0: A Radio Logos sono le ore 2 e 5 minuti.
1: Da Lodi in Lombardia questa sera avremo Enrico Pasquini che tratterà il tema cristiano a temperatura ambiente. Lasciamo la parola a Enrico e a voi tutti un buon ascolto e ci risentiamo alla fine per i saluti finali.
2: Grazie mille Corrado, grazie veramente al Signore prima di ogni altra cosa, prima di tutto per questa possibilità che abbiamo di stare insieme su questi canali con la meditazione della parola di Dio. Anche i canti sono stati veramente molto belli e ci hanno introdotto proprio a pensare al tempo che trascorreremo insieme con l'ascolto del Signore, l'ascolto della sua parola. Questa, come ha annunciato Corrado, è l'ultima delle chiese del nostro studio, appunto sulle sette chiese del libro dell'Apocalisse. Abbiamo esaminato la chiesa di Efeso, che aveva abbandonato il suo primo amore, la chiesa di Smirne, che conobbe la persecuzione e a cui il Signore mandò un bel incoraggiamento per i credenti a non temere la morte seconda. Abbiamo poi incontrato la chiesa di Pergamo, in cui c'erano alcuni credenti che erano sedotti e avevano uno stile di vita veramente disdicevole. Poi abbiamo incontrato la chiesa di Tiatira, in cui si tollerava il peccato e un insegnamento deviato. Poi c'era la chiesa di Sardi, che era una chiesa che sembrava viva esteriormente, ma all'interno era spiritualmente debole e morente. Poi la chiesa di Filadelfia, che era una chiesa perseverante e si rifiutava di rinnegare il nome del Signore Gesù. E così questa sera abbiamo la possibilità, come nelle scorse passate edizioni di questi studi, che attraverso ognuna delle lettere il Signore per lo Spirito Santo ci ha dato e ci darà ancora dei saggi richiami e un raggio di speranza per ogni credente, istruzioni chiare e amorevoli su come vivere la nostra vita spirituale. In questi due capitoli di Apocalisse 2 e 3, ogni chiesa, ogni credente è incoraggiato ad avere orecchi per ascoltare ciò che dice lo Spirito. Permettetemi però anche di ringraziare ancora, mentre non abbiamo ancora iniziato, ringraziare tutti coloro che hanno pregato per questo tempo, coloro che hanno messo dei messaggi, hanno postato dei messaggi di incoraggiamento e di ringraziamento. Io dico sempre: ogni gloria va al Signore. Se quello che stiamo facendo con Cristiani Online, con Corrado, Igor, Vincenzo e tutti gli altri miei fratelli che ogni sera si prendono del tempo, l'impegno per presentare la parola di Dio, ecco, lo facciamo al Signore, per la gloria del Signore, per la gloria, la benedizione che quest'opera appunto porta nei cuori, nelle vite di molte persone. Allora, una delle frasi che ricorre in queste tutte queste chiese, in tutte queste lettere alle sette chiese, è che ogni persona deve rispondere a ciò che Dio, a ciò che lo Spirito di Dio dice alle chiese. Per alcuni potrebbe significare pentirsi e seguire il Signore Gesù, per altri mantenere la fede, confidare, credere o perseverare fino alla fine anche nei momenti di sofferenza. Non importa come potrebbero apparire le cose intorno a te, credi, abbi fede nel Signore Gesù. Questo è il messaggio centrale da ricordare leggendo tutta l'Apocalisse. Oggi incontreremo Laodicea. Delle sette chiese nessuna, veramente nessuna, ha ricevuto una condanna più feroce di quella di Laodicea. Ma leggiamo insieme i versetti dal 14 al 22 del capitolo 3 dell'Apocalisse e incominciamo. All'angelo della chiesa di Laodicea scrivi: queste cose dice l'Amen, il testimone fedele, veritiero, il principio della creazione di Dio. Io conosco le tue opere. Tu non sei né freddo né fervente. Oh, fossi tu pur freddo o fervente, così purché, perché sei tiepido, non sei né freddo né fervente, io ti vomiterò dalla mia bocca. Tu dici: sono ricco, mi sono arricchito e non ho bisogno di niente. Ma tu non sai invece che sei infelice fra tutti, miserabile, povero, cieco e nudo. Perciò io ti consiglio di comprare da me dell'oro purificato dal fuoco per arricchirti, delle vesti bianche per vestirti e perché non appaia la vergogna della tua nudità e del collirio per ungerti gli occhi e vedere. Tutti quelli che io amo li riprendo e li correggo. Sii dunque zelante e ravvediti. Ecco, io sto alla porta e busso. Se qualcuno ascolta la mia voce e apre la porta, io entrerò da lui e cenerò con lui ed egli con me. Chi vince lo farò sedere presso di me sul mio trono, come anch'io ho vinto e mi sono seduto col Padre mio sul suo trono. Chi ha orecchie, ascolti ciò che lo Spirito dice alle chiese. Esteriormente la chiesa di Laodicea appariva forte e prospera. Probabilmente le persone che si riunivano lì si consideravano felici e benedette, vivevano in una città che altri invidiavano. E sembra che alcuni dei membri della chiesa provenissero dalle famiglie vecchie. Ascolti ciò che lo Spirito dice alle chiese. Esteriormente la chiesa di Laodicea appariva forte e prospera. Probabilmente le persone che si riunivano lì si consideravano felici e benedette, vivevano in una città che altri

seguaci a tira. L'Odissea, in buona sostanza, era un luogo confortevole dove vivere e andare in chiesa. Eppure la combinazione di tutte queste cose fa vomitare il Signore. Perdonate l'espressione, ma è la parola di Dio. Come inizia questa lettera? Come al solito, il Signore si identifica, si presenta alla Chiesa e la sua parola è vera. Al versetto 14 dice: io sono l'Amen. E l'Amen è di solito, lo sappiamo, l'ultima parola di una preghiera, ma significa molto di più. Ho finito di pregare, mangiamo, o Amen è anche un segno di accordo, di comunione, di condivisione. Il Signore Gesù è l'Amen finale a tutto ciò che il Signore Dio ha fatto e ha detto. E Lui è anche il testimone fedele e veritiero, e di Lui possiamo fidarci completamente. Il Signore Gesù è solo il Signore Gesù, solo Lui è l'ultima parola della tua vita e della mia vita. Ogni cosa che Lui dice è vera. Ciò significa che quando il Signore Gesù lancia la sua feroce denuncia, i membri della Chiesa non possono sfuggire dicendo: ah, questa, Signore, è solo la tua opinione. No, questa è la parola del Figlio di Dio, fedele e vero in tutto ciò che Egli dice. Le mie parole, anche quelle che state ascoltando, non hanno quel peso perché non posso pretendere di annunciare delle verità infallibili. Ma quando il Signore Gesù parla, quando noi parliamo usando la parola del Signore, allora la Chiesa deve ascoltare, perché Lui, il Signore, dice solo la verità. Il Signore si presenta anche come il principio della creazione di Dio. E questa frase definisce che tutta la creazione viene dalla mano di Dio. Egli c'era in principio, prima che ci fosse un inizio. Egli era lì. L'intero universo deve la sua esistenza alla sua immensa potenza. Ogni cosa nell'universo, nella natura, nel mio corpo esiste e resiste e vive perché Lui la sostiene. Ognuno di noi respira, ad esempio, perché il Signore Gesù ci dà la vita e il respiro. Dobbiamo tutto a Lui. Quindi quando Egli parla, la sua parola, abbiamo detto, è vera e assolutamente autorevole. E come abbiamo già visto nelle precedenti lettere, qui abbiamo il Signore Gesù, che conosce ogni credente, ogni chiesa, e non solo perché Lui è onnisciente, ma soprattutto perché Lui ama ogni suo figlio, ogni creatura, e si spinge verso tutte le creature per cercare di attirarle a sé. La frase con cui inizia questa lettera, io conosco, ha differenti significati, l'abbiamo già visto. A Lui nulla sfugge, Lui ci conosce molto bene, come dice il Salmo 139. Lui è sempre accanto a noi. E tutto questo mostra il suo amore e la sua determinazione a farmi del bene. Ma attenzione, questo amore, come ogni amore vero, non è cieco. E così si arriva a quella che viene chiamata un po' l'incriminazione della Chiesa di Laodicea. Tu sei tiepido, è scritto nei versetti 15 e 16. Ero un po' perplesso sul significato di queste parole, perché mi chiedevo perché il Signore Gesù avesse detto o fossi tu pur freddo o fervente. Noi sappiamo che il Signore Gesù spesso insegnava usando parabole, e lo Spirito Santo ha un modo di usare le situazioni reali della nostra vita, mettendo in relazione il naturale che ci circonda per insegnarci una verità spirituale di Dio. E così accade anche per questa chiesa. E la storia, ci viene in aiuto, racconta che la chiesa di Laodicea non aveva un proprio acquedotto. Per il rifornimento della sua acqua faceva affidamento su due città vicine. La prima era la città di Colosse, che era a sud-est di Laodicea. Lì c'erano delle sorgenti fresche. Così l'acqua fresca veniva convogliata a Laodicea tramite un acquedotto. Poi c'era un'altra città, Ierapolis, che era a nord di Laodicea, che era conosciuta per le sue acque minerali calde, aveva delle sorgenti minerali calde. E così anche questa acqua minerale calda veniva inviata a Laodicea. Ma
Quando entrambe

0: le forniture d'acqua raggiungevano l'Odissea, l'acqua era però tiepida. Nelle condutture della città, le due acque si incontravano e si mescolavano. L'acqua calda non era più calda e l'acqua fredda non era più fredda. Insomma, non era proprio il massimo. D'estate l'acqua era tiepida e d'inverno l'acqua pure era tiepida. Ma se non sei né freddo né fervente, dice la parola di Dio, sei tiepido. Vale a dire a temperatura ambiente. E così mi sono dato una spiegazione. Qual è un altro modo per descrivere l'acqua tiepida a temperatura ambiente, da cui il titolo di questa meditazione? Ma se lasci l'acqua calda senza fare niente, col tempo l'acqua diventerà a temperatura ambiente. Ma se vuoi l'acqua calda devi fare qualcosa per rendere l'acqua calda. Supponiamo che tu voglia l'acqua fredda, devi fare qualcosa per averla fredda, perché in circostanze normali l'acqua non diventa mai fredda o calda da sola. Ecco quindi l'atto d'accusa. I laodicesi non erano colpevoli di qualche peccato intenzionale, come commettere l'immoralità, promuovere false dottrine o accogliere falsi profeti. Per essere colpevoli di queste cose avrebbero dovuto fare qualcosa. Avrebbero dovuto prendere certe decisioni oppure muoversi in qualche direzione. Un cristiano tiepido non è altro quindi che un cristiano a temperatura ambiente, che è diventato proprio come il suo ambiente. Non fa niente di particolare. Non fa niente. Ma perché il Signore Gesù odia così tanto la tiepidezza? Poi qualcuno può chiedersi, ma allora per la tiepidezza si può perdere la salvezza? Il mio caro fratello Samuele Negri, ormai col Signore da qualche tempo, nel suo commentario sull'Apocalisse, che raccomando veramente, vivamente, per la sua praticità e chiarezza, nel suo commentario sull'Apocalisse dice riguardo a questo brano esattamente questo. Mi sono permesso di riprendere queste frasi. La scrittura non ci parla forse di sicurezza, come scritto in Giovanni 10? Ma allora, la scrittura non si contraddice. In questo brano, continua il fratello Samuele, si attira l'attenzione sul fatto che la tiepidezza è il segno dell'assenza di ogni vita. Si imita il cristianesimo, continua il caro Samuele, ma non c'è sostanza. Infatti, quando è che ad esempio un cibo viene vomitato? Quando esso non è assimilato e non è entrato in circolo. In questo caso si ha una crisi di rigetto. Perciò ecco che il Signore dice che verranno respinti tutti quelli che hanno solo una religiosità esteriore. E leggiamo il brano di Matteo 7 e 21 che possiamo inquadrare bene in quello che stiamo dicendo. È il Signore che parla e dice: non chiunque mi dice Signore, Signore entrerà nel regno dei cieli, ma chi fa la volontà del Padre mio che è nei cieli. Cari, anche se inseriti in una chiesa locale, queste persone non possedevano la vita di Dio. E qui si conclude l'inciso del fratello Negri che ho voluto citare. Insomma, apparenza, ma niente sostanza. Tra l'altro, una persona che si trova in questa condizione a volte fatica a sapere di esserlo. Una persona scivola in uno stato di totale indifferenza, ma in modo tale da non preoccuparsi più della propria condizione spirituale. Niente ha più importanza. Dopotutto, la temperatura ambiente è confortevole per definizione. Una persona tiepida è la stessa cosa di tutti gli altri intorno a lui o a lei e si trova bene proprio con quelli del suo ambiente. Se non parli mai a nessuno della tua fede, è improbabile che tu sia infastidito. Tu non sei né caldo né freddo, e il Signore dice: ti vomiterò dalla mia bocca. Se tu non mostri mai la tua fede con opere o atteggiamenti coerenti, è improbabile che la gente ti guardi male o ti giudichi. Non sei né freddo né fervente, ma il Signore Gesù ti vomiterà dalla sua bocca. Il Signore dice anche a questi credenti: voi siete arroganti. E poi entra nello specifico al versetto 17, sembra parlando a ciascuno di loro. Tu dici, sono ricco, mi sono arricchito e non ho bisogno di niente. Qui il Signore rivela il cuore del problema, e cioè che il problema è nel cuore. Finché il cuore non è cambiato, niente può cambiare. Notate questa piccola frase. Tu dici, io sono ricco, non ho bisogno di niente. L'arroganza aveva accecato. Aveva accecato i laodicesi impedendo loro di vedere la loro vera condizione spirituale. Alcuni di loro non erano per nulla credenti, ma non tutti. Altrimenti il Signore non si sarebbe scomodato a parlare loro. Ma anche chi era un suo figlio si stava allontanando dal Signore e dalla sua parola. Sapete, uno dei modi che il nemico usa per spegnere il calore, l'amore, la fede dei credenti è il denaro. Il denaro è quasi ipnotico e abbaglia molti. Ma il Signore dice che il problema non è il denaro, è l'amore per il denaro che ci mette nei guai. E il peggio, pensavano i laodicesi, era che secondo il loro punto di vista essi stavano andando bene. In quella città c'erano banche, fabbriche di vestiario che la rendevano famose, e inoltre si trovavano molti laboratori di fabbricazione di un famoso collirio oftalmico. Ancora una volta il Signore usa degli elementi che quelle persone conoscevano molto bene per esperienza diretta per parlare loro e stimolarli a riflettere. La città di Laodicea aveva un buon business nella produzione di vestiario, grazie all'industria della lana nera che avevano sviluppato. Il commercio di questo materiale andava alla grande e la città guadagnava soldi e la gente viveva comodamente e bene. C'era un benessere, potremmo dire, diffuso. Giovanni scrive e ci dice che i credenti di Laodicea non si rendevano conto di essere infelici fra tutti, miserabili, poveri, ciechi e nudi. Erano spiritualmente nudi, eppure queste persone confezionavano probabilmente indumenti da inviare a tutto il mondo. Giovanni chiama per mezzo dello Spirito Santo queste persone povere e nude, eppure avevano soldi in tasca. Qual era il problema che il Signore, per mezzo dell'Apostolo Giovanni, stava cercando di evidenziare? Essere nudi nella scrittura è sempre sinonimo di sconfitta e umiliazione. Spesso i soldati, dopo una sconfitta, venivano denudati e portati dietro al trionfo del vincitore praticamente nudi. Questo era appunto sinonimo di sconfitta e di umiliazione. E quindi questi credenti erano spiritualmente poveri, spiritualmente nudi, spiritualmente ciechi, anche se andavano in giro con vestiti pregiati, con il denaro nel portafoglio, ma tutto questo li rendeva infelici, praticamente insoddisfatti. Mi domando, e devo esaminarmi anch'io, ci sono tracce di indifferenza o di orgoglio nella mia vita? Se è così, allora il Signore mi dice: ehi, sei fuori strada. La città di Laodicea era nota anche per il collirio che lì si produceva e che veniva venduto. Questo balsamo per gli occhi era ricercato per portare guarigione a coloro che avevano problemi agli occhi. Giovanni dice che i credenti di Laodicea erano ciechi. Fisicamente potevano vedere, ma spiritualmente erano ciechi. O potevano aiutare gli altri a vedere e guadagnavano denaro facendo questo, ma spiritualmente erano ciechi, poveri, nudi e tiepidi. Avevano la parola di Dio, ma non la conoscevano o non le davano valore, e così erano pronti ad essere sedotti dalle bugie del nemico. Altro che lampada al loro piede, altro che guida della loro vita, altro che balsamo dell'anima. La parola di Dio era da dare agli altri forse, ma non da vivere. Si trovavano in una situazione terribile. Vivevano ciechi riguardo alla verità dell'Evangelo. Erano sordi al Signore Gesù che bussava alla loro porta, alla porta dei loro cuori. Erano spiritualmente tiepidi. Ed ecco perché il Signore Dio desiderava che fossero o l'uno o l'altro, caldi o freddi. I credenti di Laodicea stavano solo ingannando se stessi e nessun altro, e certamente non il Signore. Una delle più grandi seduzioni del nemico si stava consumando. teneva questi credenti in pugno, li faceva sentire credenti quel tanto che bastava non cercare altro, e così in realtà si erano progressivamente allontanati dal Signore, ma senza far rumore, senza strappi. Pian piano il nemico li stava addormentando, li stava anestetizzando col veleno della religione, ma Dio stava per vomitarli figurativamente dalla sua bocca se non fossero cambiati. Proviamo a spostare questo esempio ai nostri giorni. Queste persone avrebbero probabilmente vissuto in una grande chiesa, magari un gran bel edificio con un bel gruppo di servizio, un bel budget consistente, molti programmi, una buona reputazione nella città. Ci tengo subito a dire che non c'è niente di sbagliato in ciascuna di queste cose, anzi, ma tutto questo dovrebbe ricordarci che una chiesa siffatta non è sempre una chiesa che Dio approva. Allora il Signore propone un rimedio, e qui vediamo il suo invito. Leggiamo il versetto 18 e 19 e vediamo l'invito del Signore. Perciò il Signore dice: io ti consiglio di comprare da me dell'oro purificato, dal fuoco per arricchirti, delle vesti bianche per vestirti e perché non appaia la vergogna della tua nudità, e del collirio per lungerti gli occhi e vedere. Tutti quelli che io amo li riprendo e li correggo. Sii dunque zelante e ravvediti. Svegliatevi, dice il Signore. Laodicea era conosciuta come una città di banche, di collirio, bellissimi capi di lana. Abbiamo detto che il Signore Gesù toccò i punti del loro orgoglio civico per rivelare la loro povertà spirituale. Il Signore dice loro: venite da me a comprare oro fino, delle vesti bianche, del collirio. Perché il Signore usa questi tre elementi per richiamare a sé i laodicesi? E poi ancora una volta mi fa riflettere il fatto che, nonostante l'indifferenza di molti, la palese tiepidezza di altri credenti, il Signore si fa avanti per primo per richiamarli a svegliarsi, a ritornare a Lui, a pentirsi, a convertire le loro vite e a cambiare atteggiamento. Oro fino da comprare. Erano ricchi, eppure il Signore dice loro: siete poveri. L'oro fino può rappresentare la fede vera e pura da ogni malvagità, così come ci dice Pietro nella sua prima epistola. Leggiamo questo bellissimo brano, 1 Pietro 1,7. Affinché la vostra fede, che viene messa alla prova, che è ben più preziosa dell'oro che perisce e tuttavia è provato col fuoco, sia motivo di lode, di gloria e di onore al momento della manifestazione del Signore Gesù Cristo. Miei cari, il Signore un giorno tornerà, e ricordiamolo, ciò che chiederà ognuno dei suoi è: sei stato fedele? Non gli chiederà quanto ammonta il suo conto in banca, non gli chiederà tante altre cose. Vi servono vesti bianche, dice il Signore, per nascondere la vostra nudità. Ma loro dicevano e pensavano di avere tutto. Le vesti bianche sono le vesti di giustizia che il Signore dà solo a coloro che hanno lavato le loro vesti nel sangue dell'agnello, ciò che sono credenti. Questo lo troviamo in Apocalisse capitolo 7. E se qualcuno non è ancora credente, il Signore lo chiama e gli dice con amore, così come dice in Isaia il capitolo 1, versetto 18. Leggiamo anche questo brano, Isaia 1, 18. Poi venite e discutiamo, dice il Signore, anche se i vostri peccati fossero come lo scarlatto, diventeranno bianchi come la neve, anche se fossero rossi come la porpora, diventeranno come la lana. E ancora il Signore poi dice loro di ricevere da Lui del collirio per vedere, perché erano ciechi. Oh, quanto abbiamo bisogno che il Signore ci illumini gli occhi del cuore, come detto in Efesi al capitolo 1, versetto 18. Solo Lui può illuminare con la sua luce, la sua parola, il mio cammino, la mia vita, scoperchiare ogni cattivo pensiero, ogni compromesso nella mia anima e aiutarmi a vedere il cammino che il Signore mi pone davanti ogni giorno. Questi credenti, lo abbiamo già detto, erano ciechi, perché avevano probabilmente messo da parte la luce del mondo, la lampada della parola. Ecco di nuovo il punto. Ricchi di tutto e soddisfatti, ma il Signore fa loro un check-up tremendo, il più brutale della Chiesa. Dice loro: sto per vomitarvi. Mi colpisce molto la natura personale dell'appello di Cristo. Devo essere sincero, se qualcuno mi dicesse: tu mi fai venire voglia di vomitare, io starei male da morire. Se poi la persona che mi dicesse una cosa del genere è anche una persona che stimo o a cui voglio bene, allora mi sentirei distrutto. Ma una cosa non mi aspetterei mai, e cioè che dopo avermi detto questa frase la stessa persona mi dicesse: però sappi che io ti amo più di quanto tu pensi. È strano, ma quando ami davvero qualcuno, puoi arrivare ad odiare ciò che lo sta distruggendo. È proprio perché vedi quella persona che sta per affogare, annegare, inconsapevolmente, a volte, andando verso l'autodistruzione, allora ami quella persona ancora di più. E i genitori, con dei figli particolari, lo fanno sempre. Proprio recentemente mi ha colpito la testimonianza di una madre che davanti al pestaggio di suo figlio lo è andato a trovare in ospedale. Ma sapete, quel figlio è stato picchiato in prigione, dove sta scontando la pena a 30 anni per aver ucciso la sorella. Capite? La madre si preoccupa della salute del figlio rimasto che ha ucciso sua figlia. Questo è il vero amore profondo. E per Gesù, il mio Signore, io sono così. Dio mi ama. Lui mi ama, indipendentemente da ciò che combino. E anche in questa chiesa emerge chiaramente la meraviglia dell'amore di Dio. Il Signore si preoccupa di una chiesa piena di credenti insipidi, come il sale che non serve a nulla se non per essere buttato. E prima di buttare tutto, il Signore manda un ultimo, estremo avviso, un richiamo d'amore a quella chiesa. Devi aprirmi. Versetto 20. Ecco, io sto alla porta e bussa. Se qualcuno ascolta la mia voce e apre la porta, io entrerò da lui e cenerò con lui ed egli con me. Qui troviamo un appello veramente, estremamente personale. È come se Gesù allontanasse lo sguardo dalla Chiesa nel suo insieme per concentrarsi su una sola persona. Tu ed io, o io. Gesù, sapete, bussa sempre. Trovo grande incoraggiamento in questo pensiero. Lui vuole entrare nella mia vita. Aspetta di entrare nella mia vita. La porta si apre dall'interno, perché è la porta del mio e del tuo cuore. Il Signore non solo aspetta di entrare, ma vuole cenare con te, con me. Non c'è immagine migliore della vita cristiana di questa. Possiamo avere il Signore Gesù come commensale ogni giorno. Non dobbiamo mai cenare da soli. Gesù vuole condividere il pasto con noi. Lui cammina con noi, vive con noi, parla con noi, vuole essere ascoltato, vuole essere ricevuto. Permettetemi ancora una considerazione. Non è incredibile che la chiesa peggiore riceva l'invito migliore? Ma questo è il modo di fare tipico del Signore Gesù. Dopo aver smascherato la loro indifferenza, la loro superficialità, la loro pochezza, il loro orgoglio, il Signore Gesù offre loro se stesso. E poi arriva la grande conclusione di questa lettera, versetti 21 e 22. Chi vince, io lo farò sedere presso di me sul mio trono, come anch'io ho vinto e mi sono seduto con il Padre mio sul suo trono. Chi ha orecchi, ascolti ciò che lo Spirito dice alle chiese. Non lasciamo, fratelli e sorelle o amici, che il nostro peccato e il nostro fallimento ci tengano lontani dal Signore Gesù. Cristo è venuto per i peccatori. Cristo è venuto per i peccatori. E sono i peccatori come me che hanno bisogno di un Salvatore. Se non sei vicino a Dio, o hai lasciato il tuo primo amore, oppure hai permesso che falsi insegnamenti entrassero nel tuo cuore, O ancora hai consentito all'immoralità di entrare in te? O hai uno spirito di compromesso riguardo alle cose del mondo? E anche se ti sei allontanato da Gesù per qualsiasi motivo, o sei spiritualmente tiepido, allora ascolta l'avvertimento del Signore Dio di pentirti. Sappi che questa è una questione seria da affrontare subito. Come credenti, come chiese, non possiamo sonnecchiare e dire che tutto va bene, ma abbiamo noi la responsabilità, ognuno di noi, di guardare in profondità nei nostri cuori, di pentirci e dare un nuovo slancio nel vivere nuovamente l'amore per il Signore Gesù, per la verità del Vangelo, che troviamo solo ed esclusivamente nella parola di Dio. Abbiamo bisogno di orecchie aperte per ascoltare ciò che lo Spirito dice. Non dobbiamo avere una fede tiepida. Se abbiamo una fede tiepida, chiediamo: Signore, dammi una fede forte. Ma soprattutto il Signore ci invita a guardare al futuro, a staccarci dal qui e ora, che tanto danneggia noi credenti e la Chiesa. Un giorno il Signore, molto presto quel giorno arriverà, tornerà il Signore, mi chiamerà a sé e mi dirà: ehi, sei della stessa parte del vincitore. Allora siedi con me sul trono, perché io ho vinto e mi sono seduto con il Padre mio sul suo trono. Che bello sarà stare per sempre accanto al Signore. E se qualcuno tra chi ascolta non è ancora un figlio di Dio, lo esorto ad ascoltare la voce del Signore Gesù ed aprire la porta e a dirgli: Signore Gesù, oggi sei il benvenuto nella mia vita. Forse non conosci il Signore Gesù, sforzati di conoscerlo, apri la tua porta a Lui, leggi la parola di Dio. E infine un consiglio, io lo vedo così, un amorevole consiglio il Signore dice a tutti noi che in questo momento stiamo ascoltando. Versetto 22, chi ha orecchio ascolti ciò che lo Spirito dice alle chiese. Quindi noi siamo chiamati ad ascoltare, ma non solo ciò che è contenuto in questa ultima lettera, ma ciò che il Signore dice in ognuna delle sette chiese. Vale proprio la pena di ascoltare il Signore, colui che non parla mai a vanvera, colui che amen, colui che è l'amen, colui che mi ama, colui che ha fatto tutto e ha dato tutto per me. E vorrei terminare con la benedizione di Apocalisse 1:3, che lascio sul cuore di ciascuno di noi. Beato chi legge e beati quelli che ascoltano le parole di questa profezia e fanno tesoro delle cose che vi sono scritte, perché il tempo è vicino. Come sempre, a conclusione dei miei messaggi, mi permetto di consigliare di inviare il link di questo messaggio a tutti coloro che pensate possono essere interessati o abbiano bisogno di ascoltare la parola del Signore, questa parola che è un balsamo eterno per tutti coloro che lo ricevano. Grazie ancora per il vostro tempo e che il Signore ci benedica nel nostro cammino, nell'attesa del suo ritorno. Amen.
1: Il messaggio che abbiamo ascoltato da parte di Enrico Pasquini da Lodi, nel collegamento con Cristiani Online anche questa sera. Il tema trattato da Enrico, cristiano a temperatura ambiente. Grazie ancora una volta a tutti voi per l'ascolto prestato.

0: A Radio Logos sono le ore 2 e 46 minuti.
1: Il libro dei libri. Riflessioni sul Vangelo di Giovanni, a cura di Carlo Bertinelli.

cari ascoltatori, un caro saluto da Patrizia e da me, mentre vi invitiamo a proseguire con noi la lettura meditata del Vangelo di Giovanni. Il brano alla nostra attenzione è nel capitolo 10, i versetti da 19 a 21. Prego, Patrizia.

Nacque di nuovo un dissenso tra i giudei per queste parole. Molti di loro dicevano: «Ha un demonio ed è fuori di sé, perché lo ascoltate?» Altri dicevano: «Queste non sono parole di un indemoniato. Può un demonio

0: nuovamente ci imbattiamo in un dissenso fra i giudei che circondavano Gesù. Alcuni iniziarono a pensare di poter sbagliare nel loro atteggiamento ostile al Signore e lo manifestarono apertamente, mentre altri, forse i più, mantennero ferma la loro avversione, accusando Gesù, cosa assolutamente non nuova, di essere posseduto dal demonio. Interessante notare come la possessione demoniaca sia solitamente abbinata alla pazzia, al delirio. Un uomo occupato, un uomo dominato dallo spirito del male, veniva considerato fuori di sé, non più padrone delle sue parole e delle sue azioni. Uno strumento nella mano del diavolo, una specie di burattino senza volontà propria, senza disciplina, che il demonio poteva usare a suo piacimento per divulgare la menzogna, l'errore e per compiere anche ogni sorta di male. I Vangeli sinottici offrono degli esempi significativi. Nel Vangelo di Marco capitolo 5, capitolo 9 per esempio. Ed è facile comparare, mettere a confronto l'atteggiamento di quei poveri indemoniati con quello del Signore Gesù. Pertanto ci troviamo davanti ad un'accusa gratuita, una vera calunnia espressa per fornire una giustificazione alla loro caparbia ostilità. Furono proprio le parole espresse e i fatti compiuti dal Signore Gesù a convincere quelle persone e a farle ricredere, rifiutando la tesi dei giudei. Infatti, le parole, i discorsi espressi dal Signore non si potevano certo paragonare alle parole di un pazzo. Al contrario, esprimevano verità e saggezza. Non si potevano neppure considerare le espressioni di un fanatico, tanto Gesù era corretto, giusto e sobrio nel parlare. Inoltre, la seconda considerazione riguardava l'agire del Signore Gesù. Il demonio possiede una certa potenza, può compiere dei miracoli, ma fino a un certo punto. Ha dei limiti che non può assolutamente superare. Sarebbe stato in grado di guarire un uomo cieco fin dalla nascita? Il miracolo compiuto da Gesù testimoniava di lui. Il fatto parlava ancora più delle parole. L'importanza delle azioni è sottolineata dall'Evangelista Luca, che iniziando il suo secondo libro, cioè il libro degli Atti degli Apostoli, citò tutto ciò che Gesù fece e insegnò, facendoci intendere che i fatti precedettero e confermarono le parole di Gesù. Anche l'apostolo Pietro esortò i credenti delle origini a manifestare una buona condotta, prima ancora di fornire spiegazioni verbali sulla propria fede. Sia così anche per noi che oggi ci diciamo cristiani.
1: Avete ascoltato Il Libro dei Libri, riflessioni sul Vangelo di Giovanni a cura di Carlo Bertinelli.

0: A Radio Logos sono le ore 2 e 56 minuti.
1: Punto e a capo.
2: In compagnia di
3: Gianfranco Piccirillo.
1: Ciao, benvenuto o bentornato all'appuntamento di oggi con Punto e a capo. Ieri ci siamo fatti alcune domande che rientrano nel campo dell'etica, cioè dello studio che si occupa della questione di come bisogna comportarsi a livello individuale e a livello sociale. Ci siamo chiesti che cosa è morale o cosa immorale, cos'è giusto e che cosa è sbagliato, e che cos'è che rende un'azione buona o cattiva. Esiste una norma oggettiva per giudicare il comportamento umano? Che cos'è il bene? Beh, allora, ovviamente un sistema etico dovrebbe avere alla base una norma assoluta, cioè una norma che non possa essere messa in discussione. Una norma da cui poi possano discendere tutte le altre norme, tutte le altre leggi, no? E un sistema etico dovrebbe fornire un senso di giustizia, ma in misura equilibrata, sia per l'individuo sia per la società, e dovrebbe fornire anche un fattore motivante, cioè il fatto di conoscere qual è il proprio dovere. Non basta, bisogna anche avere il desiderio e la capacità di adempiere questi doveri, no? Un sistema etico ideale dovrebbe anche avere una qualche forma di guida, un modello che aiuti a prendere decisioni. Qual è il sistema etico o il modello di valori che tu segui? Fammelo sapere. Allora fatti sentire. Ciao da Gianfranco Piccirillo. A presto.
3: Punto e a capo è una produzione Voce della Bibbia.

0: Vamos a aplaudirle fuerte. Aleluya. Él está aquí.
1: Radio Logos trasmette sul DAB, il digitale terrestre, dai canali 5A e 5B, su tutta la Puglia. Per poter ascoltare bisogna essere in possesso di un apparecchio radio con la funzione digitale DAB.

0: A Radio Logos sono le ore 3 e 13 minuti.
1: Abbiamo il piacere di avere con noi il professor Gianni Virgili, professore di oculistica presso l'Università di Firenze e azienda ospedaliera di Careggi, perché si sta svolgendo in questi giorni, nella giornata di ieri e continua oggi, il convegno nazionale AMGO, cecità e ipovisione, percorsi clinici, riabilitativi e tecnologici secondo l'origine della patologia. Buongiorno professore, ben trovato.
2: Buongiorno, sono qui con il dottor Federico Bertolomei, che è ortottista e molto attivo nella progettualità dell'Unione Ciechi nella sede di Bologna dell'Istituto Cavazza per i Ciechi.
3: Allora, intanto grazie.
2: Buongiorno a tutti.
3: Grazie di questo collegamento con Trieste. Tra l'altro siamo molto interessati di parlare con voi, perché questi temi appunto dell'aspetto della vista, della cecità, se ne parla poco spesso in radio, anche in televisione, e invece riguardano un sacco di persone.
1: Tra l'altro di ascoltatori radio che sono particolarmente... Cioè, ipovedenti e non vedenti hanno a cuore particolarmente la radio, detto tra parentesi.
3: E quindi ci faceva piacere se ci davate un po' di dritte su questo convegno, che vedo è insomma di grande rilevanza, e vedo ci sono tantissimi interventi, tra cui quello del professor
1: Percorsi Bartolomei. Riabilitativi e tecnologici, vediamo un poco.
3: A voi la parola.
4: Questo evento, che è un evento di carattere nazionale, è giunto ormai alla 10ª edizione, ha proprio lo scopo di promuovere e diffondere una cultura della prevenzione visiva. Come dicevate, ancora oggi tanti non sono abituati a sottoporsi con regolarità a visite oculistiche. Penso anche al tema pediatrico, che occupa un grande spazio in questo evento, ed è importantissimo, se ci sono delle anomalie visive in età pediatrica, individuarle, correggerle, per evitare che poi ci siano degli strascichi in futuro. Questi sono dei due temi, l'altro è quello della riabilitazione visiva, dove entriamo in un ambito ancor meno conosciuto probabilmente, perché non tutti sanno che appunto con ausili e riabilitazione visiva si può migliorare molto la qualità della vita.
3: Ecco, diciamo che questo aspetto, io penso, per esempio, a volte mi capita, noi siamo proprio accanto al CTO di Careggi, di passare anche su e vedere per esempio l'aspetto delle cateratte. Cioè, ci sono veramente un'infinità di persone giornalmente che vengono operate. Anche questo mi sembra un tema importantissimo, perché se no sarebbero persone che avrebbero ridotto molto la loro libertà motoria.
2: Sì, sono Gianni Virgili. Diciamo, la chirurgia della cataratta è una chirurgia di grande successo ed è la più frequente attività chirurgica al mondo. La vera criticità ovviamente si rileva nei paesi a basso reddito, dove l'offerta è limitata e quindi la cataratta è veramente causa di cecità anche completa. Detto questo, non si può abbassare la guardia, perché una limitazione della qualità della vita dovuta a cataratta, soprattutto nelle persone non autosufficienti, può essere possibile anche nel nostro contesto.
1: Ecco, nel convegno si parla di cecità e ipovisione che dipende da diverse patologie, e proprio perché le patologie sono diversi anche i percorsi clinici, riabilitativi e anche tecnologici. Appunto, sulla scia di questo titolo del tema generale del convegno, che cosa è emerso secondo voi di particolarmente interessante
3: nella prima giornata
1: in particolare, perché oggi inizia la seconda, vediamo un po'.

0: che entrambi i giorni sono dedicati anche alle nuove tecnologie. Oggi abbiamo l'intelligenza artificiale che sta irrompendo un po' nelle dinamiche della vita di tutti i giorni di chiunque, e anche nella riabilitazione visiva, negli ausili c'è adesso questo elemento molto forte. Quindi si parlerà anche e soprattutto oggi di strumenti che hanno l'intelligenza artificiale, che possono migliorare la qualità della vita delle persone sia cieche che ipovedenti, aiutandole a leggere, aiutandole a vedere, esplorare meglio l'ambiente, ecco, quindi riconoscere un pochino quello che ci circonda per migliorare la capacità di muoversi, camminare, oppure appunto di leggere o scrivere. Quindi questo per quanto riguarda gli ausili, ma anche per le metodiche di riabilitazione visiva si parlerà di tematiche dove l'intelligenza artificiale è inclusa in macchinari che possono appunto allenare la componente visiva e percettiva, ottimizzando così quello che è l'uso di un residuo visivo per migliorare appunto l'autonomia di tutti i giorni.
1: Quindi ci sono in atto delle tecnologie che aiutano, sono molto costose. Sapete che oggi c'è uno sciopero nazionale, tra l'altro tra i temi di questo sciopero c'è il welfare, c'è la possibilità appunto alla gente che possa curarsi, che possa permettersi le cure. Come siamo messi a questo livello? Ora non vorrei trascinarvi un dibattito proprio politico, strettamente politico, ma insomma avete qualche timore da questo punto di vista?
2: Credo che il panorama relativo a queste tecnologie si modificherà in maniera molto rapida. Sicuramente avremo degli aspetti competitivi per la produzione e sarà soprattutto difficile per l'utente orientarsi nella gamma d'offerta e soprattutto nelle funzioni software, perché sarà il software a fare anche la differenza e anche la connettività, l'esigenza di connettività che potrebbe essere un limite. Quindi bisogna osservare e studiare questo fenomeno, perché andrà incontro delle modificazioni estremamente rapide. Io confido nel fatto che i costi si riducano in tempi medio-lunghi, però lo chiedo, passo questa domanda anche a Federico Bartolomei.
0: Sì, diciamo che adesso la tecnologia per certi versi è ancora molto costosa, ma rapidamente sta diventando più alla portata di chiunque e anche nel loro uso, cioè si sta cambiando un pochino anche un concetto dove magari alle volte c'è un po' di preclusione, soprattutto negli anziani che rappresentano la maggioranza, le persone che soffrono una condizione di cecità e ipovisione, alle volte c'è un pensiero che certe strumentazioni non possono essere utilizzate. In realtà sono strumenti anche semplici che insomma possono essere acquisiti con semplicità e facilità. Per quanto riguarda la carenza di servizi, ecco, in questo evento abbiamo fatto anche ieri il punto della situazione sui centri curistici sociali, cioè delle realtà ambulatoriali legate all'Unione Italiana Ciechi e che operano anche grazie al sostegno dell'Agenzia Internazionale per la Prevenzione della Cecità, IAPB Italia, che appunto erogano dei servizi sia legati a visite oculistiche ossia legati a percorsi di riabilitazione visiva in quelle aree dove magari c'è carenza di servizi, comunque dove ci sono lunghe liste d'attesa, avvicinandosi così al cittadino, sempre in una logica di promuovere una cultura di prevenzione e riabilitazione visiva.
3: Mi faccio un'ultima domanda, perché poi so che dovete scappare. Per quanto riguarda anche l'ambito dei portatori di disabilità, penso a dei ragazzi che hanno difficoltà, cioè ci sono dei percorsi speciali anche in questo ambito per aiutare le famiglie e i ragazzi stessi?
0: Beh, si è parlato molto proprio del progetto di vita, quindi i percorsi che sono differenti a seconda che ci si rivolga all'età pediatrica, all'età giovanile o all'età adulta. Ovviamente l'impatto della disabilità è diverso se parliamo di un bambino che ha tutto un percorso davanti anche legato allo studio, a un adulto o a un anziano insomma che deve mantenere la propria autonomia. Quindi sicuramente siamo di fronte a percorsi diversi, dinamiche diverse, sempre in una logica anche di multidisciplinarietà, a seconda dell'età e della problematica che una persona ha, intervengono anche più professioni sanitarie che si devono prendere cura e costruire un progetto attorno alla persona. Quindi sì, assolutamente è un percorso personalizzato, la riabilitazione, di questo ne abbiamo parlato anche ieri e si continuerà oggi proprio su questo concetto della multidisciplinarietà e del progetto di vita che deve essere proprio costruito attorno alla persona.
1: Bene, allora grazie davvero per questo collegamento da Trieste, dove si sta svolgendo il convegno nazionale AMGO dal titolo Cecità e ipovisione, percorsi clinici, riabilitativi e tecnologici secondo l'origine della patologia. Grazie davvero per essere stato con noi, professor Virgili, professor Bartolomeo. Grazie.
3: Buon lavoro.
1: Grazie, a presto.
2: Grazie a voi per l'invito.
4: Cominciamo subito, dai, il coraggio della gioia in questa nostra puntata di oggi. Proveremo a riflettere su un'intervista che Vito Mancuso ha offerto a Andrea Malaguti sulla Stampa. Prima di cominciare, come sempre, i numeri 800 098 650 348 222 72 94 mi fanno presente dalla regia che non mi sono presentato. Davide Mozzato, lo speaker radiologico. Allora, partiamo da questa riflessione emersa al Festival della TV di Dogliani, dove il teologo Vito Mancuso e Andrea Malaguti si sono interrogati su un sistema apparentemente fragile, ma in realtà più che roccioso: il coraggio della gioia. Si pensa spesso alla gioia, almeno a me succede, come una sorta di dessert, un premio che arriva dopo le fatiche di Ercole, ed è un errore, è un errore. La gioia non è un'arma, una resistenza civile. In un tempo sfilacciato come il nostro, addirittura plumbeo nel suo colore di cielo, nel quale gli algoritmi decidono per noi cosa temere, cosa scegliere, dove posare lo sguardo, la gioia è l'atto più politico che esista. A ben guardare, non vi chiedo di ignorare il male, non è possibile, il male c'è, esiste, è cronaca. Vi chiedo di non lasciarvi abitare dal male. Liberaci dal male, famoso. La gioia quindi non è ingenuità per persone appunto semplici. No, la gioia non è ingenuità. La gioia è una forma di intelligenza addirittura superiore, quasi fisica, come l'aria che respiriamo. È fatta di una miscela precisa. E noi possiamo scegliere di essere ossigeno o polveri sottili o CO2. Oggi proviamo a chiederci insieme se la gioia potrebbe essere la nostra vera struttura. Se lo è, perché continuiamo a darle del lei e a trattarla come un ospite raro, invece che come la nostra casa? Noi abitiamo, dovremmo abitare nella gioia. E caro speaker, dici che la gioia è una scelta, ma come faccio a scegliere se fuori la realtà è un disastro quotidiano, se fuori la realtà non mi permette di scegliere? Ed è una domanda rivoltaci da un ascoltatore anonimo, ed è anche una provocazione, se vogliamo, la provocazione classica. Pensiamo infatti tutti che la gioia sia un riflesso del mondo esterno, come se fossimo specchi passivi. Ma proviamo a pensare a un grande scrittore come Henry Miller, per esempio. A lui non gli importava il cosa, ma il come. Il punto dunque non è ciò che accade, cari amici, è il colore che diamo a questo accadimento. Spesso ecco, siamo cattivi, ma non da un punto di vista morale, siamo cattivi nel senso latino di captivus, cioè prigionieri in cattività delle nostre paure, ostaggi di traumi che possono sfociare addirittura nella rabbia. Ma la gioia è, come diceva Salinger, un liquido, non è un solido che resta immobile. La gioia è liquida, è fluida e attraversa le fessure del dolore. La nostra attenzione è dunque il nostro capitale più prezioso. Investirlo nel buio ci rende poveri, non vale la pena, non vale la pena. Investirlo nel bene invece ci rende immensamente ricchi, perché la gioia, ripeto, non è la negazione della ferita, no, questa c'è, rimane, è piuttosto la cicatrice che brilla sotto il sole. Perché? Perché abbiamo deciso di raccontarla come un momento di luce. Difficile? E chi ha detto che è facile? Il coraggio della gioia. Vito Mancuso, Andrea Malaguti al Festival della TV di Dogliani si sono espressi in merito alla gioia. Allora, la gioia non dovrebbe essere un ospite rara nelle nostre esistenze, ma dovrebbe essere l'ambito nel quale ci muoviamo, una sorta di scelta, una scelta di non rimanere cattivi, cioè imprigionati dalle circostanze. E allora abbiamo anche accennato agli algoritmi, però come fare se ci si sente degli ingranaggi impossibilitati alla scelta? È la sensazione di molti in realtà. Eppure ascoltate questa storia, perché Mancuso racconta che la sua gioia più grande non è attribuibile a un successo pubblico, e ne ha avuti, ma il volto di sua madre che quando era bambino, vegliava su di lui. 35 giorni in ospedale, racconta, dormendo su una sedia, la mamma non l'ha mai abbandonato. Ecco dunque questa logica di relazione, la definisce così, in un mondo che spinge verso l'ego, alla performance, alla solitudine da tastiera, comunque la vogliamo chiamare, la gioia, per Mancuso, si trova nell'essere per qualcun altro. Quindi la cura non contro una malattia, ma avere cura è per lui la forma suprema di esistenza. Dunque cercare la gioia fuori di noi, magari legata a un oggetto, al possesso di chissà che, ci fa apparire effimeri, se non addirittura sciocchi. La gioia è un esercizio di atletica, certo, atletica spirituale, però scendere nei boschi inesplorati della propria umanità. La felicità è un momento, è folgore, se vogliamo dire, brucia, passa. La gioia, invece, potrebbe essere una luce costante, quella che ti fa dire: sono vivo, sono qui, e ciò o questo mi basta. A proposito di gioia, il coraggio della gioia. La gioia è un atto di coraggio, dice Vito Mancuso. Però a noi sembra un po' ottimista per i tempi che corrono, forse, almeno. Vi chiedo però, qual è l'alternativa al coraggio della gioia? Il pessimismo è solo una sorta di pigrizia intellettuale che ci fa sentire esperti, ma di cosa alla fine? Coltivare la gioia è un atto di sabotaggio verso chi vuole un mondo di consumatori spaventati. Lo suggeriva anche Fabrizio Carmagna in uno dei suoi aforismi più celebri: seminate gentilezza e cogliete gioia, coltivate serenità. E non serve dunque il permesso di nessuno per essere sereni, amici cari. Ed è questo che forse fa paura. La gente contenta non si lascia manovrare. La gioia dunque è un passaggio, come dire, da una perfezione minore a una maggiore. Questo lo diceva Spinoza. È un'espansione la gioia. Quando vedete qualcuno che riesce a ridere nonostante le macerie, non state guardando un illuso o un povero demente, state guardando magari a un uomo che è libero, si è liberato. La gioia dunque è la nostra fuga nel tempo e anche dal tempo, il modo in cui fermiamo il cronometro della storia per entrare nell'eterno, il presente nell'eterno o l'eterno nel presente. Ma io non provo gioia da un sacco di tempo, forse, ecco, ho smesso di crederci. Forse, perché la si cerca come un oggetto, chi cerca trova, mentre la gioia non è un oggetto, è un'atmosfera. È quel vento etereo di cui scrive Barbara Kingslover. A volte ci sembra di averla perduta, ma è solo offuscata, solo leggermente offuscata, come la polvere su un mobile antico che va lustrato. La gioia è la nostra capacità di stupore, dice qualcuno. Pensate ai bambini, ad esempio. Per loro ogni istante è una nuova partenza. Cesare Pavese diceva che vivere significa cominciare sempre, ad ogni istante. Bella come idea. Cominciamo. E se oggi dunque ci sentiamo spenti, non dobbiamo cercare per forza un grande evento. È necessario cercare la musica, sottile, quel silenzio sottile attorno a noi, nel respiro, magari nel caffè al mattino, nel guardare negli occhi qualcuno senza il filtro dello schermo, magari. La gioia non si trova, si merita, dice qualcuno, attraverso la pratica quotidiana dello sguardo limpido. È la forma più semplice, mi piace questo, è la forma più semplice di gratitudine per il fatto stesso di essere qui, magari collegati a RWS. Noi siamo arrivati alla fine delle nostre rotaie, per continuare la metafora del treno a vapore. Abbiamo già inserito tutto il carbone in caldaia, questo si è trasformato in vapore, espulso dal camino. Abbiamo parlato di coraggio, coraggio anche con la fuligine, abbiamo parlato di cura, di sguardi, di resistenza, e abbiamo forse capito che la gioia non è un regalo che cade dal cielo, ma un terreno che dobbiamo coltivare con le nostre mani, con coraggio. Il coraggio della gioia era il nostro tema di oggi, secondo alcune riflessioni emerse al Festival della TV di Dogliani tra il teologo Vito Mancuso e Andrea Malaguti. Il coraggio della gioia, lo diceva Beethoven, i migliori di noi raggiungono la gioia attraverso la sofferenza, non certo ignorandola. L'inno alla gioia, poi, alla fine, che è l'inno europeo. La vita è croce e avventura insieme, è dolore e luce insieme. Ma se c'è una morale in tutto questo, se la vogliamo trovare a tutti i costi, è che siamo noi gli architetti del nostro cielo interiore. Quindi non è lecito lasciare che il cinismo ci rubi lo sguardo. Dobbiamo essere, come scriveva Terry Tempest Williams, una sfidante espressione di gioia. E questo è il regalo più grande che possiamo farci, e soprattutto quello che possiamo fare al mondo, perché in fondo, quando le luci della ribalta si spengono una a una, ciò che resta non è quello che abbiamo posseduto, ma magari quella piccola briciola di luce che siamo riusciti a trasmettere. Buona vita dunque, e ricordiamoci, la gioia è la cosa più seria che esista a questo mondo.

morte è stata sommersa nella vittoria. Prima Corinzi capitolo 15 versetto 54. Per mezzo di un solo uomo il peccato è entrato nel mondo e per mezzo del peccato la morte è passata su tutti gli uomini, perché tutti hanno peccato, è scritto in Romani 5 versetto 12. L'uomo è diventato mortale, il suo corpo torna alla polvere, ma il suo spirito torna a Dio, è scritto in Ecclesiaste capitolo 12 versetto 7. Ma il giorno della risurrezione, corpo e spirito saranno nuovamente insieme e si dovrà incontrare Dio. Per gli increduli, Dio sarà il giudice che li condannerà. I credenti, invece, saranno accolti da un padre conosciuto e amato. Dunque, o condannati a vivere lontano da lui per sempre nelle sofferenze senza fine, o benedetti con lui nel cielo. È una solenne verità. Gli uni conosceranno i tormenti eterni, gli altri hanno già la vita eterna dal momento in cui accettano Gesù Cristo come loro.

0: A Radio Logos sono le ore 4 e 3 minuti.
1: Una parola per oggi.
2: Oggi leggiamo dalla prima lettera di Paolo ai Corinzi, capitolo 1, versetto 4. Io ringrazio sempre il mio Dio per voi, per la sua grazia che vi è stata data in Cristo Gesù. La riflessione che segue è a cura di Eunice Vairo. Se hai mai sperimentato un atto di gentilezza totalmente inaspettato o hai ricevuto una seconda possibilità dopo un completo fallimento, allora conosci la gioia e la gratificazione che questi momenti possono portare. I piccoli atti di grazia nella nostra vita toccano corde profonde del nostro cuore, perché la verità, in quanto esseri umani, è che siamo abituati a un altro tipo di realtà. Viviamo in un mondo dove tutto ha un costo, è soggetto a condizioni ed è spesso effimero. Quando la grazia di Dio, il suo amore, il suo perdono irrompono nelle nostre vite, cambiano radicalmente le nostre aspettative. Questi sono doni gratuiti per noi, perché il prezzo è già stato pagato da Gesù sulla croce. Non ci sono condizioni da soddisfare, perché non possiamo fare nulla per guadagnarli, e durano per sempre, perché il dono di Dio è la vita eterna. Ammettiamo di aver bisogno di perdono, andiamo a Gesù con fede e lasciamo che la sua grazia trasformi ogni aspetto della nostra vita.

Benvenuti ad un diamante al giorno. Buongiorno e un buon inizio di settimana nel Signore. Leggiamo questa mattina da Prima Corinzi capitolo 1 versetto 18 e dice: la predicazione della croce è pazzia per quelli che periscono, ma per noi che veniamo salvati è la potenza di Dio. Infatti sta scritto: io farò perire la sapienza dei saggi e annienterò l'intelligenza degli intelligenti. Quando Dio dirige i contrattempi. Due credenti cominciano un viaggio per portare delle Bibbie attraverso delle regioni selvagge, ad ovest del Sudan. La prima tappa deve essere percorsa in autocarro, unico mezzo di trasporto possibile. Pagano il prezzo del viaggio, prendono il loro posto nel veicolo, ma prima della partenza vengono fatti scendere per dare la precedenza ad altri. Che fastidio! Devono per forza aspettare l'autocarro successivo. E così fanno. Ma mentre percorrono la pista, vedono il primo autocarro sinistrato e rovesciato su un fianco. Allora i nostri due amici ringraziano Dio per averli protetti e aver permesso che tutte le Bibbie fossero distribuite. Quante volte il credente che si affida al Signore fa l'esperienza di eventi che sembrano negativi e che invece si rivelano positivi? La nostra strada è sbarrata da un'ingiustizia, una malattia, da una qualche difficoltà? Il Signore rimane al di sopra delle circostanze della vita e prepara una via di uscita. Possiamo credere malgrado le apparenze. Sperare contro speranza è scritto in Romani capitolo 4 versetto 18. Non è in gioco la salvezza, la saggezza umana, ma quella divina che interviene con bontà. Non sempre possiamo capire il modo di agire del Signore. Se no, che posto avrebbe la fede? Ma è la sapienza di Dio che dirige tutto. Essa è potente, amorevole, dolce, qualche volta destabilizzante. Ma possiamo essere sicuri che le cose che prepara per noi superano infinitamente in gloria e in bellezza ciò che possiamo immaginare. Che il Signore ci benedica.

0: Buongiorno. È il momento di ascoltare il calendario più che vincitori.
1: Cari amici all'ascolto, buongiorno e ben ritrovati. È l'8 giugno e dal Vangelo di Matteo nel capitolo 21 leggeremo il verso 9. Questo verso si riferisce all'ingresso di Gesù in Gerusalemme e le parole pronunciate dalla folla hanno un grande valore, perché in quel momento Gesù veniva riconosciuto come il Messia promesso e annunciato dalle profezie. Ma Gesù non era esattamente come se lo aspettavano, così come si presentava, cavalcando un asino, senza essere annunciato, vestito modestamente e senza un esercito. Che razza di liberatore era? Non aveva armi, ma le sue parole disarmavano e mettevano dubbi. Non aveva un esercito, ma solo un manipolo di uomini fedeli e armati solo di fede. Non aveva titoli regali da esibire, ma la sua regalità veniva dal cielo e incuteva timore e devozione. Sembrava proprio strano che un semplice uomo, senza gloria né medaglie né onori, potesse mettere in subbuglio i religiosi del tempo e le autorità romane. E poi, cosa ci si poteva aspettare da uno che veniva dalla Galilea, una regione disprezzata da tutti e nemmeno menzionata dalle scritture? Ma non sono gli attributi o i meriti o le ricchezze o il prestigio che fanno entrare Gesù nel cuore degli uomini? È il suo amore che ci convince ad accettare la sua grazia, è la sua parola che si scrive sul nostro cuore e ci fa dire, come il popolo che lo acclamava in Gerusalemme, Osanna al figlio di Davide. Sì, accogliamo Gesù, facciamolo entrare nella nostra vita come Signore e Re. Stendiamo davanti a Lui i nostri mantelli di devozione e gustiamo la gioia della sua presenza. Le parole del verso di oggi dicono esattamente così. Le folle che procedevano e quelle che seguivano gridavano: Osanna al figlio di Davide, benedetto colui che viene nel nome del Signore, Osanna nei luoghi altissimi.
2: La riflessione di oggi ha per titolo Onoralo per quello che è. In quella straordinaria giornata, la folla riunita a Gerusalemme rispose in modo molto caloroso all'arrivo del re. In quel momento riconobbero Gesù, ma nonostante ciò c'era qualcosa in lui che li lasciava dubitare. Gesù entrò cavalcando un puledro, un giovane asinello, solitamente non ancora domato, poi visitò il tempio e ritornò a Betania. Forse alcuni pensavano che sarebbe stato più appropriato che il giovane Messia avesse montato uno splendido cavallo da guerra, magari bianco, perché speravano che fosse lui il prescelto, l'atteso, colui che li avrebbe liberati dal giogo romano. La gente riconosceva qualcosa di diverso in Gesù perché insegnava loro come uno che ha autorità e non come gli scribi. Ma non capirono veramente che la sua missione finale non era quella di liberarli dalla schiavitù fisica, ma di liberarli dall'oppressione di un nemico ancora più forte, Satana e la condanna del peccato. Molti oggi fanno la stessa cosa. Cercano un Dio che dia prova di se stesso, accontentandoli di qualsiasi cosa, anche della più assurda e sbagliata. Caro amico e cara amica, noi onoriamo Gesù per quello che è o solo per quello che speriamo faccia per noi? Onorare implica obbedire, rinunciare all'ego, permettere a Lui di crescere e a noi di diminuire. Dio è meraviglioso ogni giorno. Dio è immensamente buono ogni giorno. Riconoscilo e trascorri una benedetta giornata. Onorare implica obbedire, rinunciare all'ego, permettere a Lui di crescere e a noi di diminuire. Dio è meraviglioso ogni giorno. Dio è immensamente buono ogni giorno. Riconoscilo e trascorri una benedetta giornata.

0: di Dio, perché è Lui che ogni giorno ci mantiene in vita e ci concede nuove opportunità. La prima cosa che dovremmo mostrare verso di Lui è la gratitudine, il rispetto e la riverenza. E invece cosa fa l'uomo? Pretende, si gonfia di orgoglio e si crede autosufficiente. Poi arriva un qualunque problema di tipo economico, di salute o di relazione e lì crolliamo e ci accorgiamo di quanto siamo impotenti e deboli. È inutile negarlo, abbiamo bisogno noi di Dio e non Lui di noi. Riflettiamoci e riconosciamo l'onore che Gli è dovuto. Rivolgiamoci a Lui con semplicità, con umiltà e scopriremo di avere un Padre che ci ama e che ci aspetta da sempre. Credere per provare. Dio ci benedica.
1: Più che vincitori, con Laila Datri, Enzo Balzano e Alessandra Saturnino.

0: A Radio Logos sono le ore 4 e 23 minuti.
1: E per il nostro consueto appuntamento settimanale con il mondo degli animali e con le associazioni, gli individui che difendono i loro diritti o che si spendono per una cultura diversa per quel che riguarda le relazioni tra le specie, abbiamo il piacere quest'oggi di parlare con la professoressa Alma Massaro, filosofa, Università di Genova, e autrice anche di un recente saggio del 2025 dal titolo accattivante Breve storia della filosofia animale, edizione LAS. La professoressa Alma Massaro ha presentato questo libro alla Facoltà Adventista di Teologia di Firenze lo scorso 22 maggio. Ascoltiamo una breve intervista che abbiamo realizzato poco prima della presentazione.
2: Vedo nell'introduzione del suo saggio che lei parla di tentativi da parte della filosofia, della storia della filosofia, di inglobare all'interno del sistema etico gli animali, anche se si tratta di tentativi minoritari, ci sono stati. Chi sono tra i pensatori che ci vengono subito in mente, no? Dai nostri ricordi liceali, i filosofi che in qualche maniera hanno prestato un minimo di attenzione al mondo animale? Perché io ricordo Cartesio, per cui invece assolutamente gli animali erano poco più che oggetti.
3: Esattamente. In realtà, come giustamente lei diceva, la storia della filosofia è costellata da una ricca serie di tentativi di inglobare appunto all'interno della nostra riflessione morale anche le altre creature viventi diverse dall'essere umano. Ed effettivamente troviamo già nell'antica Grecia dei seri tentativi appunto in questa direzione per ripensare i nostri rapporti interspecifici. Sicuramente uno dei capostipiti di questa tradizione può essere considerato Pitagora, che non a caso ancora oggi è famoso per la dieta vegetariana, quindi per quella dieta che non include al suo interno prodotti che comportino la sofferenza, l'uccisione degli animali. Lui, per giustificare questo approccio al rapporto con gli animali, dava delle giustificazioni di matrice religiosa, riteneva che anche negli animali finissero per incarnarsi le stesse anime che abitano l'essere umano, la dottrina delle metempsicosi, la dottrina della reincarnazione, e proprio per questa ragione motivava il divieto di uccidere gli animali e di alimentarsi delle carni degli stessi, additando il problema che uccidendo un animale rischiamo di uccidere un corpo vivificato da un'anima precedentemente appartenuta a un essere umano. In questo caso è chiaro come il confine tra l'uccisione di un animale e l'omicidio inizia un po' a sfumare. E lui sicuramente è uno dei grandi pensatori, però se poi andiamo anche nella scuola aristotelica, ecco, Aristotele di certo non è uno dei pensatori che hanno promosso il rispetto per gli animali, però il successore di Aristotele alla guida del liceo, Teofrasto, che è un personaggio evidentemente meno conosciuto per gli studi liceali, non si ha mai il tempo di addentrarsi così tanto in queste prosecuzioni dei grandi pensatori. Ecco, lui in realtà, riprendendo proprio il pensiero del suo maestro, le ricerche biologiche e psicologiche anche sugli animali, giunge a riconoscere non soltanto quella continuità di cui parlava Aristotele, la scala della natura, ma riconosce proprio una vera e propria parentela. Dice che gli animali non sono simili a noi soltanto nel funzionamento del loro corpo e nella capacità di provare piacere e dolore, ma possiedono anche un certo tipo di razionalità, e in questo senso appartengono alla stessa comunità di vita dell'essere umano. E inizia proprio con Teofrasto a farsi strada l'idea dell'esistenza di una giustizia interspecifica. Ecco, evidentemente l'idea di giustizia è un'idea di giustizia differente rispetto a quella della contemporaneità, però iniziare a valutare il nostro rapporto con gli animali attraverso il parametro del bene e del male, del giusto e dell'ingiusto, è sicuramente un grande traguardo. Poi c'è sicuramente tutta la tradizione che risale a Plutarco e Porfirio, che sono probabilmente dei filosofi sempre un po' sconosciuti per quanto riguarda la storia della filosofia, però molto noti perché si occupa oggi di questione animale, in particolar modo di etica animale, perché per primi hanno dedicato dei testi specificatamente concentrati sul rapporto uomo-animale, quando invece ciò che noi troviamo di Pitagora sono testimonianze poi postume, però anche lo stesso Teofrasto, abbiamo dei frammenti, non sappiamo se veramente si sia dedicato a questo. Invece Plutarco e Porfirio lo fanno in modo sistematico e anche loro condannano l'uccisione degli animali, lo sfruttamento degli animali, in qualche modo il generare in loro sofferenza. Nel mondo romano ci sono meno esempi, è una filosofia più pratica, diciamo, meno specificatamente orientata a questo tipo di relazione, però in un pensatore filosofo come Lucrezio, anche lì troviamo delle profonde, delle significative intuizioni e riflessioni sul nostro rapporto, su quello che noi dobbiamo cercare di comprendere dell'animale, e anche in questo caso la differenza ontologica che rende l'uomo così diverso e così superiore viene a mancare.
1: Facciamo adesso una breve pausa musicale e poi riprenderemo la nostra conversazione con la professoressa Alma Massaro, autrice del saggio Breve storia della filosofia animale.
2: Io so che lei ha scritto nel 2019 un libro dal titolo I diritti degli animali, una riflessione cristiana, perché tra gli esempi che lei giustamente ci ha fatto sono tutti esempi che in qualche modo, per esempio Porfirio era addirittura ostile al cristianesimo. È come se la fede cristiana abbia avuto qualche difficoltà supplementare rispetto ad altre prospettive nel considerare gli animali come parte, e questo sembra strano, di un progetto divino, insomma, no? In cui noi siamo certo partecipi, ma non siamo gli unici attori, ecco. Ci può dire qualcosa su questo aspetto? Lei parla di etica animale cristiana in questo libro del 2019.
3: Esattamente, in realtà anche nell'ultimo testo, In breve storia della filosofia animale, mi occupo anche della tradizione cristiana, perché in realtà, come dice lei, appare strano, no? Vedere nella tradizione ebraico-cristiana un disinteressamento verso una parte così importante e a livello numerico, come dire, rilevante della creazione. In realtà la tradizione ebraico-cristiana contiene al suo interno una profonda sensibilità. Gli animali sono definiti nei racconti delle creazioni come delle co-creature divine, quindi Dio crea l'essere umano, ma ancor prima, dipende da quale racconto della creazione poi si fa riferimento, comunque una parte della sua creazione è rappresentata degli animali, e gli animali vengono detti molto buoni. E nello stesso primo racconto della creazione, il primo comandamento alimentare che viene dato a uomini e animali è un comandamento vegetariano, anzi, se andiamo a vedere Genesi 1:28-29 parla di un'alimentazione vegana, perché agli esseri umani viene data ogni erba che produce seme e agli animali ogni erba che produce frutto, quindi in qualche modo a testimoniare che nel progetto originario divino anche gli animali che noi conosciamo come naturalmente carnivori erano stati pensati per essere vegetariani, per vivere.
2: Tra l'altro solamente dopo il diluvio c'è una sorta di via libera a quello che è la nutrizione carnivora, insomma, che significa che neanche dopo immediatamente il peccato, ma c'è voluto un certo periodo di tempo perché si passasse a un altro tipo di rapporto, no, tra le specie. Ecco, ma al di là di quello che è il fondamento, poi notiamo che solamente in tempi recenti ci sono dei pensatori cristiani, ma certamente poi Francesco d'Assisi è un'enorme eccezione, o no, o mi sbaglio?
3: Ma in realtà i padri della Chiesa recuperano spesso proprio i racconti della creazione per giustificare una dieta vegetariana, una dieta non violenta, vuoi per delle ragioni di tipo ascetico, sicuramente perché il distanziamento da prodotti carne favorisce nel cristiano la meditazione e quindi degli atteggiamenti più riflessivi, ma anche per ragioni di salute e di rispetto dell'animale. Quindi noi troviamo in Basilio il Grande, il Basilio di Cesarea, parliamo dei dottori della Chiesa orientale, delle intuizioni all'interno dei suoi testi che proprio ci fanno comprendere come lui consigli il recupero della dieta vegetariana come un'anticipazione dei tempi futuri. Quindi lui riconosce come sia stato concesso all'essere umano, appunto dopo il diluvio, di cibarsi dei corpi degli animali, ma lui dice: al principio non era così, alla fine non sarà così. Se il cristiano vuole oggi, può rinunciare anticipando, e ciò eliminerà una grande dose di sofferenza alle altre creature viventi. Quindi lui è ben consapevole. Gregorio di Nissa, tanto quanto, in una sua omelia sui poveri, riconosce come il goloso sia peccatore non soltanto perché non condivide i suoi beni con gli altri, ma perché per ingordigia finisce per far soffrire gli animali. E quindi ritorna in realtà questa sensibilità, ma perché è già contenuta, non sono come dire delle riflessioni estemporanee che non c'entrano niente con la tradizione ebraico-cristiana. Loro le prendono proprio da lì, e quindi anche all'interno del pensiero cristiano c'è un continuo ritornare su questo tema. Però, come ha detto lei, è vero che a livello ufficiale si è percepito, se non un'insensibilità, una certa indifferenza nei confronti delle altre creature. Un tema che invece nel corso del Novecento è ritornato anche in ambito cristiano. Infatti io, nel volume che lei menzionava, mi permetto di parlare di etica animale cristiana, perché oggi si può fare questo, può essere anche un po' una provocazione usare questa formula, ma di certo è uno stimolo, è un invito a proseguire questo tipo di indagine, a vedere quello che dicono i testi cristiani, che cosa ci insegnano e che cosa noi possiamo imparare per rivedere il nostro rapporto con le altre creature.
1: Avrei tante altre domande da porle, ma noi per motivi di tempo concludiamo così la nostra intervista, e ricordo che abbiamo preso spunto dal libro Breve storia della filosofia animale della professoressa Alma Massaro, Università di Genova, edizione LAS, sì. 2025, ma abbiamo anche menzionato un altro testo, spero che sia ancora disponibile, certo, nelle librerie. Il titolo dell'altro testo è I diritti degli animali, una riflessione cristiana, e questa è edizioni
3: LED, Libreria Economia e Diritto di Milano.
1: Grazie professoressa.

Leggiamo insieme da Romani, capitolo 1, versetto 20, e dice: le sue qualità invisibili, e cioè quelle di Dio, la sua eterna potenza e divinità si vedono chiaramente fin dalla creazione del mondo, essendo percepite per mezzo delle opere sue. Perciò essi, e cioè gli uomini, sono inescusabili. Forse tu credi che il semplice caso sia all'origine dell'universo. Anche se tutti sono d'accordo nel riconoscere la sua estrema complessità e la sua prodigiosa organizzazione. Ma allora, queste leggi che reggono l'universo sarebbero apparse da sole? Ti occorre una fede molto grande, immensa e smisurata per credere a tutte le teorie che l'uomo nel suo orgoglio ha inventato per dimostrare che non c'è stato orologiaio per creare quell'orologio così complicato che è l'universo, ma che tutto si è formato da solo. Io ho una piccolissima fede, ma l'ho riposta in un grande Dio che è luce e amore. Quelli che tu consideri anime semplici sono proprio quelle ripiene della luce e della conoscenza di Dio. Abbi vera fede, credi nel Figlio di Dio, la luce del mondo, morto per i tuoi peccati. Allora la conoscenza del Dio vivente e vero e la sua bontà si imporranno a te. E con gioia, inchinandoti davanti a Lui, dirai in verità: Signore mio e Dio mio, come scritto in Giovanni, capitolo 20, versetto 28.

morte è stata sommersa nella vittoria. Prima Corinzi capitolo 15 versetto 54. Per mezzo di un solo uomo il peccato è entrato nel mondo e per mezzo del peccato la morte è passata su tutti gli uomini, perché tutti hanno peccato, è scritto in Romani 5 versetto 12. L'uomo è diventato mortale, il suo corpo torna alla polvere, ma il suo spirito torna a Dio, è scritto in Ecclesiaste capitolo 12 versetto 7. Ma il giorno della risurrezione, corpo e spirito saranno nuovamente insieme e si dovrà incontrare Dio. Per gli increduli, Dio sarà il giudice che li condannerà. I credenti, invece, saranno accolti da un padre conosciuto e amato. Dunque, o condannati a vivere lontano da Lui per sempre nelle sofferenze senza fine, o benedetti con Lui nel cielo. È una solenne verità. Gli uni conosceranno i tormenti eterni, gli altri hanno già la vita eterna dal momento in cui accettano Gesù Cristo come loro.

0: A Radio Logos sono le ore 5 e 2 minuti.
1: Enzo Di Salvia e Maria Pulerà presentano Il libro più letto.
2: Ben ritrovati, come abbiamo trascorso sabato e la domenica? Spero bene. Io ho riposato e spero anche voi. Siamo col libro più letto. Ed ecco, oggi Enzo parlerà della fedeltà di Dio. Ecco, in questo possiamo riposare. Dio è fedele, lo è stato in passato e lo sarà sempre, ed è fedele anche con te. A te la parola, Enzo.
1: Il libro più letto. Conduce in studio Enzo Di Salvia.
3: Carissimi amici, ed eccomi qua ancora una volta con voi per aprire questa settimana che ci sta davanti. E vi ricordo che la scorsa settimana abbiamo visto in Geremia dal 30 al 33 come dopo il giudizio si apre uno spiraglio di luce, il cosiddetto canto trionfale della salvezza di Israele. Vi sarà la deportazione in Babilonia, ma il popolo dopo 70 anni tornerà nel proprio paese. Il capitolo 34 era iniziato con l'inesorabile predizione di Geremia, secondo la quale Gerusalemme sarebbe stata bruciata dal re di Babilonia e Sedechia, l'ultimo re di Giuda, sarà deportato in Babilonia. Ora proseguiamo questo capitolo 34 con la lettura dei versetti dall'8 al 16. Ecco la parola che fu rivolta a Geremia da parte del Signore dopo che il re Sedechia ebbe fatto un patto con tutto il popolo di Gerusalemme per proclamare l'emancipazione, per la quale ognuno doveva rimandare in libertà il suo schiavo e la sua schiava, ebreo ed ebrea, e nessuno doveva tenere più in schiavitù alcun suo fratello giudeo. Tutti i capi e tutto il popolo che erano entrati nel patto di rimandare in libertà ciascuno il proprio servo e la propria serva e di non tenerli più in schiavitù ubbidirono e li rimandarono. Ma poi cambiarono idea e fecero ritornare gli schiavi e le schiave che avevano affrancati e li riassoggettarono a essere loro schiavi e schiave. La parola del Signore fu dunque rivolta dal Signore a Geremia in questi termini. Così parla il Signore, Dio di Israele. Io feci un patto con i vostri padri il giorno che li condussi fuori dal paese d'Egitto, dalla casa di schiavitù, e dissi loro: al termine di 7 anni, ciascuno di voi rimandi libero il suo fratello ebreo che si sarà venduto a lui. Ti serva 6 anni, poi rimandalo da casa tua libero. Ma i vostri padri non ubbidirono e non prestarono orecchio. Voi eravate oggi tornati a fare ciò che è retto ai miei occhi, proclamando l'emancipazione ciascuno al suo prossimo, e avevate fatto un patto in mia presenza nella casa sulla quale è invocato il mio nome. Ma siete tornati indietro e avete profanato il mio nome. Ciascuno di voi ha fatto ritornare il suo schiavo e la sua schiava, che avevate rimandato in libertà a loro piacere, e li avete assoggettati a essere vostri schiavi e schiave. Il re Sedechia aveva fatto in un primo tempo un accordo con il popolo, secondo il quale tutti gli schiavi ebrei dovevano essere liberati, come era prescritto dalla legge in Esodo 21, al versetto 2. Ma in seguito lo stesso re non tenne fede al suo accordo e il Signore lo accusò per essere tornato indietro nei suoi propositi e di aver profanato il suo nome. Liberando gli schiavi, il re Sedechia avrebbe potuto dimostrare ai suoi contemporanei di allora che era diverso, che serviva il Dio vivente e vero, con amore e fedeltà, e che era sottomesso a lui. Invece, agendo in questo modo e non tenendo fede nella sua promessa, rovinò la sua reputazione, disonorando il nome di Dio. Amici in ascolto, questo per i veri cristiani è un monito. Infatti, il mondo intorno a noi osserverà sempre la vita e il comportamento di coloro che nominano e seguono il nome di Cristo, e succede spesso che questo comportamento sia dannoso alla sua causa. Dio dice con molta chiarezza: avete corrotto e profanato il mio nome.

0: I versetti seguenti hanno lo stesso tono. Perciò così parla il Signore: voi non mi avete ubbidito proclamando l'emancipazione ciascuno di suo fratello e ciascuno del suo prossimo. Ecco, io proclamo la vostra emancipazione, dice il Signore, per andare incontro alla spada, alla peste, alla fame, e farò in modo che sarete agitati per tutti i regni della terra. Darò agli uomini che hanno trasgredito il mio patto e non hanno messo in pratica le parole del patto che avevano stabilito in mia presenza, passando in mezzo alle parti del vitello che avevano tagliato in due. Darò, dico, i capi di Giuda e i capi di Gerusalemme, gli eunuchi, i sacerdoti e tutto il popolo del paese che passarono in mezzo alle parti del vitello, in mano dei loro nemici e in mano di quelli che cercano la loro vita. I loro cadaveri serviranno di pasto agli uccelli del cielo e alle bestie della terra. Darò Sedechia, re di Giuda, e suoi capi in mano dei loro nemici, in mano di quelli che cercano la loro vita, in mano dell'esercito del re di Babilonia che si è allontanato da voi. Ecco, io darò l'ordine, dice il Signore, e li farò ritornare contro questa città. Essi combatteranno contro di lei, la conquisteranno, la daranno alle fiamme. Io farò della città di Giuda una desolazione senza abitanti. Erano i versetti dal 17 al 22 di Geremia capitolo 34. Dovete sapere, amici, che il detto passare in mezzo alle parti del vitello era il modo in cui a quei tempi si stipulava un contratto. Si prendeva un animale sacrificato, lo si tagliava a metà, mettendo una metà dell'animale da una parte e l'altra metà appunto dall'altra parte. I contraenti passavano in mezzo e si stringevano le mani. Sarebbe stato, in altre parole, come andare ai nostri giorni dal notaio per redigere un contratto. E fu proprio così che un giorno, molto tempo prima, Dio fece il patto con Abramo, di cui troviamo scritto in Genesi al capitolo 15, dal versetto 7 al 10. E agendo come fecero quindi il re Sedechia in primo luogo, i principi, i sacerdoti e il popolo, violarono il patto divino, non concedendo la libertà agli schiavi, ed è per questa ragione che il Signore pronuncia un giudizio su di loro. Proseguiamo ora con la lettura del capitolo 35, in cui ci è parlato dei recabiti. La domanda logica è: chi erano queste persone? Essi erano una minoranza, un piccolo residuo di credenti ebrei in netto contrasto con l'intera nazione. Ed è interessante considerare che Dio ci abbia lasciato questo racconto per ricordarci che c'è sempre una minoranza, un residuo di fedeli che lo segue e che inoltre egli, il Signore, non lascerà mai il mondo senza una sua testimonianza. Infatti, persino nel periodo più scuro, che sarà quello della grande tribolazione, quando a Satana verrà permesso di essere al centro dell'attenzione, il Signore promette di avere due testimoni che non subiranno danni finché la loro missione non sarà portata a termine sulla terra. Iniziamo quindi a leggere i primi 11 versetti del nostro capitolo 35, nel quale ci vengono rivelate alcune caratteristiche di queste persone. Ecco la parola che fu rivolta a Geremia da parte del Signore al tempo di Joachim, figlio di Giosia, re di Giuda. Va alla casa dei recabiti e parla loro. Conducili nella casa del Signore, in una delle camere, e offri loro del vino da bere. Allora io presi Jaazania, figlio di Geremia, figlio di Cabazzinia, i suoi fratelli, tutti i suoi fratelli, tutti i suoi figli e tutta la casa dei recabiti, e li condussi nella casa del Signore, nella camera dei figli di Anan, figlio di Gdalia, uomo di Dio, la quale era vicino alla camera dei capi, sopra la camera di Masea, figlio di Sallum, guardiano della soglia. Misi davanti ai figli della casa dei recabiti delle brocche piene di vino e delle coppe, e dissi loro: bevete del vino. Ma quelli risposero: noi non beviamo vino, perché Jonadab, figlio di Rechab, nostro padre, ce l'ha proibito, dicendo: non berrete mai vino, né voi né i vostri figli per sempre. Non costruirete case, non seminerete nessuna semenza, non pianterete vigne e non ne possederete nessuna, ma abiterete in tende tutti i giorni della vostra vita, affinché viviate lungamente nel paese dove state come forestieri. Noi abbiamo ubbidito la voce di Jonadab, figlio di Rechab, nostro padre, in tutto quello che ci ha comandato. Non beviamo vino durante tutti i nostri giorni, tanto noi che le nostre mogli, i nostri figli, le nostre figlie. Non costruiamo case per abitarvi, non abbiamo vigna, campo né semente. Abitiamo in tende e abbiamo ubbidito e fatto tutto quello che Jonadab, nostro padre, ci ha comandato. Ma quando Nabucodonosor, re di Babilonia, è salito contro il paese, abbiamo detto: venite, ritiriamoci a Gerusalemme, per paura dell'esercito dei Caldei e dell'esercito di Siria. Così ci siamo stabiliti a Gerusalemme.
1: Stai ascoltando Il libro più letto.
0: Come abbiamo letto, il Signore dice a Geremia di portare i recabiti nella casa del Signore e dar loro da bere del vino, che però essi rifiutano con fermezza, ubbidendo a un ordine ricevuto dai loro padri molti anni prima. Questa ferma, sincera obbedienza ad un ordine umano dà modo al Signore di far conoscere al suo popolo l'infedeltà nei suoi riguardi. Leggiamo infatti queste parole, versetti 12 sino al 16 di Geremia, capitolo 35. Allora la parola del Signore fu rivolta a Geremia in questi termini. Così parla il Signore degli eserciti, Dio di Israele. Va e di agli uomini di Giuda e agli abitanti di Gerusalemme. Non riceverete voi dunque la lezione, imparando a obbedire alle mie parole, dice il Signore. Le parole di Jonadab, figlio di Rechab, che comandò ai suoi figli di non bere vino, sono state messe in pratica, ed essi fino ad oggi non hanno bevuto vino. In ubbidienza all'ordine del padre loro, io vi ho parlato fin dal mattino, e voi non mi avete dato ascolto. Lezione, imparando a obbedire alle mie parole, dice il Signore. Le parole di Jonadab, figlio di Rechab, che comandò ai suoi figli di non bere vino, sono state messe in pratica, ed essi fino ad oggi non hanno bevuto vino. In ubbidienza all'ordine del padre

Padri, ma voi non avete prestato orecchio e non mi avete ubbidito. Sì, i figli di Jonadab, figlio di Rechab, hanno messo in pratica l'ordine dato dal padre loro, ma questo popolo non mi ha ubbidito. Il Signore sottolinea questo contrasto tra i Rechabiti, che obbediscono fedelmente a un ordine dei loro antenati, e i figli di Giuda, che non hanno obbedito agli ordini del Padre Celeste. Questa situazione è ancora attuale ai nostri giorni. Infatti, il Signore invita sempre con amore ogni persona a pentirsi e a credere nel suo figlio Gesù, ma solamente pochi ascoltano il suo invito. Tu vuoi fare parte di questa minoranza? Vuoi sperimentare veramente la pace nel tuo cuore, la gioia di essere un figlio, una figlia di Dio? Egli stesso affermò: in verità vi dico, chi ascolta la mia parola e crede a colui che mi ha mandato ha vita eterna e non viene in giudizio, ma è passato dalla morte alla vita. Io ti invito con tutto il cuore, amico, amica, a prendere questa decisione che cambierà non solo la tua vita, ma in particolare il luogo dove tu passerai l'eternità. Proseguendo nei versetti che rimangono di questo capitolo 35 di Geremia, il Signore continua a pronunciare giudizi sul popolo di Giuda, come leggiamo nel versetto 17. Perciò così parla il Signore, Dio degli eserciti, Dio di Israele: ecco, io faccio venire su Giuda e su tutti gli abitanti di Gerusalemme tutto il male che ho pronunziato contro di loro, perché ho parlato loro, ed essi non hanno ascoltato, perché li ho chiamati, ed essi non hanno risposto. In contrasto con i giudizi emessi sul popolo di Giuda, Dio, verso i Rechabiti, rinnova le sue benedizioni per la loro fedeltà, come è scritto poi nei versetti 18 e 19. Alla casa dei Rechabiti, Geremia disse: così parla il Signore degli eserciti, Dio di Israele: poiché avete ubbidito all'ordine di Jonadab, vostro padre, e avete osservato tutti i suoi precetti, e avete fatto tutto quello che egli vi aveva prescritto, così parla il Signore degli eserciti, Dio di Israele: a Jonadab, figlio di Rechab, non verranno mai a mancare discendenti che stiano davanti alla mia faccia. Questo diverso atteggiamento potrebbe far pensare che Dio sia più benigno, misericordioso verso chi gli ubbidisce e più severo verso chi gli disubbidisce, ma non è così. Ed eccovi spiegato il perché. Dio ama tutti indistintamente, con lo stesso amore, e desidera che tutti gli uomini di tutti i tempi siano salvati. Ed è proprio per questo motivo che ha provveduto una salvezza per tutti, nessuno escluso. Ma se per orgoglio, per incredulità, qualcuno oggi rifiuta di accettare questa unica opportunità di salvezza, un giorno, quando sarà davanti a Dio, non sarà lui che lo condannerà, ma sarà la stessa persona che, con il proprio rifiuto, impedirà al Signore di perdonarlo, di riceverlo nella sua casa per l'eternità.

Proseguendo nella lettura del libro di Geremia, siamo arrivati al capitolo 36, nel quale ci viene rivelato l'atteggiamento negativo che il re Joachim ebbe verso la parola di Dio scritta, il messaggio che il Signore gli aveva mandato tramite il profeta Geremia. Leggiamo quindi i versetti dall'1 al 3 di Geremia, capitolo 36. L'anno quarto di Joachim, figlio di Giosia, re di Giuda, questa parola fu rivolta dal Signore a Geremia in questi termini. Prenditi un rotolo da scrivere, scrivici tutte le parole che ti ho dette contro Israele, contro Giuda e contro tutte le nazioni, dal giorno che cominciai a parlarti, cioè dal tempo di Giosia, fino ad oggi. Forse quelli della casa di Giuda, udendo tutto il male che io penso di far loro, si convertiranno ciascuno dalla sua via malvagia, e io perdonerò la loro iniquità e il loro peccato. Dio ordinò a Geremia di annotare tutte le sue parole in un libro, e Geremia, obbediente, dettò il tutto quanto aveva ricevuto dal Signore, a uno scrivano di nome Baruch. Poi, riassumendo i versetti seguenti, fino al 14, troviamo che Geremia gli ordinò di portare il rotolo nella casa del Signore e di leggerlo in presenza

0: di tutto il popolo.
1: Quando i principi seppero ciò che era accaduto, fecero venire Baruch davanti a loro e gli ordinarono di leggere il rotolo. E pensate, forse, che questi si pentirono dopo aver sentito quelle cose? No, non fu proprio così, ma ascoltate invece cosa fece il re quando ebbe ascoltato la lettura, così come ci è raccontato dal nostro testo. Essi gli dissero: «Siediti e leggilo qui a noi». Baruch lo lesse in loro presenza. Quando essi udirono tutte quelle parole, si volsero spaventati gli uni agli altri e dissero a Baruch: «Non mancheremo di riferire tutte queste parole al re». Poi chiesero a Baruch: «Dici ora, come hai scritto tutte queste parole uscite dalla sua bocca?» Baruch rispose loro: «Egli mi ha dettato di bocca sua tutte queste parole, e io le ho scritte con inchiostro nel libro». Allora i capi dissero a Baruch: «Vatti a nascondere, tu e Geremia, e nessuno sappia dove siete». Poi andarono dal re nel cortile, riposero il rotolo nella camera di Elisama, segretario, e riferirono al re tutte quelle parole. Il re mandò Yehudi a prendere il rotolo ed egli lo prese dalla camera di Elisama, segretario. Yehudi lo lesse in presenza del re e in presenza di tutti i capi che stavano in piedi a fianco del re. Il re stava seduto nel suo palazzo d'inverno. Era il nono mese e il braciere ardeva davanti a lui. Appena Yehudi leggeva tre o quattro colonne, il re le tagliava con il temperino da scriba e le gettava nel fuoco del braciere, finché tutto il rotolo fu consumato dal fuoco del braciere. Erano i versetti dal 15 al 23. Quello che ho appena letto ci fa conoscere come il re Joachim tenesse in considerazione la parola di Dio. Egli la prese e la gettò letteralmente nel fuoco. Non gliene importava proprio nulla. Agendo in questo modo dimostrò che non l'accettava e soprattutto non credeva che fosse la vera, unica, inerrante parola di Dio. Sapete che non sono meravigliato che la Bibbia sia tutt'oggi il libro più tradotto e più venduto nel mondo. Ma quante persone leggono in realtà questo meraviglioso libro? Noi desideriamo che essa diventi, così come abbiamo chiamato il titolo del nostro programma, il libro più letto. Ma purtroppo non è così, nemmeno in una nazione come la nostra, che si definisce cristiana. E a questo riguardo mi ci vorrei raccontarvi un breve aneddoto. Un giorno un bimbo disse: «Mamma, guarda, ho trovato una cosa molto vecchia, polverosa, su uno scaffale». La mamma, guardando ciò che il bambino teneva nelle mani, rispose: «Ma è una Bibbia. Stai attento, caro, è il libro sacro di Dio, il libro di Dio». «Il libro di Dio?» disse il piccolo. «Allora sai, mamma, prima che si rovini e magari anche che si perda, faremo bene a rimandarglielo, perché tanto non l'abbiamo mai usato». Io spero tanto che tu non rimanga indifferente come quelle persone che ascoltarono la lettura del libro di Dio, ma non la presero in considerazione. Io spero tanto che tu non rimanga indifferente come quelle persone che ascoltarono la lettura del libro di Dio, ma non presero in considerazione il contenuto, come leggiamo nei versetti che seguono dal 24 al 26, sempre dal capitolo 36. «Né il re né alcuno dei suoi servitori che udirono tutte quelle parole rimasero spaventati o si stracciarono le vesti, benché il Natan, Delaia e Gemaria supplicassero il re perché non bruciasse il rotolo, egli non volle dar loro ascolto. Il re ordinò a Yeramel, figlio del re, e Sesaia, figlio di Azriel, e a Selemia, figlio di Abdel, di arrestare Baruch, segretario, e il profeta Geremia, ma il Signore li nascose». Essi furono insensibili, indifferenti, non provarono né timore né rimorso né pentimento per quello che avevano fatto. Ma se pensate che Dio si fermi ad attuare il suo piano per il fatto che il re abbia distrutto la sua parola, siete in errore. Domani vedremo come Dio agì di conseguenza. Intanto possiamo fermarci qui, ci sentiamo al solito orario domani. Ciao.
2: Fatti sentire se vuoi parlare dell'argomento di oggi o della fede, se vuoi conoscere meglio Dio, o solo sentire che c'è speranza per la situazione in cui ti trovi. E ricordati, il libro più letto è scritto proprio per te.
3: Se i nostri argomenti ti interessano, ascolta Il libro più letto. Il libro più letto, da lunedì a venerdì su questa emittente. Una produzione Transworld Radio.
4: Per qualsiasi informazione inerente ai nostri programmi o se vuoi parlare con noi, puoi utilizzare il numero WhatsApp 338 25 10 347. Ripeto il numero WhatsApp 338 25 10 347. 347. Ti aspettiamo!

Avrete sicuramente incontrato delle persone che per strada offrono un Vangelo, un opuscolo o un calendario cristiano, a volte sotto sguardi critici o beffardi. Oppure avete sentito qualcuno predicare Gesù Cristo, invitando gli uditori a conoscerlo e a credere in Lui. Che cos'è che spinge quei credenti a utilizzare il proprio tempo e le proprie energie per evangelizzare gli altri nonostante le reazioni ostili? Gente strana, quei credenti, potreste pensare. Ma l'annuncio della buona notizia della salvezza di Dio per mezzo di Gesù Cristo è una delle grandi missioni dei cristiani, ai quali Gesù dice: «Mi sarete testimoni». Il messaggio della grazia di Dio è al centro dei loro pensieri e della loro vita. Tutti coloro che hanno compreso qual è l'amore di Gesù, il loro Salvatore, desiderano farlo conoscere e condividere la propria gioia, come sto facendo io questa mattina per ognuno di voi. Essi sono motivati dall'amore di Dio che riempie i loro cuori mediante lo Spirito Santo, come è scritto in Romani capitolo 5 versetto 5, e adempiono la volontà di Dio, il quale vuole che tutti gli uomini siano salvati e vengano alla conoscenza della verità, come è scritto in 1 Timoteo capitolo 2 versetto 4. L'evangelizzazione non è proselitismo che mira a convincere e reclutare con ogni mezzo dei nuovi adepti. Evangelizzare è annunziare Gesù il Salvatore, cioè far conoscere la sua persona. Quelli che evangelizzano non devono essere altro che dei fedeli testimoni dell'amore di Dio e del perdono che gli accorda a quelli che sentono il peso delle proprie colpe. Conoscendo il suo amore, come un tempo gli apostoli del Signore, non possiamo non parlare di ciò che riempie il nostro cuore. Atti degli Apostoli, capitolo 4, versetto 20.

Leggiamo insieme da Romani, capitolo 1, versetto 20, e dice: le sue qualità invisibili, e cioè quelle di Dio, la sua eterna potenza e divinità si vedono chiaramente fin dalla creazione del mondo, essendo percepite per mezzo delle opere sue. Perciò essi, e cioè gli uomini, sono inescusabili. Forse tu credi che il semplice caso sia all'origine dell'universo. Anche se tutti sono d'accordo nel riconoscere la sua estrema complessità e la sua prodigiosa organizzazione. Ma allora, queste leggi che reggono l'universo sarebbero apparse da sole? Ti occorre una fede molto grande, immensa e smisurata per credere a tutte le teorie che l'uomo nel suo orgoglio ha inventato per dimostrare che non c'è stato orologiaio per creare quell'orologio così complicato che è l'universo, ma che tutto si è formato da solo. Io ho una piccolissima fede, ma l'ho riposta in un grande Dio che è luce e amore. Quelli che tu consideri anime semplici sono proprio quelle ripiene della luce e della conoscenza di Dio. Abbi vera fede, credi nel Figlio di Dio, la luce del mondo, morto per i tuoi peccati. Allora la conoscenza del Dio vivente e vero e la sua bontà si imporranno a te. E con gioia, inchinandoti davanti a Lui, dirai in verità: Signore mio e Dio mio, come scritto in Giovanni, capitolo 20, versetto 28.

0: La modulazione di frequenza FM sta per cedere il posto al DAB, la nuova tecnologia radiofonica. Per continuare ad ascoltare Radio Logos occorrerà possedere una radio con la funzione digitale DAB. Ascolterete Radio Logos in DAB su tutto il territorio pugliese sui canali 5A e 5B. Prepariamoci fin da ora al DAB. Il vostro apparecchio radio dovrà essere provvisto della nuova funzione DAB. Canali 5A e 5B di Space DAB.
1: Sono le ore 6. Buon ascolto.
2: Mario Calvagno, iniziamo il nostro appuntamento con Dio di oggi. Il titolo: cosa riusciamo a fare? È una domanda a cui cercheremo di dare risposta. Iniziamo con oggi il capitolo 15 del Vangelo di Giovanni, esattamente i versetti da 1 a 8. Abbiamo fatto questo cammino già abbastanza articolato fra i capitoli di questo bellissimo Vangelo. E abbiamo visto nell'ultima occasione Gesù che poco prima di essere preso dalle guardie e da coloro che lo vogliono poi uccidere, ovviamente guidati da Giuda, colui che ha tradito, e Gesù che in questo frattempo, mentre si attende che arrivino, parla con i restanti apostoli, con gli undici, e parla con delle parole che suonano come una sorta di testamento spirituale. Io adesso me ne vado e tornerò da voi, nel luogo dove io vado voi per adesso non potrete venire, ma tornerò, un giorno tornerò e vi prenderò con me e vi porterò in cielo, nel luogo dove ci sono tante dimore, tanti posti dove stare, che il Padre ha preparato per tutti coloro che lo vogliono seguire. Io preparerò il luogo per voi e poi tornerò, vi prenderò con me e vi porterò su nel cielo. Questa grande promessa è poi la promessa di una pace che supera ogni aspettativa, una pace completa, una pace totalizzante da parte di colui, Gesù, che è stato chiamato anche il principe della pace, un dono che Gesù provvede per tutte e per tutti, non soltanto per quegli undici, ma per tutti coloro che vogliono seguirlo. E ancora in questo frangente si inserisce l'inizio del capitolo 15 del Vangelo di Giovanni, su cui riflettiamo, perché Gesù continua il suo discorso dicendo: io sono la vera vite e mio Padre è il contadino. E lui è il Padre che recide ogni ramo che è in me e non dà frutti, mentre pota, accorcia, modella i rami fertili che già hanno cominciato a fruttificare perché producano ancora di più. E poi Gesù continua dicendo: voi siete già puri grazie al Vangelo che io vi ho annunciato, voi avete ascoltato queste mie parole, avete cominciato a farle vostre, avete cominciato a viverle, e allora restate uniti a me ed io resterò unito a voi. Perché se un tralcio, un ramo della vite, non può dare frutti quando è staccato dalla vite, neppure voi potete darne se non siete uniti a me. Beh, cerchiamo di immaginarla una vite, probabilmente tanti di noi non l'avranno vista dal vivo. A me è capitato da ragazzino, ma anche in questi anni l'ho vista da lontano, ma da ragazzino la vedevo molto da vicino, la vite, tante viti. E questa vigna molto bella, florida, con i rami pieni di foglie, con i rami pieni di foglie grandi, me lo ricordo ancora, queste foglie della vite molto, molto variegate, con questo profilo molto particolare. E poi i grappoli d'uva, bellissimi, l'uva cosiddetta bianca, diciamo così, e l'uva da tavola, e l'uva nera con i chicchi a volte grandi, a volte piccoli, secondo l'uso che poi si può fare di questo tipo di uva. Uva profumata, uva dolce, uva buonissima. Ecco, questi sono i frutti della vite. E quando il grappolo viene staccato, quando la foglia si stacca, si vede quella parte umida, quel fluido che era lì, che circolava, no? Fra la parte centrale, fra la vite e la parte periferica, diciamo così, il grappolo d'uva o anche le stesse foglie. Ecco, e questa è un po' l'idea che mi dà il discorso di Gesù. Cioè, noi possiamo dare frutto nel momento in cui siamo legati alla vite, siamo coesi, siamo attaccati, siamo uniti, abbiamo questa unione, e nel caso di Gesù vorrei dire anche comunione, cioè qualcosa che rappresenta uno scambio da una parte verso l'altra, dall'altra verso la prima parte, perché Gesù dà a tutti noi, ha dato tutto se stesso, ha dato la sua vita e continua a dare ancora oggi a chi chiede. Chi chiede riceve, dice il Signore. E questa comunione, questo scambio reciproco è una comunione d'amore. Dio il Padre ha tanto amato il mondo da dare il suo unigenito figliolo Gesù affinché chiunque crede in lui non muoia ma abbia vita eterna. Aveva già scritto Giovanni alcuni capitoli prima rispetto a questo che abbiamo cominciato a commentare. E quindi il Padre ha dato, il Padre dà, Gesù dà, lo Spirito Santo dà a ciascuno di noi. Che cosa chiede Dio? Semplicemente amore. E amare Dio, come aveva detto Gesù nella parte che abbiamo analizzato la volta scorsa, amare Dio significa obbedire a quella che è la sua volontà. Chi mi ama osserva i miei comandamenti. E questo discorso che Gesù fa rispetto al frutto che ciascuno di noi deve produrre, deve dare, essendo legato alla vite, mi dava quasi sconforto. Comunque era un problema riuscire a capirlo, o perlomeno a capirlo bene. E poi è legato anche a questa domanda che ho fatto per porla anche come titolo: cosa riusciamo a fare? La risposta non è poi così difficile, almeno credo. Sapete qual è? Lo vedremo fra poco. Riprendiamo appuntamento con Dio di oggi, il titolo "Cosa riusciamo a fare?". Il riferimento è quello del Vangelo di Giovanni al capitolo 15, versetti da 1 a 8, dove troviamo Gesù che parla insieme agli undici in una sorta di testamento spirituale e dice di considerare il rapporto fra loro e lui, fra l'uomo e Dio, e lo dice quindi anche a noi, di considerarlo attraverso la metafora della vite e dei tralci, della vite e dei rami che producono frutto, e se non lo fanno, dice Gesù, c'è il Padre che è il contadino e taglia via quei rami, mentre invece quelli che hanno già cominciato a dare del frutto li poda, li modella in modo che possano dare ancora più frutto di prima. E dicevo, questo

riusciti a dare frutto, se no Dio alla fine ci stacca via. Beh, era un pensiero fuorviante, devo dire, perché poi ho riflettuto e ho riflettuto sul fatto che una pianta per sua natura produce del frutto, cioè una pianta sana, una pianta è già in sé la vite, e quindi la vite nella metafora è Gesù. Allora, se noi come rami siamo attaccati a Gesù, siamo legati, siamo uniti a Gesù, la linfa che proviene da questa vite, quel fluido di cui parlavo prima, che vediamo quando si stacca una foglia, una bellissima foglia verde, è viva, vivace, oppure un bel grappolo d'uva con i chicchi grossi e succosi, e vediamo questo fluido che esce fuori dal taglio. Beh, quella è la linfa vitale che alimenta dalla vite ai rami, ai tralci, fino ad arrivare ai grappoli. E la vite è Gesù. Il frutto non nasce dal ramo in sé. Il ramo in sé cosa può fare? Cosa possiamo fare? Cosa riusciamo a fare noi? Nulla. Nulla. Ma se siamo legati alla vite, se siamo uniti, se c'è questa unione, questa comunione addirittura, qualcosa di più profondo, di più scambievole, diciamo così, se c'è questa comunione, allora il frutto è naturale, non deve venire da noi con uno sforzo. Il frutto viene così, da una vite sana che è Gesù, è un ramo unito alla vite e siamo noi. Il frutto viene naturale, viene normalmente. E poi c'è ancora una metafora che verrà dall'apostolo Paolo quando parlerà di quelli che sono i frutti dello spirito, anzi, per la verità, il frutto dello spirito, ed è un frutto variegato. E allora sentiamo cosa dice Paolo nella lettera ai Galati, al capitolo 5, quando parla intanto di quelli che chiama gli istinti carnali, e dice: tutti sanno quali sono i risultati se si seguono questi istinti. Ci sono relazioni sessuali illecite, immoralità, vita viziosa, idolatria, spiritismo, e cioè l'incoraggiare l'attività dei diavoli, odio e discordie, gelosie, ira, liti, convinzione che nessuno è nel giusto.

ciò che ho detto prima, quelli che fanno queste cose non faranno parte del regno di Dio. E poi continua, ed ecco qui la cosa si fa ancora più interessante, ma quando è lo Spirito Santo che guida la nostra vita, ecco quale frutto produrrà in noi. Ed eccolo qui, il frutto dello Spirito Santo, un frutto variegato, dicevamo prima, un frutto multiplo: amore, gioia, pace, pazienza, benevolenza, bontà, fedeltà, dolcezza, autocontrollo. Ecco allora che non ci troveremo più in conflitto con quella che è la legge di Dio. Eccolo qui allora quello che ci salva, che ci tira fuori da un'idea distorta del dare frutto. Il frutto non siamo noi a doverlo dare, lo ripeto ancora una volta, ma l'abbiamo visto qui in quello che dice l'Apostolo Paolo. Il frutto viene dallo Spirito Santo. Nel momento in cui, nel nostro rapporto con Gesù, un rapporto vero, un rapporto profondo, un rapporto sentito, un rapporto vitale, nel momento in cui nel nostro rapporto con Gesù, ripeto, lasciamo che la linfa dello Spirito Santo passi da Lui a noi, eccolo lì il frutto. La linfa lo produce in maniera naturale. Ed è quindi la vite a produrre il frutto. È la linfa della vite a produrre il frutto, non il ramo che è unito alla vite. Il ramo a sua volta riceve qualcosa e lo mostra fuori. Lascia che questo frutto venga goduto da altri. È un po' la metafora, quindi, si trasforma in una realtà di vita, perché il frutto dello Spirito, l'amore, la gioia, la pace, la pazienza, la benevolenza, la bontà, fuori, lascia che questo frutto venga goduto da altri. È un po' la metafora, quindi, si trasforma in una realtà di vita, perché il frutto dello Spirito, l'amore,

goduto il sapore di tutto ciò può essere provato, sentito dagli altri che ci stanno accanto, oltre che da noi stessi, ovviamente. Ed è questo che Dio vuole da noi. E allora le parole di Gesù non sono delle parole che debbano produrre paura, sconforto, smarrimento, anzi. Quando Gesù dice io sono la vite e voi siete i tralci, questo ci deve dare gioia. Perché, come dice lui, chi rimane unito a me e io a lui produce molto frutto. E senza di me invece non potete fare nulla. Sì. Cosa riusciamo a fare noi? Ripeto ancora il titolo di questo appuntamento con Dio di oggi. È un titolo a mo' di domanda. E cosa possiamo rispondere? Nulla. Noi non riusciamo a fare nulla. Però in Cristo Gesù, attraverso lo Spirito Santo, noi riusciamo a fare tutto. Tutto quello che è giusto, tutto quello che è opportuno, tutto quello che Dio desidera da parte nostra, tutto quello che è secondo la sua volontà, se noi siamo uniti, se noi siamo legati a Lui, se noi siamo attaccati alla vite, se siamo dei rami della vite vitali. Scusate il gioco di parole. Beh, credo che questo allora non ci debba lasciare nella confusione, ma anzi debba darci una prospettiva di speranza, che se non c'è stata prima possa partire da oggi, da questo momento nella nostra vita. E il Signore certamente lo vuole, sta a noi accettare e comportarci di conseguenza, fare le scelte opportune e lasciare poi che Gesù e che lo Spirito Santo del Signore possano agire in noi.

0: Sono le ore 6 e 24 minuti.
1: Revival, la musica gospel italiana degli anni 80.
2: Ogni giorno ore 6 e 30.

0: senti mai il bisogno di confidarti con qualcuno? Di sfogarti completamente e affidarti a lui? Io penso che sia normale e giusto questo sentimento, ma a volte manca la persona adatta. Forse ti trovi solo, senza parenti o amici, o forse sei diffidente verso le persone che ti stanno intorno. Io conosco delle persone che, pur trovandosi assolutamente sole al mondo, hanno qualcuno a cui possono affidarsi. Questo è bello, perché questo qualcuno è tanto comprensivo, paziente e capace di aiutare.
1: Questa persona è il Signore. Confidati in Lui. Vedrai, non ti deluderà.

Stai ascoltando Radio Logos. Radio Logos, una radio evangelica comunitaria che non trasmette pubblicità, è sostenuta da doni di singoli ascoltatori di diverse parti d'Italia. Se anche tu vuoi aiutare e sostenerla, puoi utilizzare il conto corrente postale 16 58 87 17. Ripeto, 16 58 87 17. Oppure chiamaci per maggiori informazioni.

0: Sono le ore 7. Buon ascolto.
1: Una parola per oggi.
2: Oggi leggiamo dalla prima lettera di Paolo ai Corinzi, capitolo 1, versetto 4. Io ringrazio sempre il mio Dio per voi, per la sua grazia che vi è stata data in Cristo Gesù. La riflessione che segue è a cura di Eunice Vairo. Se hai mai sperimentato un atto di gentilezza totalmente inaspettato o hai ricevuto una seconda possibilità dopo un completo fallimento, allora conosci la gioia e la gratificazione che questi momenti possono portare. I piccoli atti di grazia nella nostra vita toccano corde profonde del nostro cuore, perché la verità, in quanto esseri umani, è che siamo abituati a un altro tipo di realtà. Viviamo in un mondo dove tutto ha un costo, è soggetto a condizioni ed è spesso effimero. Quando la grazia di Dio, il suo amore, il suo perdono irrompono nelle nostre vite, cambiano radicalmente le nostre aspettative. Questi sono doni gratuiti per noi, perché il prezzo è già stato pagato da Gesù sulla croce. Non ci sono condizioni da soddisfare, perché non possiamo fare nulla per guadagnarli, e durano per sempre, perché il dono di Dio è la vita eterna. Ammettiamo di aver bisogno di perdono, andiamo a Gesù con fede e lasciamo che la sua grazia trasformi ogni aspetto della nostra vita.

Benvenuti ad un diamante al giorno. Buongiorno e un buon inizio di settimana nel Signore. Leggiamo questa mattina da Prima Corinzi capitolo 1 versetto 18 e dice: la predicazione della croce è pazzia per quelli che periscono, ma per noi che veniamo salvati è la potenza di Dio. Infatti sta scritto: io farò perire la sapienza dei saggi e annienterò l'intelligenza degli intelligenti. Quando Dio dirige i contrattempi. Due credenti cominciano un viaggio per portare delle Bibbie attraverso delle regioni selvagge, ad ovest del Sudan. La prima tappa deve essere percorsa in autocarro, unico mezzo di trasporto possibile. Pagano il prezzo del viaggio, prendono il loro posto nel veicolo, ma prima della partenza vengono fatti scendere per dare la precedenza ad altri. Che fastidio! Devono per forza aspettare l'autocarro successivo. E così fanno. Ma mentre percorrono la pista, vedono il primo autocarro sinistrato e rovesciato su un fianco. Allora i nostri due amici ringraziano Dio per averli protetti e aver permesso che tutte le Bibbie fossero distribuite. Quante volte il credente che si affida al Signore fa l'esperienza di eventi che sembrano negativi e che invece si rivelano positivi. La nostra strada è sbarrata da un'ingiustizia, una malattia, da una qualche difficoltà? Il Signore rimane al di sopra delle circostanze della vita e prepara una via di uscita. Possiamo credere malgrado le apparenze. Sperare contro speranza è scritto in Romani capitolo 4 versetto 18. Non è in gioco la salvezza, la saggezza umana, ma quella divina che interviene con bontà. Non sempre possiamo capire il modo di agire del Signore. Se no, che posto avrebbe la fede? Ma è la sapienza di Dio che dirige tutto. Essa è potente, amorevole, dolce, qualche volta destabilizzante. Ma possiamo essere sicuri che le cose che prepara per noi superano infinitamente in gloria e in bellezza ciò che possiamo immaginare. Che il Signore ci benedica.

0: Buongiorno. È il momento di ascoltare il calendario più che vincitori.
1: Cari amici all'ascolto, buongiorno e ben ritrovati. È l'8 giugno e dal Vangelo di Matteo nel capitolo 21 leggeremo il verso 9. Questo verso si riferisce all'ingresso di Gesù in Gerusalemme e le parole pronunciate dalla folla hanno un grande valore, perché in quel momento Gesù veniva riconosciuto come il Messia promesso e annunciato dalle profezie. Ma Gesù non era esattamente come se lo aspettavano, così come si presentava, cavalcando un asino, senza essere annunciato, vestito modestamente e senza un esercito. Che razza di liberatore era? Non aveva armi, ma le sue parole disarmavano e mettevano dubbi. Non aveva un esercito, ma solo un manipolo di uomini fedeli e armati solo di fede. Non aveva titoli regali da esibire, ma la sua regalità veniva dal cielo e incuteva timore e devozione. Sembrava proprio strano che un semplice uomo, senza gloria né medaglie né onori, potesse mettere in subbuglio i religiosi del tempo e le autorità romane. E poi, cosa ci si poteva aspettare da uno che veniva dalla Galilea, una regione disprezzata da tutti e nemmeno menzionata dalle scritture? Ma non sono gli attributi o i meriti o le ricchezze o il prestigio che fanno entrare Gesù nel cuore degli uomini? È il suo amore che ci convince ad accettare la sua grazia, è la sua parola che si scrive sul nostro cuore e ci fa dire, come il popolo che lo acclamava in Gerusalemme, Osanna al figlio di Davide. Sì, accogliamo Gesù, facciamolo entrare nella nostra vita come Signore e Re. Stendiamo davanti a Lui i nostri mantelli di devozione e gustiamo la gioia della sua presenza. Le parole del verso di oggi dicono esattamente così. Le folle che procedevano e quelle che seguivano gridavano: Osanna al figlio di Davide, benedetto colui che viene nel nome del Signore, Osanna nei luoghi altissimi.
2: La riflessione di oggi ha per titolo Onoralo per quello che è. In quella straordinaria giornata, la folla riunita a Gerusalemme rispose in modo molto caloroso all'arrivo del re. In quel momento riconobbero Gesù, ma nonostante ciò c'era qualcosa in lui che li lasciava dubitare. Gesù entrò cavalcando un puledro, un giovane asinello, solitamente non ancora domato, poi visitò il tempio e ritornò a Betania. Forse alcuni pensavano che sarebbe stato più appropriato che il giovane Messia avesse montato uno splendido cavallo da guerra, magari bianco, perché speravano che fosse lui il prescelto, l'atteso, colui che li avrebbe liberati dal giogo romano. La gente riconosceva qualcosa di diverso in Gesù perché insegnava loro come uno che ha autorità e non come gli scribi. Ma non capirono veramente che la sua missione finale non era quella di liberarli dalla schiavitù fisica, ma di liberarli dall'oppressione di un nemico ancora più forte, Satana e la condanna del peccato. Molti oggi fanno la stessa cosa. Cercano un Dio che dia prova di se stesso, accontentandoli di qualsiasi cosa, anche della più assurda e sbagliata. Caro amico e cara amica, noi onoriamo Gesù per quello che è o solo per quello che speriamo faccia per noi? Onorare implica obbedire, rinunciare all'ego, permettere a Lui di crescere e a noi di diminuire. Dio è meraviglioso ogni giorno. Dio è immensamente buono ogni giorno. Riconoscilo e trascorri una benedetta giornata.
3: Sono d'accordo con quello che abbiamo appena ascoltato. Molti oggi cercano un Dio da gestire quasi con una bacchetta magica, un Dio pronto a rispondere e a realizzare i desideri, quasi come il genio della lampada. Ma non funziona così. Non abbiamo nessun diritto né pretese da poter rivendicare nei confronti di Dio, perché è Lui che ogni giorno ci mantiene in vita e ci concede nuove opportunità. La prima cosa che dovremmo mostrare verso di Lui è la gratitudine, il rispetto e la riverenza. E invece cosa fa l'uomo? Pretende, si gonfia di orgoglio e si crede autosufficiente. Poi arriva un qualunque problema di tipo economico, di salute o di relazione e lì crolliamo e ci accorgiamo di quanto siamo impotenti e deboli. È inutile negarlo, abbiamo bisogno noi di Dio e non Lui di noi. Riflettiamoci e riconosciamo l'onore che Gli è dovuto. Rivolgiamoci a Lui con semplicità, con umiltà e scopriremo di avere un Padre che ci ama e che ci aspetta da sempre. Credere per provare. Dio ci benedica.
0: Più che vincitori, con Laila Datri, Enzo Balsano e Alessandra Saturnino.

Eccoci di nuovo insieme per un altro numero del programma Meditazioni Bibliche Giornaliere. Sono Matteo e vi auguro un buon ascolto. Iniziamo subito col dire il titolo della meditazione di oggi. È Il DNA stabilisce la fedeltà in amore? Voglio leggere subito il verso per dare una risposta al quesito di oggi, e lo troviamo nel Vangelo secondo Matteo, al capitolo 15, al verso 19. È Gesù che parla e dice: poiché dal cuore vengono pensieri malvagi, omicidi, adulteri, fornicazioni, furti, false testimonianze e diffamazioni. Allora, il DNA è quello che stabilisce la fedeltà in amore? Con queste parole più o meno viene introdotto un articolo che ho letto sul Corriere della Sera, e ci viene presentato l'esperimento di alcuni ricercatori della Emory University di

Atlanta, negli USA, e si sono, questi ricercatori hanno osservato due tipi di topo campagnolo, uno che vive nel sud degli Stati Uniti e un altro che si trova più a nord. I membri della prima specie sono monogami, quelli dell'altra sono poligami. E nel loro esperimento gli scienziati hanno scoperto che cambiando l'espressione di un certo gene, i topi poligami sono diventati monogami. Alla fine dell'articolo l'autore pone delle domande. Quello che vale per un animale è giusto anche per l'uomo? Dipendiamo anche noi dal nostro DNA? Se si facessero esperimenti simili anche sull'uomo e ne venisse fuori un gene di fedeltà, si dovrebbe poi concludere che non ci sarebbero più colpevoli per atti di infedeltà o di adulterio? E ancora altre domande. La fedeltà nell'amore in una coppia alla fine dipende solo dai geni? E che dire di altri aspetti negativi? Chissà, forse un giorno qualche scienziato potrebbe scoprire il gene della verità o della gentilezza, oppure il gene dell'altruismo. Ma ancora qualche scienziato potrebbe scoprire il gene di rubare, dell'omicidio e così via. Quindi, facendo le giuste modifiche nel DNA, si arriverebbe, come nel caso dei topi, a rendere le persone più fedeli, più onesti e più amorevoli. Ma davvero i nostri comportamenti dipendono dal DNA? Io credo che se vogliamo veramente sapere che cosa porta l'uomo a comportarsi in un certo modo e se può cambiare, non dobbiamo consultare qualche rivista scientifica, ma dobbiamo cercare nella Bibbia, che è la parola di Dio, visto che è Lui il creatore dell'uomo. Leggiamo nel Vangelo di Matteo al capitolo 15 al verso 19. Dice: poiché dal cuore vengono pensieri malvagi, omicidi, adulteri, fornicazioni, furti, false testimonianze e diffamazioni. Questo è il verso di oggi, e che ho appunto riletto proprio per dare l'impronta a una risposta verace. E sapete, cari amici, questa frase non l'ha espressa una persona qualsiasi, ma l'ha espressa il Signore Gesù, il Figlio di Dio, che conosce l'uomo fino in fondo. Ed è Lui che ci insegna che il nostro comportamento non dipende dal DNA, ma, come abbiamo letto nel verso, dipende dal nostro cuore. In altre parole, l'intimo di ogni uomo è contaminato. Ogni uomo è peccatore di natura, non solo qualche singola persona che ha in sé magari un gene malato, come dicono gli scienziati, ma tutti gli uomini sono peccatori, senza eccezione, dice il Signore Gesù.
E sapete ancora, non esiste nessuna terapia, nessun intervento chirurgico che possa cambiare il cuore dell'uomo. E nemmeno gli sforzi umani o le buone opere, e neppure una vita pienamente religiosa. Perciò, cari amici, il nostro impegno di conoscere la verità è quello di diffondere la verità del Vangelo, perché noi tutti sappiamo che il Signore Gesù, come dicevo, non è una persona qualsiasi, non è un uomo religioso che è venuto a fondare un'ennesima religione. Bastavano già le religioni esistenti. Ma il Signore Gesù è il Figlio di Dio, è venuto a farci conoscere Dio stesso, a farci conoscere la sua parola che è verità, e questa sua parola può insegnarci circa la nostra natura. E perciò il mio consiglio è quello di leggere gli Evangeli, perché solo da essi possiamo trarre la verità rispetto all'uomo e soprattutto rispetto a Dio. Bene amici, il tempo a nostra disposizione è terminato. Grazie per il vostro ascolto e che Dio vi benedica.

0: Benvenuto a Equipaggiati, dove troverai le forze per combattere le battaglie giornaliere. Buon lunedì. Oggi partiamo col capitolo 13 del Vangelo secondo Marco, dal versetto 1 al versetto 8. Quel giorno, mentre Gesù usciva dal Tempio, uno dei suoi discepoli disse: «Maestro, guarda che costruzioni meravigliose e che decorazioni sulle pareti». Gesù rispose: «Guarda pure ora, perché non sarà lasciata una sola pietra sull'altra, ma soltanto delle rovine». Più tardi, quando si sedette sul Monte degli Ulivi di fronte al Tempio, Pietro, Giacomo, Giovanni e Andrea in disparte gli chiesero: «Quand'è che accadrà tutto questo al Tempio? Ci saranno prima degli avvertimenti?» Allora Gesù cominciò a dire ai discepoli: «Non lasciatevi ingannare da nessuno, perché se ne presenteranno molti che si proclameranno vostro Messia, e ne inganneranno tanti. Quando sentirete parlare di guerre vicino o lontane, non abbiate paura, sono cose che devono accadere, ma non sarà ancora il segnale della fine. Nazioni e regni si dichiareranno guerra l'uno contro l'altro, e ci saranno terremoti e carestie in molti paesi. Queste cose annunceranno soltanto gli inizi dei dolori». Il Tempio effettivamente era magnifico e per molti ebrei di quel tempo era diventato un idolo al punto che giuravano per esso. Il cortile esterno, come abbiamo visto precedentemente, era lungo 500 metri e largo quasi 400 metri. E ci sono voluti più di 80 anni per ricostruirlo. Il solo muro di sostegno era formato da blocchi di calcare che erano larghi 15 metri, erano alti 7 metri e mezzo e profondi 4 metri e mezzo. E ognuno di loro pesava circa 500 tonnellate. La maggior parte delle gru da costruzione moderne non sarebbe stata in grado di sollevarli. La ristrutturazione fu completata solo 7 anni prima della sua distruzione. Per quanto grande fosse il Tempio, Gesù non esitò mai a dichiarare di essere più grande del Tempio. Lo vediamo anche in Matteo, capitolo 12. Molti stimati studiosi sostengono che questo discorso di Gesù sia una risposta diretta alla domanda dei discepoli: quando accadrà questo? Facendo riferimento alla distruzione del Tempio. Circa 40 anni dopo che Gesù disse ciò, scoppiò una diffusa rivoluzione ebraica contro i romani in Palestina ed i ribelli ebbero molti successi iniziali. Però alla fine Roma sconfisse gli ebrei nel 70 d.C. Gerusalemme fu rasa al suolo, compreso il Tempio, proprio come Gesù aveva predetto. E i soldati romani lo circondarono e un soldato ubriaco gli diede fuoco che presto avvolse tutto l'edificio. E i lavori decorativi che erano sul tetto, fatti proprio in oro, si fusero nei crepacci tra le pareti di pietra scendendo verso terra. Per recuperare l'oro, il comandante romano ordinò che il tempio fosse smantellato pietra per pietra. E la distruzione fu così completa che oggi i ricercatori hanno qualche difficoltà a capire esattamente dove si trovasse il tempio. Ora, l'interpretazione di Marco 13 è un po' complessa perché si può vedere in due modi, in base alla tempistica dell'adempimento delle profezie. Abbiamo da una parte il preterismo, che dice che le profezie bibliche si sono già avverate. E questo è in base a Marco 13:30, dove Gesù dice: «Questa generazione non passerà finché tutte queste cose accadranno». E poi abbiamo il futurismo, che insegna che le profezie in Daniele, in Apocalisse, e il discorso dell'Uliveto, cioè il discorso che stiamo leggendo adesso qui in Marco 13, devono ancora avverarsi. I falsi cristi ce n'erano sia prima che dopo Gesù, nomi come Simone di Parea o Taddeo, Atronges e Bar Kokhba, che guidò la terza rivolta ebraica contro i romani. Guerre e voci di guerre, sì, si possono interpretare perché le rivolte ebraiche contro i romani ebbero luogo dal 66 al 72 d.C., quando Vespasiano e Tito decimarono la città in quello che sarà la cattura di Gerusalemme. Sappiamo anche dei terremoti e delle carestie durante questi 40 anni. Persino il Vesuvio fu scosso nel 62 d.C. I terremoti continuarono per anni finché il magma eruttò nell'anno 79 d.C. Giuseppe Flavio menziona una terribile carestia avvenuta nel 45 d.C. e l'Evangelista Luca fa menzione di carestie ad Antiochia e in altre postazioni romane durante il regno dell'imperatore Claudio, che va dal 41 al 54 d.C. Tutti avvenimenti svoltisi entro una generazione dalla resurrezione di Gesù. Riflessione. Se la previsione di Gesù sul Tempio era così dettagliata e si è avverata, allora la sua profezia sul suo ritorno è altrettanto affidabile. Signore, non dobbiamo indovinare quando è il tempo del tuo ritorno, però sembra che di questi tempi ci siano degli apici in tutti questi casi, a livello di guerre, terremoti, carestie, ma soprattutto il bene che viene chiamato male e il male che viene chiamato bene. Però sappiamo che non possiamo cercare di indovinare quando sia il tempo, ma tu ci dai delle indicazioni. Aiutaci ad essere pronti in qualsiasi tempo. Te lo chiediamo nel nome di Gesù Cristo. Amen. Carissimi, allora buon inizio di settimana, diamoci dentro tutti e ci risentiamo domani. Ciao.
1: Disco Highlight, in questi giorni è in evidenza
2: Tu sei il Signore, di Massimo Patti e Simona Mazzarà. Il brano di oggi al Disco Highlight si intitola Tu la mia forza. La cantano Massimo Patti e Simona Mazzarà. Ed è un tributo e ringraziamento al Signore Tre Volte Santo per due sue caratteristiche, la sua gioia e la sua forza. L'uomo si crede forte e sicuro, ma nel suo cuore sa benissimo che da solo non lo è sempre. Anzi, ad essere proprio sinceri, nel profondo del suo cuore sa che ha un vuoto, che citando Blaise Pascal, ha proprio la forma di Dio. Lasciamo a Gesù l'opportunità di rivelarsi e di colmare quel vuoto, e allora sì che la nostra vita non sarà mai più vuota. Inizia! Tu la mia forza. Cantano Massimo Patti e Simona Mazzarà.

Nel capitolo 6 del Vangelo di Matteo è scritto: «Non siate dunque in ansietà dicendo: che mangeremo o che berremo o di che ci vestiremo. Il Padre vostro celeste, infatti, sa che avete bisogno di tutte queste cose. Ma cercate prima il regno di Dio e la sua giustizia, e tutte queste cose vi saranno sopraggiunte». Allora, che aspettate? Grandi benedizioni spettano ai cuori che si arrendono

Radio Logos non irradia pubblicità, vive grazie ai doni dei suoi ascoltatori. Se anche tu desideri aiutare quest'opera, puoi contribuire con un libero dono, servendoti del conto corrente postale 16 58 87 17. 16 58 87 17. Intestato a Radio Logos. Il Signore saprà certamente ricompensarti.

0: Sono le ore 8. Buon ascolto.
1: L'impegno per l'Altissimo di Oswald Chambers. Legge Michele Cometa.
2: Dal Vangelo di Giovanni, capitolo 13, versetto 17. Se sapete queste cose, siete beati se le fate. Se ti manca il coraggio di levare gli ormeggi, sarà Dio che dovrà spezzarli con una tempesta e spingerti al largo. Con l'aiuto di Dio, vai, salpa verso il mare dei suoi disegni e consigli, e gli occhi ti si apriranno. Se credi in Gesù, non devi passare tutto il tuo tempo tranquillamente all'ormeggio nelle calme acque della rada, situazione incantevole, ma sempre statica. Devi attraversare gli sbarramenti del porto, lanciarti verso le acque profonde e cominciare ad acquistare conoscenza da solo. Quando sai di dover fare una cosa e la fai, immediatamente acquisti conoscenza. Se la tua vita spirituale è stagnante, se non riesci a progredire, esaminati. Ti accorgerai di dover tornare indietro fino al punto in cui hai perso le tracce che indicavano il giusto cammino, come un cane da caccia che ha perduto la traccia e deve tornare indietro fino al punto in cui ha preso la direzione sbagliata. Vedrai che sarà un punto in cui, pur cosciente di dover fare una data cosa, non l'hai però fatta, perché ti sembrava che l'appello non fosse ad un'azione immediata. Come conseguenza, ora l'intuizione e il discernimento non ti aiutano più. Nel momento della crisi ti trovi spiritualmente confuso, invece che spiritualmente padrone di te stesso. È pericoloso rifiutarsi di fare un passo avanti quando sai di doverlo fare. La contraffazione dell'ubbidienza è una condizione mentale in cui si cercano a tutti i costi occasioni per sacrificarsi. L'entusiasmo viene scambiato per discernimento. È più facile sacrificarsi che compiere il proprio destino spirituale, di cui è scritto nell'Epistola ai Romani, capitolo 12. Ma invece di gran lunga preferibile mettere concretamente in atto nella propria vita i piani di Dio discernendo la sua volontà, piuttosto che esibirsi in vistosi atti di sacrificio di sé. L'ubbidienza val meglio che il sacrificio. Guardati dal pensare sempre a ciò che eri un tempo, quando invece Dio vuole che tu avanzi per diventare ciò che non sei mai stato. Se qualcuno fa, allora saprà.
1: Avete ascoltato L'impegno per l'Altissimo di Oswald Chambers, Edizioni GBU Roma.

0: Sono le ore 8 e 16 minuti.
1: Disco Highlight. In questi giorni è in evidenza
2: Tu sei il signore di Massimo Patti e Simona Mazzarà. La persona a cui è dedicato il canto di lode, adorazione odierno al disco Highlight è Gesù. Il brano Vedo te è una poesia e racconta la benedizione che scaturisce dall'iniziare a leggere la parola di Dio con il desiderio di conoscere personalmente il Signore Gesù con tutto il cuore. Da lì scaturisce proprio l'incontro personale tra l'uomo e il Dio della Bibbia. Questa è la promessa di Gesù, scritta nel libro di Geremia al capitolo 29. Mi cercherete e mi troverete, perché mi cercherete con tutto il vostro cuore. Inizia, Vedo te. Massimo Patti e Simona Mazzarà.

Il giorno del Signore verrà come un ladro. In quel giorno i cieli passeranno stridendo, gli elementi infiammati si dissolveranno, la terra e le opere che sono in essa saranno bruciate. Seconda Pietro, capitolo 3, versetto 10. La Bibbia. L'annuncio ricorrente della prossima fine del mondo non è forse un sintomo dell'angoscia dell'umanità di fronte all'avvenire che si prevede catastrofico? In chi mettiamo la nostra fiducia per essere sollevati da questa angoscia? La Bibbia dichiara con molta chiarezza che questo mondo avrà una fine. Ma ciò che dobbiamo temere non è la fine del mondo, ma il giudizio di Dio che precederà quell'evento, perché ogni uomo dovrà comparire davanti a Lui. Infatti è scritto in Atti capitolo 17, dal versetto 30 al versetto 31: Dio ora comanda agli uomini che tutti in ogni luogo si ravvedano, perché ha fissato un giorno nel quale giudicherà il mondo con giustizia per mezzo dell'uomo che egli ha stabilito, e ne ha dato sicura prova a tutti risuscitandolo dai morti. Quest'uomo, Gesù, ancora oggi dice: chi ascolta la mia parola e crede a colui che mi ha mandato ha vita eterna e non viene in giudizio, ma è passato dalla morte alla vita. Evangelo di Giovanni, capitolo 5, versetto 24.

Le dolci note della nostra sigla introduttiva si apre anche per la giornata di oggi dell'8 giugno il buongiorno, un buongiorno condotto in studio da Roberto.

Ben ritrovati dunque su quelle che sono le nostre frequenze, su quella che è l'orario prestabilito, perché ogni giorno alla stessa ora troviamo un incontro insieme e quest'oggi vogliamo trattare un argomento interessante. E questo argomento lo intitolerei ideologie e relative sacrifici di vita.

naturalmente della buona musica classica ancora quest'oggi di Brahms accompagnerà le nostre riflessioni, e quindi mi auguro di poter iniziare in maniera soft questo incontro con te per questo nuovo giorno.

La storia ci insegna di tante persone che hanno perseguito diversi tipi di ideologie, di filosofie umane, tanto da sacrificare anche la propria vita per queste. La storia pure ci insegna di persone che, per motivi umanitari, hanno perso la loro vita per proteggere delle persone che si trovavano nel bisogno, nelle difficoltà o che rischiavano la loro vita. Il tutto per una sana ideologia, per cercare di migliorare con il proprio stile di vita quello che era l'impegno che si era assunto per cambiare il mondo in meglio. Ma voglio raccontare quest'oggi l'avvenimento di un generale messicano che all'inizio del XIX secolo fu protagonista di una storia incredibile e che oggi diremmo è assurda, ma che vedremo come invece portò grande appagamento alle persone che lo presero come esempio. Ma il tutto, come sempre, dopo un piccolo spunto musicale.

Uno storico ci racconta che durante la guerra di indipendenza del Messico all'inizio del XIX secolo, il generale Bravo fece prigionieri 600 soldati spagnoli, i quali furono condannati a morte. Quando stava per dare l'ordine di eseguire la condanna, apprese però che suo padre era stato catturato dai nemici e percosso a morte. Molto conturbato, l'ufficiale diede questa notizia ai prigionieri condannati, i quali temettero di essere torturati per rappresaglia. Ma quale fu la loro sorpresa sentendo il generale esclamare: «Avete udito ciò che voi spagnoli siete capaci di fare? Ora, per mostrarvi come un messicano risponde a questi crimini, vi restituisco la libertà». I prigionieri, increduli, non fecero caso a questo annuncio e anzi si aspettavano un supplizio supplementare. Invece, nulla di quello che loro temevano si concretizzò. Questo generale li liberò sulla parola e la loro angoscia si trasformò in una gioia indescrivibile. Sapete poi come risposero queste persone alla grazia insperata ricevuta? Tutti d'accordo, i 600 prigionieri si misero sotto gli ordini del generale messicano e in questa guerra sacrificarono le loro vite in funzione di quello che era stato un gesto importantissimo, quello dell'amore che in questo caso il generale aveva saputo portare avanti come un simbolo

Questo breve racconto ci fa notare due cose essenziali. Lo spirito di sacrificio degli uomini a volte li porta a sacrificare le loro vite per un'ideologia. In secondo luogo, verifichiamo come questo si è manifestato in una maniera eccelsa nella persona di Cristo Gesù, il quale salì su quella croce, umiliò se stesso, morì di una morte infamante, non per un'ideologia, ma per dare la vita eterna, la salvezza a coloro che si sono accostati a Dio, che si sono riconosciuti peccatori. E questo per un atto di gloriosa grazia divina. La parola di Dio, attraverso la lettera indirizzata dall'Apostolo Paolo a Tito, al capitolo 3, versetti da 3 a 5, ci ricorda che l'uomo è sempre stato ribelle, odioso, non si è mai amato. A maggior ragione non si è mai voluto avvicinare a Dio, ma la bontà divina di Cristo Gesù ed il suo amore per gli uomini sono stati manifestati e ci ha salvati per la sua misericordia. Quale alto spirito di ideologia ha portato Cristo Gesù al sacrificio? Io direi che non come il generale messicano per dimostrare nobiltà e fierezza Cristo è salito su quella croce, ma esclusivamente per amore verso di noi. Come non possiamo noi ricevere ed accettare questo suo amore? Raccogliamoci ora brevemente in preghiera proprio per dare una dimostrazione tangibile del nostro desiderio di amare Dio. Padre Celeste, ti ringraziamo di questa storia che ancora una volta ci ha insegnato come non sono ideologie umane quelle che portano l'uomo ad esaltarsi, coloro che vogliono vivere in maniera arrogante, in maniera da protagonisti, ma è solamente la persona che crede in te che è da te rivalutata agli occhi tuoi. Te ne ringraziamo perché il sacrificio di Cristo Gesù ne è un grande esempio. Grazie, nel nome del tuo figliolo. Amen.

Ho rimasto circa una quarantina di secondi, giusto il tempo di ringraziarti di essere rimasto in mia compagnia. Ti auguro un buon 8 giugno e ti rinnovo l'appuntamento per domani alla stessa ora. Non mancare, io sarò sempre qui. Ciao!

chiesto perché nella vita di tutti i giorni il pensiero della morte non è assillante e non ti riempie di sgomento? Forse è così perché tu sei giovane e hai davanti tutta la vita, oppure perché sei anziano e la tua vita l'hai già vissuta e non hai niente da perdere ormai. Eppure la morte dobbiamo affrontarla tutti. Dicevamo che l'uomo non vuol pensare alla morte quando tutto va bene e la vita procede regolarmente, ma viene il momento in cui ognuno si troverà di fronte alla nera falciatrice ed allora ci sarà la paura e si lotterà con tutte le forze per cercare di sfuggirle. Comprenderemo meglio le cose considerando che Dio ci ha creati esseri immortali. Il Signore ci dà la possibilità di vivere una piccolissima parte della nostra eternità su questa terra. Ed è proprio in questi anni che noi, in assoluta libertà, dobbiamo scegliere come vivere dopo. Chi avrà accettato Cristo come suo personale salvatore avrà un'eternità felice alla presenza di Dio. Chi invece rinnegherà Dio vivrà eternamente nel dolore. Il fatto stesso che quando la morte non ti è vicina, non te ne preoccupi, è sintomo che nel profondo del tuo cuore prende posto il senso dell'immortalità. Ogni uomo messo chiaramente di fronte alla morte lotta perché sa inconsciamente di essere immortale e che morire non è insito nella sua natura. Chi accetta il sacrificio di Gesù sulla croce non dovrà più temere la morte perché sa di essere già nelle gioie dell'eternità. Amico, non vuoi anche tu non avere timore della morte? Accetta oggi stesso il sangue di Gesù che lava i tuoi peccati. Potrai vivere alla presenza di Dio. Non te ne pentirai.

Radio Logos ha bisogno anche del tuo sostegno. Conto corrente postale 16 58 87 17 16 58 87 17 intestato a Radio Logos Foggia.

Notiziario dell'8 giugno 2026. Buona giornata a tutti voi. Nuova escalation in Iran, dove la pace sembra allontanarsi nonostante i tentativi degli Stati Uniti. Trump ha chiesto al premier israeliano Netanyahu di non reagire all'attacco missilistico lanciato da Teheran e di concedere più tempo ai negoziati, ribadendo che la sua volontà di raggiungere un accordo resta immutata. Secondo quanto riferito da Financial Times, il presidente americano ha dichiarato che Netanyahu non avrà altra scelta se non accettare un'intesa e ha sottolineato che gli attacchi iraniani non influenzeranno il percorso diplomatico avviato da Washington. Esplosioni intanto sono state segnalate a Teheran e Karachi, mentre le sirene d'allarme sono tornate a suonare a Tel Aviv per l'arrivo di missili dallo Yemen. Un episodio che non si verificava dal mese di aprile. Il sistema di preallarme sui telefoni cellulari è entrato in funzione pochi minuti prima dell'attivazione delle sirene, spingendo milioni di persone a cercare riparo nei rifugi. Il complesso petrolchimico di Karoun a Mashhad in Iran è stato colpito da Israele. L'agenzia di stampa Fars riferisce che il complesso nella provincia di Khuzestan ha subito danni parziali, ma che non si hanno notizie di vittime. Le forze di difesa israeliane confermano di avere lanciato attacchi aerei contro impianti petrolchimici iraniani nel sud-ovest dell'Iran. Un violento terremoto di magnitudo 7.8 ha colpito le Filippine meridionali, provocando almeno 8 vittime e oltre 200 feriti. Il sisma si è verificato in mare a una decina di miglia dalla costa dell'isola di Mindanao ed è stato registrato dall'Istituto Geologico Survey. Le conseguenze più gravi si sono concentrate nell'area di General Santos City, dove numerosi edifici hanno subito danni e diversi immobili sono crollati. Le autorità hanno dovuto affrontare il rischio di un possibile tsunami che ha coinvolto diversi paesi dell'area del Pacifico. Negli Stati Uniti torna la paura nel cuore di New York. 6 persone sono rimaste ferite in un accoltellamento avvenuto alla Penn Station, uno dei principali nodi del trasporto cittadino. Secondo quanto riferito dai vigili del fuoco, tutte le vittime sono state trasportate in ospedale e una di loro versa in gravi condizioni. Il presunto responsabile è stato arrestato sul posto. Le autorità hanno invitato residenti e visitatori ad evitare l'area, avvertendo della possibilità di rallentamenti del traffico, chiusure stradali e disagi al trasporto pubblico. Gran Bretagna, Francia e Germania sostengono la richiesta di Volodymyr Zelensky di negoziati diretti con Vladimir Putin. Lo si legge nella dichiarazione congiunta che ha concluso il vertice di Londra tra Keir Starmer, Macron e Merz e lo stesso Zelensky. L'attuale linea di contatto deve fungere da punto di partenza per i negoziati. Qualsiasi elemento del negoziato relativo all'Unione Europea e alla NATO deve essere soggetto all'accordo dell'Unione Europea e dei suoi Stati membri, nonché a quello degli alleati, si legge. Questa mattina si sono aperte le urne in 42 comuni, di cui 6 capoluoghi che non sono riusciti a eleggere il proprio sindaco al primo turno delle elezioni amministrative 2026, che si sono svolti il 24 e il 25 maggio scorsi. In questi ballottaggi, occhi puntati su Agrigento, Arezzo, Chieti, Lecco, Macerata, Trani, gli unici capoluoghi dei 18 iniziali che ancora non hanno un primo cittadino. Alle 23 di ieri sera l'affluenza era al 39,8%, in calo di 7 punti. Cronaca italiana: si è fermato davanti a un locale etnico che vende kebab, ha tirato fuori la pistola e ha sparato ferendo a una gamba un trentenne veronese. È stato fermato un minorenne italiano con origini egiziane a Bussolengo, provincia di Verona. Sarebbe stato lui, secondo la procura, a premere il grilletto. Del fatto è stata informata la procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Venezia, competente per territorio. Ha litigato con il vicino alzando la voce, poi si è barricato in casa a Genova con un grosso coltello da cucina, minacciando gesti autolesionistici. Sono andate avanti per ore le trattative condotte dai carabinieri con l'aiuto di un'esperta mediatrice per far desistere un 44enne di origini marocchine. L'uomo, che inizialmente si era rifiutato di parlare con chiunque, avrebbe poi accettato di aprire un dialogo con le forze dell'ordine.
e si stavano recando a una spiaggetta sul Lago Maggiore camminando sul ciglio della strada a Maccagno in provincia di Varese quando un'auto gli è piombata addosso. Un gruppetto di giovani è stato travolto da un'utilitaria lungo la statale 394 nel territorio di Maccagno con Pino e Vedasca. Una ragazza di 17 anni sarebbe deceduta, altri 4 di età compresa tra i 15 e i 30 anni sarebbero feriti. Momenti di grande paura a Kristiansand in Norvegia, dove era in programma l'amichevole premondiale tra Danimarca e Ucraina. Poco dopo l'ora di gioco, infatti, Christian Eriksen ha accusato un malore e dopo essersi toccato il petto si è cacciato al suolo in campo, venendo subito soccorso da compagni e avversari. Dopo una prima interruzione, la partita è stata definitivamente sospesa su 2-1 in attesa di notizie sullo stato di salute del centrocampista ex Inter, che aveva già spaventato il mondo intero durante la partita Danimarca-Finlandia degli Europei 2021, quando era improvvisamente collassato al suolo a causa di un arresto cardiaco. La nazionale danese ha poi rassicurato sulle sue condizioni. Christian Eriksen è cosciente e, date le circostanze, sta bene. E seconda vittoria in altrettante amichevoli per la giovanissima Italia di Silvio Baldini. Il risultato è lo stesso con Lussemburgo, 1-0, così come il marcatore Pio Esposito, che a Creta punisce la Grecia. Previsioni del tempo di oggi: la pressione tende ad aumentare su tutto il paese, al mattino il tempo risulterà stabile da nord a sud, con temperature grossomodo stazionarie. Dopo metà giornata torneranno delle piogge sull'arco alpino, specie tra Alto Piemonte, Alta Lombardia e rilievi del Veneto. Altrove tutto sole. In serata e nella notte successiva qualche piovasco potrà ancora interessare i settori alpini. E con il meteo anche oggi chiudiamo il notiziario. Auguriamo a tutti voi un buon proseguimento di ascolto con i nostri programmi.

0: Enzo Di Salvia e Maria Pulerà presentano Il libro più letto.
1: Ben ritrovati, come abbiamo trascorso sabato e la domenica? Spero bene. Io ho riposato e spero anche voi. Siamo col libro più letto ed ecco, oggi Enzo parlerà della fedeltà di Dio. Ecco, in questo possiamo riposare. Dio è fedele, lo è stato in passato e lo sarà sempre, ed è fedele anche con te. A te la parola, Enzo.
2: Il libro più letto. Conduce in studio Enzo Di Salvia.
3: Carissimi amici, ed eccomi qua ancora una volta con voi per aprire questa settimana che ci sta davanti. E vi ricordo che la scorsa settimana abbiamo visto in Geremia dal 30 al 33 come dopo il giudizio si apre uno spiraglio di luce, il cosiddetto canto trionfale della salvezza di Israele. Vi sarà la deportazione in Babilonia, ma il popolo dopo 70 anni tornerà nel proprio paese. Il capitolo 34 era iniziato con l'inesorabile predizione di Geremia, secondo la quale Gerusalemme sarebbe stata bruciata dal re di Babilonia e Sedechia, l'ultimo re di Giuda, sarà deportato in Babilonia. Ora proseguiamo questo capitolo 34 con la lettura dei versetti dall'8 al 16. Ecco la parola che fu rivolta a Geremia da parte del Signore dopo che il re Sedechia ebbe fatto un patto con tutto il popolo di Gerusalemme per proclamare l'emancipazione, per la quale ognuno doveva rimandare in libertà il suo schiavo e la sua schiava, ebreo ed ebrea, e nessuno doveva tenere più in schiavitù alcun suo fratello giudeo. Tutti i capi e tutto il popolo che erano entrati nel patto di rimandare in libertà, ciascuno il proprio servo e la propria serva, e di non tenerli più in schiavitù, ubbidirono e li rimandarono. Ma poi cambiarono idea e fecero ritornare gli schiavi e le schiave che avevano affrancati e li riassoggettarono a essere loro schiavi e schiave. La parola del Signore fu dunque rivolta dal Signore a Geremia in questi termini. Così parla il Signore, Dio di Israele. Io feci un patto con i vostri padri il giorno che li condussi fuori dal paese d'Egitto, dalla casa di schiavitù, e dissi loro: al termine di 7 anni, ciascuno di voi rimandi libero il suo fratello ebreo che si sarà venduto a lui. Ti serva 6 anni, poi rimandalo da casa tua libero. Ma i vostri padri non ubbidirono e non prestarono orecchio. Voi eravate oggi tornati a fare ciò che è retto ai miei occhi, proclamando l'emancipazione ciascuno al suo prossimo, e avevate fatto un patto in mia presenza nella casa sulla quale è invocato il mio nome. Ma siete tornati indietro e avete profanato il mio nome. Ciascuno di voi ha fatto ritornare il suo schiavo e la sua schiava, che avevate rimandato in libertà a loro piacere, e li avete assoggettati a essere vostri schiavi e schiave. Il re Sedechia aveva fatto in un primo tempo un accordo con il popolo, secondo il quale tutti gli schiavi ebrei dovevano essere liberati, come era prescritto dalla legge in Esodo 21 al versetto 2. Ma in seguito lo stesso re non tenne fede al suo accordo e il Signore lo accusò per essere tornato indietro nei suoi propositi e di aver profanato il suo nome. Liberando gli schiavi, il re Sedechia avrebbe potuto dimostrare ai suoi contemporanei di allora che era diverso, che serviva il Dio vivente e vero con amore e fedeltà e che era sottomesso a lui. Invece, agendo in questo modo e non tenendo fede nella sua promessa, rovinò la sua reputazione, disonorando il nome di Dio. Amici in ascolto, questo per i veri cristiani è un monito. Infatti, il mondo intorno a noi osserverà sempre la vita e il comportamento di coloro che nominano e seguono il nome di Cristo, e succede spesso che questo comportamento sia dannoso alla sua causa. Dio dice con molta chiarezza: avete corrotto e profanato il mio nome.

I versetti seguenti hanno lo stesso tono. Perciò così parla il Signore: voi non mi avete ubbidito proclamando l'emancipazione ciascuno di suo fratello e ciascuno del suo prossimo. Ecco, io proclamo la vostra emancipazione, dice il Signore, per andare incontro alla spada, alla peste, alla fame, e farò in modo che sarete agitati per tutti i regni della terra. Darò agli uomini che hanno trasgredito il mio patto e non hanno messo in pratica le parole del patto che avevano stabilito in mia presenza, passando in mezzo alle parti del vitello che avevano tagliato in due. Darò, dico, i capi di Giuda e i capi di Gerusalemme, gli eunuchi, i sacerdoti e tutto il popolo del paese che passarono in mezzo alle parti del vitello, in mano dei loro nemici e in mano di quelli che cercano la loro vita. I loro cadaveri serviranno di pasto agli uccelli del cielo e alle bestie della terra. Darò Sedechia, re di Giuda, e suoi capi in mano dei loro nemici, in mano di quelli che cercano la loro vita, in mano dell'esercito del re di Babilonia che si è allontanato da voi. Ecco, io darò l'ordine, dice il Signore, e li farò ritornare contro questa città. Essi combatteranno contro di lei, la conquisteranno, la daranno alle fiamme. Io farò della città di Giuda una desolazione senza abitanti. Erano i versetti dal 17 al 22 di Geremia capitolo 34. Dovete sapere, amici, che il detto passare in mezzo alle parti del vitello era il modo in cui a quei tempi si stipulava un contratto. Si prendeva un animale sacrificato, lo si tagliava a metà, mettendo una metà dell'animale da una parte e l'altra metà appunto dall'altra parte. I contraenti passavano in mezzo e si stringevano le mani. Sarebbe stato, in altre parole, come andare ai nostri giorni dal notaio per redigere un contratto. E fu proprio così che un giorno, molto tempo prima, Dio fece il patto con Abramo, di cui troviamo scritto in Genesi al capitolo 15, dal versetto 7 al 10. E agendo come fecero quindi il re Sedechia in primo luogo, i principi, i sacerdoti e il popolo violarono il patto divino, non concedendo la libertà agli schiavi, ed è per questa ragione che il Signore pronuncia un giudizio su di loro. Proseguiamo ora con la lettura del capitolo 35, in cui ci è parlato dei recabiti. La domanda logica è: chi erano queste persone? Essi erano una minoranza, un piccolo residuo di credenti ebrei in netto contrasto con l'intera nazione. Ed è interessante considerare che Dio ci abbia lasciato questo racconto per ricordarci che c'è sempre una minoranza, un residuo di fedeli che lo segue e che inoltre egli, il Signore, non lascerà mai il mondo senza una sua testimonianza. Infatti, persino nel periodo più scuro, che sarà quello della grande tribolazione, quando a Satana verrà permesso di essere al centro dell'attenzione, il Signore promette di avere due testimoni che non subiranno danni finché la loro missione non sarà portata a termine sulla terra. Iniziamo quindi a leggere i primi 11 versetti del nostro capitolo 35, nel quale ci vengono rivelate alcune caratteristiche di queste persone. Ecco la parola che fu rivolta a Geremia da parte del Signore al tempo di Joachim, figlio di Giosia, re di Giuda. Va alla casa dei recabiti e parla loro. Conducili nella casa del Signore, in una delle camere, e offri loro del vino da bere. Allora io presi Jaazania, figlio di Geremia, figlio di Cabazzinia, i suoi fratelli, tutti i suoi fratelli, tutti i suoi figli e tutta la casa dei recabiti, e li condussi nella casa del Signore, nella camera dei figli di Hanan, figlio di Gdalia, uomo di Dio, la quale era vicino alla camera dei capi, sopra la camera di Masea, figlio di Sallum, guardiano della soglia. Misi davanti ai figli della casa dei recabiti delle brocche piene di vino e delle coppe, e dissi loro: bevete del vino. Ma quelli risposero: noi non beviamo vino, perché Jonadab, figlio di Recab, nostro padre, ce l'ha proibito, dicendo: non berrete mai vino, né voi né i vostri figli per sempre. Non costruirete case. Misi davanti ai figli della casa dei recabiti delle brocche piene di vino e delle coppe, e dissi loro: bevete del vino. Ma quelli risposero: noi non beviamo vino, perché Jonadab, figlio di Recab, nostro padre, ce l'ha proibito, dicendo: non berrete.

0: in tutto quello che ci ha comandato. Non beviamo vino durante tutti i nostri giorni, tanto noi che le nostre mogli, i nostri figli, le nostre figlie. Non costruiamo case per abitarvi, non abbiamo vigna, campo, né semente. Abitiamo in tende e abbiamo ubbidito e fatto tutto quello che Jonadab, nostro padre, ci ha comandato. Ma quando Nabucodonosor, re di Babilonia, è salito contro il paese, abbiamo detto: venite, ritiriamoci a Gerusalemme, per paura dell'esercito dei Caldei e dell'esercito di Siria. Così ci siamo stabiliti a Gerusalemme.
1: Stai ascoltando Il libro più letto.
0: Come abbiamo letto, il Signore dice a Geremia di portare i Recabiti nella casa del Signore e dar loro da bere del vino, che però essi rifiutano con fermezza, ubbidendo a un ordine ricevuto dai loro padri molti anni prima. Questa ferma, sincera obbedienza ad un ordine umano dà modo al Signore di far conoscere al suo popolo l'infedeltà nei suoi riguardi. Leggiamo infatti queste parole, versetti 12 sino al 16 di Geremia, capitolo 35. Allora la parola del Signore fu rivolta a Geremia in questi termini. Così parla il Signore degli eserciti, Dio di Israele. Va e di agli uomini di Giuda e agli abitanti di Gerusalemme: non riceverete voi dunque la lezione, imparando a obbedire alle mie parole, dice il Signore. Le parole di Jonadab, figlio di Rechab, che comandò ai suoi figli di non bere vino, sono state messe in pratica, ed essi fino a oggi non hanno bevuto vino. In ubbidienza all'ordine del padre loro, io vi ho parlato fin dal mattino, e voi non mi avete dato ascolto. Ho continuato a mandarvi ogni mattina tutti i miei servitori, i profeti, per dirvi: convertitevi ciascuno dalla sua via malvagia, cambiate comportamento, non andate dietro ad altri dei per servirli, e abiterete nel paese che ho dato a voi e ai vostri padri. Ma voi non avete prestato orecchio e non mi avete ubbidito. Sì, i figli di Jonadab, figlio di Rechab, hanno messo in pratica l'ordine dato dal padre loro, ma questo popolo non mi ha ubbidito. Il Signore sottolinea questo contrasto tra i Recabiti, che obbediscono fedelmente a un ordine dei loro antenati, e i figli di Giuda, che non hanno obbedito agli ordini del Padre Celeste. Questa situazione è ancora attuale ai nostri giorni. Infatti, il Signore invita sempre con amore ogni persona a pentirsi e a credere nel suo figlio Gesù, ma solamente pochi ascoltano il suo invito. Tu vuoi fare parte di questa minoranza? Vuoi sperimentare veramente la pace nel tuo cuore, la gioia di essere un figlio, una figlia di Dio? Egli stesso affermò: in verità vi dico, chi ascolta la mia parola e crede a colui che mi ha mandato ha vita eterna, e non viene in giudizio, ma è passato dalla morte alla vita. Io ti invito con tutto il cuore, amico, amica, a prendere questa decisione che cambierà non solo la tua vita, ma in particolare il luogo dove tu passerai l'eternità. Proseguendo nei versetti che rimangono di questo capitolo 35 di Geremia, il Signore continua a pronunciare giudizi sul popolo di Giuda, come leggiamo nel versetto 17. Perciò così parla il Signore, Dio degli eserciti, Dio di Israele: ecco, io faccio venire su Giuda e su tutti gli abitanti di Gerusalemme tutto il male che ho pronunziato contro di loro, perché ho parlato loro, ed essi non hanno ascoltato, perché li ho chiamati, ed essi non hanno risposto. In contrasto con i giudizi emessi sul popolo di Giuda, Dio, verso i Recabiti, rinnova le sue benedizioni per la loro fedeltà, come è scritto poi nei versetti 18 e 19. Alla casa dei Recabiti, Geremia disse: così parla il Signore degli eserciti, Dio di Israele: poiché avete ubbidito all'ordine di Jonadab, vostro padre, e avete osservato tutti i suoi precetti, e avete fatto tutto quello che egli vi aveva prescritto, così parla il Signore degli eserciti, Dio di Israele: a Jonadab, figlio di Rechab, non verranno mai a mancare discendenti che stiano davanti alla mia faccia. Questo diverso atteggiamento potrebbe far pensare che Dio sia più benigno, misericordioso verso chi gli ubbidisce e più severo verso chi gli disubbidisce, ma non è così. Ed eccovi spiegato il perché. Dio ama tutti indistintamente, con lo stesso amore, e desidera che tutti gli uomini di tutti i tempi siano salvati. Ed è proprio per questo motivo che ha provveduto una salvezza per tutti, nessuno escluso. Ma se per orgoglio, per incredulità, qualcuno oggi rifiuta di accettare questa unica opportunità di salvezza, un giorno, quando sarà davanti a Dio, non sarà lui che lo condannerà, ma sarà la stessa persona che, con il proprio rifiuto, impedirà al Signore di perdonarlo, di riceverlo nella sua casa per l'eternità.

0: Proseguendo nella lettura del libro di Geremia, siamo arrivati al capitolo 36, nel quale ci viene rivelato l'atteggiamento negativo che il re Joachim ebbe verso la parola di Dio scritta, il messaggio che il Signore gli aveva mandato tramite il profeta Geremia. Leggiamo quindi i versetti dall'1 al 3 di Geremia, capitolo 36. L'anno quarto di Joachim, figlio di Giosia, re di Giuda, questa parola fu rivolta dal Signore a Geremia in questi termini. Prenditi un rotolo da scrivere, scrivici tutte le parole che ti ho dette contro Israele, contro Giuda e contro tutte le nazioni, dal giorno che cominciai a parlarti, cioè dal tempo di Giosia, fino ad oggi. Forse quelli della casa di Giuda, udendo tutto il male che io penso di far loro, si convertiranno ciascuno dalla sua via malvagia, e io perdonerò la loro iniquità e il loro peccato. Dio ordinò a Geremia di annotare tutte le sue parole in un libro, e Geremia, obbediente, dettò il tutto quanto aveva ricevuto dal Signore, a uno scrivano di nome Baruch. Poi, riassumendo i versetti seguenti, fino al 14, troviamo che Geremia gli ordinò di portare il rotolo nella casa del Signore e di leggerlo in presenza di tutto il popolo. Quando i principi seppero ciò che era accaduto, fecero venire Baruch davanti a loro e gli ordinarono di leggere il rotolo. E pensate, forse, che questi si pentirono dopo aver sentito quelle cose? No. Non fu proprio così, ma ascoltate invece cosa fece il re quando ebbe ascoltato la lettura, così come ci è raccontato dal nostro testo. Essi gli dissero: «Siediti e leggilo qui a noi». Baruch lo lesse in loro presenza. Quando essi udirono tutte quelle parole, si volsero spaventati gli uni agli altri e dissero a Baruch: «Non mancheremo di riferire tutte queste parole al re». Poi chiesero a Baruch: «Dici ora, come hai scritto tutte queste parole uscite dalla sua bocca?» Baruch rispose loro: «Egli mi ha dettato di bocca sua tutte queste parole, e io le ho scritte con inchiostro nel libro». Allora i capi dissero a Baruch: «Vatti a nascondere, tu e Geremia, e nessuno sappia dove siete». Poi andarono dal re nel cortile, riposero il rotolo nella camera di Elisama, segretario, e riferirono al re tutte quelle parole. Il re mandò Yehudi a prendere il rotolo, ed egli lo prese dalla camera di Elisama, segretario. Yehudi lo lesse in presenza del re e in presenza di tutti i capi che stavano in piedi a fianco del re. Il re stava seduto nel suo palazzo d'inverno. Era il nono mese e il braciere ardeva davanti a lui. Appena Yehudi leggeva tre o quattro colonne, il re le tagliava con il temperino da scriba e le gettava nel fuoco del braciere, finché tutto il rotolo fu consumato dal fuoco del braciere. Erano i versetti dal 15 al 23. Quello che appena letto ci fa conoscere come il re Joachim tenesse in considerazione la parola di Dio. Egli la prese e la gettò letteralmente nel fuoco. Non gliene importava proprio nulla. Agendo in questo modo dimostrò che non l'accettava e soprattutto non credeva che fosse la vera, unica, inerrante parola di Dio. Sapete che non sono meravigliato che la Bibbia sia tutt'oggi il libro più tradotto, più venduto nel mondo. Ma quante persone leggono in realtà questo meraviglioso libro? Noi desideriamo che essa diventi, così come abbiamo chiamato il titolo del nostro programma, il libro più letto. Ma purtroppo non è così, nemmeno in una nazione come la nostra, che si definisce cristiana. E a questo riguardo mi ci vorrei raccontarvi un breve aneddoto. Un giorno un bimbo disse: «Mamma, guarda, ho trovato una cosa molto vecchia, polverosa, su uno scaffale». La mamma, guardando ciò che il bambino teneva nelle mani, rispose: «Ma è una Bibbia. Stai attento, caro, è il libro sacro di Dio, il libro di Dio». «Il libro di Dio?» disse il piccolo. «Allora sai, mamma, prima che si rovini e magari anche che si perda, faremo bene a rimandarglielo, perché tanto non l'abbiamo mai usato». Io spero tanto che tu non rimanga indifferente come quelle persone che ascoltarono la lettura del libro di Dio, ma non la presero in considerazione. Io spero tanto che tu non rimanga indifferente come quelle persone che ascoltarono la lettura del libro di Dio, ma non presero in considerazione il contenuto, come leggiamo nei versetti che seguono dal 24 al 26, sempre dal capitolo 36. «Né il re né alcuno dei suoi servitori che udirono tutte quelle parole rimasero spaventati o si stracciarono le vesti, benché il Natan, Delaia e Gemaria supplicassero il re perché non bruciasse il rotolo, egli non volle dar loro ascolto. Il re ordinò a Yeramel, figlio del re, e Sesaia, figlio di Azriel, e a Selemia, figlio di Abdel, di arrestare Baruch, segretario, e il profeta Geremia, ma il Signore li nascose». Essi furono insensibili, indifferenti, non provarono né timore né rimorso, né pentimento per quello che avevano fatto. Ma se pensate che Dio si fermi ad attuare il suo piano per il fatto che il re abbia distrutto la sua parola, siete in errore. Domani vedremo come Dio agì di conseguenza. Intanto possiamo fermarci qui, ci sentiamo al solito orario domani. Ciao.
1: Fatti sentire se vuoi parlare dell'argomento di oggi o della fede, se vuoi conoscere meglio Dio, o solo sentire che c'è speranza per la situazione in cui ti trovi. E ricordati, il libro più letto è scritto proprio per te.
2: Se i nostri argomenti ti interessano, ascolta Il libro più letto. Il libro più letto, da lunedì a venerdì su questa emittente. Una produzione Transworld Radio.
3: Per qualsiasi informazione inerente ai nostri programmi o se vuoi parlare con noi, puoi utilizzare il numero WhatsApp 338 25 10 347. Ripeto il numero WhatsApp 338 25 10 347. Ti aspettiamo!

0: Sono le ore 9 e 32 minuti.
1: Benvenuti a 365 volte lui. Se distribuissi tutti i miei beni per nutrire i poveri e non avessi amore, non mi gioverebbe a niente. Prima Corinzi 13:3. E anche se fossimo credenti 10 volte migliori di quanto siamo, tutto il nostro cristianesimo è inutile, come una lamiera arrugginita, se il nostro cuore non è pieno di amore. E non avessi amore, non abbiamo davvero amore, siamo freddi e morti come pietre. Il Signore Gesù dice: amate i vostri nemici. Oh, non amiamo nemmeno i nostri conoscenti e colleghi di lavoro, forse nemmeno i nostri parenti più stretti. E non avessi amore, non mi gioverebbe a niente. Notiamo come qui Dio getti ai nostri piedi tutto il nostro cristianesimo e dichiari senza valore. Quelli che lo capiscono pensano di doversi disperare ora e buttare tutto a mare, perché non funzionerà. Ma c'è un'altra possibilità. Il Signore Gesù, che è risorto dai morti ed è con noi tutti i giorni, che dice: beati i poveri in spirito, perché di loro è il regno dei cieli. Così si può gridare: Signore, sono povero spiritualmente, sono povero del frutto più bello del tuo spirito, l'amore, aiutami. È colui che ha trasformato l'acqua in vino, i morti in viventi, la tempesta in calma e i lebbrosi impurificati, risponde: donati completamente a me e lascia che io operi in te. Il tuo pentimento e la conoscenza della tua povertà sono l'inizio della vita. La parola del nostro testo mette a nudo la nostra povertà, e questo ci spinge, se va bene, a Gesù. Signore, riempi il nostro cuore freddo con il calore del tuo spirito. Amen.

Cari amici, cari ascoltatori, buongiorno da Carmelo. Anche oggi, 8 giugno, continueremo la nostra carrellata di meditazioni giornaliere tratte dal calendario Il Buon Seme. Il verso che vogliamo prendere in considerazione oggi, all'inizio di questa nuova giornata, è tratto dal libro di Isaia, capitolo 45, il versetto 18, che dice: «Poiché così dice l'Eterno, che ha creato i cieli, Egli, il Dio che ha formato la terra e l'ha fatta, Egli l'ha stabilita, non l'ha creata informe, ma l'ha formata perché fosse abitata. Io sono l'Eterno e non c'è alcun altro».

Come diceva qualcuno, la non esistenza di Dio pone più problemi della sua esistenza. Eppure si può dire che questo è il messaggio della cultura moderna, ripetuto con forza da molti nostri scrittori, da filosofi ed artisti. Si inizia nella scuola elementare con l'insegnamento della teoria dell'evoluzione nei programmi scolastici. Di fatto, questa è incaricata di sbarazzare l'uomo da un creatore a cui egli si sente che potrebbe un giorno dover rendere conto del proprio operato. Di colpo la vita diventa priva di significato. Non disponiamo più di nessun criterio per stabilire quello che è giusto e quello che è sbagliato. Infatti, se Dio non esiste, i valori vacillano e tutto diventa permesso. Allora, dipendiamo dalle nostre sole conoscenze umane e questo non ci porta lontano, poiché siamo esseri limitati. Non c'è niente di veramente importante e tutto finisce con la morte. Ma Dio esiste e non è muto. Ha parlato nella Sacra Scrittura e ci ha comunicato la sua verità. E questo è il segreto dell'autorità della Bibbia, che non è la sapienza dell'uomo con tutti i suoi limiti, bensì la sapienza di Dio. Per questo la Bibbia si distingue da tutti gli altri libri. È senza errori in tutto quello che afferma. È la verità in tutte le direzioni. Sì, il Creatore istruisce la sua creatura, ci interpella, rispondiamogli. Ne va di mezzo il nostro più urgente interesse, quello eterno. Cari all'ascolto, non dimentichiamoci del nostro Creatore. E con questo Carmelo vi saluta e vi dà appuntamento, come sempre, a Dio piacendo, a domani.

La parola di Dio è vivente ed efficace, è più affilata di qualunque spada a due tagli, e giudica i sentimenti e i pensieri del cuore. Ebrei capitolo 4 versetto 12. La Bibbia, un'incudine che usura tutti i martelli. La Bibbia, che è opera singolare, un volume che è una collezione di 66 libri diversi, scritti durante un periodo di 1600 anni, da oltre 40 autori diversi, re, sacerdoti, poeti, soldati, filosofi, pescatori, pastori, senza dimenticare un uomo di Stato, e cioè Neemia, e un medico, Luca, un esattore di imposte, Matteo. Quasi nessuno di questi autori ha potuto comunicare con un altro, e tuttavia questo libro possiede un'unità meravigliosa. Quale altro scritto è stato composto in questo modo? Prendete i migliori 66 libri di medicina scritti da 1500 anni dai 40 medici più celebri in tutti i campi, fatene un volume e poi cercate di curare un malato con quello. I migliori libri di medicina e di altre scienze sono nel giro di 20 anni completamente superati. Soltanto la Bibbia non è invecchiata. Il ritratto morale che fa dell'uomo e la risposta che reca sono validi per tutti i tempi. Tutte le potenze del mondo si sono unite per distruggerla. Essa è stata confutata, volta in ridicolo, bruciata, condannata, ma essa è simile, come è stato detto, a un'incudine che usura tutti i martelli. Tutti i sistemi, tutte le filosofie, tutti gli attacchi si sono infranti contro essa senza poterla scuotere. Tutto questo è stato spazzato via, distrutto. Essa è rimasta e rimarrà in piedi. Lo sapete perché? Perché è la parola di Dio.

Radio Logos vive grazie alle offerte volontarie di quanti credono nel suo servizio. Quanti volessero esprimerle la loro simpatia attraverso il proprio libero contributo, possono farlo utilizzando il seguente conto corrente postale 16 58 87 17 16 58 87 17 intestato a Radio Logos, Foggia.

notiziario dell'8 giugno 2026. Buona giornata a tutti voi. Nuova escalation in Iran, dove la pace sembra allontanarsi nonostante i tentativi degli Stati Uniti. Trump ha chiesto al premier israeliano Netanyahu di non reagire all'attacco missilistico lanciato da Teheran e di concedere più tempo ai negoziati, ribadendo che la sua volontà di raggiungere un accordo resta immutata. Secondo quanto riferito da Financial Times, il presidente americano ha dichiarato che Netanyahu non avrà altra scelta se non accettare un'intesa e ha sottolineato che gli attacchi iraniani non influenzeranno il percorso diplomatico avviato da Washington. Esplosioni intanto sono state segnalate a Teheran e Karachi, mentre le sirene d'allarme sono tornate a suonare a Tel Aviv per l'arrivo di missili dallo Yemen. Un episodio che non si verificava dal mese di aprile. Il sistema di preallarme sui telefoni cellulari è entrato in funzione pochi minuti prima dell'attivazione delle sirene, spingendo milioni di persone a cercare riparo nei rifugi. Il complesso petrolchimico di Karoun a Mashhad in Iran è stato colpito da Israele. L'agenzia di stampa Fars riferisce che il complesso nella provincia di Khuzestan ha subito danni parziali, ma che non si hanno notizie di vittime. Le forze di difesa israeliane confermano di avere lanciato attacchi aerei contro impianti petrolchimici iraniani nel sud-ovest dell'Iran. Un violento terremoto di magnitudo 7.8 ha colpito le Filippine meridionali, provocando almeno 8 vittime e oltre 200 feriti. Il sisma si è verificato in mare a una decina di miglia dalla costa dell'isola di Mindanao ed è stato registrato dall'Istituto Geologico Survey. Le conseguenze più gravi si sono concentrate nell'area di General Santos City, dove numerosi edifici hanno subito danni e diversi immobili sono crollati. Le autorità hanno dovuto affrontare il rischio di un possibile tsunami che ha coinvolto diversi paesi dell'area del Pacifico. Negli Stati Uniti torna la paura nel cuore di New York. 6 persone sono rimaste ferite in un accoltellamento avvenuto alla Penn Station, uno dei principali nodi del trasporto cittadino. Secondo quanto riferito dai vigili del fuoco, tutte le vittime sono state trasportate in ospedale e una di loro versa in gravi condizioni. Il presunto responsabile è stato arrestato sul posto. Le autorità hanno invitato residenti e visitatori ad evitare l'area, avvertendo della possibilità di rallentamenti del traffico, chiusure stradali e disagi al trasporto pubblico. Gran Bretagna, Francia e Germania sostengono la richiesta di Volodymyr Zelensky di negoziati diretti con Vladimir Putin. Lo si legge nella dichiarazione congiunta che ha concluso il vertice di Londra tra Keir Starmer, Macron e Merz e lo stesso Zelensky. L'attuale linea di contatto deve fungere da punto di partenza per i negoziati. Qualsiasi elemento del negoziato relativo all'Unione Europea e alla NATO deve essere soggetto all'accordo dell'Unione Europea e dei suoi Stati membri, nonché a quello degli alleati, si legge. Questa mattina si sono aperte le urne in 42 comuni, di cui 6 capoluoghi che non sono riusciti a eleggere il proprio sindaco al primo turno delle elezioni amministrative 2026, che si sono svolti il 24 e il 25 maggio scorsi. In questi ballottaggi, occhi puntati su Agrigento, Arezzo, Chieti, Lecco, Macerata, Trani, gli unici capoluoghi dei 18 iniziali che ancora non hanno un primo cittadino. Alle 23 di ieri sera l'affluenza era al 39,8%, in calo di 7 punti. Cronaca italiana: si è fermato davanti a un locale etnico che vende kebab, ha tirato fuori la pistola e ha sparato, ferendo a una gamba un trentenne veronese. È stato fermato un minorenne italiano con origini egiziane a Bussolengo, provincia di Verona. Sarebbe stato lui, secondo la procura, a premere il grilletto. Del fatto è stata informata la procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Venezia, competente per territorio. Ha litigato con il vicino alzando la voce, poi si è barricato in casa a Genova con un grosso coltello da cucina, minacciando gesti autolesionistici. Sono andate avanti per ore le trattative condotte dai carabinieri con l'aiuto di un'esperta mediatrice per far desistere un 44enne di origini marocchine. L'uomo, che inizialmente si era rifiutato di parlare con chiunque, avrebbe poi accettato di aprire un dialogo con le forze dell'ordine.
e si stavano recando a una spiaggetta sul Lago Maggiore camminando sul ciglio della strada a Maccagno in provincia di Varese quando un'auto gli è piombata addosso. Un gruppetto di giovani è stato travolto da un'utilitaria lungo la statale 394 nel territorio di Maccagno con Pino e Vedasca. Una ragazza di 17 anni sarebbe deceduta, altri 4 di età compresa tra i 15 e i 30 anni sarebbero feriti. Momenti di grande paura a Kristiansand in Norvegia, dove era in programma l'amichevole premondiale tra Danimarca e Ucraina. Poco dopo l'ora di gioco, infatti, Christian Eriksen ha accusato un malore e dopo essersi toccato il petto si è cacciato al suolo in campo, venendo subito soccorso da compagni e avversari. Dopo una prima interruzione, la partita è stata definitivamente sospesa su 2-1 in attesa di notizie sullo stato di salute del centrocampista ex Inter, che aveva già spaventato il mondo intero durante la partita Danimarca-Finlandia degli Europei 2021, quando era improvvisamente collassato al suolo a causa di un arresto cardiaco. La nazionale danese ha poi rassicurato sulle sue condizioni. Christian Eriksen è cosciente e, date le circostanze, sta bene. E seconda vittoria in altrettante amichevoli per la giovanissima Italia di Silvio Baldini. Il risultato è lo stesso con Lussemburgo, 1-0, così come il marcatore Pio Esposito, che a Creta punisce la Grecia. Previsioni del tempo di oggi: la pressione tende ad aumentare su tutto il paese, al mattino il tempo risulterà stabile da nord a sud, con temperature grossomodo stazionarie. Dopo metà giornata torneranno delle piogge sull'arco alpino, specie tra Alto Piemonte, Alta Lombardia e rilievi del Veneto. Altrove tutto sole. In serata e nella notte successiva qualche piovasco potrà ancora interessare i settori alpini. E con il meteo anche oggi chiudiamo il notiziario. Auguriamo a tutti voi un buon proseguimento di ascolto con i nostri programmi.

0: Casa Nostra. Scorci, aneddoti, esperienze e riflessioni di vita familiare. Una rubrica senza tempo, con Maria Teresa De Giustina, che fino alla sua morte ha collaborato con il periodico La Voce del Vangelo, di cui è stata anche direttrice per molti anni.
1: Sono Maria Teresa, vengo di nuovo a trovarvi con qualche piccola esperienza di casa nostra. A volte faccio una scommessa con me stessa, decido di tirar fuori un sorriso dalle persone più scorbutiche. Dall'impiegata della posta, che sembra che abbia mangiato limone per una settimana intera, alla commessa di un negozio che sembra il simbolo del cattivo umore, dalla persona urtata che non ha voglia di vedere nessuno. Il metodo? Cerco di fare un commento gentile e appropriato, e di solito l'impresa riesce, e io lo trovo quasi una formula infallibile. Ho letto una cosa carina, un po' sullo stesso filone, e ve la passo. L'autore voleva incoraggiare i genitori a guardare i loro figli da un'angolazione diversa per scoprire la stella che sta dentro di loro, e ha parlato di una comunissima mela. Di solito si taglia una mela dall'alto in basso, dal picciolo fin lungo il torsolo, e ne vengono fuori tanti spicchi sempre uguali, mentre invece, ha scritto questo autore, se invece una volta la si taglia all'equatore, cioè per traverso, si ottengono due metà con al centro una perfetta stella a 5 punti disegnata dai semi. La stella è sempre stata lì nella mela, ma non l'abbiamo mai notata perché abbiamo sempre trattato il frutto allo stesso modo. Con i nostri figli o alunni facciamo lo stesso. Uno decidiamo che è pigro e lo trattiamo da pigro. Uno è chiuso e non cerchiamo di aiutarlo ad aprirsi. Un altro decidiamo che è intelligente, e intelligente rimane anche se a volte non capisce niente di quello che gli spieghiamo. In questo modo trascuriamo certi tratti particolari molto importanti, la stella che non abbiamo notata e che rende invece la sua personalità interessante, attraente e unica. Una volta, durante una passeggiata, durante un campeggio, mi sono trovata a camminare con un ragazzo silenzioso come una statua. A ogni mia domanda riuscivo a ottenere solo un sì o un no. Ma finalmente ho detto, e veramente Dio mi ha aiutata a trovare la domanda buona, ho detto: io non capisco niente di uccelli, quello là che è un corvo? No, è una gazza. Ed è stato come dare stura all'acqua. Mi ha spiegato tutto sulle gazze, che nidi fanno, come volano, dove vanno, eccetera eccetera. Poi è passato ai corvi, poi alle civette e ai piccioni, ed è stato un vero piacere ascoltarlo. E il più contento era lui, perché finalmente poteva parlare di qualcosa che gli interessava. Evidentemente la sua stella era la capacità di osservare gli uccelli e di studiarli. Una passione da coltivare, e spero che diventi un grande ornitologo.
0: Avete ascoltato A Casa Nostra. Scorci, aneddoti, esperienze e riflessioni di vita familiare.

Io sono l'Alfa e l'Omega, dice il Signore Dio, colui che è, che era e che viene, l'Onnipotente. Apocalisse capitolo 1 versetto 8. E sempre nel libro dell'Apocalisse capitolo 1 versetto 17 è citato: Io sono il primo e l'ultimo e il vivente, l'Alfa e l'Omega. Alfa è la prima lettera dell'alfabeto greco, Omega è l'ultima. Il Signore Gesù dichiara di essere il primo e l'ultimo. Questi versetti mettono in evidenza l'esistenza eterna e la divinità di Gesù Cristo. Egli è presente dall'inizio alla fine della storia dell'uomo e dell'universo. L'Alfa ci riporta alla creazione dei mondi, quando era in preparazione tutto il necessario per la vita degli uomini sulla terra e per la loro felicità. Gesù Cristo è il Dio creatore e come tale ha pieno diritto su ognuna delle sue creature. Eppure, quando si è fatto uomo, hanno cercato di sbarazzarsi di lui crocifiggendolo. Ma non è rimasto nella morte. Ero morto, ma ecco sono vivo per i secoli dei secoli. Capitolo 1, versetto 18. L'Omega attira il nostro sguardo sull'avvenire. Cristo avrà l'ultima parola su questa terra, teatro di tante ingiustizie, guerre e sofferenze. Prenderà definitivamente presso di sé quelli che gli appartengono e successivamente stabilirà un regno di giustizia e di pace. Capitolo 19, versetto 6. Poi al momento del bilancio finale giudicherà tutti quelli che non lo hanno voluto come salvatore. Sempre nel libro dell'Apocalisse, capitolo 20, dal versetto 11 al versetto 15. Il giorno della crocifissione, Gesù ha pregato per i suoi carnefici. Padre, perdona loro, perché non sanno quello che fanno. Luca capitolo 23, versetto 34. Il perdono è ancora oggi a disposizione di chiunque si pente, perché il Signore Gesù risorto vive per sempre e salva definitivamente chi si confida in Lui, aprendogli la via della felicità eterna nel cielo. Noi viventi verremo rapiti, così saremo sempre con il Signore. Di prima Tessalonicesi capitolo 4 versetto 17.

0: Sono le ore 10 e 31 minuti.
1: Fermata 5.
2: Ciao, sono Gianfranco Piccirillo. È un piacere essere con te. Dal lunedì al venerdì, sempre a quest'ora, porterò una riflessione per la tua vita. Allora, facciamo una pausa insieme? Ti chiedo di fermarti per 5 minuti. Dio vuole che la tua relazione con Lui sia l'esperienza più dolce della tua vita. Il nome che le dà è camminare nella luce, cioè camminare alla sua presenza. Ma come possiamo noi, persone peccaminose ed empie, inique, avere comunione con Dio? Per superare questo ostacolo apparentemente impossibile, proviamo tre strade diverse, due di esse sono sbagliate. Innanzitutto, se diciamo di essere in comunione con Dio, però camminiamo nelle tenebre, nel buio spirituale, siamo bugiardi. Giovanni lo dice senza mezze parole. Dobbiamo affrontare le cose sbagliate nella nostra vita o non possiamo camminare nella luce. Va a Dio, lascia che la sua parola risplenda nel tuo cuore. C'è peccato nel tuo cuore? Guardaci dentro onestamente, dato che a volte ti senti fin troppo a tuo agio nel tuo peccato per notarlo. Non potrai mai abbassare Dio al tuo livello. A volte, tuttavia, cerchiamo noi di portarci al livello di Dio. Alcuni non vogliono ammettere di essere peccatori. Oh, in fin dei conti faccio solo degli errori, dai. Chiunque parli così non inganna Dio, non inganna la famiglia di Dio o i suoi amici, ma di sicuro inganna se stesso. Si razionalizza, si spiega il proprio peccato nella speranza di colmare la distanza con Dio, ci si eleva al di sopra degli altri. No, questi metodi non funzionano affatto. Quindi, cosa fare? L'unico modo per avere comunione con Dio è ammettere liberamente di avere peccato. Dio, allora, perdonerà assolutamente i nostri peccati. Va da Lui in privato e ripulisciti, cioè parlagli del tuo peccato. Egli vuole che tu vada da Lui. Mostragli che ti sei allontanato da quel peccato. Dio lo odia e ora lo devi odiare anche tu. Chiedi il suo aiuto. Ecco, questo è il messaggio del Vangelo della grazia di Dio, che prende il peccatore condannato all'inferno e per la semplice fede in Cristo lo porta nella famiglia di Dio, dove diventa un erede, anche un coerede con Gesù Cristo. Questo è veramente un gran dono. Gesù non è solo il nostro Salvatore, ma è anche il nostro Avvocato e un Paracletos, tradotto dal greco significa anche Consolatore. Lo Spirito Santo è il nostro Consolatore qui sulla terra e Cristo è il nostro Consolatore in cielo, un Avvocato e uno che verrà al tuo fianco per aiutarti in ogni momento di bisogno. Prima ancora che arriviamo a pentirci di quella brutta e crudele parola che magari abbiamo detto, o nel momento stesso in cui abbiamo nutrito quel pensiero malvagio, diciamo, o quando abbiamo compiuto quell'azione sbagliata, Gesù Cristo era lì, davanti al trono di Dio, per rappresentarci, mentre Satana era lì per accusarci. Allora, a causa della fedele difesa di Gesù, lo Spirito Santo ci convince di peccato e noi possiamo confessarlo a Dio Padre. Se sei un figlio di Dio, sei nella famiglia di Dio ed Egli vuole avere comunione con te. Puoi parlargli onestamente, apertamente, senza paura. Dio ti conosce meglio di quanto tu conosca te stesso e ti ama più di quanto tu possa comprendere. La prossima volta impareremo come si possa amare Gesù amando anche gli altri. Nel frattempo però, leggi la Bibbia. È un consiglio da amico. Ciao, a presto.
1: Fermata 5, disponibile anche su youtube.com/radiocrcristiana. Una parola per oggi.
3: Oggi leggiamo dalla prima lettera di Paolo ai Corinzi, capitolo 1, versetto 4. Io ringrazio sempre il mio Dio per voi, per la sua grazia che vi è stata data in Cristo Gesù. La riflessione che segue è a cura di Eunice Vairo. Se hai mai sperimentato un atto di gentilezza totalmente inaspettato o hai ricevuto una seconda possibilità dopo un completo fallimento, allora conosci la gioia e la gratificazione che questi momenti possono portare. I piccoli atti di grazia nella nostra vita toccano corde profonde del nostro cuore, perché la verità, in quanto esseri umani, è che siamo abituati a un altro tipo di realtà. Viviamo in un mondo dove tutto ha un costo, è soggetto a condizioni ed è spesso effimero. Quando la grazia di Dio, il suo amore, il suo perdono irrompono nelle nostre vite, cambiano radicalmente le nostre aspettative. Questi sono doni gratuiti per noi, perché il prezzo è già stato pagato da Gesù sulla croce. Non ci sono condizioni.

0: autorità e non come gli scribi, ma non capirono veramente che la sua missione finale non era quella di liberarli dalla schiavitù fisica, ma di liberarli dall'oppressione di un nemico ancora più forte, Satana e la condanna del peccato. Molti oggi fanno la stessa cosa. Cercano un Dio che dia prova di se stesso, accontentandoli di qualsiasi cosa, anche della più assurda e sbagliata. Caro amico e cara amica, noi onoriamo Gesù per quello che è o solo per quello che speriamo faccia per noi? Onorare implica obbedire, rinunciare all'ego, permettere a Lui di crescere e a noi di diminuire. Dio è meraviglioso ogni giorno. Dio è immensamente buono ogni giorno. Riconoscilo e trascorri una benedetta giornata.
1: Sono d'accordo con quello che abbiamo appena ascoltato. Molti oggi cercano un Dio da gestire quasi con una bacchetta magica, un Dio pronto a rispondere e a realizzare i desideri, quasi come il genio della lampada. Ma non funziona così. Non abbiamo nessun diritto né pretese da poter rivendicare nei confronti di Dio, perché è Lui che ogni giorno ci mantiene in vita e ci concede nuove opportunità. La prima cosa che dovremmo mostrare verso di Lui è la gratitudine, il rispetto e la riverenza. E invece cosa fa l'uomo? Pretende, si gonfia di orgoglio e si crede autosufficiente. Poi arriva un qualunque problema di tipo economico, di salute o di relazione e lì crolliamo e ci accorgiamo di quanto siamo impotenti e deboli. È inutile negarlo, abbiamo bisogno noi di Dio e non Lui di noi. Riflettiamoci e riconosciamo l'onore che Gli è dovuto. Rivolgiamoci a Lui con semplicità, con umiltà e scopriremo di avere un Padre che ci ama e che ci aspetta da sempre. Credere per provare. Dio ci benedica.
2: Più che vincitori, con Laila Datri, Enzo Balsano e Alessandra Saturnino.
3: Attenzione, la Bibbia non è il più libro e non è più il libro più letto al mondo. Nessuno oserà contraddire le conclusioni di un giornale antico e autorevole come Il Domani, secondo cui il libro più letto del mondo non è la Bibbia e nemmeno Pinocchio del Corano, opportunamente, meglio non parlare, a superare ogni altra opera il grande volume unico di Woldenhaus. Beatrice Massini, con il tipico fare laico e scientifico della testata, basa la propria conclusione su un metodo inattaccabile. Basta chiedere un po' in giro, anzi non c'è bisogno di chiedere, affiora spontaneo. Un po' di Woldenhaus l'hanno letto proprio tutti. Certo, qualcuno obietterà che bisogna cogliere l'iperbole e pazienza se in tempi già così incerti titoli simili possono indurre confusione. Dell'autorevolezza della stampa si riparlerà in seguito, magari domani, e domani appunto è il titolo di questo giornale.
4: Per qualsiasi informazione inerente ai nostri programmi o se vuoi parlare con noi, puoi utilizzare il numero WhatsApp 338 25 10 347. Ripeto il numero WhatsApp 338 25 10 347. Ti aspettiamo!
5: Disco Highlight. In questi giorni è in evidenza
6: Tu sei il Signore di Massimo Patti e Simona Mazzarà. Fede io ho è il titolo del brano odierno al disco Highlight. Ce lo cantano il duo sonoro Massimo Patti e Simona Mazzarà, una giovane coppia che con gioia serve il Signore Gesù insieme. In questo brano cantano con il rapper Luca Cinconze e ci spronano a vivere con fede, perché proprio attraverso la fede possiamo vedere la mano potente del Dio della Bibbia. Ascoltiamola, Fede io ho. Alla prossima!
5: Disco Highlight.
7: Fede io ho.

Ascolta e sostieni Radio Logos. Radio Logos ti offre una programmazione 24 ore su 24 senza alcuna pubblicità, grazie al sostegno proveniente esclusivamente dai suoi ascoltatori. Sostieni anche tu Radio Logos, conto corrente postale numero 165-88717, intestato a Radio Logos, Foggia. Ricorda, conto corrente postale 165-88717, intestato a Radio Logos, Foggia.

Notiziario dell'8 giugno 2026. Buona giornata a tutti voi. Nuova escalation in Iran, dove la pace sembra allontanarsi nonostante i tentativi degli Stati Uniti. Trump ha chiesto al premier israeliano Netanyahu di non reagire all'attacco missilistico lanciato da Teheran e di concedere più tempo ai negoziati, ribadendo che la sua volontà di raggiungere un accordo resta immutata. Secondo quanto riferito da Financial Times, il presidente americano ha dichiarato che Netanyahu non avrà altra scelta se non accettare un'intesa e ha sottolineato che gli attacchi iraniani non influenzeranno il percorso diplomatico avviato da Washington. Esplosioni intanto sono state segnalate a Teheran e Karachi, mentre le sirene d'allarme sono tornate a suonare a Tel Aviv per l'arrivo di missili dallo Yemen. Un episodio che non si verificava dal mese di aprile. Il sistema di preallarme sui telefoni cellulari è entrato in funzione pochi minuti prima dell'attivazione delle sirene, spingendo milioni di persone a cercare riparo nei rifugi. Il complesso petrolchimico di Karoun a Mashhad in Iran è stato colpito da Israele. L'agenzia di stampa Fars riferisce che il complesso nella provincia di Khuzestan ha subito danni parziali, ma che non si hanno notizie di vittime. Le forze di difesa israeliane confermano di avere lanciato attacchi aerei contro impianti petrolchimici iraniani nel sud-ovest dell'Iran. Un violento terremoto di magnitudo 7.8 ha colpito le Filippine meridionali, provocando almeno 8 vittime e oltre 200 feriti. Il sisma si è verificato in mare a una decina di miglia dalla costa dell'isola di Mindanao ed è stato registrato dall'Istituto Geologico Survey. Le conseguenze più gravi si sono concentrate nell'area di General Santos City, dove numerosi edifici hanno subito danni e diversi immobili sono crollati. Le autorità hanno dovuto affrontare il rischio di un possibile tsunami che ha coinvolto diversi paesi dell'area del Pacifico. Negli Stati Uniti torna la paura nel cuore di New York. 6 persone sono rimaste ferite in un accoltellamento avvenuto alla Penn Station, uno dei principali nodi del trasporto cittadino. Secondo quanto riferito dai vigili del fuoco, tutte le vittime sono state trasportate in ospedale e una di loro versa in gravi condizioni. Il presunto responsabile è stato arrestato sul posto. Le autorità hanno invitato residenti e visitatori ad evitare l'area, avvertendo della possibilità di rallentamenti del traffico, chiusure stradali e disagi al trasporto pubblico. Gran Bretagna, Francia e Germania sostengono la richiesta di Volodymyr Zelensky di negoziati diretti con Vladimir Putin. Lo si legge nella dichiarazione congiunta che ha concluso il vertice di Londra tra Keir Starmer, Macron e Merz e lo stesso Zelensky. L'attuale linea di contatto deve fungere da punto di partenza per i negoziati. Qualsiasi elemento del negoziato relativo all'Unione Europea e alla NATO deve essere soggetto all'accordo dell'Unione Europea e dei suoi Stati membri, nonché a quello degli alleati, si legge. Questa mattina si sono aperte le urne in 42 comuni, di cui 6 capoluoghi che non sono riusciti a eleggere il proprio sindaco al primo turno delle elezioni amministrative 2026, che si sono svolti il 24 e il 25 maggio scorsi. In questi ballottaggi, occhi puntati su Agrigento, Arezzo, Chieti, Lecco, Macerata, Trani, gli unici capoluoghi dei 18 iniziali che ancora non hanno un primo cittadino. Alle 23 di ieri sera l'affluenza era al 39,8%, in calo di 7 punti. Cronaca italiana: si è fermato davanti a un locale etnico che vende kebab, ha tirato fuori la pistola e ha sparato ferendo a una gamba un trentenne veronese. È stato fermato un minorenne italiano con origini egiziane a Bussolengo, provincia di Verona. Sarebbe stato lui, secondo la procura, a premere il grilletto. Del fatto è stata informata la procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Venezia, competente per territorio. Ha litigato con il vicino alzando la voce, poi si è barricato in casa a Genova con un grosso coltello da cucina, minacciando gesti autolesionistici. Sono andate avanti per ore le trattative condotte dai carabinieri con l'aiuto di un'esperta mediatrice per far desistere un 44enne di origini marocchine. L'uomo, che inizialmente si era rifiutato di parlare con chiunque, avrebbe poi accettato di aprire un dialogo con le forze dell'ordine.
e si stavano recando a una spiaggetta sul Lago Maggiore camminando sul ciglio della strada a Maccagno in provincia di Varese quando un'auto gli è piombata addosso. Un gruppetto di giovani è stato travolto da un'utilitaria lungo la statale 394 nel territorio di Maccagno con Pino e Vedasca. Una ragazza di 17 anni sarebbe deceduta, altri 4 di età compresa tra i 15 e i 30 anni sarebbero feriti. Momenti di grande paura a Kristiansand in Norvegia, dove era in programma l'amichevole premondiale tra Danimarca e Ucraina. Poco dopo l'ora di gioco, infatti, Christian Eriksen ha accusato un malore e dopo essersi toccato il petto si è cacciato al suolo in campo, venendo subito soccorso da compagni e avversari. Dopo una prima interruzione, la partita è stata definitivamente sospesa su 2-1 in attesa di notizie sullo stato di salute del centrocampista ex Inter, che aveva già spaventato il mondo intero durante la partita Danimarca-Finlandia degli Europei 2021, quando era improvvisamente collassato al suolo a causa di un arresto cardiaco. La nazionale danese ha poi rassicurato sulle sue condizioni. Christian Eriksen è cosciente e, date le circostanze, sta bene. E seconda vittoria in altrettante amichevoli per la giovanissima Italia di Silvio Baldini. Il risultato è lo stesso con Lussemburgo, 1-0, così come il marcatore Pio Esposito, che a Creta punisce la Grecia. Previsioni del tempo di oggi: la pressione tende ad aumentare su tutto il paese, al mattino il tempo risulterà stabile da nord a sud, con temperature grosso modo stazionarie. Dopo metà giornata torneranno delle piogge sull'arco alpino, specie tra Alto Piemonte, Alta Lombardia e rilievi del Veneto. Altrove tutto sole. In serata e nella notte successiva qualche piovasco potrà ancora interessare i settori alpini. E con il meteo anche oggi chiudiamo il notiziario, auguriamo a tutti voi un buon proseguimento di ascolto con i nostri programmi.

La tua mattinata in nostra compagnia continua in musica con Miscellanea. Il programma curato e condotto in studio da Deborah. Il programma di musica, notizie, buone idee e tanta amicizia. Ti auguriamo un buon ascolto.

Eccoci pronti anche oggi a seguire un altro numero di Miscellanea. Miscellanea è con voi sulla vostra frequenza amica per 30 minuti di questa mattinata. Un ciao carissimo da Deborah, una buona giornata, spero sia cominciata bene per tutti voi. Per quanto mi concerne, quando sto in vostra compagnia mi sento sempre felice, ho una carica di benessere. Ok, non perdiamo tanto tempo in parole, ma cerchiamo di iniziare celermente perché questi 30 minuti possano essere sfruttati al massimo. E cominciamo con la musica, con la bella musica, Rondò Veneziano con il brano Nettuno.

Abbiamo cominciato veramente in bellezza questo programma con un bel motivo, un bellissimo motivo del rondò veneziano intitolato Nettuno. Ed ora passiamo al pensiero del giorno. Oggi un pensiero di Carl Sandburg. Attento a come usi le parole piene di orgoglio, una volta uscite di bocca è difficile richiamarle. Ebbene, allora ricordiamo questo pensiero per questa giornata, questi pensieri che volta per volta vi enuncio servono a migliorare il nostro modo di agire, o certo, non certo forse migliorare del tutto, ma almeno farci riflettere su dei modi di agire, su dei problemi, su aspetti di vita quotidiana. Allora ricordiamo questo proverbio, attento a come usi le parole piene d'orgoglio, una volta uscite dalla bocca è difficile richiamarle. Più che un proverbio è un pensiero di Carl Sandburg.

Gradevole stillare di note a miscellanea, il programma sulla vostra frequenza, il programma in compagnia di Deborah. Un programma dal contenuto molto vario, infatti è per questo che si chiama miscellanea, una miscellanea di notizie, di musica, di rubriche, di consigli.

Un giorno John Wesley, eminente servitore di Dio, conversava con un uomo alquanto turbato riguardo alla propria salvezza perché dubitava della bontà di Dio. L'uomo aprì il suo cuore a Wesley e gli disse: "Non so che ne sarà di me con questi turbamenti e questi dubbi". Ebbene, in quel momento Wesley scosse la testa di una mucca al di sopra di un muretto. "Sa perché?" chiese allora all'uomo. "Questa mucca guarda da sopra quel muretto, ma chissà perché". "No", rispose l'uomo alquanto sorpreso. "Ecco, è semplice", spiegò Wesley. "La mucca guarda da sopra il muretto perché non può guardare attraverso di esso. È così che lei deve fare con il muro di turbamenti e di dubbi che ha davanti a sé. Non tenti di passarvi attraverso, ma guardi in alto. Elevi il suo sguardo verso Cristo e vedrà che tutto le andrà meglio". Ecco, un buon consiglio anche per tutti noi, quello di volgere lo sguardo sempre verso Gesù, qualunque siano le situazioni della nostra vita.

Oggi vi parlerò in questa rubrica di spinaci, come saper scegliere, come saper comprare. Gli spinaci sono veramente un vero tesoro, ricchi di ferro e di vitamine, a patto che vengano consumati crudi, sono anche un ottimo alleato nelle diete ipocaloriche. Conosciamoli meglio. La varietà. Il Matador è tipicamente primaverile, mentre il Riccio di Asti e l'America si trovano tutto l'anno. Fra le varietà autunnali e invernali ricordiamo il Gigante d'inverno dalle foglie larghe e carnose, il Merlo nero dalle foglie arricciate e il Riccio di Castelnuovo dalle foglie arrotondate. Quando acquistarli, grazie alle differenti varietà, gli spinaci sono disponibili sul mercato tutto l'anno. Quali acquistare? Vanno preferibilmente consumati dopo poco tempo dalla raccolta, altrimenti le foglie si afflosciano e perdono di sapore. Al momento dell'acquisto bisogna preferire quindi quelli dalle foglie tenere e croccanti, mai flosce. Come pulirli? Ebbene, bisogna eliminare le radici, poi le foglie rovinate o ingiallite, quindi lavarli più volte sotto l'acqua corrente perché contengono veramente molta terra. Evitate però di lasciarli a bagno a lungo, altrimenti le vitamine si disperdono nell'acqua. È per questo motivo che spesso si preferisce acquistarli surgelati. Come conservarli? Bisogna tenerli ben coperti in frigorifero per 4 o 5 giorni. Se volete surgelarli, bisogna sbollentateli prima per qualche istante e poi scolateli con cura.

Così, fra una parte e l'altra, siamo giunti anche a buona parte del nostro programma, quasi a metà, e ascoltiamo, diamo posto ancora alla musica, d'altronde proprio l'inizio di questo programma dove Eliseo annuncia la sigla dice proprio la tua mattinata in nostra compagnia continua in musica, quindi bisognerebbe dare un po' più spazio alla musica e in modo particolare a quella spirituale. Infatti ho scelto per voi questo bellissimo motivo, un motivo classico nell'interpretazione dei Second Chapter of Hearts, un motivo che di solito viene cantato nelle nostre assemblee evangeliche, un brano intitolato Come a fiume che è impetuoso, lo ascoltiamo in versione strumentale.

L'archeologia, amici, l'astronomia ed altre scienze hanno più volte dato ragione alla Bibbia, alle sue dichiarazioni, agli avvenimenti naturali e storici che descrive, ma i risultati, anche se sorprendenti, dei calcoli, delle ricerche e dei ritrovamenti archeologici non saranno mai sufficienti per un ateo per farlo credere a Dio. D'altra parte, invece, la fede del cristiano ne è fortificata. Certo, Dio è troppo grande per essere dimostrato o provato dalla scienza o dall'intelligenza umana, ma chi crede si rallegra ogni volta che l'archeologia, la scienza o altre testimonianze extra bibliche gli confermano il santo libro che è il fondamento della sua fede. E chi è alla ricerca del senso della propria vita e sta cercando Dio è certamente incoraggiato da queste conferme. Ma ci sono altri incoraggiamenti, altre indicazioni dell'esistenza e della presenza di Dio per chi li vuole vedere. Provate a rivolgervi direttamente a Dio, non che Dio sia il nostro servitore, sempre pronto ai nostri ordini, a fare ciò che piace a noi, ma ha promesso a chi lo cerca di lasciarsi trovare e se l'ha detto lo fa. Dio non esaudisce sempre tutte le preghiere dei suoi figli o non sempre lo fa come quando loro vorrebbero, ma se con tutto il cuore gli chiedete un segno, un atto di Dio nella vostra vita, un segnale, ebbene egli risponderà, perché il suo più grande desiderio è di vedervi andare a lui, di lasciarvi purificare e affidargli tutta la vostra vita, vi aiuterà se glielo chiederete. Durante l'ora di religione a scuola un insegnante aveva parlato della preghiera e aveva incoraggiato i suoi allievi di 8 anni a presentare a Dio le loro richieste in ogni circostanza, perché Dio era pronto ad ascoltare e ad esaudire. Ebbene, terminata la lezione ci fu una partita di calcio e alla fine uno dei bambini, raggiante di gioia, corse dalla maestra: «Signora maestra, ora so che Dio esiste». «E come lo sai?» «Bene, prima di giocare ho detto: se esisti, oddio, facci vincere la partita». E abbiamo vinto. La maestra sorrise e accarezzò la testa del ragazzo. Sapeva che la preghiera non era sempre così facile, ma aveva la sensazione che Dio avesse permesso questo primo incoraggiamento, fosse indimenticabile. Altre lezioni dure, tristi, il ragazzo avrebbe incontrato lungo la sua vita, e proprio quelle lo faranno crescere nella fede. Bene, amici, io vorrei dirvi che Dio ode tutte le nostre preghiere, ma non sempre risponde come noi vorremmo. A volte ci fa attendere, a volte ci fa cambiare opinione, a volte dice semplicemente no, ma Dio è degno sempre di fiducia e tutte le sue risposte concorrono al nostro bene, perché tutte le cose, come dice la Bibbia, cooperano al bene di quelli che amano Dio. La preghiera non è un gesto superficiale, ma la quiete profonda della presenza di Dio. Così chi vive questo miracolo e intrattiene questa relazione non avrà più dubbi sull'esistenza e sull'amore del Padre. Egli infatti non ha risparmiato il proprio figlio Gesù Cristo, anzi l'ha dato per noi a morire sulla croce, proprio per la nostra salvezza. Così se crediamo in lui, com'è, non ci donerà anche tutte le altre cose con lui. Allora dite a Dio semplicemente che avete bisogno di lui, egli si manifesterà. Rimettetegli la vostra vita passata, egli perdonerà tutto quanto è stato commesso e vi guarirà. Affidate a lui il vostro futuro, vi guiderà veramente ogni momento se volete ascoltarlo.

0: Tonino Frasca con il brano Io credo in te. Allora, sfumiamo piano piano questo motivo che ormai volge al termine, infatti sono le battute finali, passiamo all'ascolto di una rubrica di questo programma.
1: Eureka! Le più importanti scoperte e invenzioni di tutti i secoli.
0: E oggi non c'è molto tempo per poter ascoltare due notizie relative a due oggetti in uso da un po' di tempo e così, quindi sapere l'origine di questi, ma parleremo soltanto della mongolfiera. Il 19 settembre 1793, al Versailles, la prima mongolfiera si stacca da terra portando in aria una pecora, un gallo ed un'anitra. Gli inventori sono i fratelli Joseph ed Etienne Montgolfier, che da alcuni anni studiavano la possibilità di volare. Il loro primo tentativo era stato un pallone di stoffa riempito di aria calda che, essendo più leggera di quella fredda, si era alzato dal suolo per alcuni metri. Due mesi dopo l'esperienza dei fratelli Montgolfier, due loro connazionali realizzano il primo volo umano. Pilate de Rozière e François Darland si alzano nel cielo di Parigi a bordo di una mongolfiera e volano per 25 minuti.

0: prende al volo le redini, la sigla ci conduce veramente verso il termine di questo programma. Il tempo è andato oltre il necessario, i 30 minuti stanno proprio scadendo, quindi mi affretto a salutarvi e a ringraziarvi in modo particolare quest'oggi per l'attenzione prestata a questo programma. Un carissimo ciao da Deborah, un buon proseguimento d'ascolto dei prossimi programmi di questa emittente. Mi raccomando, rimanete sintonizzati su questa frequenza, ascolterete altre interessanti rubriche. Un carissimo ciao da Deborah, risentirci nell'edizione di domani di Miscellanea.
1: Sono le ore 11 e 38 minuti.
2: Il mondo è in disordine. Dobbiamo concludere che Dio non c'è? Il mondo è un luogo di libertà in cui gli uomini, o almeno la maggioranza, agiscono a proprio piacimento e obbediscono meno che possono. Sembra che ognuno si senta libero di vivere come meglio crede, anche di sfruttare il prossimo o di fargli la guerra. Come mai Dio non interviene a risolvere questo stato di cose? Dio, nella sua sovranità, ha deciso diversamente. Ha lasciato all'umanità la possibilità di voltargli le spalle, cosa che spesso avviene. Però ecco il risultato: un mondo inquinato, violento, immorale. Dio interverrà certamente a giudicare il male, ma non ad aggiustare ciò che l'uomo ha guastato. La Bibbia ci svela che Dio ha un piano: fondare un nuovo cielo e una nuova terra dove egli abiterà con gli uomini. È scritto che essi saranno suoi popoli e Dio stesso sarà con loro e sarà il loro Dio. Non ci sarà più la morte, né cordoglio, né grido, né dolore. Apocalisse capitolo 21, versetti da 1 a 4. Ma chi sarà ammesso in questo luogo? Chi crede che Gesù ha subito il castigo che i suoi peccati meritavano, riceve la grazia di Dio, la vita eterna e un posto nel cielo.

Nel capitolo 6 del Vangelo di Matteo è scritto: «Non siate dunque in ansietà dicendo: che mangeremo o che berremo o di che ci vestiremo? Il Padre vostro celeste, infatti, sa che avete bisogno di tutte queste cose. Ma cercate prima il regno di Dio e la sua giustizia, e tutte queste cose vi saranno sopraggiunte». Allora, che aspettate? Grandi benedizioni spettano ai cuori che si arrendono

che c'è più gioia nel dare. E che amare non è un'opzione, ma una scelta di vita. Consapevole che sono più di ciò che pensavo, semplicemente perché Dio mi ha trasformata e la sua cura mi ha guarita.

consapevole dei miei limiti e di quanto Dio mi ama e che il suo amore non cambierà mai.

Radio Logos vive grazie alle offerte volontarie di quanti credono nel suo servizio. Quanti volessero esprimerle la loro simpatia attraverso il proprio libero contributo, possono farlo utilizzando il seguente conto corrente postale 16 58 87 17 16 58 87 17 intestato a Radio Logos, Foggia.

notiziario dell'8 giugno 2026. Buona giornata a tutti voi. Nuova escalation in Iran, dove la pace sembra allontanarsi nonostante i tentativi degli Stati Uniti. Trump ha chiesto al premier israeliano Netanyahu di non reagire all'attacco missilistico lanciato da Teheran e di concedere più tempo ai negoziati, ribadendo che la sua volontà di raggiungere un accordo resta immutata. Secondo quanto riferito da Financial Times, il presidente americano ha dichiarato che Netanyahu non avrà altra scelta se non accettare un'intesa e ha sottolineato che gli attacchi iraniani non influenzeranno il percorso diplomatico avviato da Washington. Esplosioni intanto sono state segnalate a Teheran e Karachi, mentre le sirene d'allarme sono tornate a suonare a Tel Aviv per l'arrivo di missili dallo Yemen. Un episodio che non si verificava dal mese di aprile. Il sistema di preallarme sui telefoni cellulari è entrato in funzione pochi minuti prima dell'attivazione delle sirene, spingendo milioni di persone a cercare riparo nei rifugi. Il complesso petrolchimico di Karoun a Mashhad in Iran è stato colpito da Israele. L'agenzia di stampa Fars riferisce che il complesso nella provincia di Khuzestan ha subito danni parziali, ma che non si hanno notizie di vittime. Le forze di difesa israeliane confermano di avere lanciato attacchi aerei contro impianti petrolchimici iraniani nel sud-ovest dell'Iran. Un violento terremoto di magnitudo 7.8 ha colpito le Filippine meridionali, provocando almeno 8 vittime e oltre 200 feriti. Il sisma si è verificato in mare a una decina di miglia dalla costa dell'isola di Mindanao ed è stato registrato dall'Istituto Geologico Survey. Le conseguenze più gravi si sono concentrate nell'area di General Santos City, dove numerosi edifici hanno subito danni e diversi immobili sono crollati. Le autorità hanno dovuto affrontare il rischio di un possibile tsunami che ha coinvolto diversi paesi dell'area del Pacifico. Negli Stati Uniti torna la paura nel cuore di New York. 6 persone sono rimaste ferite in un accoltellamento avvenuto alla Penn Station, uno dei principali nodi del trasporto cittadino. Secondo quanto riferito dai vigili del fuoco, tutte le vittime sono state trasportate in ospedale e una di loro versa in gravi condizioni. Il presunto responsabile è stato arrestato sul posto. Le autorità hanno invitato residenti e visitatori ad evitare l'area, avvertendo della possibilità di rallentamenti del traffico, chiusure stradali e disagi al trasporto pubblico. Gran Bretagna, Francia e Germania sostengono la richiesta di Volodymyr Zelensky di negoziati diretti con Vladimir Putin. Lo si legge nella dichiarazione congiunta che ha concluso il vertice di Londra tra Keir Starmer, Macron e Merz e lo stesso Zelensky. L'attuale linea di contatto deve fungere da punto di partenza per i negoziati. Qualsiasi elemento del negoziato relativo all'Unione Europea e alla NATO deve essere soggetto all'accordo dell'Unione Europea e dei suoi Stati membri, nonché a quello degli alleati, si legge. Questa mattina si sono aperte le urne in 42 comuni, di cui 6 capoluoghi che non sono riusciti a eleggere il proprio sindaco al primo turno delle elezioni amministrative 2026, che si sono svolti il 24 e il 25 maggio scorsi. In questi ballottaggi, occhi puntati su Agrigento, Arezzo, Chieti, Lecco, Macerata, Trani, gli unici capoluoghi dei 18 iniziali che ancora non hanno un primo cittadino. Alle 23 di ieri sera l'affluenza era al 39,8%, in calo di 7 punti. Cronaca italiana: si è fermato davanti a un locale etnico che vende kebab, ha tirato fuori la pistola e ha sparato, ferendo a una gamba un trentenne veronese. È stato fermato un minorenne italiano con origini egiziane a Bussolengo, provincia di Verona. Sarebbe stato lui, secondo la procura, a premere il grilletto. Di affatto è stata informata la procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Venezia, competente per territorio. Ha litigato con il vicino alzando la voce, poi si è barricato in casa a Genova con un grosso coltello da cucina, minacciando gesti autolesionistici. Sono andate avanti per ore le trattative condotte dai carabinieri con l'aiuto di un'esperta mediatrice per far desistere un 44enne di origini marocchine. L'uomo, che inizialmente si era rifiutato di parlare con chiunque, avrebbe poi accettato di aprire un dialogo con le forze dell'ordine.
e si stavano recando a una spiaggetta sul Lago Maggiore camminando sul ciglio della strada a Maccagno in provincia di Varese quando un'auto gli è piombata addosso. Un gruppetto di giovani è stato travolto da un'utilitaria lungo la statale 394 nel territorio di Maccagno con Pino e Vedasca. Una ragazza di 17 anni sarebbe deceduta, altri 4 di età compresa tra i 15 e i 30 anni sarebbero feriti. Momenti di grande paura a Kristiansand in Norvegia, dove era in programma l'amichevole premondiale tra Danimarca e Ucraina. Poco dopo l'ora di gioco, infatti, Christian Eriksen ha accusato un malore e dopo essersi toccato il petto si è cacciato al suolo in campo, venendo subito soccorso da compagni e avversari. Dopo una prima interruzione la partita è stata definitivamente sospesa su 2-1 in attesa di notizie sullo stato di salute del centrocampista ex Inter, che aveva già spaventato il mondo intero durante la partita Danimarca-Finlandia degli Europei 2021, quando era improvvisamente collassato al suolo a causa di un arresto cardiaco. La nazionale danese ha poi rassicurato sulle sue condizioni: Christian Eriksen è cosciente e, date le circostanze, sta bene. E seconda vittoria in altrettante amichevoli per la giovanissima Italia di Silvio Baldini. Il risultato è lo stesso con Lussemburgo, 1-0, così come il marcatore Pio Esposito, che a Creta punisce la Grecia. Previsioni del tempo di oggi: la pressione tende ad aumentare su tutto il paese, al mattino il tempo risulterà stabile da nord a sud, con temperature grossomodo stazionarie. Dopo metà giornata torneranno delle piogge sull'arco alpino, specie tra Alto Piemonte, Alta Lombardia e rilievi del Veneto. Altrove tutto sole. In serata e nella notte successiva qualche piovasco potrà ancora interessare i settori alpini. E con il meteo anche oggi chiudiamo il notiziario. Auguriamo a tutti voi un buon proseguimento di ascolto con i nostri programmi.

0: L'ornitorinco, uno strano animale radiofonico.
1: E ancora dentro l'ornitorinco, Mario Calvagno.
2: Carmen Zammataro, al telefono il professor Andrea Peracino, medico patologo, vicepresidente della Fondazione Italiana per il Cuore. Grazie di essere con noi, professore.
3: Grazie a voi.
1: Benvenuto.
2: 26 settembre, giornata mondiale per il cuore 2006, promossa dalla Federazione Mondiale di Cardiologia, il più importante ente nazionale di cardiologia collegato all'Organizzazione Mondiale della Sanità. In Italia la giornata mondiale per il cuore è organizzata dalla Fondazione Italiana per il Cuore. Bene, professor Peracino, ci può parlare delle iniziative di questa giornata, degli obiettivi?
3: Sì, la settimana direi della giornata mondiale per il cuore, perché praticamente è una settimana che è cominciato il giorno 18 con una conferenza stampa che annunciava gli eventi della giornata e terminerà, ma neanche poi vero, terminerà il 24 settembre perché sarà il picco delle manifestazioni, ma poi continuerà ancora qualche giorno dopo.
2: Sì.
3: Ogni anno c'è un tema particolare che viene dato alla giornata mondiale del cuore. Quest'anno il tema risponde a una domanda molto intrigante: quanto è giovane il tuo cuore? Quanto è giovane il tuo cuore e quanto tu riesci a mantenerlo giovane? Non c'è una data anagrafica del cuore, perché nei 3 miliardi di battiti che un cuore compie in 70 anni potrebbe continuare quanto vuole, perché ha una capacità di rigenerazione, di adattamento alle richieste dell'organismo, un continuo modularsi di quelle che sono le sue funzioni su quelle che sono le nostre necessità. Quindi è un organo molto, direi, tranquillo da un punto di vista patologico, se non ci sono delle condizioni genetiche o familiari, però è un organo che può subire gli effetti di una cattiva conduzione di vita o di quello che è l'assalto della malattia aterosclerotica. L'aterosclerosi è una malattia che colpisce i vasi che portano sangue al cuore, al cervello e agli altri organi e che ne riduce il flusso. Quindi il cuore subisce queste stesse, direi, attività di riduzione, di irrorazione e quindi subisce le conseguenze. La conseguenza principale della riduzione di irrorazione del cuore è l'infarto del miocardio, l'infarto di cuore, e la situazione patologica che consegue alla riduzione di arrivo di sangue al cervello e l'ictus cerebrale. Sono due condizioni che messe insieme sono la causa del maggior numero di morti registrate in Italia e direi in tutti i paesi del mondo. Sono 70 milioni nel mondo che muoiono per questo.
1: Professor Peracino, queste quindi sono le due patologie principali, anche forse le più conosciute sicuramente
3: dal pubblico e da tutti noi, perché naturalmente le viviamo.
1: Ma altre patologie che potrebbero in qualche modo interessare una buona parte dell'umanità e degli italiani, poi insomma.
3: Ma senta, intanto questa è la più frequente, se noi confrontiamo la patologia del cuore e del cervello, che arriva a essere la più alta contributo di morte che abbiamo nel mondo, e poi seguono a molta distanza i tumori, seguono poi a molta distanza l'AIDS, la malaria, eccetera. Ma questo non vuol dire di dare meno importanza a questi. La cosa più importante è che l'aterosclerosi è una malattia subdola. Per lunghi anni l'organismo non se ne accorge. Il tumore, uno vede la persona sofferente, eccetera, la vede direi in una condizione tale che richiama l'attenzione su tutte quelle cose che bisogna fare per prevenire il tumore.
1: Certo.
3: La malattia di cuore invece è una cosa subdola, non ce ne accorgiamo se non
1: quando si manifesta.
3: Se non cercando di identificare fin dall'inizio i fattori di rischio. E i fattori di rischio sono noti. Fattore di rischio principale è l'aumento di colesterolo nel sangue, e questo lo si evidenzia con un esame di sangue anche non molto complesso. Un altro fattore è l'aumento di pressione, anche questo, la misura pressione del sangue è una cosa abbastanza semplice e facile da fare. Un altro è l'obesità o il sovrappeso, e qui ormai è anche semplificato il modo di seguire la propria obesità, di quell'obesità cattiva che porta all'infarto, ed è la misurazione della circonferenza di vita. Tutte cose molto semplici. L'alimentazione scorretta è un'altra delle cose che portano ad un aumento delle malattie cardiovascolari. Il fumo altrettanto, e tutte cose che noi possiamo vedere e possiamo anche dominare. no? E non le cito tutte, c'è anche lo stress se si vuole, e quindi sono tutte condizioni che tra di loro indipendentemente, ma quando sono insieme direi l'effetto è peggiore, portano al sviluppo di questa malattia aterosclerotica con la riduzione di irrorazione del cuore, del cervello, e quindi con eventuali improvvisa comparsa di un infarto o di un ictus.
2: Quindi, professor Peracino, se si modifica lo stile di vita, si può in qualche modo scongiurare
3: sì, il pericolo di queste malattie. No, lei ha detto bene. È drammatico pensare che se noi mettiamo insieme direi tutte quelle misure per ridurre questi fattori che sono dominabili, che ho citato precedentemente, noi possiamo ridurre del 50% la probabilità di avere un infarto, di avere un ictus. E questo è drammatico, il non farlo. E per questo che noi abbiamo istituito quest'anno un premio che lo chiamiamo World Heart Champion, campione mondiale del cuore, e che abbiamo voluto dedicare a due campioni abbastanza noti come Rivera e Mazzola, perché hanno saputo nella loro vita, anche dopo la disciplina sportiva, mantenere questo patrimonio di salute negli anni. E questa è un'iniziativa che vorremmo ripetere, perché vogliamo richiamare l'attenzione su quelle persone che effettivamente possono a un certo momento, senza grande fatica, controllare il proprio bene di salute e custodirselo con delle misure che poi non sono drammatiche, ecco.
2: Professor Peracino, quanto conta l'esercizio fisico?
3: Molto. L'esercizio fisico, noi abbiamo in una specie di sistema di bilancia, no, tra entrate e uscite, le entrate sono l'alimentazione, le calorie che noi introduciamo, le uscite sono il nostro esercizio fisico. Se noi pensiamo che noi siamo stati costruiti per scappare davanti ai terremoti, per andare in giro per le foreste a raccogliersi un po' di cibo, per difenderci dagli animali feroci, e siamo stati costruiti qualche milione d'anni fa in questa maniera, dove bisognava introdurre quello che era possibile, c'erano le carestie, c'era il momento in cui non c'era niente da mangiare, però c'era grande movimento, e questa nostra costruzione rimane attuale. Abbiamo avuto un cambiamento di alimentazione e di movimento drammatico negli ultimi decenni, ventenni. Noi immaginiamo che solamente 100 anni fa, per uscire di casa ed andare al lavoro nei campi o nelle città, si dovevano fare dei lunghi tratti a piedi. Adesso non si fa più nulla.
2: Insomma, cioè, proprio il contrario adesso.
3: E in più non è che sia aumentata la quantità di energia che viene introdotta tramite gli alimenti. Sì, c'è un miglioramento. Certo, nel fine Settecento è stata introdotta in gran massa la carne era allora un patrimonio solamente delle famiglie di un certo censo, però poco per volta è cominciata a diffondersi l'uso della carne, questo ha anche migliorato la crescita, ha migliorato lo sviluppo dell'individuo, però si è introdotta anche una enorme quantità di grassi,
1: certo.
3: Però la quantità calorica totale è rimasta tale quale a quella che era direi 100 anni fa. Quello che è ridotto molto è il movimento, e il movimento non c'è più, credo, certo. Che se tutti andiamo a vedere quello che facciamo al mattino, ci alziamo, poche cose per farci la barba per i signori, farci una doccia per le signore, e poi andiamo con i mezzi, qualche volta anche non facilmente, al lavoro, e stiamo seduti
2: tutto il giorno
3: e introduciamo le stesse calorie che introducevamo, che introducevano i nostri progenitori qualche decennio fa.
1: Certo, ma professor Peracino, se una persona è già malata di cuore, come molti si chiedono anche questo, può effettivamente poi fare esercizio fisico fino a che punto?
3: Sì, naturale. E chi è già malato di cuore intanto entra in un protocollo di intervento terapeutico e di trattamento che è personalizzato. Naturalmente, secondo com'è la situazione, viene usato il farmaco, ma viene usato molto importante l'alimentazione e ancora più importante un movimento dedicato. Certo, va proporzionale a quelle, certo, che sono le esigenze dell'individuo, però ci sono degli individui che poi superano molto bene, anche con un allenamento perfetto, delle attività e degli esercizi piuttosto complessi.
1: Sì.
2: Professore, le cure che ci sono oggi per queste malattie?
3: Ma le cure, direi che siamo in un momento molto fortunato. Direi che la cardiologia ma la medicina totale, perché guardi che una delle cause delle malattie cardiovascolari è anche il diabete, che non ho citato sopra, sì. Comunque gli studi medici hanno portato a conoscere molto bene l'evoluzione dell'aterosclerosi e il perché si presenta la malattia, con degli studi molto raffinati, e si arriva anche adesso a introdurre quelle che sono delle proposte di uso di cellule staminali per andare a riparare il cuore danneggiato, quindi sto parlando un po' di qualcosa ancora nel futuro. Però oggi l'Italia è un paese molto fortunato, ha un numero di cardiologi fra i più elevati d'Europa, pensi che in Toscana ci sono più cardiologi che in Inghilterra, e questa è una cosa positiva,
1: certo.
3: C'è un'attrezzatura negli ospedali pubblici e privati ad altissimo livello, il che vuol dire che oggi come oggi la medicina sta offrendo alla popolazione una cosa, direi un intervento, un supporto enorme per dominare la malattia quando si presenta. Però sarebbe molto importante che ci fosse anche, questo è da parte vostra la parte più importante di contributo, che ci fosse una comunicazione / convinzione alle persone che molto prima di dover andarsi a ricoverare possono ridurre i loro fattori di rischio,
1: certo.
3: E questo ridurrebbe anche la spesa. Se calcolata la spesa, lei lo sa, spesa sanitaria, sì, solo per le malattie cardiache, tra ricoveri e farmaci solo, non sto parlando di riabilitazione e poi del danno provocato alla famiglia, della perdita di lavoro, eccetera, solo per quelle due voci, farmaci e ricoveri, sono circa 10 miliardi all'anno, 10 miliardi su 90, 92, 93, 97 che sono la spesa del sistema sanitario nazionale in Italia. Se noi pensiamo, facciamo un calcolo assurdo, ma che veramente tutta la popolazione potesse con la prevenzione ridurre del 50% questa necessità di ricovero, lei può fare il calcolo di quello che potrebbe essere il risparmio.
2: Certo, in termini economici,
3: molto,
2: esatto, sì. Esatto. Professore, per quanto riguarda i centri poi di cura per le malattie cardiovascolari, sono ben distribuiti in tutto il territorio italiano? Ci sono delle,
3: sì,
2: carenze in alcune parti?
3: No, guardi, direi che la cardiologia in Italia e anche la medicina diabetologica, anche la medicina interna, la medicina riabilitativa, che sono tutte, la pediatria, perché ricordiamoci che si comincia da bambini a cominciare a preparare il nostro cuore, la ginecologia, ecco, la ginecologia è un altro dato importante, perché la donna tende a trascurare, pensa di essere protetta, ma è protetta sì durante l'età fertile finché ha una certa produzione di ormoni, ma dopo diventa più indifesa dell'uomo. Quindi anche lì c'è un'attenzione particolare. Direi che la medicina in Italia è fra le più avanzate nel mondo, anche come distribuzione. Ci sono delle aree, ci sono delle difficoltà, ci sono dei tempi di attesa, ma sono problemi di ordine organizzativo, non certo di ordine medico o di ordine tecnico, perché le cose ormai, le cose che si fanno a Roma, che si fanno a Napoli, che si fanno a Milano, che si fanno a New York, hanno tutti un po' gli stessi standard.
2: Quindi non è il caso di fare viaggi da una,
3: no,
2: parte all'altra?
3: No, questo assolutamente no, non lo sconsiglio, perché sì, se c'è qualcuno che ha un po' di fretta e vuole andare in una clinica tedesca o francese a pagamento perché è più libera, può anche farlo, però direi che in Italia la cosa è distribuita. Si tratta a un certo momento di organizzarsi bene, le regioni sanno organizzarsi, e si tratta di evitare di costruire sempre intorno alla medicina quella brutta parola di mala sanità, che in fin dei conti in Italia ha contribuito, insieme a molte altre cose, a portare l'aspettativa di vita fra le più elevate nel mondo. Veniamo dopo il Giappone, quindi vuol dire che qualcosa funziona, ecco.
2: Professore, lei parlava del fatto che la buona salute del cuore si costruisce sin da bambini, mi sembra che poi fosse anche il motto,
3: sì,
2: di una,
3: sì,
2: delle giornate passate, degli,
3: sì,
2: anni,
3: lei
2: passati.
3: Ha perfettamente,
2: no,
3: ragione.
2: Quanto è importante questo che lei ha detto?
3: Ma guardi, se noi riteniamo che lo stile di vita, comprendente il non fumo, comprendente diciamo non alcol, ma soprattutto alimentazione corretta e movimento, si costruisce, entra nella testa del bambino, nella testa dell'individuo fin da bambino, perché è la famiglia e la scuola che dà questa impronta alle persone, nella gran maggioranza delle situazioni, ecco che questo individuo che ha costruito se stesso in quell'occasione lo mantiene se vuole mantenere questo tipo di stile. Certo, se noi per nostra comodità abbandoniamo i bambini davanti alla televisione tutto il giorno, e il quale bambino per stare davanti alla televisione viene sottoposto a stimoli adrenalinici piuttosto importanti, perché sono spettacoli anche vivaci, diciamo, per usare un eufemismo, e però sta lì seduto sul sofà, sì, l'adrenalina era utile al nostro progenitore quando sapeva che c'era qualcosa che non funzionava, una bestia feroce che l'attaccava e lo faceva scappare, e quindi a questo punto si muoveva, ma questo individuo sta seduto, certo. Sta seduto, e tutto il meccanismo metabolico arriva a fare in modo che il nostro grasso, che è stato per, ha una funzione, chiamiamolo, di riserva, comincia a diventare un grasso pericoloso, un grasso cattivo.
1: E che poi se mangia, insomma, poi anche davanti alla televisione altri grassi,
3: comincia a introdurre eccetera, questo bambino a un certo momento, infatti l'obesità nel bambino, il sovrappeso nel bambino diventa un problema importante, non solo in Italia, è un problema drammatico perché è un qualche cosa che porta degli individui che sono tarati e che vanno incontro al diabete. Già oggi, una volta il diabete del bambino era un diabete di ordine genetico, sì, ed era un insulino dipendente, ma adesso oggi il diabete del bambino è quello dell'adulto e dell'anziano, il che a un certo momento è drammatico pensare a un individuo che deve stare tutta la vita in una situazione di dipendenza di questo genere. Per cui è veramente una cosa drammatica il momento in cui è necessario che la famiglia, genitori, la scuola, si rendano conto che stanno plasmando l'umanità del futuro. Immaginate un'umanità, adesso è un terzo della popolazione è sovrappeso, immaginate una umanità con 50%, 60% di individui sovrappesi, con un numero enorme di diabetici o con un numero enorme anche di pazienti in malattie cardiovascolari, cosa è il peso per la società?
2: Insomma, certo, bisogna assolutamente fare qualcosa, educare gli insegnanti, educare i genitori e le famiglie.
3: La collaborazione insegnanti, famiglie. E l'anno prossimo, difatti, il tema dell'anno prossimo sarà proprio questo: la famiglia e la comunità sana. È lì che vengono direi dovranno essere messi in evidenza questa collaborazione, questi elementi di collaborazione tra la famiglia, la scuola, la comunità, il territorio, proprio per fare una battaglia verso la conservazione della propria salute.
2: Professore, volevo farle ancora una domanda. Abbiamo parlato dei fattori di rischio, che riassumo brevemente: pressione alta, colesterolemia, diabete, fumo, inattività fisica, eccetera. Ma le arrabbiature quanto contano?
3: Guardi, c'è ormai una, diciamo così, una serie di studi molto importanti che sono fatti in Europa, anche negli Stati Uniti, ma anche in paesi tipo l'India, la Cina, il Giappone e l'Africa, e verificare se il cosiddetto stress o il disadattamento sociale o l'insoddisfazione sociale o nella famiglia possono avere dei collegamenti con la malattia cardiovascolare. Effettivamente ci sono e direi che stanno acquistando un peso notevole. Se noi diamo per esempio un indice alla ipercolesterolemia che è, diciamo, 3,5 per dare un numero, no? Di capacità di sviluppare malattie cardiovascolari, e subito dopo viene il fumo, viene l'ipertensione, eccetera, e lo stress comincia a avvicinarsi al numero 2.
1: Certo.
3: E questo si vede soprattutto, è una cosa, uno studio che è stato fatto anche recentemente in Inghilterra, in popolazioni indiane e pakistane che entrano in un ambiente a loro più o meno ostile. Questi individui, che pur dalla loro origine non avevano familiarmente malattie cardiovascolari e non avevano obesità o non avevano a un certo momento sindrome di stress, eccetera, questo disadattamento provoca in queste persone un aumento gravissimo dell'obesità e del diabete. Quindi sicuramente il rapporto sociale è importante nella famiglia, nel mondo del lavoro e poi nella società.
1: Certo.
3: E questo sta prendendo piede molto.
2: Bene, professore, allora la Fondazione Italiana per il Cuore cosa può fare per aiutare le persone a correggere il loro stile di vita? Cosa ha già fatto e cosa sta facendo?
3: Senta, è chiaro che l'anello, cioè la catena è molto lunga di interventi.
2: Certo.
3: La catena di interventi, abbiamo detto prima, abbiamo elencato le potenzialità dell'offerta della medicina in Italia, sui quali c'è molto. Quello che in questo momento bisogna fare, e questa è la collaborazione che chiediamo a voi, è arrivare a convincere le persone, a togliere dalle persone quella specie di nebbia che le persone hanno di fronte a una malattia che non vedono che si sviluppa e che invece c'è e comincia già nell'età infantile e che porta dei danni poi piuttosto elevati nell'età adulta, nell'età anziana. Questo, togliere questo velo avviene attraverso l'informazione, ma un'informazione convincente. Non basta dire, perché l'informazione ce n'è moltissima, tutti i giorni leggiamo sui giornali di malattie di cuore, la gente pensa sempre che sia qualcosa di un altro, non un qualcosa in cui lui o lei deve intervenire. Uno dei temi fondamentali che stiamo sviluppando, proprio passando dalla responsabilità della società, perché uno dice sempre ci vuole una legge, ma lo Stato che cosa ci fa? Ma ci sono delle strutture sanitarie importanti. Bene, queste le hanno fatte, adesso spetta a noi. Quindi responsabilità personale, la nostra responsabilità di individuo e di custodire la propria salute.
1: Certo.
3: È qui che noi cerchiamo di battere molto il terreno per cercare di seminare questa convinzione che adesso non c'è più bisogno di aspettare dagli altri, ma dobbiamo noi singolarmente prendere la nostra posizione, e il vostro aiuto credo che è preziosissimo, perché voi avete la possibilità sicuramente di indicare le strade perché questo messaggio arrivi e sia convincente.
1: Benissimo, ringraziamo allora il professor Andrea Peracino, medico patologo, vicepresidente della Fondazione Italiana per il Cuore. Tanti auguri, alla prossima, professore.
3: Grazie, alla prossima,
2: a sentirla.
3: A presto, buongiorno.
0: L'ornitorinco, uno strano animale radiofonico.

morte è stata sommersa nella vittoria. Prima Corinzi capitolo 15 versetto 54. Per mezzo di un solo uomo il peccato è entrato nel mondo e per mezzo del peccato la morte è passata su tutti gli uomini, perché tutti hanno peccato, è scritto in Romani 5 versetto 12. L'uomo è diventato mortale, il suo corpo torna alla polvere, ma il suo spirito torna a Dio, è scritto in Ecclesiaste capitolo 12 versetto 7. Ma il giorno della risurrezione, corpo e spirito saranno nuovamente insieme e si dovrà incontrare Dio. Per gli increduli, Dio sarà il giudice che li condannerà. I credenti, invece, saranno accolti da un padre conosciuto e amato. Dunque, o condannati a vivere lontano da lui per sempre nelle sofferenze senza fine, o benedetti con lui nel cielo. È una solenne verità. Gli uni conosceranno i tormenti eterni, gli altri hanno già la vita eterna dal momento in cui accettano Gesù Cristo come loro

Il mondo è in disordine. Dobbiamo concludere che Dio non c'è? Il mondo è un luogo di libertà in cui gli uomini, o almeno la maggioranza, agiscono a proprio piacimento e obbediscono meno che possono. Sembra che ognuno si senta libero di vivere come meglio crede, anche di sfruttare il prossimo o di fargli la guerra. Come mai Dio non interviene a risolvere questo stato di cose? Dio, nella sua sovranità, ha deciso diversamente. Ha lasciato all'umanità la possibilità di voltargli le spalle, cosa che spesso avviene. Però ecco il risultato: un mondo inquinato, violento, immorale. Dio interverrà certamente a giudicare il male, ma non ad aggiustare ciò che l'uomo ha guastato. La Bibbia ci svela che Dio ha un piano: fondare un nuovo cielo e una nuova terra dove egli abiterà con gli uomini. È scritto che essi saranno suoi popoli e Dio stesso sarà con loro e sarà il loro Dio. Non ci sarà più la morte, né cordoglio, né grido, né dolore. Apocalisse capitolo 21 versetti da 1 a 4. Ma chi sarà ammesso in questo luogo? Chi crede che Gesù ha subito il castigo che i suoi peccati meritavano, riceve la grazia di Dio, la vita eterna e un posto nel cielo.

La modulazione di frequenza FM sta per cedere il posto al DAB, la nuova tecnologia radiofonica. Per continuare ad ascoltare Radio Logos, occorrerà possedere una radio con la funzione digitale DAB. Ascolterete Radio Logos in DAB su tutto il territorio pugliese, sui canali 5A e 5B. Prepariamoci fin da ora al DAB. Il vostro apparecchio radio dovrà essere provvisto della nuova funzione DAB. Canali 5A e 5B di Space DAB.

Notiziario dell'8 giugno 2026. Buona giornata a tutti voi. Nuova escalation in Iran, dove la pace sembra allontanarsi nonostante i tentativi degli Stati Uniti. Trump ha chiesto al premier israeliano Netanyahu di non reagire all'attacco missilistico lanciato da Teheran e di concedere più tempo ai negoziati, ribadendo che la sua volontà di raggiungere un accordo resta immutata. Secondo quanto riferito da Financial Times, il presidente americano ha dichiarato che Netanyahu non avrà altra scelta se non accettare un'intesa e ha sottolineato che gli attacchi iraniani non influenzeranno il percorso diplomatico avviato da Washington. Esplosioni intanto sono state segnalate a Teheran e Karachi, mentre le sirene d'allarme sono tornate a suonare a Tel Aviv per l'arrivo di missili dallo Yemen. Un episodio che non si verificava dal mese di aprile. Il sistema di preallarme sui telefoni cellulari è entrato in funzione pochi minuti prima dell'attivazione delle sirene, spingendo milioni di persone a cercare riparo nei rifugi. Il complesso petrolchimico di Karoun a Mashhad in Iran è stato colpito da Israele. L'agenzia di stampa Fars riferisce che il complesso nella provincia di Khuzestan ha subito danni parziali, ma che non si hanno notizie di vittime. Le forze di difesa israeliane confermano di avere lanciato attacchi aerei contro impianti petrolchimici iraniani nel sud-ovest dell'Iran. Un violento terremoto di magnitudo 7.8 ha colpito le Filippine meridionali, provocando almeno 8 vittime e oltre 200 feriti. Il sisma si è verificato in mare a una decina di miglia dalla costa dell'isola di Mindanao ed è stato registrato dall'Istituto Geologico Survey. Le conseguenze più gravi si sono concentrate nell'area di General Santos City, dove numerosi edifici hanno subito danni e diversi immobili sono crollati. Le autorità hanno dovuto affrontare il rischio di un possibile tsunami che ha coinvolto diversi paesi dell'area del Pacifico. Negli Stati Uniti torna la paura nel cuore di New York. 6 persone sono rimaste ferite in un accoltellamento avvenuto alla Penn Station, uno dei principali nodi del trasporto cittadino. Secondo quanto riferito dai vigili del fuoco, tutte le vittime sono state trasportate in ospedale e una di loro versa in gravi condizioni. Il presunto responsabile è stato arrestato sul posto. Le autorità hanno invitato residenti e visitatori ad evitare l'area, avvertendo della possibilità di rallentamenti del traffico, chiusure stradali e disagi al trasporto pubblico. Gran Bretagna, Francia e Germania sostengono la richiesta di Volodymyr Zelensky di negoziati diretti con Vladimir Putin. Lo si legge nella dichiarazione congiunta che ha concluso il vertice di Londra tra Keir Starmer, Macron e Merz e lo stesso Zelensky. L'attuale linea di contatto deve fungere da punto di partenza per i negoziati. Qualsiasi elemento del negoziato relativo all'Unione Europea e alla NATO deve essere soggetto all'accordo dell'Unione Europea e dei suoi Stati membri, nonché a quello degli alleati, si legge. Questa mattina si sono aperte le urne in 42 comuni, di cui 6 capoluoghi che non sono riusciti a eleggere il proprio sindaco al primo turno delle elezioni amministrative 2026, che si sono svolti il 24 e il 25 maggio scorsi. In questi ballottaggi, occhi puntati su Agrigento, Arezzo, Chieti, Lecco, Macerata, Trani, gli unici capoluoghi dei 18 iniziali che ancora non hanno un primo cittadino. Alle 23 di ieri sera l'affluenza era al 39,8%, in calo di 7 punti. Cronaca italiana: si è fermato davanti a un locale etnico che vende kebab, ha tirato fuori la pistola e ha sparato ferendo a una gamba un trentenne veronese. È stato fermato un minorenne italiano con origini egiziane a Bussolengo, provincia di Verona. Sarebbe stato lui, secondo la procura, a premere il grilletto. Del fatto è stata informata la procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Venezia, competente per territorio. Ha litigato con il vicino alzando la voce, poi si è barricato in casa a Genova con un grosso coltello da cucina, minacciando gesti autolesionistici. Sono andate avanti per ore le trattative condotte dai carabinieri con l'aiuto di un'esperta mediatrice per far desistere un 44enne di origini marocchine. L'uomo, che inizialmente si era rifiutato di parlare con chiunque, avrebbe poi accettato di aprire un dialogo con le forze dell'ordine.
e si stavano recando a una spiaggetta sul Lago Maggiore camminando sul ciglio della strada a Maccagno in provincia di Varese quando un'auto gli è piombata addosso. Un gruppetto di giovani è stato travolto da un'utilitaria lungo la statale 394 nel territorio di Maccagno con Pino e Vedasca. Una ragazza di 17 anni sarebbe deceduta, altri 4 di età compresa tra i 15 e i 30 anni sarebbero feriti. Momenti di grande paura a Kristiansand in Norvegia, dove era in programma l'amichevole premondiale tra Danimarca e Ucraina. Poco dopo l'ora di gioco, infatti, Christian Eriksen ha accusato un malore e dopo essersi toccato il petto si è cacciato al suolo in campo, venendo subito soccorso da compagni e avversari. Dopo una prima interruzione, la partita è stata definitivamente sospesa su 2-1 in attesa di notizie sullo stato di salute del centrocampista ex Inter, che aveva già spaventato il mondo intero durante la partita Danimarca-Finlandia degli Europei 2021, quando era improvvisamente collassato al suolo a causa di un arresto cardiaco. La nazionale danese ha poi rassicurato sulle sue condizioni. Christian Eriksen è cosciente e, date le circostanze, sta bene. E seconda vittoria in altrettante amichevoli per la giovanissima Italia di Silvio Baldini. Il risultato è lo stesso con Lussemburgo, 1-0, così come il marcatore Pio Esposito, che a Creta punisce la Grecia. Previsioni del tempo di oggi: la pressione tende ad aumentare su tutto il paese, al mattino il tempo risulterà stabile da nord a sud, con temperature grosso modo stazionarie. Dopo metà giornata torneranno delle piogge sull'arco alpino, specie tra Alto Piemonte, Alta Lombardia e rilievi del Veneto. Altrove tutto sole. In serata e nella notte successiva qualche piovasco potrà ancora interessare i settori alpini. E con il meteo anche oggi chiudiamo il notiziario, auguriamo a tutti voi un buon proseguimento di ascolto con i nostri programmi.

0: come almanacco. In studio Mauro Ferraris.
1: Arriva la puntata dell'8 di giugno del nostro almanacco e a tutti voi il mio benvenuto all'ascolto qui

La modulazione di frequenza FM sta per cedere il posto al DAB, la nuova tecnologia radiofonica. Per continuare ad ascoltare Radio Logos, occorrerà possedere una radio con la funzione digitale DAB. Ascolterete Radio Logos in DAB su tutto il territorio pugliese, sui canali 5A e 5B. Prepariamoci fin da ora al DAB. Il vostro apparecchio radio dovrà essere provvisto della nuova funzione DAB. Canali 5A e 5B di Space DAB.

Sono numerosi quelli che non ascoltano il messaggio d'amore che Dio rivolge loro, che non si curano di leggere la sua parola. La Bibbia ha un messaggio urgente da non trascurare. Eccolo, Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unigenito figlio affinché chiunque crede in lui non perisca, ma abbia vita eterna. Giovanni capitolo 3 versetto 16. E ancora, vi supplichiamo nel nome di Cristo, siate riconciliati con Dio. Eccolo ora il giorno della salvezza. Seconda Corinzi capitolo 5 versetto 20 e capitolo 6 versetto 2. Approfittiamo di questa occasione.

0: A Radio Logos sono le ore 13 e 31 minuti.
1: E per il nostro consueto appuntamento settimanale con il mondo degli animali e con le associazioni, gli individui che difendono i loro diritti o che si spendono per una cultura diversa per quel che riguarda le relazioni tra le specie, abbiamo il piacere quest'oggi di parlare con la professoressa Alma Massaro, filosofa, Università di Genova, e autrice anche di un recente saggio del 2025 dal titolo accattivante Breve storia della filosofia animale, edizione LAS. La professoressa Alma Massaro ha presentato questo libro alla Facoltà Adventista di Teologia di Firenze lo scorso 22 maggio. Ascoltiamo una breve intervista che abbiamo realizzato poco prima della presentazione.
2: Vedo nell'introduzione del suo saggio che lei parla di tentativi da parte della filosofia, della storia della filosofia, di inglobare all'interno del sistema etico gli animali, anche se si tratta di tentativi minoritari, ci sono stati. Chi sono tra i pensatori che ci vengono subito in mente, no? Dai nostri ricordi liceali, i filosofi che in qualche maniera hanno prestato un minimo di attenzione al mondo animale? Perché io ricordo Cartesio, per cui invece assolutamente gli animali erano poco più che oggetti.
3: Esattamente. In realtà, come giustamente lei diceva, la storia della filosofia è costellata da una ricca serie di tentativi di inglobare appunto all'interno della nostra riflessione morale anche le altre creature viventi diverse dall'essere umano. Ed effettivamente troviamo già nell'antica Grecia dei seri tentativi appunto in questa direzione per ripensare i nostri rapporti interspecifici. Sicuramente uno dei capostipiti di questa tradizione può essere considerato Pitagora, che non a caso ancora oggi è famoso per la dieta vegetariana, quindi per quella dieta che non include al suo interno prodotti che comportino la sofferenza, l'uccisione degli animali. Lui, per giustificare questo approccio al rapporto con gli animali, dava delle giustificazioni di matrice religiosa, riteneva che anche negli animali finissero per incarnarsi le stesse anime che abitano l'essere umano, la dottrina delle metempsicosi, la dottrina della reincarnazione, e proprio per questa ragione motivava il divieto di uccidere gli animali e di alimentarsi delle carni degli stessi, additando il problema che uccidendo un animale rischiamo di uccidere un corpo vivificato da un'anima precedentemente appartenuta a un essere umano. In questo caso è chiaro come il confine tra l'uccisione di un animale e l'omicidio inizia un po' a sfumare, e lui sicuramente è uno dei grandi pensatori. Però se poi andiamo anche nella scuola aristotelica, ecco, Aristotele di certo non è uno dei pensatori che hanno promosso il rispetto per gli animali, però il successore di Aristotele alla guida del liceo, Teofrasto, che è un personaggio evidentemente meno conosciuto per gli studi liceali, non si ha mai il tempo di addentrarsi così tanto in queste prosecuzioni dei grandi pensatori. Ecco, lui in realtà, riprendendo proprio il pensiero del suo maestro, le ricerche biologiche e psicologiche anche sugli animali, giunge a riconoscere non soltanto quella continuità di cui parlava Aristotele, la scala della natura, ma riconosce proprio una vera e propria parentela. Dice che gli animali non sono simili a noi soltanto nel funzionamento del loro corpo e nella capacità di provare piacere e dolore, ma possiedono anche un certo tipo di razionalità, e in questo senso appartengono alla stessa comunità di vita dell'essere umano. E inizia proprio con Teofrasto a farsi strada l'idea dell'esistenza di una giustizia interspecifica. Ecco, evidentemente l'idea di giustizia è un'idea di giustizia differente rispetto a quella della contemporaneità, però iniziare a valutare il nostro rapporto con gli animali attraverso il parametro del bene e del male, del giusto e dell'ingiusto, è sicuramente un grande traguardo. Poi c'è sicuramente tutta la tradizione che risale a Plutarco e Porfirio, che sono probabilmente dei filosofi sempre un po' sconosciuti per quanto riguarda la storia della filosofia, però molto noti perché si occupa oggi di questione animale, in particolar modo di etica animale, perché per primi hanno dedicato dei testi specificatamente concentrati sul rapporto uomo-animale, quando invece ciò che noi troviamo di Pitagora sono testimonianze poi postume. Però anche lo stesso Teofrasto, abbiamo dei frammenti, non sappiamo se veramente si sia dedicato a questo. Invece Plutarco e Porfirio lo fanno in modo sistematico e anche loro condannano l'uccisione degli animali, lo sfruttamento degli animali, in qualche modo il generare in loro sofferenza. Nel mondo romano ci sono meno esempi, è una filosofia più pratica, diciamo, meno specificatamente orientata a questo tipo di relazione, però in un pensatore filosofo come Lucrezio anche lì troviamo delle profonde, delle significative intuizioni e riflessioni sul nostro rapporto, su quello che noi dobbiamo cercare di comprendere dell'animale, e anche in questo caso la differenza ontologica che rende l'uomo così diverso e così superiore viene a mancare.
1: Facciamo adesso una breve pausa musicale e poi riprenderemo la nostra conversazione con la professoressa Alma Massaro, autrice del saggio Breve storia della filosofia animale.
2: Io so che lei ha scritto nel 2019 un libro dal titolo I diritti degli animali, una riflessione cristiana, perché tra gli esempi che lei giustamente ci ha fatto sono tutti esempi che in qualche modo, beh, per esempio Porfirio era addirittura ostile al cristianesimo. È come se la fede cristiana abbia avuto qualche difficoltà supplementare rispetto ad altre prospettive nel considerare gli animali come parte, e questo sembra strano, di un progetto divino, insomma, no? In cui noi siamo certo partecipi, ma non siamo gli unici attori. Ecco. Ci può dire qualcosa su questo aspetto? Lei parla di etica animale cristiana in questo libro del 2019.
3: Esattamente, in realtà anche nell'ultimo testo, In breve storia della filosofia animale, mi occupo anche della tradizione cristiana, perché in realtà, come dice lei, appare strano, no? Vedere nella tradizione ebraico-cristiana un disinteressamento verso una parte così importante e numerosamente, a livello numerico, come dire, rilevante della creazione. In realtà la tradizione ebraico-cristiana contiene al suo interno una profonda sensibilità. Gli animali sono definiti nei racconti delle creazioni come delle co-creature divine, quindi Dio crea l'essere umano, ma ancor prima, beh, dipende da quale racconto della creazione poi si fa riferimento, comunque una parte della sua creazione è rappresentata degli animali, e gli animali vengono detti molto buoni. E nello stesso primo racconto della creazione, il primo comandamento alimentare che viene dato a uomini e animali è un comandamento vegetariano, anzi, se andiamo a vedere Genesi 1:28-29 parla di un'alimentazione vegana, perché agli esseri umani viene data ogni erba che produce seme e agli animali ogni erba che produce frutto, quindi in qualche modo a testimoniare che nel progetto originario divino anche gli animali che noi conosciamo come naturalmente carnivori erano stati pensati per essere vegetariani, per
2: e vivere. Tra l'altro solamente dopo il diluvio c'è una sorta di via libera a quello che è la nutrizione carnivora, insomma, il che significa che neanche dopo immediatamente il peccato, ma c'è voluto un certo periodo di tempo perché si passasse a un altro tipo di rapporto, no, tra le specie. Ecco, ma al di là di quello che è il fondamento, poi notiamo che solamente in tempi recenti ci sono dei pensatori cristiani, ma certamente poi Francesco d'Assisi è un'enorme eccezione, o no, o mi sbaglio?
3: Ma in realtà i padri della Chiesa recuperano spesso proprio i racconti della creazione per giustificare una dieta vegetariana, una dieta non violenta, vuoi per delle ragioni di tipo ascetico, sicuramente perché il distanziamento da prodotti carne favorisce nel cristiano la meditazione e quindi degli atteggiamenti più riflessivi, ma anche per ragioni di salute e di rispetto dell'animale. Quindi noi troviamo in Basilio il Grande, il Basilio di Cesarea, parliamo dei dottori della Chiesa orientale, delle intuizioni all'interno dei suoi testi che proprio ci fanno comprendere come lui consigli il recupero della dieta vegetariana come un'anticipazione dei tempi futuri. Quindi lui riconosce come sia stato concesso all'essere umano, appunto dopo il diluvio, di cibarsi dei corpi degli animali, ma lui dice al principio non era così, alla fine non sarà così. Se il cristiano vuole oggi può rinunciare anticipando, e ciò eliminerà una grande dose di sofferenza alle altre creature viventi. Quindi lui è ben consapevole. Gregorio di Nissa, tanto quanto, in una sua omelia sui poveri, riconosce come il goloso sia peccatore non soltanto soltanto perché non condivide i suoi beni con gli altri, ma perché per ingordigia finisce per far soffrire gli animali. E quindi ritorna in realtà questa sensibilità, ma perché è già contenuta, non sono come dire delle riflessioni estemporanee che non c'entrano niente con la tradizione ebraico-cristiana. Loro le prendono proprio da lì, e quindi anche all'interno del pensiero cristiano c'è un continuo ritornare su questo tema. Però, come ha detto lei, è vero che a livello ufficiale si è percepito, se non un'insensibilità, una certa indifferenza nei confronti delle altre creature. Un tema che invece nel corso del Novecento è ritornato anche in ambito cristiano. Infatti io nel volume che lei menzionava mi permetto di parlare di etica animale cristiana, perché oggi si può fare questo, può essere anche un po' una provocazione usare questa formula, ma di certo è uno stimolo, è un invito a proseguire questo tipo di indagine, a vedere quello che dicono i testi cristiani, che cosa ci insegnano e che cosa noi possiamo imparare per rivedere il nostro rapporto con le altre creature.
1: Avrei tante altre domande da porle, ma noi per motivi di tempo concludiamo così la nostra intervista, e ricordo che abbiamo preso spunto dal libro Breve storia della filosofia animale della professoressa Alma Massaro, Università di Genova, edizione LAS, sì. 2025, ma abbiamo anche menzionato un altro testo, spero che sia ancora disponibile, certo, nelle librerie. Il titolo dell'altro testo è I diritti degli animali, una riflessione cristiana, e questa è edizioni
3: LED, Libreria Economia e Diritto di Milano.
1: Grazie, professoressa.

0: A Radio Logos sono le ore 13 e 54 minuti.
1: Una parola per oggi.
2: Oggi leggiamo dalla prima lettera di Paolo ai Corinzi, capitolo 1, versetto 4. Io ringrazio sempre il mio Dio per voi, per la sua grazia che vi è stata data in Cristo Gesù. La riflessione che segue è a cura di Eunice Vairo. Se hai mai sperimentato un atto di gentilezza totalmente inaspettato o hai ricevuto una seconda possibilità dopo un completo fallimento, allora conosci la gioia e la gratificazione che questi momenti possono portare. I piccoli atti di grazia nella nostra vita toccano corde profonde del nostro cuore, perché la verità, in quanto esseri umani, è che siamo abituati a un altro tipo di realtà. Viviamo in un mondo dove tutto ha un costo, è soggetto a condizioni ed è spesso effimero. Quando la grazia di Dio, il suo amore, il suo perdono irrompono nelle nostre vite, cambiano radicalmente le nostre aspettative. Questi sono doni gratuiti per noi, perché il prezzo è già stato pagato da Gesù sulla croce. Non ci sono condizioni da soddisfare, perché non possiamo fare nulla per guadagnarli, e durano per sempre, perché il dono di Dio è la vita eterna. Ammettiamo di aver bisogno di perdono, andiamo a Gesù con fede e lasciamo che la sua grazia trasformi ogni aspetto della nostra vita.

Benvenuti ad un diamante al giorno. Buongiorno e un buon inizio di settimana nel Signore. Leggiamo questa mattina da Prima Corinzi capitolo 1 versetto 18 e dice: la predicazione della croce è pazzia per quelli che periscono, ma per noi che veniamo salvati è la potenza di Dio. Infatti sta scritto: io farò perire la sapienza dei saggi e annienterò l'intelligenza degli intelligenti. Quando Dio dirige i contrattempi. Due credenti cominciano un viaggio per portare delle Bibbie attraverso delle regioni selvagge, ad ovest del Sudan. La prima tappa deve essere percorsa in autocarro, unico mezzo di trasporto possibile. Pagano il prezzo del viaggio, prendono il loro posto nel veicolo, ma prima della partenza vengono fatti scendere per dare la precedenza ad altri. Che fastidio! Devono per forza aspettare l'autocarro successivo. E così fanno. Ma mentre percorrono la pista, vedono il primo autocarro sinistrato e rovesciato su un fianco. Allora i nostri due amici ringraziano Dio per averli protetti e aver permesso che tutte le Bibbie fossero distribuite. Quante volte il credente che si affida al Signore fa l'esperienza di eventi che sembrano negativi e che invece si rivelano positivi. La nostra strada è sbarrata da un'ingiustizia, una malattia, da una qualche difficoltà? Il Signore rimane al di sopra delle circostanze della vita e prepara una via di uscita. Possiamo credere malgrado le apparenze. Sperare contro speranza, è scritto in Romani capitolo 4 versetto 18. Non è in gioco la salvezza, la saggezza umana, ma quella divina che interviene con bontà. Non sempre possiamo capire il modo di agire del Signore. Se no, che posto avrebbe la fede? Ma è la sapienza di Dio che dirige tutto. Essa è potente, amorevole, dolce, qualche volta destabilizzante. Ma possiamo essere sicuri che le cose che prepara per noi superano infinitamente in gloria e in bellezza ciò che possiamo immaginare. Che il Signore ci benedica.

0: Buongiorno, è il momento di ascoltare il calendario più che vincitori.
1: Cari amici all'ascolto, buongiorno e ben ritrovati. È l'8 giugno e dal Vangelo di Matteo nel capitolo 21 leggeremo il verso 9. Questo verso si riferisce all'ingresso di Gesù in Gerusalemme e le parole pronunciate dalla folla hanno un grande valore, perché in quel momento Gesù veniva riconosciuto come il Messia promesso e annunciato dalle profezie. Ma Gesù non era esattamente come se lo aspettavano, così come si presentava, cavalcando un asino, senza essere annunciato, vestito modestamente e senza un esercito. Che razza di liberatore era? Non aveva armi, ma le sue parole disarmavano e mettevano dubbi. Non aveva un esercito, ma solo un manipolo di uomini fedeli e armati solo di fede. Non aveva titoli regali da esibire, ma la sua regalità veniva dal cielo e incuteva timore e devozione. Sembrava proprio strano che un semplice uomo, senza gloria né medaglie né onori, potesse mettere in subbuglio i religiosi del tempo e le autorità romane. E poi, cosa ci si poteva aspettare da uno che veniva dalla Galilea, una regione disprezzata da tutti e nemmeno menzionata dalle scritture? Ma non sono gli attributi o i meriti o le ricchezze o il prestigio che fanno entrare Gesù nel cuore degli uomini? È il suo amore che ci convince ad accettare la sua grazia, è la sua parola che si scrive sul nostro cuore e ci fa dire, come il popolo che lo acclamava in Gerusalemme, Osanna al figlio di Davide. Sì, accogliamo Gesù, facciamolo entrare nella nostra vita come Signore e Re. Stendiamo davanti a Lui i nostri mantelli di devozione e gustiamo la gioia della sua presenza. Le parole del verso di oggi dicono esattamente così. Le folle che procedevano e quelle che seguivano gridavano: Osanna al figlio di Davide, benedetto colui che viene nel nome del Signore, Osanna nei luoghi altissimi.
2: La riflessione di oggi ha per titolo Onoralo per quello che è. In quella straordinaria giornata, la folla riunita a Gerusalemme rispose in modo molto caloroso all'arrivo del re. In quel momento riconobbero Gesù, ma nonostante ciò c'era qualcosa in lui che li lasciava dubitare. Gesù entrò cavalcando un puledro, un giovane asinello, solitamente non ancora domato, poi visitò il tempio e ritornò a Betania. Forse alcuni pensavano che sarebbe stato più appropriato che il giovane Messia avesse montato uno splendido cavallo da guerra, magari bianco, perché speravano che fosse lui il prescelto, l'atteso, colui che li avrebbe liberati dal giogo romano. La gente riconosceva qualcosa di diverso in Gesù perché insegnava loro come uno che ha autorità e non come gli scribi. Ma non capirono veramente che la sua missione finale non era quella di liberarli dalla schiavitù fisica, ma di liberarli dall'oppressione di un nemico ancora più forte, Satana e la condanna del peccato. Molti oggi fanno la stessa cosa. Cercano un Dio che dia prova di se stesso, accontentandoli di qualsiasi cosa, anche della più assurda e sbagliata. Caro amico e cara amica, noi onoriamo Gesù per quello che è o solo per quello che speriamo faccia per noi? Onorare implica obbedire, rinunciare all'ego, permettere a Lui di crescere e a noi di diminuire. Dio è meraviglioso ogni giorno. Dio è immensamente buono ogni giorno. Riconoscilo e trascorri una benedetta giornata.
3: Sono d'accordo con quello che abbiamo appena ascoltato. Molti oggi cercano un Dio da gestire quasi con una bacchetta magica, un Dio pronto a rispondere e a realizzare i desideri, quasi come il genio della lampada. Ma non funziona così. Non abbiamo nessun diritto né pretese da poter rivendicare nei confronti di Dio, perché è Lui che ogni giorno ci mantiene in vita e ci concede nuove opportunità. La prima cosa che dovremmo mostrare verso di Lui è la gratitudine, il rispetto e la riverenza. E invece cosa fa l'uomo? Pretende, si gonfia di orgoglio e si crede autosufficiente. Poi arriva un qualunque problema di tipo economico, di salute o di relazione e lì crolliamo e ci accorgiamo di quanto siamo impotenti e deboli. È inutile negarlo, abbiamo bisogno noi di Dio e non Lui di noi. Riflettiamoci e riconosciamo l'onore che Gli è dovuto. Rivolgiamoci a Lui con semplicità, con umiltà e scopriremo di avere un Padre che ci ama e che ci aspetta da sempre. Credere per provare. Dio ci benedica.
0: Più che vincitori, con Laila Datri, Enzo Balsano e Alessandra Saturnino.
4: Attenzione, la Bibbia non è il più libro e non è più il libro più letto al mondo. Nessuno sarà a contraddire le conclusioni di un giornale antico e autorevole come il Domani, secondo cui il libro più letto del mondo non è la Bibbia e nemmeno Pinocchio del Corano, opportunamente, meglio non parlare. A superare ogni altra opera il grande volume unico di Waldenhaus. Beatrice Massini, con il tipico fare laico e scientifico della testata, basa la propria conclusione su un metodo inattaccabile. Basta chiedere un po' in giro, anzi non c'è bisogno di chiedere, affiora spontaneo. Un po' di Waldenhaus l'hanno letto proprio tutti. Certo, qualcuno obietterà che bisogna cogliere l'iperbole e pazienza se in tempi già così incerti titoli simili possono indurre confusione. Dell'autorevolezza della stampa si riparlerà in seguito, magari domani. E domani appunto è il titolo di questo giornale.

0: A Radio Logos sono le ore 14 e 11 minuti.
1: Mario Calvagno, iniziamo il nostro appuntamento con Dio di oggi. Il titolo "Cosa riusciamo a fare?" è una domanda a cui cercheremo di dare risposta. Iniziamo con oggi il capitolo 15 del Vangelo di Giovanni, esattamente i versetti da 1 a 8. Abbiamo fatto questo cammino già abbastanza articolato fra i capitoli di questo bellissimo Vangelo e abbiamo visto nell'ultima occasione Gesù che poco prima di essere preso dalle guardie e da coloro che lo vogliono poi uccidere, ovviamente guidati da Giuda, colui che ha tradito, e Gesù che in questo frattempo, mentre si attende che arrivino, parla con i restanti apostoli, con gli undici, e parla con delle parole che suonano come una sorta di testamento spirituale. Io adesso me ne vado e tornerò da voi, nel luogo dove io vado voi per adesso non potrete venire, ma tornerò, un giorno tornerò e vi prenderò con me e vi porterò in cielo, nel luogo dove ci sono tante dimore, tanti posti dove stare, che il Padre ha preparato per tutti coloro che lo vogliono seguire. Io preparerò il luogo per voi e poi tornerò, vi prenderò con me e vi porterò su nel cielo. Questa grande promessa è poi la promessa di una pace che supera ogni aspettativa, una pace completa, una pace totalizzante da parte di colui, Gesù, che è stato chiamato anche il principe della pace, un dono che Gesù provvede per tutte e per tutti, non soltanto per quegli undici, ma per tutti coloro che vogliono seguirlo. E ancora in questo frangente si inserisce l'inizio del capitolo 15 del Vangelo di Giovanni su cui riflettiamo, perché Gesù continua il suo discorso dicendo: io sono la vera vite e mio Padre è il contadino. E lui è il Padre che recide ogni ramo che è in me e non dà frutti, mentre pota, accorcia, modella i rami fertili che già hanno cominciato a fruttificare perché producano ancora di più. E poi Gesù continua dicendo: voi siete già puri grazie al Vangelo che io vi ho annunciato. Voi avete ascoltato queste mie parole, avete cominciato a farle vostre, avete cominciato a viverle. E allora restate uniti a me ed io resterò unito a voi. Perché se un tralcio, un ramo della vite, non può dare frutti quando è staccato dalla vite, neppure voi potete darne se non siete uniti a me. Beh, cerchiamo di immaginarla una vite, probabilmente tanti di noi non l'avranno vista dal vivo. A me è capitato da ragazzino, ma anche in questi anni l'ho vista da lontano, ma da ragazzino la vedevo molto da vicino, la vite, tante viti. E questa vigna molto bella, florida, con i rami pieni di foglie, con i rami pieni di foglie grandi, me lo ricordo ancora, queste foglie della vite molto, molto variegate, con questo profilo molto particolare. E poi i grappoli d'uva, bellissimi, l'uva cosiddetta bianca, diciamo così, e l'uva da tavola, e l'uva nera con i chicchi a volte grandi, a volte piccoli, secondo l'uso che poi si può fare di questo tipo di uva. Uva profumata, uva dolce, uva buonissima. Ecco, questi sono i frutti della vite. E quando il grappolo viene staccato, quando la foglia si stacca, si vede quella parte umida, quel fluido che era lì, che circolava, no? Fra la parte centrale, fra la vite e la parte periferica, diciamo così, il grappolo d'uva o anche le stesse foglie. Ecco, è questa un po' l'idea che mi dà il discorso di Gesù. Cioè, noi possiamo dare frutto nel momento in cui siamo legati alla vite, siamo coesi, siamo attaccati, siamo uniti. Abbiamo questa unione e nel caso di Gesù vorrei dire anche comunione, cioè qualcosa che rappresenta uno scambio da una parte verso l'altra, dall'altra verso la prima parte, perché Gesù dà a tutti noi, ha dato tutto se stesso, ha dato la sua vita e continua a dare ancora oggi a chi chiede. Chi chiede riceve, dice il Signore. E questa comunione, questo scambio reciproco è una comunione d'amore. Dio il Padre ha tanto amato il mondo da dare il suo unigenito figliolo Gesù affinché chiunque crede in lui non muoia ma abbia vita eterna, aveva già scritto Giovanni alcuni capitoli prima rispetto a questo che abbiamo cominciato a commentare. E quindi il Padre dà, Gesù dà, lo Spirito Santo dà a ciascuno di noi. Che cosa chiede Dio? Semplicemente amore. E amare Dio, come aveva detto Gesù nella parte che abbiamo analizzato la volta scorsa, amare Dio significa obbedire a quella che è la sua volontà. Chi mi ama osserva i miei comandamenti. E questo discorso che Gesù fa rispetto al frutto che ciascuno di noi deve produrre, deve dare, essendo legato alla vite, mi dava quasi sconforto. Comunque era un problema riuscire a capirlo, o perlomeno a capirlo bene. E poi è legato anche a questa domanda che ho fatto per porla anche come titolo: cosa riusciamo a fare? La risposta non è poi così difficile, almeno credo. Sapete qual è? Lo vedremo fra poco. Riprendiamo appuntamento con Dio di oggi, il titolo Cosa riusciamo a fare? Il riferimento è quello del Vangelo di Giovanni al capitolo 15, versetti da 1 a 8, dove troviamo Gesù che parla insieme agli undici in una sorta di testamento spirituale e dice di considerare il rapporto fra loro e lui, fra l'uomo e Dio, e lo dice quindi anche a noi, di considerarlo attraverso la metafora della vite e dei tralci, della vite e dei rami che producono frutto, e se non lo fanno, dice Gesù, c'è il Padre che è il contadino e taglia via quei rami, mentre invece quelli che hanno già cominciato a dare del frutto li poda, li modella in modo che possano dare ancora più frutto di prima. E dicevo, questo discorso

a dare frutto, sennò Dio alla fine ci stacca via. Beh, era un pensiero fuorviante, devo dire, perché poi ho riflettuto e ho riflettuto sul fatto che una pianta per sua natura produce del frutto, cioè una pianta sana, una pianta è già in sé la vite, e quindi la vite nella metafora è Gesù. Allora, se noi come rami siamo attaccati a Gesù, siamo legati, siamo uniti a Gesù, la linfa che proviene da questa vite, quel fluido di cui parlavo prima, che vediamo quando si stacca una foglia, una bellissima foglia verde, è viva, vivace, oppure un bel grappolo d'uva con i chicchi grossi e succosi, e vediamo questo fluido che esce fuori dal taglio. Beh, quella è la linfa vitale che alimenta dalla vite ai rami, ai tralci, fino ad arrivare ai grappoli. E la vite è Gesù. Il frutto non nasce dal ramo in sé. Il ramo in sé cosa può fare? Cosa possiamo fare? Cosa riusciamo a fare noi? Nulla. Nulla. Ma se siamo legati alla vite, se siamo uniti, se c'è questa unione, questa comunione addirittura, qualcosa di più profondo, di più scambievole, diciamo così, se c'è questa comunione, allora il frutto è naturale, non deve venire da noi con uno sforzo. Il frutto viene così, da una vite sana che è Gesù, è un ramo unito alla vite e siamo noi. Il frutto viene naturale, viene normalmente. E poi c'è ancora una metafora che verrà dall'apostolo Paolo quando parlerà di quelli che sono i frutti dello spirito, anzi, per la verità, il frutto dello spirito, ed è un frutto variegato. E allora sentiamo cosa dice Paolo nella lettera ai Galati, al capitolo 5, quando parla intanto di quelli che chiama gli istinti carnali, e dice: tutti sanno quali sono i risultati se si seguono questi istinti. Ci sono relazioni sessuali illecite, immoralità, vita viziosa, idolatria, spiritismo, e cioè l'incoraggiare l'attività dei diavoli, odio e discordie, gelosie, ira, liti, convinzione che nessuno è nel giusto

0: ciò che ho detto prima, quelli che fanno queste cose non faranno parte del regno di Dio. E poi continua, ed ecco qui la cosa si fa ancora più interessante, ma quando è lo Spirito Santo che guida la nostra vita, ecco quale frutto produrrà in noi. Ed eccolo qui, il frutto dello Spirito Santo, un frutto variegato, dicevamo prima, un frutto multiplo: amore, gioia, pace, pazienza, benevolenza, bontà, fedeltà, dolcezza, autocontrollo. Ecco allora che non ci troveremo più in conflitto con quella che è la legge di Dio. Eccolo qui allora quello che ci salva, che ci tira fuori da un'idea distorta del dare frutto. Il frutto non siamo noi a doverlo dare, lo ripeto ancora una volta, ma l'abbiamo visto qui in quello che dice l'Apostolo Paolo. Il frutto viene dallo Spirito Santo. Nel momento in cui nel nostro rapporto con Gesù, un rapporto vero, un rapporto profondo, un rapporto sentito, un rapporto vitale, nel momento in cui nel nostro rapporto con Gesù, ripeto, lasciamo che la linfa dello Spirito Santo passi da Lui a noi, eccolo lì il frutto. La linfa lo produce in maniera naturale, ed è quindi la vite a produrre il frutto. È la linfa della vite a produrre il frutto, non il ramo che è unito alla vite. Il ramo a sua volta riceve qualcosa e lo mostra fuori, lascia che questo frutto venga goduto da altri. È un po' la metafora, quindi si trasforma in una realtà di vita, perché il frutto dello spirito, l'amore, la gioia, la pace, la pazienza, la benevolenza, la bontà, la fedeltà, la dolcezza, l'autocontrollo, questo frutto multiplo è una specie di grappolo d'uva metaforico, con ciascun chicco a rappresentare un aspetto diverso del frutto dello spirito. Ecco, questo frutto può essere goduto, il sapore di tutto ciò può essere provato, sentito dagli altri che ci stanno accanto, oltre che da noi stessi, ovviamente. Ed è questo che Dio vuole da noi. E allora le parole di Gesù non sono delle parole che debbano produrre paura, sconforto, smarrimento, anzi. Quando Gesù dice "io sono la vite e voi siete i tralci", questo ci deve dare gioia. Perché, come dice Lui, chi rimane unito a me e io a lui produce molto frutto, e senza di me invece non potete fare nulla. Sì, cosa riusciamo a fare noi? Ripeto ancora il titolo di questo appuntamento con Dio di oggi, è un titolo a mo' di domanda. E cosa possiamo rispondere? Nulla. Noi non riusciamo a fare nulla, però in Cristo Gesù, attraverso lo Spirito Santo, noi riusciamo a fare tutto. Tutto quello che è giusto, tutto quello che è opportuno, tutto quello che Dio desidera da parte nostra, tutto quello che è secondo la sua volontà, se noi siamo uniti, se noi siamo legati a Lui, se noi siamo attaccati alla vite, se siamo dei rami della vite vitali. Scusate il gioco di parole. Beh, credo che questo allora non ci debba lasciare nella confusione, ma anzi debba darci una prospettiva di speranza, che se non c'è stata prima possa partire da oggi, da questo momento nella nostra vita. E il Signore certamente lo vuole, sta a noi accettare e comportarci di conseguenza, fare le scelte opportune e lasciare poi che Gesù e che lo Spirito Santo del Signore possano agire in noi.
1: Disco Highlight, in questi giorni è in evidenza
2: Tu sei il Signore, di Massimo Patti e Simona Mazzarà. Il brano di oggi al Disco Highlight si intitola Tu la mia forza. La cantano Massimo Patti e Simona Mazzarà ed è un tributo e ringraziamento al Signore Tre Volte Santo per due sue caratteristiche, la sua gioia e la sua forza. L'uomo si crede forte e sicuro, ma nel suo cuore sa benissimo che da solo non lo è sempre. Anzi, ad essere proprio sinceri, nel profondo del suo cuore sa che ha un vuoto che, citando Blaise Pascal, ha proprio la forma di Dio. Lasciamo a Gesù l'opportunità di rivelarsi e di colmare quel vuoto, e allora sì che la nostra vita non sarà mai più vuota. Inizia, tu la mia forza. Cantano Massimo Patti e Simona Mazzara.

Genesi capitolo 1 ci parla di Dio. Dio, il creatore dell'universo. Fino al giorno d'oggi, gli scienziati stimano che ci siano 200 milioni di galassie nell'universo, l'equivalente di 28 galassie per ogni essere vivente che abita la Terra. E ciascuna di queste galassie contiene miliardi di stelle. Per esempio, la nostra galassia, la Via Lattea, da sola contiene 200 milioni di stelle. È una cifra enorme, fa quasi girare la testa al solo pensiero. E lo stesso Dio che si è occupato di creare la Terra con montagne, laghi e fiumi, ha creato tutto questo dal nulla, per mezzo della sua parola. E ancor di più, Lui ha creato noi e ci ha fornito di 5 incredibili sensi perché potessimo sperimentare la ricchezza del suo creato. Sapevi che le nostre papille si rinnovano ogni 2 settimane, che i nostri occhi possono vedere fino a 10 milioni di colori diversi? Se Dio, nella sua generosità, ci ha creato con tali precisi dettagli e ci ha dato queste meravigliose capacità, perché dubitare della sua capacità di prendersi cura di ciascuno di noi? Credi che Dio si preoccupi solamente per quei miliardi di stelle lontane migliaia di anni luce da noi? Credi che allora non si prenderebbe così tanta cura di coloro che ha creato a sua immagine e per cui ha donato suo figlio? Dio provvede anche per i tuoi bisogni. Perché? Perché Dio ti ama. Perché ti conosce in modo personale e ti chiama per nome. Perché desidera prendersi cura di te e provvedere per le tue necessità. Non essere in ansia. L'Iddio Onnipotente, il creatore dell'universo, è qui e Lui si prende personalmente cura di te.

Radio Logos è la tua radio. Conto corrente postale 165 88 717. Ripeto, 165 88 717.

Ascolta e sostieni Radio Logos. Radio Logos ti offre una programmazione 24 ore su 24 senza alcuna pubblicità, grazie al sostegno proveniente esclusivamente dalle offerte dei suoi ascoltatori. Sostieni anche tu Radio Logos inviando la tua offerta al conto corrente postale numero 165-88717 intestato a Radio Logos, Foggia. Ricorda, conto corrente postale 165-88717 intestato a Radio Logos, Foggia.

0: A Radio Logos sono le ore 15 e 2 minuti.
1: Abbiamo il piacere di avere in nostra compagnia il professor Fulvio Ferrario, docente alla Facoltà Valdese di Teologia di Roma. Buongiorno professore, grazie per essere con noi.
2: Buongiorno alle ascoltatrici e agli ascoltatori.
1: Abbiamo parlato anche con diversi ospiti nel corso degli ultimi giorni dell'enciclica di Papa Leone XIV, Magnifica Humanitas. Devo dire che mi ha sorpreso che anche altre comunità, ma forse non dovrei essere sorpreso, è normale, o altre comunità di fede abbiano espresso delle linee guida, tra virgolette, o comunque delle riflessioni. Io vedo qui una notizia che ho trovato su Hope Media: il comitato etico dell'Istituto di Ricerca Biblica della Chiesa Adventista ha elaborato delle linee guida sull'intelligenza artificiale e sul suo impiego nelle chiese. Anche questa è una cosa un po' particolare, vale la pena leggerlo. Ma insomma, sui giornali, a proposito dell'enciclica del Papa, si diceva: il Papa qui non solo si è contrapposto, come abbiamo visto, al presidente americano, no, in tante dichiarazioni, ma addirittura l'ideologia della Silicon Valley, che qualcuno potrebbe definire come una sorta di transumanesimo. È una di quelle parole che si usano, magari sono in 10 nel mondo a sapere esattamente cosa significa, ma a parte gli scherzi.
3: La cosa anche particolare è che era presente sull'Anthropic a questa
1: enciclica. Sì, il che significa che c'è una frattura anche all'interno di quel mondo, possiamo dire.
3: No, significa che comunque il Papa ha invitato loro.
1: Allora, professore, un argomento complesso, e anche perché è questione di etica borderline, potremmo dire così?
2: Assolutamente, anche se ormai tutto ciò che nell'etica ha a che vedere con le questioni poste dalla scienza e della tecnologia è sempre borderline, nel senso che lo sviluppo tecnologico, dalla medicina fino appunto all'intelligenza artificiale, a parte il fatto che c'è un'applicazione dell'intelligenza artificiale alla medicina, eccetera, tutto intrecciato, però questi sviluppi sono così veloci che la riflessione etica, ma soprattutto la sensibilità etica dell'opinione pubblica, perché l'etica formalizza anche quello che la gente effettivamente crede, vive e pensa, non fa in tempo a seguire, per cui è sempre l'opinione pubblica e la riflessione etica sono sempre sfidate da situazioni completamente nuove e a cui il nostro cervello, la nostra sensibilità non è abituato a reagire. Nella fattispecie il transumanesimo di per sé non è una novità, non è neanche una brutta cosa, uno potrebbe dire, perché parliamoci chiaro, i trapianti per esempio o le protesi sono già modalità mediante le quali la cosiddetta natura umana, a cui qualcuno continua a barbicarsi e che in realtà è in divenire, non è un'idea platonica che sta in cielo da qualche parte, la natura umana così come noi la conoscevamo è stata implementata, rafforzata, aumentata, qualcuno dice, per curare delle malattie, per questo e per quello. Naturalmente un conto è questo, un conto è se uno dice: ma senti, se io ti pianto nel cervello una USB e quindi magari un po' potente, diciamo, e capiente, e quindi, che ne so, il sapere di Google ti viene messo a disposizione, che succede? Ecco, rispetto a questo siamo tutti un po' spiazzati, no? Quindi il transumanesimo è tante cose. Una è l'intelligenza artificiale e la sua interazione con quella umana. Intelligenza artificiale è umana perché chi è che l'ha fatto? Artificiale, fatta in modo appunto mediante una ARS, e chi fa questa ARS? L'essere umano, naturalmente. Ma ormai sappiamo che l'intelligenza artificiale ha una sua autonomia, le reti neurali artificiali funzionano in un modo che non sono semplicemente la risposta alla domandina che noi mettiamo in ChatGPT, e quindi questo pone tutta una serie di problemi.
1: Ma secondo lei è giusto che i cristiani si interrogano, come stanno facendo attualmente, sulle dimensioni etiche dell'intelligenza artificiale, come se fosse una sorta di capitolo indipendente rispetto a quello che poi è l'etica normale, diciamo, nel bene e nel male, che gli uomini
2: ci vogliono? Le due cose ci vogliono le due cose, cioè naturalmente tutto è collegato, questo sì. Nello stesso tempo la questione degli aspetti specifici e se non li prendo sul serio rischio di dire delle pie genericità, che è il peggio che le chiese in questo momento possano fare, perché già le chiese sono sospettate di essere delle cialtrone, un po' tutte quante, che parlano dei massimi sistemi e poi abusano dei bambini. Questa è l'opinione, diciamo, corrente. E poi se poi parliamo in termini generici siamo persi. Invece no, in questo è molto apprezzabile anche il tentativo di Leone XVI, dello staff che gli ha scritto le
1: quattordicesimo facciamo
2: sì, quattordicesimo, perdono, no, sono rimasto è rimasto Leone
1: va bene.
2: Sì, perché lui parlava anche delle cose nuove,
1: certo.
2: No, è apprezzabile il tentativo di, come dire, confrontarsi con la questione nella sua complessità, cioè non limitarsi a affermazioni generiche. Io credo che sia molto importante che le chiese lo facciano, possibilmente senza troppi complessi. Cioè è chiaro che è una cosa, è una frontiera che è spiazzante, è anche chiaro che forse l'uso quotidiano che molti di noi fanno dell'intelligenza artificiale quasi ci confonde, perché è talmente semplice, dici, ma non è poi così grave, e invece a livello professionale, diciamo così, la faccenda è un po' più complicata. Quindi c'è un enorme lavoro da fare. Quello su cui io sono un po' scettico, ma cioè, mi dispiace di essere scettico, vorrei crederci di più, ma è sulla possibilità di intervenire dall'esterno, ad esempio con codici etici, cioè che qualcuno dice bisogna fare così, cos'ha, perché così, limitando la tecnologia ha dimostrato che fa molta non ha voglia di farsi limitare, e allora in qualche modo è molto importante che ci sia, che le grandi agenzie abbiano interesse, diciamo, ad agire per il bene, e qui è molto importante il ruolo dei governi, eccetera eccetera. Certo che con questi chiari di luna, perché il ruolo dei governi sia importante non è una buona notizia data la situazione.
1: Viene in mente Thiel, che anche recentemente ha fatto delle conferenze in Italia dicendo che l'anticristo non è altro che, per esempio, un governo che si contrappone a quello che è lo sviluppo della scienza, sostanzialmente.
2: Perché sì, esatto, ma lì la democrazia, un po' di gente anche da noi in Italia non ha capito che la democrazia certamente si basa sul consenso popolare, ma non è solo quello, cioè ha un sistema di pesi e contrappesi. Questo te lo dovrebbero insegnare già al corso di educazione civica. Thiel dice, da un lato nel suo modo perverso, però dice una cosa giusta, cioè che se tu vuoi mettere dall'esterno lo scafandro alla ricerca scientifica, non hai fortuna. Il problema è che lo scafandro ce lo vuol mettere. La ricerca scientifica non è che si sviluppa, come dire, inesorabilmente in direzioni scelte non si sa da chi. Dipende da investimenti, da scelte strategiche di quelli come Thiel. E questo è un po' il problema. Cioè, se le grandi scelte sono fatte dalle democrazie, sono sbagliate lo stesso di solito, però hanno delle garanzie di condivisione maggiori, vale anche, ma non c'è bisogno dell'intelligenza artificiale, vale anche per la ricerca farmaceutica. Cioè noi oggi potremmo benissimo curare molte malattie, non lo facciamo perché non è economico. Vale di più impegnarsi per vedere come una sessantenne possa avere un parto quadrigemellare, perché questo è più redditizio. Ecco, questo vuol dire una gestione non democratica della ricerca. E vale anche per l'intelligenza artificiale. Tanto più la ricerca è di frontiera, tanto più è produttiva, anche se noi non sappiamo ancora se gli investimenti micidiali che vengono fatti su questa in questo campo saranno redditizi. Lì a volte dicono c'è un problema di bolla nelle borse, eccetera eccetera, perché ci sono un sacco di soldi investiti in una realtà che non ha ancora chiarito come li restituirà. Comunque, certamente, diciamo, sarebbe importante una gestione democratica di questa, ma non è facile.
1: Ricordo che siamo in compagnia del professor Fulvio Ferrario, docente alla Facoltà Valdese di Teologia di Roma. Stiamo parlando di intelligenza artificiale, ma anche di qualcos'altro, di un'ideologia molto più ampia che normalmente si chiama transumanesimo. Sentiamo Claudio Coppini, una domanda per il
3: professor. No, non è una domanda mia, è di un ascoltatore che chiede al professor Ferrario, dice: ma professore, è possibile che ci sia praticamente una specie di rivalsa della scienza nei confronti anche della Chiesa?
1: Questa è una domanda interessante, perché normalmente questa rivalità ha portato a brutte conseguenze. Sentiamo che ne pensa il professor Ferrario.
2: Ma dunque, intanto la scienza non è un soggetto, cioè non siamo ancora a questo punto di transumanesimo, per cui da qualche parte esiste una signora dispensatrice di verità che si chiama la scienza. La scienza è un progetto umano ed è un progetto collettivo che certamente, diciamo, opera di una collettività che non coincide esattamente né con le nazioni, da un certo punto di vista neanche con i rapporti di forza, di interesse, anche se la cosiddetta grande scienza, la big science come viene chiamata, cioè esiste una scienza che va dagli acceleratori di particelle ai telescopi orbitanti, alle ricerche sull'intelligenza artificiale, che richiede più soldi, ad esempio dell'entomologia, della paleontologia, che pure fare una spedizione in Pakistan alla ricerca di fossili non è gratis. Ebbene, io credo che quello che serva sia un dibattito e una consapevolezza sociale delle implicazioni della scienza, cioè la società e le chiese fanno parte della società a vario titolo, dipende da quale società e da come è strutturata la società, per un esercizio democratico dell'impresa scientifica. Purtroppo in particolare in Italia, dove c'è una tradizione da questo punto di vista problematica, che però non è colpa tanto delle chiese quanto della cultura idealistica di tipo crociano e gentiliano naturalmente, l'aspetto culturale dell'impresa scientifica non è molto considerato, e questo è un problema che considera, e appunto sono, per quanto riguarda la big science, i gruppi di interesse. È molto importante che si decida dove si vuole mandare la ricerca scientifica, tenendo presente che essa comunque è fatta da uomini e donne, cioè attenzione all'idea, la scienza come se fosse un'entità.
1: Senta professore, abbiamo pochissimo tempo a disposizione, magari lo riprenderemo questo tema, perché in realtà il transumanesimo è anche l'idea magari di estendere la conoscenza anche del singolo individuo al di là della morte, tante cose strane. Ne hanno parlato anche il presidente cinese con Putin quando si sono visti, quindi insomma è una roba che piace anche ai potenti. Però planando proprio in basso, insomma, queste linee guida che sono suggerite in particolare per la Chiesa Avventista, dice: attenzione ai deepfake, danneggiano le persone, come cristiani noi non dobbiamo utilizzarle. Ancora, attenzione a non delegare le proprie responsabilità di ricerca di pensiero critico affidandole all'intelligenza artificiale. Attenzione voi che siete pastori ad appaltare all'intelligenza artificiale persino sermoni.
2: Lei dice così, lei dice, il documento dice così, come se fosse, ma io ho letto già diversi sermoni prodotti con l'intelligenza
1: artificiale. Che impressione ha avuto?
2: Anche lì, attenzione, ho avuto questa impressione, che dipende molto come la nutro, nel senso che io credo che un'intelligenza artificiale rimpinzata di sermoni di Paolo Ricca e di Vittorio Subilia ti dà su, che ne so, Romani 1:16, non mi vergogno dell'Evangelo, c'è un testo abbastanza famoso, ti dà una cosa molto diversa che un'intelligenza artificiale rimpinzata di sermoni evangelicali.
1: Certamente.
2: Cioè, anche lì, naturalmente, il momento verrà, è inutile farsi illusioni. No, non, nessuno dei miei colleghi fa un copia e incolla per fare la liturgia? O parliamoci chiaro, tutte le preghiere, sì, che leggiamo nei culti evangelici sono state composte il giorno prima? Non è così. Quindi verrà il, sì, momento in cui qualcuno utilizza l'intelligenza, ecco, artificiale.
1: Basta che
2: ancora
1: venga
2: una
1: detto.
2: Volta, la domanda che, è come. E poi certo, basta che venga detto, ecco, come quando uno legge il sermone di un altro.
1: Esatto, va bene. Allora, naturalmente questi sono aspetti abbastanza marginali, no? Rispetto ai grandi dilemmi, eh? Però insomma, visto che ci rivolgiamo anche dei credenti, magari anche
3: a qualche... Certo. Quando uno legge il sermone di un altro, ma non, certo, è intelligenza artificiale, è furberia.
1: È furberia molto umana, vabbè. Allora,
2: no, ma anche questo può essere dichiarato. No, non volevo dire, perché Lutero ha scritto dei libri di sermoni perché gli altri li leggessero. Perché lui diceva, meglio un sermone mio, che secondo lui era intelligente, piuttosto che una demenza che uno si inventa 5 minuti prima. Non so se sia così, ma almeno riflettiamoci.
1: Sì, certo, ma io immagino che chi avrà letto i sermoni di Lutero l'avrà detto. Questo però non è mio, l'ha detto Martin Lutero.
2: Speriamo,
1: vabbè,
2: speriamo.
1: Okay. Allora, grazie professore per essere stato in nostra compagnia quest'oggi. Ci ritorneremo su questo argomento naturalmente, e per gli ascoltatori fateci sapere cosa ne pensate di questi temi. 348 222 72 94 è il nostro numero di WhatsApp per i vostri messaggi. Grazie, alla prossima. Presto.
2: Buona giornata.
1: Abbiamo il piacere di avere con noi Giuseppe Lumia, già deputato, senatore della Repubblica, già presidente della Commissione parlamentare antimafia. Questa volta lo sottolineo, questo aspetto della tua carriera politica. Giuseppe, grazie per essere in nostra compagnia innanzitutto.
4: Perché grazie a voi.
1: Nella seconda parte parleremo con te anche della notizia, insomma, dei soldi Matteo Messina Denaro, che sarebbero saltati fuori in maniera strana anche, e ovviamente ci chiederemo quanto di questo denaro potrà essere effettivamente recuperato, ma ne parliamo nella seconda,
4: sì,
1: parte.
4: Certo.
1: Intanto io vedo sul foglio un titolo significativo: il dilemma di Meloni. Come possiamo dire ai cittadini che ci sono i soldi per la difesa e non per l'energia? La trattativa con l'Europa è il problema di Crosetto. La Presidente del Consiglio dice: se di fronte alla crisi non siamo in grado di dare risposte ai cittadini e alle imprese, rischiamo che non ci sia più niente da difendere in questa nazione. Insomma, quindi parole piuttosto dure. Fitto scrive ai 27: per l'energia sono utilizzabili i fondi di coesione, ma naturalmente questo ha suscitato un vespaio, perché ci sono soprattutto le regioni fanno conto su certi soldi dell'Unione Europea che verrebbero dirottati. Insomma, un gran pasticcio, una situazione complicata, oggettivamente complicata. Giuseppe Lumia, come potresti spiegare questa situazione e come se ne esce secondo te?
4: Insomma, ci troviamo in questo momento la Meloni con le grandi contraddizioni che gli sono esplose in mano. La prima grande contraddizione non è in Italia, non è su decidere la spesa militare o la spesa civile per l'energia. La prima grande contraddizione sta nell'idea di Europa, sì, perché se dovessimo in Europa armare 27 eserciti, ognuno per conto proprio, e quindi in Italia per conto nostro, dovremmo utilizzare risorse infinite e dovremmo distruggere il nostro sistema di welfare. Dovremmo cioè mettere in discussione la sanità pubblica, la scuola pubblica, gli investimenti per le industrie, e dovremmo penalizzare ancora una volta le politiche sociali e il lavoro, il reddito del ceto medio-basso. Per cui una soluzione c'è. Ma questo significa spostare l'attenzione, e il governo Meloni non lo vuole fare, dall'Europa divisa in 27 stati che debbono fare 27 eserciti all'Europa federale, agli Stati Uniti d'Europa, con un solo esercito ben attrezzato e moderno risparmieremmo in Europa 1.500 miliardi di euro, che sono il doppio di un possibile nuovo PNRR per rilanciare l'economia civile e investire su welfare, ecco, e sulle attività produttive.
1: Per il momento pare che invece la strategia, sia pure approssimativa, del nostro governo è quello di fare retromarcia sui prestiti per il riarmo.
4: E cioè, qui scoppia un'altra contraddizione.
1: Leggo su Repubblica questo.
4: Esatto, e qui scoppia un'altra contraddizione. Ci si rivolge all'Europa e gli si chiede di poter utilizzare risorse per l'energia. L'Europa gli risponde, in questo caso Fitto, ecco qui la contraddizione interna alla dinamica politica italiana, invita I vari paesi, 27 paesi, ma l'invito è rivolto e soprattutto, diciamo così, un assist per l'Italia, a utilizzare i soldi di coesione, cioè quelli destinati alle regioni, per investire sull'innovazione nella sanità, nelle infrastrutture, nell'innovazione sociale. E quindi gli dice: prendete questi soldi che già ci sono, che già sono in vostra disponibilità, e utilizzateli per l'energia. Ma poi dice una cosa di cui non si parla: attenzione, che questi soldi non possono essere utilizzati per abbattere le accise, cioè per fare quello che si sta facendo in queste settimane, cioè piccoli interventi che non affrontano il tema strutturale per abbassare il prezzo della benzina, ma non risolve il problema strutturale. Qui c'è un'altra grande contraddizione, che è interna. Noi abbiamo i grossi gruppi industriali italiani che producono energia, che stanno facendo degli extra profitti da capogiro, e per di più questi grandi gruppi industriali sono in mano allo Stato. Mi riferisco ad esempio all'Enel e all'Eni. Allora bisognerebbe qui non togliere le risorse alle regioni, cioè all'economia civile, ma dovremmo, ecco, chiamare questi grandi player a intervenire diluendo i loro extra profitti e consegnando questi extra profitti, ripeto, extra, non profitti, extra profitti, che sono decine e decine di miliardi, ad abbattere e ad intervenire sull'energia.
1: Mi chiedo come lavorano gli altri paesi, perché i problemi non sono solamente in Italia. Comunque l'iniziativa, almeno da quello che si legge su Repubblica oggi, di non attivare il programma SAFE, cioè insomma questo programma di prestiti rivolto innanzitutto alla difesa, Security Action for Europe, quindi di dare una sforbiciata di 10 miliardi a questi investimenti per la difesa, sta mandando in fibrillazione il ministro Crosetto.
4: Sì,
1: no?
4: Domanda in fibrillazione, perché diciamo, sarà allora un grido alla luna, perché è inevitabile. Non si può oggi investire queste risorse sulla difesa per due motivi: distruggeremmo, ripeto, l'economia civile, il welfare pubblico, e poi perché non ci sono risorse adeguate per armare ben 27 eserciti. Ne avremmo 27 che sprecherebbero risorse infinite, essendo sempre 27 eserciti deboli e limitati.
1: Ora, l'Italia
4: è un grido alla luna, è un modo per tenere buono il mondo del riarmo, il mondo, diciamo così, guerra fondaio, ma sostanzialmente non ha nessuna possibilità di realizzarsi.
1: L'Italia ha più problemi di altri per il grandissimo debito pubblico, naturalmente, però io credo, almeno da come ce lo descrivi, che sia un problema collettivo. Non credo che altri paesi, forse a eccezione della Germania, da quello che sappiamo, si stanno armando fino ai denti, le risorse loro ce l'hanno. Ecco, ma nel resto d'Europa come si sta lavorando, da quello che tu sai, diciamo, per quanto riguarda
4: la mia esperienza e la conoscenza che ho, è che solo la Germania sta seguendo questo indirizzo, ma metterà anche la Germania in crisi il suo sistema economico sociale, anche lì avranno dei problemi grandissimi, anche lì a mio avviso stanno facendo un errore, perché questo spalanca anche in Germania una crisi che anche lì, diversa dalla nostra, meno accentuata dalla nostra, ma c'è il ceto medio basso che va a alimentare anche sul piano politico l'estrema destra. Gli altri paesi non stanno seguendo il 5% del PIL che ci ha imposto Trump. Gli altri paesi hanno un'economia nell'energia molto, pensato un po', paradossale, molto più concentrata sul green, quindi sull'energia rinnovabile. Pensate alla Spagna, il nostro paese, che sarebbe naturalmente il paese ad energia rinnovabile, ha una burocrazia, ha una miopia, ha una stupidaggine infinita che non porta ad investire ancora come si potrebbe in
1: questo settore. Quindi la burocrazia da criticare non è solamente quella europea, come si sta facendo così un po', ce l'abbiamo anche noi. Siamo in compagnia di Giuseppe Lumia, già deputato e senatore della Repubblica, e con lui stiamo prendendo in considerazione alcuni temi dell'attualità, e a cominciare, per esempio, oggi c'è uno sciopero generale indetto dai sindacati di base. Vedo che sono stati denunciati i salari erosi, cantieri che uccidono, welfare smantellato, miliardi pubblici dirottati verso il riarmo e la complicità nel genocidio a Gaza. Il problema è che quando abbiamo a che fare con degli scioperi che sono su temi così ampi hanno una valenza molto politica, e mi chiedo anche che effetto potrebbero avere, insomma, cioè sono veramente realistici come obiettivi. Sentiamo Giuseppe Lumia.
4: Intanto penso che gli italiani una parte guarderanno l'effetto, cioè il disagio che ovviamente uno sciopero di questa vasta portata procura soprattutto sui mezzi di trasporto, e quindi ci sarà una parte degli italiani che si interrogheranno sulla validità o meno di questo sciopero in base ai disagi provocati che ci sono e che non devono essere nascosti. Dall'altro lato mi auguro che ci sia anche una parte degli italiani che si possa interrogare sulle cause. Siamo in profonda sofferenza. In questi anni non abbiamo conosciuto delle riforme sociali, la linea dell'intervento sui redditi, sulla sicurezza, sui salari, sul welfare, sui trasporti, sul costo della casa, sul costo della vita in generale non è stato affrontato, il fisco rimane soso e i servizi scarseggiano. E c'è anche una politica estera, perché Gaza, guardiamola, non dimentichiamola, così anche l'Ucraina, attenzione, non dimentichiamo che siamo in un contesto di guerra dove i civili subiscono le pesanti ripercussioni e le soluzioni ancora reali non ci sono, parlo di soluzioni di pace, e quindi è uno sciopero che deve essere anche guardato verso la causa e non solo verso gli effetti.
1: Ma certo, però se capisco bene sono i sindacati di base, esclusivamente i sindacati di base che organizzano questo sciopero.
4: Oggi sindacati di base, domani sicuramente anche gli altri sindacati, perché il problema c'è al di là di chi lo promuove e questi temi vanno affrontati. E l'invito che faccio alla politica, soprattutto al governo per esperienza, non si concentri sulla linea del potere. Prima l'autonomia differenziata, poi il referendum sulla giustizia, ora la legge elettorale. Si concentri piuttosto al governo e in Parlamento su quali risposte dare alla crisi sociale, che è profonda, e dalla crisi sociale dobbiamo ripartire per rinnovare la nostra società e dare valore alla politica e alla stessa democrazia.
1: Questo è l'appello che lanci alla Schlein e a Conte?
4: Lo lancio a tutta la politica con in testa al governo, perché il governo ha le maggiori responsabilità, ma anche all'opposizione. Tutti devono concorrere a migliorare la questione sociale. La questione sociale è prioritaria, il potere mettiamolo per adesso da parte. Le riforme sul potere devono andare in secondo piano, in primo piano devono andare le riforme sociali.
1: Allora, siamo addirittura d'arrivo, però Claudio, una battuta.
3: Io spero che ascoltino questo appello, mi sembra che siano già tutti
1: concentrati
3: in
1: trincea
3: sulle prossime elezioni.
1: Vabbè. Senti, però una parola sul bottino di Matteo Messina Denaro, insomma, vogliamo spendere qualche parola? Intanto
4: sì,
1: lo recuperano.
4: Spesa,
1: vediamo un po'.
4: Sì, va spesa perché noi ci fermiamo sempre al riciclaggio interno, cioè ai bottini delle mafie, alle loro ricchezze che sono nei nostri territori, ed è importante colpirli, negozio per negozio, attività per attività, ma c'è una ricchezza che viene sottratta al paese e che va all'estero, nei paradisi fiscali, e lì bisogna concentrare. Io con la mia attività in Commissione Antimafia mi sono sempre speso e ho fatto di tutto perché si possa arrivare a queste ricchezze. Ci siamo arrivati. Quindi, nonostante la legislazione sia molto limitata sul piano europeo e internazionale, dei risultati si possono ottenere. Quindi dobbiamo fare un plauso enorme alla procura guidata dal dottor Di Lucia a Palermo, agli investigatori, alla Guardia di Finanza che hanno saputo violare quel muro che tiene in sicurezza le ricchezze di mafia. Si possono recuperare tutti. Naturalmente, io dico sempre, visto che si è partiti dalla droga che uccide, un'altra proposta che faccio da anni, che avevo già realizzato con una legge che porta il mio nome, la legge Lumia sulle tossicodipendenze, che una parte di questo bottino deve andare ai SERT e alle comunità terapeutiche, perché in questo momento anche loro stanno soffrendo le pene dell'inferno per mancanza di risorse finanziarie e soprattutto di risorse umane, di professionisti che devono andare a rimpinguare i loro organi.
1: E qui si ritorna al problema del welfare. Allora, una battuta prima
3: di
1: lasciare...
3: Mi sembra che, come accade spesso, grazie all'intuizione di qualche funzionario cocciuto, direi, Poi che va, che è andato in Spagna, che ha seguito, come diceva Giuseppe, l'importanza di andare anche all'estero, e poi vengano fuori queste cose. Quindi...
1: Sì, sì. Follow the money, questo era il suggerimento di Falcone, naturalmente. Allora, esatto, grazie Giuseppe Lumia per essere stato in nostra compagnia. A risentirci, a presto.

0: A Radio Logos sono le ore 16 e 4 minuti.
1: Trasmettiamo le riflessioni di Vincenzo. 30 minuti con Vincenzo L'Orefice, i messaggi della comunità evangelica di Ispica, provincia di Ragusa.

come credenti, che cosa il Signore ha conservato per noi, di cui noi a volte neanche ci rendiamo conto. È come un principe che nasce in una famiglia reale, quando ci è dato beberò qualche giocattolo, quello è felice, ma lui non si rende conto, perché è piccolo, di quante immense ricchezze possiede, perché è nato in una famiglia reale. E io credo che anche noi, come figlioli di Dio, forse neanche ci rendiamo conto quello che il Signore ha preparato per noi. Vogliamo, tramite la parola di Dio, vedere che cosa ci dice la Scrittura su ciò che riguarda le cose future e ciò che riguarda anche le cose dell'aldilà. Perché tante persone dicono: una volta che moriamo non c'è più nulla. Questo, diciamo, che è un inganno di Satana, pensare che con la morte tutto finisce. Invece non è così. Per cui vorrei parlare del cielo. C'è un libro che si intitola Il paese che amo di più. Qualcuno direbbe: ma qual è il paese che tu ami di più? Qual è il paese che tu ami di più? Io amo la Sicilia. A quello direbbe: io amo Israele, che è un paese dove scorre il latte e il miele. Qualcuno potrebbe dire i Caraibi, non solo gli Antilli, o altri paesi molto belli. Io credo che il paese più bello è il cielo per noi. E vogliamo vedere più da vicino che cosa è il cielo, cosa faremo nel cielo e tutto il resto. E in più parleremo anche delle cose che riguardano non soltanto il cielo, che sono belle, ma anche le cose brutte. Perché anche la Scrittura ci parla di un mondo invisibile, quello buono e quello malvagio. Ebbene, il titolo che daremo a questo messaggio è Il cielo dimora celeste. E voglio leggere un paio di versetti con voi. Il primo versetto della Bibbia che dice: nel principio il Dio creò i cieli e la terra. Quali cieli Dio creò? E quale terra? I cieli che noi vediamo e la terra in cui noi abitiamo. Però la Bibbia ci parla di un altro cielo, che dice in Ecclesiaste 5, versetto 1: Dio è nel cielo e tu sei sulla terra. In Isaia dice così: il cielo è il mio trono. In Atti degli Apostoli dice l'Apostolo Paolo, scrivendo, porta le parole dell'Antico Testamento: il cielo è il mio trono, dice il Signore, e la terra è lo sgabello dei miei piedi. La Bibbia ci parla di cieli. Quanti cieli ci sono di cui la Bibbia ne menziona? Quanti cieli vi sono? La Bibbia ci parla di tre cieli. E vediamo il primo cielo. Che cos'è il primo cielo? Il primo cielo è lo spazio che circonda la nostra terra, vale a dire dove volano gli uccelli o dove si muovono le nuvole. Questo è il primo cielo. Il secondo cielo, qual è il secondo cielo? Il secondo cielo è dove vi sono i pianeti, dove si muovono le stelle. Diciamo che questi due cieli che Dio creò, come leggiamo nel primo versetto della Bibbia, il Dio creò nel principio i cieli e la terra. Quindi questi sono i due cieli visibili a noi, che noi vediamo. E la Bibbia ci parla anche di un terzo cielo. Una volta gli fu chiesto a uno scienziato: quante stelle vi sono nell'universo? E sappiamo che le stelle sono miliardi di miliardi. Sapete cosa ha risposto questo scienziato? Mica l'ha contati. Io credo che le stelle sono tanto quanti sono i granelli della di sabbia in tutte le spiagge del mondo. C'è persona che può contare tutti i granelli di sabbia che sono in tutte le spiagge del mondo? È impossibile. Sono miliardi di miliardi. E io credo che Dio abbia creato anche le stelle, che sono miliardi di miliardi. Milioni di galassie, ogni galassia ha miliardi di stelle. Pensate che Dio grande, come abbiamo cantato poc'anzi, Dio sei grande, immenso. Ebbene, negli ultimi tempi si parla molto degli UFO,
Voi credete che ci sono gli UFO? La Bibbia dice: e Dio ha creato i cieli e Dio ha creato la terra in cui ha posto l'uomo. Cioè Dio ha posto l'uomo solo sulla terra. Non ci sono esseri extraterrestri. Noi non crediamo a queste favole. Saranno manifestazioni del diavolo. Non daremo una risposta affermativa. Però è chiaro che Dio ha creato l'uomo e l'ha posto sulla terra. Quindi non crediamo a tutte le altre cose. Che cos'è il cielo? Il terzo cielo, dice la scrittura, che è la dimora di Dio con tutti i suoi angeli, arcangeli, cherubini e serafini. E tutti i santi, tutte le epoche che sono state salvate mentre erano sulla terra, sono alla presenza di Dio. Leggiamo nell'Apocalisse che il cielo è qualcosa di glorioso. C'è una bellezza, una gloria, uno splendore perfetto. Nel cielo è tutto santo, puro e immacolato. L'Apostolo Giovanni descrive il cielo come qualcosa di meraviglioso, dove le strade sono d'oro, le porte sono di perle e vi è un fiume dell'acqua della vita. E dice la scrittura che nel cielo non ci sarà più né pianto, né morte, né grido, né dolore. E lì la vita nella sua qualità e nella sua durata, è soltanto quando saremo in cielo. Ebbene, la scrittura ci parla centinaia di volte del cielo come dimora di Dio. E il Signore Gesù ci incoraggia, noi credenti, perché Lui l'ha detto e noi ci crediamo, quanto in Matteo capitolo 6, versetto 19 e 20 dice: non vi fate tesori sulla terra, ove la tignore e la ruggine consumano e dove i ladri sconficcano e rubano, ma fatevi tesori in cielo, ove né tignola né ruggine consumano e dove i ladri non sconficcano né rubano. Noi siamo incoraggiati dal Signore a vivere non per questa terra, ma per il cielo. Non per queste cose, ma per le cose future. Non di accumulare tesori, ma di farcene nel cielo. Perché chi ha tesori sulla terra è in pericolo di perderli o di essere derubato. Dove si trova il cielo? Il cielo si trova in alto. La Bibbia parla spesso del cielo che è in alto. E voglio menzionare un paio di versetti dove il Signor Gesù dice così. Per esempio, in Giovanni 6,38: sono disceso dal cielo per fare non la mia volontà, ma la volontà di colui che mi ha mandato. E Giobbe 16,19 dice: già fin d'ora ecco il mio testimonio è in cielo, il mio garante è nei luoghi altissimi. E quando il Signore Gesù verrà, dice così in Prima Tessalonicesi 4, 16, 18, perché il Signore stesso con potente grido, con voce d'arcangelo e con la tromba di Dio scenderà dal cielo e i morti in Cristo risusciteranno i primi. Poi noi viventi che saremo rimasti, verremo insieme con loro rapiti sulle nuvole a incontrare il Signore nell'aria. E così saremo sempre col Signore. Consolatevi dunque gli uni gli altri con queste parole. Quindi il cielo si trova in alto, nei luoghi altissimi. Può l'uomo per la sua natura entrare in cielo? No. Perché? Perché la scrittura dice che il cielo è tutto santo, è tutto puro, è tutto immacolato. E quindi noi come siamo invece? Siamo col peccato. Dice il profeta Geremia 17,9: il cuore è ingannevole più di ogni altra cosa, insanabilmente maligno, chi lo conoscerà? E Matteo 15,19 Gesù dice: poiché dal cuore vengono pensieri malvagi, omicidi, adulteri, fornicazioni, furti, false testimonianze, diffamazioni. L'apostolo Paolo dice: difatti io so che in me, vale a dire nella mia carne, non abita nessun bene.
Romani 3, 10, 18 dice: non vi è alcun giusto, neppure uno, non vi è alcuno che abbia intendimento, non vi è alcuno che ricerchi Dio. Tutti si sono sviati, tutti quanti sono divenuti inutili. Non vi è alcuno che pratica la bontà, non neppure uno. La loro gola è un sepolcro aperto, con le loro lingue hanno usato frode. Vi è un veleno di aspidi sotto le loro labbra, la loro bocca è piena di maledizione e d'amarezza. I loro piedi sono veloci a spargere il sangue, sulle loro vie rovina e calamità, e non hanno conosciuto la via della pace, non c'è timore di Dio dinanzi agli occhi loro. Questo è il quadro della nostra società. Non soltanto ai tempi dei Romani, o a tempo dell'Apostolo Paolo, ma anche ancora peggio nella nostra odierna società. Questa rispecchia veramente quella che è la realtà dei nostri giorni. Quindi nessun uomo, dice la Scrittura, è giusto neppure uno. Quindi noi per natura siamo scaduti dalla grazia, siamo spiritualmente morti, siamo moralmente impuri. Dice la Scrittura: non c'è uomo che non pecca. Davanti a Dio siamo tutti peccatori, tutti scaduti dalla grazia, siamo tutti difettosi e impuri agli occhi suoi. A questo punto nessuno potrà mai e poi mai entrare nel regno di Dio. Molte persone, purtroppo, molti religiosi, come lo eravamo forse anche noi, pensano che con le buone opere possano guadagnarsi il cielo. Ma possono queste persone religiose, pur appartenente a una chiesa oppure a una religione, o facendo buone opere, possono guadagnarsi il cielo? Impossibile. La Scrittura ce lo dice in Galate capitolo 3 versetto 10 e 11: poiché tutti coloro che si basano sulle opere della legge sono sotto maledizione, perché è scritto: maledetto chiunque non persevera in tutte le cose scritte nel libro della legge per metterle in pratica. Or che nessuno sia giustificato per la legge dinanzi a Dio è manifesto, perché il giusto vivrà per fede. Per andare all'inferno bisogna fare tanti peccati? Quanti peccati bisogna fare per andare all'inferno? Basta un solo peccato perché una persona vada all'inferno. Quanti peccati facciamo noi? Uno? Forse uno al giorno magari. Dice la Scrittura che il giusto pecca 7 volte al giorno, ma si rialza. Fate la moltiplicazione, 365 per 7, non so quanti centinaia sono. E in 10 anni quanti peccati abbiamo fatto? Perché pur essendo credente, purtroppo, lo dico con dispiacere, purtroppo pecchiamo davanti agli occhi di Dio. Noi siamo salvati per la grazia di Dio. L'Apostolo Giacomo dice, Giacomo 2,10: poiché chiunque avrà osservato tutta la legge e avrà fallito in un solo punto, si rende colpevole su tutti i punti. Quindi nessuna persona agli occhi di Dio potrà mai e poi mai entrare nel cielo. Cosa bisogna fare per andare in cielo? Cosa disse il Signor Gesù a un uomo molto ma molto religioso? Era un fariseo, era un capo dei giudei, era una persona irreprensibile, una persona che osservava la legge. Proprio a questo uomo Gesù disse queste testuali parole. E voglio leggere in Giovanni capitolo 3, versetto da 1 a 7. Lo leggo. Or v'era tra i farisei un uomo chiamato Nicodemo, uno dei capi dei giudei, e gli venne di notte a Gesù e gli disse: Maestro, noi sappiamo che tu sei un dottore venuto da Dio, perché nessuno può fare questi miracoli che tu fai se Dio non è con lui. Gesù gli rispose dicendo: in verità io ti dico che se uno non è nato di nuovo non può vedere il regno di Dio. Nicodemo gli disse: come può un uomo nascere quando è vecchio? Può egli entrare la seconda volta nel seno di sua madre e nascere? Gesù rispose: in verità io ti dico che se uno non è nato d'acqua e di spirito non può entrare nel regno di Dio. Quello che è nato della carne è carne, quello che è nato dello spirito è spirito. Non ti meravigliare se ho te detto: bisogna che nasciate di nuovo. Siamo noi qui presenti tutti nati di nuovo?
possiamo dire io sono nato di nuovo. Perché in tutte le religioni e non in tutte le chiese evangeliche si parla della nuova nascita. La nuova nascita è indispensabile. Nessuna persona è venuta su questa terra da altro pianeta, vero? Tutti siamo nati. E così Gesù dice, Signore, se uno non è nato spiritualmente mediante l'acqua, e qua anche questa cosa, vediamo che tanti, specialmente la Chiesa Cattolica, dà un'interpretazione tutta errata, perché dice che in questo contesto la Chiesa Cattolica dice che l'acqua è il battesimo. Ma non è il battesimo. Qui l'acqua rappresenta la parola di Dio. Vedete come le persone sono sviate? E quindi non si predica la nuova nascita. E le persone sono perdute. Perché se uno non è nato di nuovo non può vedere e non può entrare nel regno di Dio. E quante persone sono lontane da questa importantissima realtà. E questo dobbiamo essere noi sicuri, perché quando noi accettiamo Gesù, lo Spirito Santo attesta al nostro spirito che siamo figlioli di Dio. Siamo certi della salvezza, siamo sicuri che siamo salvati per l'eternità. E quindi bisogna nascere di nuovo. In questo contesto dico, l'acqua è la parola di Dio e lo Spirito è lo Spirito Santo. E Dio agisce quanto noi udiamo la parola di Dio, quanto la crediamo e quanto la accettiamo. L'Apostolo Paolo dice in Efesina, avendo voi udito e avendo creduto, avete ricevuto il suggello dello Spirito Santo, il quale è caparra per la vostra redenzione, per il giorno della vostra redenzione. Lo Spirito che è in noi, lo Spirito Santo che è in noi, ci conferma, ci garantisce, tu sei mio, dice il Signore, perché ti ho messo il suggello dello Spirito Santo. Questo suggello nessuno lo può togliere, perché il Signore dice, lo Spirito che in voi dimorerà in voi in perpetuo. Ma prima di arrivare alla nuova nascita, cosa bisogna che l'uomo faccia? Qual è la cosa che l'uomo deve fare? Tante persone non lo sanno. Che cosa bisogna che l'uomo faccia prima di poter entrare nel regno di cielo, prima di nascere di nuovo? Le prime parole che il Signore pronunziò quando iniziò il suo ministero pubblico, disse ravvedetevi, ravvedetevi. La stessa cosa fece Giovanni Battista. In Matteo 3:1 dice, e in quei giorni comparve Giovanni Battista. Giovanni il Battista predicando nel deserto della Giudea dicendo, ravvedetevi, poiché il regno dei cieli è vicino. Che cosa significa ravvedimento? Ravvedimento vuol dire cambiare mente, cambiare il pensiero, cambiare direzione. Se io in macchina mi accorgo che sono su una strada sbagliata, che non mi conduce alla meta, cosa devo fare? Devo fare giro fronte. E dice, no, questa non è la strada giusta. Questa strada mi porta lontano dalla meta, dal luogo dove io voglio andare. Ravvedimento significa cambiare direzione. Quindi io sono per natura sulla via della perdizione, così lo è ogni persona. Il ravvedimento significa io mi devo pensare che sono sulla via sbagliata. La parola sinonimo di ravvedimento è pentimento. E voglio leggere brevemente quello che disse l'Apostolo Pietro in Atti capitolo 2, versetto 38, dice così. Pietro si trovava sulla piazza di Gerusalemme, aveva davanti migliaia e migliaia di persone nel giorno di Pentecoste e lui predicò e disse queste parole. E Pietro a loro, ravvedetevi e ciascuno di voi sia battezzato nel nome di Gesù Cristo per la remissione dei vostri peccati.
e voi riceverete il dono dello Spirito Santo. In Atti 10:43 Pietro si trovava in casa di Cornelio e disse a quelli che erano lì presenti: di lui attestano, cioè di Gesù attestano tutti i profeti, che chiunque crede in lui riceve la remissione dei peccati mediante il suo nome. Chi può perdonare i nostri peccati? Chi può rimettere i nostri peccati? Solo Gesù. Cosa ci hanno insegnato nella Chiesa Cattolica? Di andarla a confessare ad un uomo. E questo è un inganno di Satana. I peccati vanno confessati a Dio. E Lui è fedele da rimettere i nostri peccati e purificarci con il sangue del suo figliolo. E così l'Apostolo Paolo, quando era ad Atene, disse, Atti 17:30-31, «Il Dio dunque, passando sopra i tempi dell'ignoranza, fa ora annunziare agli uomini che tutti per ogni dove abbiano a ravvedersi, perché ha fissato un giorno nel quale giudicherà il mondo con giustizia, per mezzo dell'uomo che egli ha stabilito, del che ha fatto fede a tutti, avendolo risuscitato dai morti». La primissima cosa che l'uomo deve fare è quello di ravvedersi. E il ravvedimento, sapete, ne parla fino alle ultime pagine dell'Apocalisse, perché il Signore non vuole che l'empio vada in perdizione, ma che si converte. E c'è un versetto magnifico dove dice la Scrittura queste ultimissime parole. In Apocalisse 22:17 dice: lo Spirito e la Sposa dicono, cioè lo Spirito Santo e la Chiesa dicono: vieni, a chi oda dica, vieni, a chi ha sete venga, chi vuole prenda in dono dell'acqua della vita. Il Signore è ancora oggi con le braccia aperte per accogliere chiunque va a Lui pentito, umiliato e che mette la sua fiducia in Lui. Ma voglio leggere anche un altro versetto, che coloro che ascoltano possono riflettere. Che cosa accade o che cosa avverrà a coloro che non obbediscono all'Evangelo? Una cosa molto seria. E voglio leggere in Seconda Tessalonicesi, capitolo 1, da versetto 6 a 10, sono parole di grande avvertimento. Dice così l'Apostolo Paolo: poiché è cosa giusta presso Dio il rendere a quelli che vi affliggono afflizione e a voi che siete afflitti requie con noi, quando il Signore Gesù apparirà dal cielo con gli angeli della sua potenza, in un fuoco fiammeggiante, per fare vendetta di coloro che non conoscono il Dio e di coloro che non ubbidiscono al Vangelo del nostro Signore Gesù, i quali saranno puniti di eterna distruzione, respinti dalla presenza del Signore e della gloria della sua potenza, quando verrà per essere in quel giorno glorificato nei suoi santi e ammirato in tutti quelli che hanno creduto e in voi pure, poiché avete creduto alla nostra testimonianza dinanzi a voi. Allora, per coloro che rifiutano l'Evangelo, coloro che girano le spalle a questo richiamo che il Signore fa di pentirsi, di ravvedersi, di credere, il Signore un giorno dirà: andate via da me, maledetti, nel fuoco eterno preparato per il diavolo e per i suoi angeli. È una cosa brutta sapere che tanti nostri amici, conoscenti, anche a volte parenti, fanno orecchi da mercante, prendono alla leggera le cose di Dio. Di quante persone hanno sentito? Ma mi dispiace moltissimo quanto fra questi ci sono anche i nostri parenti. Dico: ma perché non ti sei convertita? Io ho parenti morti che purtroppo non sono in cielo, ma gli ho parlato e non possono dire: non lo sapevo. Quindi non prendiamo alla leggera le cose del Signore. Diciamo che il cielo, c'è la dimora celeste, è lontana da noi o è vicina? Gli scienziati dicono
che per arrivare nella più vicina stella ci vogliono almeno 4.000 anni luce. Per la vicina stella, mi sembra che è la stella del Centauro, se mi ricordo bene. 4.000 anni luce, e la luce corre a 300.000 km al secondo. Pensate quanto è lontana la prima stella che è vicina a noi. Ma quanti anni luce ci vogliono per arrivare in cielo? Ci vogliono anni luce? Grazie a Dio non è così. Quando gli angeli apparivano ai santi, dice in un modo repentino, voglio leggere un paio di versetti. Quando l'angelo apparve a Zaccaria, disse così, e l'angelo rispondendo gli disse, io sono Gabriele che sto davanti a Dio e sono stato mandato a parlarti e recarti questa buona notizia. Quando è morto lì sulla croce il ladrone, cosa disse Gesù? Fra 4.000 anni ci vediamo? Non è detto così. In verità io ti dico che tu oggi sarai con me in paradiso. Quando stavano lapidando Stefano, lui vide Gesù alla destra di Dio e lui prima di dare il suo ultimo respiro, cosa ha detto? Signore, ricevi il mio spirito. Quando hanno lapidato Paolo, si pensa che sia stato il momento, dice, fu rapito fino al terzo cielo. Se è stato col corpo o senza corpo non lo sa, ma lui è stato rapito fino al terzo cielo e ha udito delle parole, delle cose che è difficile a spiegare. C'è cose meravigliose, gloriose, che il linguaggio umano non potrà mai descrivere quello che l'Apostolo Paolo vide. Vedete, noi siamo del Signore e il Signore ci ha lasciato delle bellissime promesse e ne voglio leggere due versetti affinché noi credenti siamo sereni anche quando il Signore ha il piano di chiamarci con Lui. Il Signore ha detto queste bellissime parole, spero che possiate ricordare. In Giovanni capitolo 12, versetto 25 e 26, dice Gesù, chi ama la sua vita la perde, e chi odia la sua vita in questo mondo la conserverà in vita eterna. Se uno mi serve, mi segua, e laddove sono io, qui vi sarà anche il mio servitore. Se uno mi serve, il Padre lo onorerà. E in Giovanni 17, 24, dice il Signore Gesù, Padre, io voglio che dove sono io siano con me anche quelli che tu mi hai dati affinché vedano la mia gloria che tu mi hai data poiché tu mi hai amato. Allora, che cos'è la morte per il credente? La morte per il credente è un chiudere gli occhi a questa terra e riaprirli subito, in pochi istanti, alla presenza di Gesù, alla presenza di Dio. Frazioni forse di secondi. Questo ci dice la parola del Signore. E noi come credenti pregustiamo fin da adesso il cielo in noi? Pregustiamo fin da adesso il cielo in noi? Sì. E come possiamo dirlo questo? Mediante il suo Santo Spirito. L'Apostolo Paolo dice in Romani capitolo 8, cose che occhio non ha vedute, che orecchio non ha udite, che non sono salito nel cuore dell'uomo, sono quelli che Dio ha preparato per coloro che l'amano. Dio l'ha preparati per coloro che l'amano. Dice l'Apostolo Giovanni, vedete di quell'amore ci è stato largo il Padre dandoci d'essere chiamati figlioli di Dio. E tali siamo. Per questo non ci conosce il mondo, perché non ha conosciuto Lui. Diletti, ora siamo figlioli di Dio e non è ancora reso manifesto quello che saremo. Sappiamo che quando Egli sarà manifestato saremo simili a Lui perché lo vedremo come Egli è. E chiunque ha questa speranza in Lui si purifica come esso è puro. Allora, cosa dobbiamo fare noi? Due cose. Santificarci e stare
stare svegli, perché il Signore sta per tornare. E noi vogliamo essere, io, tu, noi, tutti, vogliamo essere pronti al ritorno di Gesù. E saremo sempre con Lui. E dice l'Apostolo, consolatevi gli uni gli altri con queste parole. Alleluia. Amen. Amen.

Abbiamo trasmesso le riflessioni di Vincenzo, 30 minuti con Vincenzo l'Orefice, i messaggi della comunità evangelica di Ispica, provincia di Ragusa.

La Bibbia dice: state in guardia, vegliate, poiché non sapete quando egli verrà. Quante persone comuni, intendo di quelle che incontriamo ogni giorno per strada, sanno che Gesù sta per ritornare? Pochissime, credo. Eppure nel Vangelo troviamo più volte ribadita questa verità. Proprio così, esattamente come Gesù è venuto una prima volta, è morto, è risorto.

ed è salito in cielo, un giorno ritornerà e ogni occhio lo vedrà. Ecco dunque che Dio ci invita a stare in guardia, pronti per quel giorno, affinché il Signore ci possa riconoscere come Suoi. E tu, sei pronto?

Chi trova un amico trova un tesoro. Ma siamo poveri, amico, ma abbiamo dell'oro. Non nelle tasche, ma nelle mani intrecciate. Quando insieme facciamo la vita, facciamo casino, facciamo del bene a chi abbiamo vicino. Oro nel cuore, tra le ferite, come colla che salva i cocci che non capite. Non si butta via niente se qualcuno lo ama. E tu, caro amico,

Eccoci di nuovo insieme per un altro numero del programma Meditazioni Bibliche Giornaliere. Sono Matteo e vi auguro un buon ascolto. Iniziamo subito col dire il titolo della meditazione di oggi. È Il DNA stabilisce la fedeltà in amore? Voglio leggere subito il verso per dare una risposta al quesito di oggi, e lo troviamo nel Vangelo secondo Matteo, al capitolo 15, al verso 19. È Gesù che parla e dice: poiché dal cuore vengono pensieri malvagi, omicidi, adulteri, fornicazioni, furti, false testimonianze e diffamazioni. Allora, il DNA è quello che stabilisce la fedeltà in amore? Con queste parole più o meno viene introdotto un articolo che ho letto sul Corriere della Sera, e ci viene presentato l'esperimento di alcuni ricercatori della Emory University di Atlanta negli USA, e questi ricercatori hanno osservato due tipi di topo campagnolo: uno che vive nel sud degli Stati Uniti e un altro che si trova più a nord. I membri della prima specie sono monogami, quelli dell'altra sono poligami, e nel loro esperimento gli scienziati hanno scoperto che, cambiando l'espressione di un certo gene, i topi poligami sono diventati monogami. Alla fine dell'articolo l'autore pone delle domande: quello che vale per un animale è giusto anche per l'uomo? Dipendiamo anche noi dal nostro DNA? Se si facessero esperimenti simili anche sull'uomo e ne venisse fuori un gene di fedeltà, si dovrebbe poi concludere che non ci sarebbero più colpevoli per atti di infedeltà o di adulterio? E ancora altre domande. La fedeltà nell'amore in una coppia alla fine dipende solo dai geni? E che dire di altri aspetti negativi? Chissà, forse un giorno qualche scienziato potrebbe scoprire il gene della verità o della gentilezza, oppure il gene dell'altruismo. Ma ancora qualche scienziato potrebbe scoprire il gene di rubare, dell'omicidio e così via. Quindi, facendo le giuste modifiche nel DNA, si arriverebbe, come nel caso dei topi, a rendere le persone più fedeli, più onesti e più amorevoli. Ma davvero i nostri comportamenti dipendono dal DNA? Io credo che se vogliamo veramente sapere che cosa porta l'uomo a comportarsi in un certo modo e se può cambiare, non dobbiamo consultare qualche rivista scientifica, ma dobbiamo cercare nella Bibbia, che è la parola di Dio, visto che è Lui il creatore dell'uomo. Leggiamo nel Vangelo di Matteo, al capitolo 15, al verso 19. Dice:
poiché dal cuore vengono pensieri malvagi, omicidi, adulteri, fornicazioni, furti, false testimonianze e diffamazioni. Questo è il verso di oggi che ho appunto riletto proprio per dare l'impronta a una risposta verace. E sapete, cari amici, questa frase non l'ha espressa una persona qualsiasi, ma l'ha espressa il Signore Gesù, il Figlio di Dio che conosce l'uomo fino in fondo. Ed è Lui che ci insegna che il nostro comportamento non dipende dal DNA, ma, come abbiamo letto nel verso, dipende dal nostro cuore. In altre parole, l'intimo di ogni uomo è contaminato. Ogni uomo è peccatore di natura, non solo qualche singola persona che ha in sé magari un gene malato, come dicono gli scienziati, ma tutti gli uomini sono peccatori, senza eccezione, dice il Signore Gesù. E sapete ancora, non esiste nessuna terapia, nessun intervento chirurgico che possa cambiare il cuore dell'uomo, e nemmeno gli sforzi umani o le buone opere, e neppure una vita pienamente religiosa. Perciò, cari amici, il nostro impegno di conoscere la verità è quello di diffondere la verità del Vangelo, perché noi tutti sappiamo che il Signore Gesù, come dicevo, non è una persona qualsiasi, non è un uomo religioso che è venuto a fondare un'ennesima religione, bastavano già le religioni esistenti. Ma il Signore Gesù è il Figlio di Dio, è venuto a farci conoscere Dio stesso, a farci conoscere la sua parola che è verità, e questa sua parola può insegnarci circa la nostra natura. E perciò il mio consiglio è quello di leggere gli Evangeli, perché solo da essi possiamo trarre la verità rispetto all'uomo e soprattutto rispetto a Dio. Bene amici, il tempo a nostra disposizione è terminato. Grazie per il vostro ascolto e che Dio vi benedica.

0: Benvenuto a Equipaggiati, dove troverai le forze per combattere le battaglie giornaliere. Buon lunedì. Oggi partiamo col capitolo 13 del Vangelo secondo Marco, dal versetto 1 al versetto 8. Quel giorno, mentre Gesù usciva dal Tempio, uno dei suoi discepoli disse: «Maestro, guarda che costruzioni meravigliose e che decorazioni sulle pareti!» Gesù rispose: «Guarda pure ora, perché non sarà lasciata una sola pietra sull'altra, ma soltanto delle rovine». Più tardi, quando si sedette sul Monte degli Ulivi di fronte al Tempio, Pietro, Giacomo, Giovanni e Andrea in disparte gli chiesero: «Quando è che accadrà tutto questo al Tempio? Ci saranno prima degli avvertimenti?» Allora Gesù cominciò a dire ai discepoli: «Non lasciatevi ingannare da nessuno, perché se ne presenteranno molti che si proclameranno vostro Messia, e ne inganneranno tanti. Quando sentirete parlare di guerre vicino o lontane, non abbiate paura, sono cose che devono accadere, ma non sarà ancora il segnale della fine. Nazioni e regni si dichiareranno guerra l'uno contro l'altro, e ci saranno terremoti e carestie in molti paesi. Queste cose annunceranno soltanto gli inizi dei dolori». Il Tempio effettivamente era magnifico, e per molti ebrei di quel tempo era diventato un idolo al punto che giuravano per esso. Il cortile esterno, come abbiamo visto precedentemente, era lungo 500 metri e largo quasi 400 metri. E ci sono voluti più di 80 anni per ricostruirlo. Il solo muro di sostegno era formato da blocchi di calcare che erano larghi 15 metri, erano alti 7 metri e mezzo e profondi 4 metri e mezzo. E ognuno di loro pesava circa 500 tonnellate. La maggior parte delle gru da costruzione moderne non sarebbe stata in grado di sollevarli. La ristrutturazione fu completata solo 7 anni prima della sua distruzione. Per quanto grande fosse il Tempio, Gesù non esitò mai a dichiarare di essere più grande del Tempio. Lo vediamo anche in Matteo, capitolo 12. Molti stimati studiosi sostengono che questo discorso di Gesù sia una risposta diretta alla domanda dei discepoli: quando accadrà questo? Facendo riferimento alla distruzione del Tempio. Circa 40 anni dopo che Gesù disse ciò, scoppiò una diffusa rivoluzione ebraica contro i Romani in Palestina, ed i ribelli ebbero molti successi iniziali, però alla fine Roma sconfisse gli ebrei nel 70 d.C. Gerusalemme fu rasa al suolo, compreso il Tempio, proprio come Gesù aveva predetto. I soldati romani lo circondarono e un soldato ubriaco gli diede fuoco, che presto avvolse tutto l'edificio. E i lavori decorativi che erano sul tetto, fatti proprio in oro, si fusero nei crepacci tra le pareti di pietra scendendo verso terra. Per recuperare l'oro, il comandante romano ordinò che il Tempio fosse smantellato pietra per pietra. E la distruzione fu così completa che oggi i ricercatori hanno qualche difficoltà a capire esattamente dove si trovasse il Tempio. Ora, l'interpretazione di Marco 13 è un po' complessa, perché si può vedere in due modi, in base alla tempistica dell'adempimento delle profezie. Abbiamo da una parte il preterismo, che dice che le profezie bibliche si sono già avverate. E questo è in base a Marco 13:30, dove Gesù dice: «Questa generazione non passerà finché tutte queste cose accadranno». E poi abbiamo il futurismo, che insegna che le profezie in Daniele, in Apocalisse, e il discorso dell'Uliveto, cioè il discorso che stiamo leggendo adesso qui in Marco 13, devono ancora avverarsi. I falsi cristi ce n'erano sia prima che dopo Gesù, nomi come Simone di Parea o Taddeo, Atronges e Bar Kokhba, che guidò la terza rivolta ebraica contro i Romani. Guerre e voci di guerre, sì, si possono interpretare, perché le rivolte ebraiche contro i Romani ebbero luogo dal 66 al 72 d.C., quando Vespasiano e Tito decimarono la città in quello che sarà la cattura di Gerusalemme. E sappiamo anche dei terremoti e delle carestie durante questi 40 anni. Persino il Vesuvio fu scosso nel 62 d.C. I terremoti continuarono per anni finché il magma eruttò nell'anno 79 d.C. Giuseppe Flavio menziona una terribile carestia avvenuta nel 45 d.C. e l'Evangelista Luca fa menzione di carestie ad Antiochia e in altre postazioni romane durante il regno dell'imperatore Claudio, che va dal 41 al 54 d.C. Tutti avvenimenti svoltisi entro una generazione dalla resurrezione di Gesù. Riflessione. Se la previsione di Gesù sul Tempio era così dettagliata e si è avverata, allora la sua profezia sul suo ritorno è altrettanto affidabile. Signore, non dobbiamo indovinare quando è il tempo del tuo ritorno, però sembra che di questi tempi ci siano degli apici in tutti questi casi, a livello di guerre, terremoti, carestie, ma soprattutto il bene che viene chiamato male e il male che viene chiamato bene. Però sappiamo che non possiamo cercare di indovinare quando sia il tempo, ma tu ci dai delle indicazioni. Aiutaci ad essere pronti in qualsiasi tempo. Te lo chiediamo nel nome di Gesù Cristo. Amen. Carissimi, allora buon inizio di settimana, diamoci dentro tutti e ci risentiamo domani. Ciao.
1: Disco Highlight. In questi giorni è in evidenza
2: Tu sei il Signore di Massimo Patti e Simona Mazzarà. Si intitola Ho deciso, il brano odierno al disco Highlight, tratto dalla raccolta Tu sei il Signore di Massimo Patti e Simona Mazzarà. È un'appassionata dedica a Gesù, di voler consacrare a Lui la propria vita, di voler dare gloria a Lui, di cercare la Sua presenza ed essere uno strumento nelle Sue mani. Questa è la preghiera suscitata dallo Spirito Santo in coloro che decidono di fidarsi di Gesù, tanto da affidargli la propria esistenza. Ho deciso. Ce la cantano Simona Mazzarà e Massimo Patti.

0: Disco Highlight. In questi giorni
1: Tu sei il signore di Massimo Patti e Simone Maggiarà.
2: A Radio Logos sono le ore 17 e 21 minuti.
3: Abbiamo il piacere di avere con noi il professor Gianni Virgili, professore di oculistica presso l'Università di Firenze e azienda ospedaliera di Careggi, perché si sta svolgendo in questi giorni, nella giornata di ieri e continua oggi, il convegno nazionale AMGO, cecità e ipovisione, percorsi clinici, riabilitativi e tecnologici secondo l'origine della patologia. Buongiorno professore, ben trovato.
4: Buongiorno, sono qui con il dottor Federico Bertolomei, che è ortottista e molto attivo nella progettualità dell'Unione Ciechi nella sede di Bologna dell'Istituto Cavazza per i Ciechi.
5: Allora, intanto grazie.
4: Buongiorno a tutti.
5: Grazie di questo collegamento con Trieste. Tra l'altro siamo molto interessati di parlare con voi, perché questi temi appunto dell'aspetto della vista, della cecità, se ne parla poco spesso in radio, anche in televisione, e invece riguardano un sacco di persone.
3: Tra l'altro gli ascoltatori radio, che sono particolarmente... Cioè ipovedenti e non vedenti, hanno a cuore particolarmente la radio, detto tra parentesi.
5: E quindi ci faceva piacere se ci davate un po' di dritte su questo convegno, che vedo è insomma di grande rilevanza, e vedo ci sono tantissimi interventi, tra cui quello del professor
3: Percorsi
5: Bartolomei.
3: Riabilitativi e tecnologici, vediamo un poco.
5: A voi la parola.
6: Questo evento, che è un evento di carattere nazionale, è giunto ormai alla 10ª edizione, ha proprio lo scopo di promuovere e diffondere una cultura della prevenzione visiva. Come dicevate, ancora oggi tanti non sono abituati a sottoporsi con regolarità a visite oculistiche. Penso anche al tema pediatrico, che occupa un grande spazio in questo evento, ed è importantissimo, se ci sono delle anomalie visive in età pediatrica, individuarle, correggerle, per evitare che poi ci siano degli strascichi in futuro. Questo è uno dei due temi, l'altro è quello della riabilitazione visiva, dove entriamo in un ambito ancor meno conosciuto probabilmente, perché non tutti sanno che appunto con ausili e riabilitazione visiva si può migliorare molto la qualità della vita.
5: Ecco, diciamo che questo aspetto, io penso, per esempio, a volte mi capita, noi siamo proprio accanto al CTO di Careggi, di passare anche su e vedere per esempio l'aspetto delle cateratte. Cioè ci sono veramente un'infinità di persone giornalmente che vengono operate. Anche questo mi sembra un tema importantissimo, perché se no sarebbero persone che avrebbero ridotto molto la loro libertà motoria.
4: Sì, sono Gianni Virgili. Diciamo la chirurgia della cataratta è una chirurgia di grande successo ed è la più frequente attività chirurgica al mondo. La vera criticità ovviamente si rileva nei paesi a basso reddito, dove l'offerta è limitata e quindi la cataratta è veramente causa di cecità anche completa. Detto questo, non si può abbassare la guardia, perché una limitazione della qualità della vita dovuta a cataratta, soprattutto nelle persone non autosufficienti, può essere possibile anche nel nostro contesto.
3: Ecco, nel convegno si parla di cecità e ipovisione che dipende da diverse patologie, e proprio perché le patologie sono diversi anche i percorsi clinici, riabilitativi e anche tecnologici. Appunto, sulla scia di questo titolo del tema generale del convegno, che cosa è emerso secondo voi di particolarmente interessante nella prima giornata, in particolare perché oggi inizia la seconda? Vediamo un po'.
6: Beh, diciamo che entrambi i giorni sono dedicati anche alle nuove tecnologie. Oggi abbiamo l'intelligenza artificiale, che sta irrompendo un po' nelle dinamiche della vita di tutti i giorni di chiunque, e anche nella riabilitazione visiva, negli ausili, c'è adesso questo elemento molto forte. Quindi si parlerà anche e soprattutto oggi di strumenti che hanno l'intelligenza artificiale, che possono migliorare la qualità della vita delle persone sia cieche che ipovedenti, aiutandole a leggere, aiutandole a vedere, esplorare meglio l'ambiente, ecco, quindi riconoscere un pochino quello che ci circonda per migliorare la capacità di muoversi, camminare, oppure appunto di leggere o scrivere. Quindi questo per quanto riguarda gli ausili, ma anche per le metodiche di riabilitazione visiva, si parlerà di tematiche dove l'intelligenza artificiale è inclusa in macchinari che possono appunto allenare la componente visiva e percettiva, ottimizzando così quello che è l'uso di un residuo visivo per migliorare appunto l'autonomia di tutti i giorni.
3: Quindi ci sono in atto delle tecnologie che aiuteranno, che aiutano e che aiuteranno. Sono molto costose. Sapete che oggi c'è uno sciopero nazionale. Tra l'altro, tra i temi di questo sciopero c'è il welfare, c'è la possibilità appunto alla gente che possa curarsi, che possa permettersi le cure. E come siamo messi a questo livello? Ora non vorrei trascinarvi un dibattito proprio politico, strettamente politico, ma insomma avete qualche timore da questo punto di vista?
4: Credo che il panorama relativo a queste tecnologie si modificherà in maniera molto rapida. Sicuramente avremo degli aspetti competitivi per la produzione e sarà soprattutto difficile per l'utente orientarsi nella gamma d'offerta e soprattutto nelle funzioni software, perché sarà il software a fare anche la differenza e anche la connettività, l'esigenza di connettività che potrebbe essere un limite. Quindi bisogna osservare e studiare questo fenomeno, perché andrà incontro a delle modificazioni estremamente rapide. Io confido nel fatto che i costi si riducano in tempi medio-lunghi, però lo chiedo, passo questa domanda anche a Federico Bartolomei.
6: Beh, sì, diciamo che adesso la tecnologia per certi versi è ancora molto costosa, ma rapidamente sta diventando più alla portata di chiunque e anche nel loro uso. Cioè si sta cambiando un pochino anche un concetto dove magari alle volte c'è un po' di preclusione, soprattutto negli anziani che rappresentano la maggioranza, le persone che soffrono una condizione di cecità e ipovisione, alle volte c'è un pensiero che certe strumentazioni non possono essere utilizzate. In realtà sono strumenti anche semplici che insomma possono essere acquisiti con semplicità e facilità. Per quanto riguarda la carenza di servizi, ecco, in questo evento abbiamo fatto anche ieri il punto della situazione sui centri oculistici sociali, cioè delle realtà ambulatoriali legate all'Unione Italiana Ciechi e che operano anche grazie al sostegno dell'Agenzia Internazionale per la Prevenzione della Cecità, IAPB Italia, che appunto erogano dei servizi sia legati a visite oculistiche o sia legati a percorsi di riabilitazione visiva in quelle aree dove magari c'è carenza di servizi, comunque dove ci sono lunghe liste d'attesa, avvicinandosi così al cittadino, sempre in una logica di promuovere una cultura di prevenzione e riabilitazione visiva.
5: Mi faccio un'ultima domanda, perché poi so che dovete scappare. Per quanto riguarda anche l'ambito dei portatori di disabilità, penso a dei ragazzi che hanno difficoltà, cioè ci sono dei percorsi speciali anche in questo ambito per aiutare le famiglie e i ragazzi stessi?
6: Beh, si è parlato molto proprio del progetto di vita, quindi i percorsi che sono differenti a seconda che ci si rivolga all'età pediatrica, all'età giovanile o all'età adulta. Ovviamente l'impatto della disabilità è diverso se parliamo di un bambino che ha tutto un percorso davanti anche legato allo studio, a un adulto o a un anziano insomma che deve mantenere la propria autonomia. Quindi sicuramente siamo di fronte a percorsi diversi, dinamiche diverse, sempre in una logica anche di multidisciplinarietà, a seconda dell'età e della problematica che una persona ha, intervengono anche più professioni sanitarie che si devono prendere cura e costruire un progetto attorno a una persona. Quindi sì, assolutamente è un percorso personalizzato la riabilitazione, di questo ne abbiamo parlato anche ieri e si continuerà oggi proprio su questo concetto della multidisciplinarietà e del progetto di vita che deve essere proprio costruito attorno alla persona.
3: Bene, allora grazie davvero per questo collegamento da Trieste, dove si sta svolgendo il convegno nazionale AMGO dal titolo Cecità e ipovisione, percorsi clinici, riabilitativi e tecnologici secondo l'origine della patologia. Grazie davvero per essere stato con noi, professor Virgili, professor Bartolomeo.
5: Grazie. Buon lavoro.
3: Grazie, a presto.
6: Grazie a voi per l'invito.
7: Diciamo subito, dai, il coraggio della gioia in questa nostra puntata di oggi. Proveremo a riflettere su un'intervista che Vito Mancuso ha offerto a Andrea Malaguti sulla Stampa. Prima di cominciare, come sempre, i numeri 800 098 650 348 222 72 94 mi fanno presente dalla regia che non mi sono presentato. Davide Mozzato, lo speaker radiologico. Allora, partiamo da questa riflessione emersa al Festival della TV di Dogliani, dove il teologo Vito Mancuso e Andrea Malaguti si sono interrogati su un sistema apparentemente fragile, ma in realtà più che roccioso: il coraggio della gioia. Si pensa spesso alla gioia, almeno a me succede, come una sorta di dessert, un premio che arriva dopo le fatiche di Ercole, ed è un errore, è un errore. La gioia non è un'arma, una resistenza civile. In un tempo sfilacciato come il nostro, addirittura plumbeo nel suo colore di cielo, nel quale gli algoritmi decidono per noi cosa temere, cosa scegliere, dove posare lo sguardo, la gioia è l'atto più politico che esista. A ben guardare, non vi chiedo di ignorare il male, non è possibile, il male c'è, esiste, è cronaca. Vi chiedo di non lasciarvi abitare dal male. Liberaci dal male, famoso. La gioia quindi non è ingenuità per persone appunto semplici. No, la gioia non è ingenuità. La gioia è una forma di intelligenza addirittura superiore, quasi fisica, come l'aria che respiriamo. È fatta di una miscela precisa. E noi possiamo scegliere di essere ossigeno o polveri sottili o CO2. Oggi proviamo a chiederci insieme se la gioia potrebbe essere la nostra vera struttura. Se lo è, perché continuiamo a darle del lei e a trattarla come un ospite raro, invece che come la nostra casa? Noi abitiamo, dovremmo abitare nella gioia. E caro speaker, dici che la gioia è una scelta, ma come faccio a scegliere se fuori la realtà è un disastro quotidiano, se fuori la realtà non mi permette di scegliere? Ed è una domanda rivoltaci da un ascoltatore anonimo, ed è anche una provocazione, se vogliamo, la provocazione classica. Pensiamo infatti tutti che la gioia sia un riflesso del mondo esterno, come se fossimo specchi passivi. Ma proviamo a pensare a un grande scrittore come Henry Miller, per esempio. A lui non gli importava il cosa, ma il come. Il punto dunque non è ciò che accade, cari amici, è il colore che diamo a questo accadimento. Spesso ecco, siamo cattivi, ma non... da un punto di vista morale, siamo cattivi nel senso latino di captivus, cioè prigionieri in cattività delle nostre paure, ostaggi di traumi che possono sfociare addirittura nella rabbia. Ma la gioia è, come diceva Salinger, un liquido, non è un solido che resta immobile. La gioia è liquida, è fluida e attraversa le fessure del dolore. La nostra attenzione è dunque il nostro capitale più prezioso. Investirlo nel buio ci rende poveri, non vale la pena, non vale la pena. Investirlo nel bene, invece, ci rende immensamente ricchi, perché la gioia, ripeto, non è la negazione della ferita, no, questa c'è, rimane, è piuttosto la cicatrice che brilla sotto il sole. Perché? Perché abbiamo deciso di raccontarla come un momento di luce. Difficile? E chi ha detto che è facile? Il coraggio della gioia. Vito Mancuso, Andrea Malaguti al Festival della TV di Dogliani si sono espressi in merito alla gioia. Allora, la gioia non dovrebbe essere un ospite rara nelle nostre esistenze, ma dovrebbe essere l'ambito nel quale ci muoviamo, una sorta di scelta, una scelta di non rimanere cattivi, cioè imprigionati dalle circostanze. E, allora, abbiamo anche accennato agli algoritmi, però come fare se ci si sente degli ingranaggi impossibilitati alla scelta? È la sensazione di molti, in realtà. Eppure ascoltate questa storia, perché Mancuso racconta che la sua gioia più grande non è attribuibile a un successo pubblico, e ne ha avuti, ma il volto di sua madre che da bambino, quando era bambino, vegliava su di lui. 35 giorni in ospedale, racconta, dormendo su una sedia. La mamma non l'ha mai abbandonato. Ecco dunque questa logica di relazione, la definisce così, in un mondo che spinge verso l'ego, alla performance, alla solitudine da tastiera, comunque la vogliamo chiamare, la gioia, per Mancuso, si trova nell'essere per qualcun altro. Quindi la cura non contro una malattia, ma avere cura è per lui la forma suprema di esistenza. Dunque cercare la gioia fuori di noi, magari legata a un oggetto, al possesso di chissà che, ci fa apparire effimeri, se non addirittura sciocchi. La gioia è un esercizio di atletica, certo, atletica spirituale però. Scendere nei boschi inesplorati della propria umanità, la felicità è un momento, è folgore, se vogliamo dire, brucia, passa. La gioia, invece, potrebbe essere una luce costante, quella che ti fa dire sono vivo, sono qui e ciò o questo mi basta. A proposito di gioia, il coraggio della gioia. La gioia è un atto di coraggio, dice Vito Mancuso. Però a noi sembra un po' ottimista per i tempi che corrono, forse almeno. Vi chiedo però qual è l'alternativa al coraggio della gioia? Il pessimismo è solo una sorta di pigrizia intellettuale che ci fa sentire esperti, ma di cosa alla fine? Coltivare la gioia è un atto di sabotaggio verso chi vuole un mondo di consumatori spaventati. Lo suggeriva anche Fabrizio Carmagna in uno dei suoi aforismi più celebri. Seminate gentilezza e cogliete gioia, coltivate serenità. E non serve dunque il permesso di nessuno per essere sereni, amici cari. Ed è questo che forse fa paura. La gente contenta non si lascia manovrare. La gioia dunque è un passaggio, come dire, da una perfezione minore a una maggiore. Questo lo diceva Spinoza. È un'espansione la gioia. Quando vedete qualcuno che riesce a ridere nonostante le macerie, non state guardando un illuso o un povero demente. State guardando magari a un uomo che è libero, si è liberato. La gioia dunque è la nostra fuga nel tempo e anche dal tempo, il modo in cui fermiamo il cronometro della storia per entrare nell'eterno, il presente nell'eterno o l'eterno nel presente. Ma io non provo gioia da un sacco di tempo, forse, ecco, ho smesso di crederci. Forse perché la si cerca come un oggetto, chi cerca trova, mentre la gioia non è un oggetto, è un'atmosfera. È quel vento etereo di cui scrive Barbara Kingslover. A volte ci sembra di averla perduta, ma è solo offuscata, solo leggermente offuscata, come la polvere su un mobile antico che va lustrato. La gioia è la nostra capacità di stupore, dice qualcuno. Pensate ai bambini, ad esempio. Per loro ogni istante è una nuova partenza. Cesare Pavese diceva che vivere significa cominciare sempre, ad ogni istante. Bella come idea. Cominciamo. E se oggi dunque ci sentiamo spenti, non dobbiamo cercare per forza un grande evento. È necessario cercare la musica sottile, quel silenzio sottile attorno a noi, nel respiro, magari nel caffè al mattino, nel guardare negli occhi qualcuno senza il filtro dello schermo. Magari la gioia non si trova, si merita, dice qualcuno, attraverso la pratica quotidiana dello sguardo limpido. È la forma più semplice, mi piace questo, è la forma più semplice di gratitudine per il fatto stesso di essere qui, magari collegati a RWS. Noi siamo arrivati alla fine delle nostre rotaie, per continuare la metafora del treno a vapore. Abbiamo già inserito tutto il carbone in caldaia, questo si è trasformato in vapore, espulso dal camino. Abbiamo parlato di coraggio, coraggio anche con la fuligine, abbiamo parlato di cura, di sguardi, di resistenza, e abbiamo forse capito che la gioia non è un regalo che cade dal cielo, ma un terreno che dobbiamo coltivare con le nostre mani, con coraggio. Il coraggio della gioia era il nostro tema di oggi. Secondo alcune riflessioni emerse al Festival della TV di Dogliani tra il teologo Vito Mancuso e Andrea Malaguti, il coraggio della gioia. Lo diceva Beethoven: i migliori di noi raggiungono la gioia attraverso la sofferenza, non certo ignorandola. L'inno alla gioia, poi, alla fine, che è l'inno europeo. La vita è croce e avventura insieme, è dolore e luce insieme. Ma se c'è una morale in tutto questo, se la vogliamo trovare a tutti i costi, è che siamo noi gli architetti del nostro cielo interiore. Quindi non è lecito lasciare che il cinismo ci rubi lo sguardo. Dobbiamo essere, come scriveva Terry Tempest Williams, una sfidante espressione di gioia. E questo è il regalo più grande che possiamo farci, e soprattutto quello che possiamo fare al mondo, perché in fondo, quando le luci della ribalta si spengono una a una, ciò che resta non è quello che abbiamo posseduto, ma magari quella piccola briciola di luce che siamo riusciti a trasmettere. Buona vita dunque, e ricordiamoci, la gioia è la cosa più seria che esista a questo mondo.

Nel capitolo 6 del Vangelo di Matteo è scritto: «Non siate dunque in ansietà dicendo: che mangeremo o che berremo o di che ci vestiremo? Il Padre vostro celeste, infatti, sa che avete bisogno di tutte queste cose. Ma cercate prima il regno di Dio e la sua giustizia, e tutte queste cose vi saranno sopraggiunte». Allora, che aspettate? Grandi benedizioni dunque in ansietà dicendo: che mangeremo o che berremo o di che ci vestiremo? Il Padre vostro celeste, infatti, sa che avete bisogno di tutte queste cose. Ma cercate prima il regno di Dio e la sua giustizia, e tutte queste cose

0: come prende mai.
1: Scusa, ma perché la tua non ha interferenze?
2: Facile, io ascolto la radio in DAB.
3: La radio di sempre, da oggi in DAB.
4: Radio Logos trasmette sul DAB, il digitale terrestre, dai canali 5A e 5B, su tutta la Puglia. Per poter ascoltare bisogna essere in possesso di un apparecchio radio con la funzione digitale DAB.

0: Benvenuti a questa breve meditazione quotidiana di Un miracolo ogni giorno.
1: Oggi vorrei condividere con te una storia che Nick Vujicic ha raccontato quando ha portato un messaggio in Francia ad Havre e che io ho avuto il meraviglioso privilegio di tradurre per lui. Ha detto di essersi immaginato nel giorno del giudizio, dopo la sua morte. Si è visto lì, davanti a Dio, il giudice, e c'erano anche i suoi accusatori, che elencavano tutti i suoi peccati. Oh Dio, Nick è un peccatore e ha commesso tutti questi peccati. Ha peccato per tutta la vita, non merita il paradiso, non merita la vita eterna, è un peccatore, il suo posto è all'inferno. E poi Nick dice di aver visto Gesù al suo fianco. Gesù, rivolgendosi a Dio, gli diceva: «Sì, padre, Nick era un peccatore, ma all'età di 15 anni ha affidato la sua vita a te. Credeva che tu, padre, avessi mandato me a morire per i suoi peccati e mi chiese perdono. Nick ha vissuto, padre, per la tua volontà e ha raccontato al mondo di me. Egli è perdonato. Sono morto per tutti i suoi peccati e poiché Nick ha creduto, Nick è nostro». Allora Dio si rivolse a Nick e disse: «Bentornato a casa». Gesù è al fianco di Nick. Sì, Gesù è proprio accanto a noi. Egli è proprio accanto a te. E anche in cielo, egli sarà di nuovo al tuo fianco per difenderti quando i tuoi accusatori cominceranno a parlare. Poiché credi in Gesù e hai riposto la tua fede in lui e nella sua opera sulla croce per te, un giorno sentirai Dio Padre dirti: «Bentornato a casa». Che grande gioia sarà! Grazie di esistere, Eric Sellerie.

La fede è certezza di cose che si sperano, dimostrazione di realtà che non si vedono. Ebrei capitolo 11 versetto 1. Il giusto per la sua fede vivrà. Abacuc capitolo 2 versetto 4. In cosa avete fede? Se consulto una carta nautica o una mappa stradale, do completa fiducia a chi l'ha redatta. Dal momento in cui mi metto in viaggio, mi affido del tutto alle sue indicazioni. Con Dio è un po' la stessa cosa. Io credo che è Lui che ha fatto scrivere la Bibbia, perché essa racconta la storia dell'uomo con una lucidità impressionante. Inoltre ha annunziato in anticipo molti avvenimenti con una precisione sorprendente. La Bibbia è parola di Dio e ha un'autorità che zittisce anche i più arroganti. Davanti a questo libro posso solo inchinarmi. Avere fede in Dio significa credergli, credere alle cose che ha fatto scrivere nella Bibbia. Dio non mente mai. Nella sua parola ci sono riportati tantissimi fatti storici, per esempio la nascita, la vita, la morte e la risurrezione di Gesù Cristo. Questi fatti io li credo. Io credo a Dio quando afferma che mi ama. Credo a Dio quando dice che gli uomini dopo la morte andranno in un luogo di felicità se hanno creduto in Gesù Cristo, o in un luogo di tormenti se non hanno creduto. Dio dice che fa grazia al peccatore che si pente, e io gli credo. Dice che sono reso perfetto per sempre grazie al sacrificio di Cristo, e io gli credo. Mi assicura che mi ama, ma che ha in orrore il peccato. E io gli credo. Io credo tutto ciò che Dio dice nella Bibbia, perché Dio è vero e non può mentire. Milioni di persone mettono la loro fiducia in Dio ogni giorno. Sperimentano le difficoltà della vita, certo, ma conoscono anche la pace e la gioia. La fede onora Dio, e Dio benedice quelli che gli danno fiducia.

0: A Radio Logos sono le ore 18 e 21 minuti.
1: A come almanacco. In studio Mauro Ferraris.
2: Arriva la puntata dell'8 di giugno del nostro almanacco e a tutti voi il mio benvenuto all'ascolto qui

Leggiamo nell'Epistola ai Romani, capitolo 3, versetti 10 e 23. Non c'è nessun giusto, neppure uno. Tutti hanno peccato e sono privi della gloria di Dio. Evangelo di Giovanni, capitolo 3, versetto 16. Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unigenito figlio, affinché chiunque crede in lui non perisca, ma abbia vita eterna. Tutti, senza eccezioni. Il Signore è paziente verso di voi, non volendo che qualcuno perisca, ma che tutti giungano al ravvedimento. Seconda Pietro, capitolo 3, versetto 9. Allora, non disprezziamo le ricchezze della sua bontà e della sua pazienza, perché la bontà di Dio vi spinge al ravvedimento. Romani, capitolo 2, versetto 4. E ancora, tutti hanno peccato e sono privi della gloria di Dio. Riconoscere che siamo peccatori è il primo passo della fede che porta al ravvedimento. Il nostro Dio Salvatore vuole che tutti gli uomini siano salvati. Prima Timoteo capitolo 2 versetto 4. Nessuno è escluso dal piano di amore di Dio. Nessuno potrà dire che Dio non si cura di lui. Tutti sono giustificati gratuitamente per la sua grazia mediante la redenzione che è in Cristo Gesù. Romani capitolo 3 versetto 24. Se crediamo nel Signore Gesù, vale a dire se accettiamo il fatto che Egli ha subito al posto nostro il giudizio dei nostri peccati, allora Dio ci fa grazia. A tutti quelli che l'hanno ricevuto, Egli ha dato il diritto di diventare figli di Dio, a quelli cioè che credono nel suo nome. Evangelo di Giovanni, capitolo 1, versetto 12. Tutti quelli che hanno ricevuto Gesù come loro Salvatore hanno la certezza di essere figli di Dio e di possedere la vita eterna. Che meraviglioso soggetto di riconoscenza e di adorazione.

0: A Radio Logos sono le ore 18 e 32 minuti.
1: Una parola per oggi.
2: Oggi leggiamo dalla prima lettera di Paolo ai Corinzi, capitolo 1, versetto 4. Io ringrazio sempre il mio Dio per voi, per la sua grazia che vi è stata data in Cristo Gesù. La riflessione che segue è a cura di Eunice Vairo. Se hai mai sperimentato un atto di gentilezza totalmente inaspettato o hai ricevuto una seconda possibilità dopo un completo fallimento, allora conosci la gioia e la gratificazione che questi momenti possono portare. I piccoli atti di grazia nella nostra vita toccano corde profonde del nostro cuore, perché la verità, in quanto esseri umani, è che siamo abituati a un altro tipo di realtà. Viviamo in un mondo dove tutto ha un costo, è soggetto a condizioni ed è spesso effimero. Quando la grazia di Dio, il suo amore, il suo perdono irrompono nelle nostre vite, cambiano radicalmente le nostre aspettative. Questi sono doni gratuiti per noi, perché il prezzo è già stato pagato da Gesù sulla croce. Non ci sono condizioni da soddisfare, perché non possiamo fare nulla per guadagnarli, e durano per sempre, perché il dono di Dio è la vita eterna. Ammettiamo di aver bisogno di perdono, andiamo a Gesù con fede e lasciamo che la sua grazia trasformi ogni aspetto della nostra vita.

Benvenuti ad Un Diamante al Giorno. Buongiorno e un buon inizio di settimana nel Signore. Leggiamo questa mattina da Prima Corinzi capitolo 1 versetto 18 e dice: la predicazione della croce è pazzia per quelli che periscono, ma per noi che veniamo salvati è la potenza di Dio. Infatti sta scritto: io farò perire la sapienza dei saggi e annienterò l'intelligenza degli intelligenti. Quando Dio dirige i contrattempi. Due credenti cominciano un viaggio per portare delle Bibbie attraverso delle regioni selvagge, ad ovest del Sudan. La prima tappa deve essere percorsa in autocarro, unico mezzo di trasporto possibile. Pagano il prezzo del viaggio, prendono il loro posto nel veicolo, ma prima della partenza vengono fatti scendere per dare la precedenza ad altri. Che fastidio! Devono per forza aspettare l'autocarro successivo. E così fanno. Ma mentre percorrono la pista, vedono il primo autocarro sinistrato e rovesciato su un fianco. Allora i nostri due amici ringraziano Dio per averli protetti e aver permesso che tutte le Bibbie fossero distribuite. Quante volte il credente che si affida al Signore fa l'esperienza di eventi che sembrano negativi e che invece si rivelano positivi. La nostra strada è sbarrata da un'ingiustizia, una malattia, da una qualche difficoltà? Il Signore rimane al di sopra delle circostanze della vita e prepara una via di uscita. Possiamo credere malgrado le apparenze. Sperare contro speranza è scritto in Romani capitolo 4 versetto 18. Non è in gioco la salvezza, la saggezza umana, ma quella divina che interviene con bontà. Non sempre possiamo capire il modo di agire del Signore. Se no, che posto avrebbe la fede? Ma è la sapienza di Dio che dirige tutto. Essa è potente, amorevole, dolce, qualche volta destabilizzante. Ma possiamo essere sicuri che le cose che prepara per noi superano infinitamente in gloria e in bellezza ciò che possiamo immaginare. Che il Signore ci benedica.

0: Buongiorno, è il momento di ascoltare il calendario più che vincitori.
1: Cari amici all'ascolto, buongiorno e ben ritrovati. È l'8 giugno e dal Vangelo di Matteo nel capitolo 21 leggeremo il verso 9. Questo verso si riferisce all'ingresso di Gesù in Gerusalemme e le parole pronunciate dalla folla hanno un grande valore, perché in quel momento Gesù veniva riconosciuto come il Messia promesso e annunciato dalle profezie. Ma Gesù non era esattamente come se lo aspettavano, così come si presentava, cavalcando un asino, senza essere annunciato, vestito modestamente e senza un esercito. Che razza di liberatore era? Non aveva armi, ma le sue parole disarmavano e mettevano dubbi. Non aveva un esercito, ma solo un manipolo di uomini fedeli e armati solo di fede. Non aveva titoli regali da esibire, ma la sua regalità veniva dal cielo e incuteva timore e devozione. Sembrava proprio strano che un semplice uomo, senza gloria né medaglie né onori, potesse mettere in subbuglio i religiosi del tempo e le autorità romane. E poi, cosa ci si poteva aspettare da uno che veniva dalla Galilea, una regione disprezzata da tutti e nemmeno menzionata dalle scritture? Ma non sono gli attributi o i meriti o le ricchezze o il prestigio che fanno entrare Gesù nel cuore degli uomini? È il suo amore che ci convince ad accettare la sua grazia, è la sua parola che si scrive sul nostro cuore e ci fa dire, come il popolo che lo acclamava in Gerusalemme, Osanna al figlio di Davide. Sì, accogliamo Gesù, facciamolo entrare nella nostra vita come Signore e Re. Stendiamo davanti a Lui i nostri mantelli di devozione e gustiamo la gioia della sua presenza. Le parole del verso di oggi dicono esattamente così. Le folle che procedevano e quelle che seguivano gridavano: Osanna al figlio di Davide, benedetto colui che viene nel nome del Signore, Osanna nei luoghi altissimi.
2: La riflessione di oggi ha per titolo Onoralo per quello che è. In quella straordinaria giornata, la folla riunita a Gerusalemme rispose in modo molto caloroso all'arrivo del re. In quel momento riconobbero Gesù, ma nonostante ciò c'era qualcosa in lui che li lasciava dubitare. Gesù entrò cavalcando un puledro, un giovane asinello, solitamente non ancora domato, poi visitò il tempio e ritornò a Betania. Forse alcuni pensavano che sarebbe stato più appropriato che il giovane Messia avesse montato uno splendido cavallo da guerra, magari bianco, perché speravano che fosse lui il prescelto, l'atteso, colui che li avrebbe liberati dal giogo romano. La gente riconosceva qualcosa di diverso in Gesù perché insegnava loro come uno che ha autorità e non come gli scribi. Ma non capirono veramente che la sua missione finale non era quella di liberarli dalla schiavitù fisica, ma di liberarli dall'oppressione di un nemico ancora più forte, Satana e la condanna del peccato. Molti oggi fanno la stessa cosa. Cercano un Dio che dia prova di se stesso, accontentandoli di qualsiasi cosa, anche della più assurda e sbagliata. Caro amico e cara amica, noi onoriamo Gesù per quello che è o solo per quello che speriamo faccia per noi? Onorare implica obbedire, rinunciare all'ego, permettere a Lui di crescere e a noi di diminuire. Dio è meraviglioso ogni giorno. Dio è immensamente buono ogni giorno. Riconoscilo e trascorri una benedetta giornata.
3: Sono d'accordo con quello che abbiamo appena ascoltato. Molti oggi cercano un Dio da gestire quasi con una bacchetta magica, un Dio pronto a rispondere e a realizzare i desideri, quasi come il genio della lampada. Ma non funziona così. Non abbiamo nessun diritto né pretese da poter rivendicare nei confronti di Dio, perché è Lui che ogni giorno ci mantiene in vita e ci concede nuove opportunità. La prima cosa che dovremmo mostrare verso di lui è la gratitudine, il rispetto e la riverenza. E invece cosa fa l'uomo? Pretende, si gonfia di orgoglio e si crede autosufficiente. Poi arriva un qualunque problema di tipo economico, di salute o di relazione e lì crolliamo e ci accorgiamo di quanto siamo impotenti e deboli. È inutile negarlo, abbiamo bisogno noi di Dio e non Lui di noi. Riflettiamoci e riconosciamo l'onore che Gli è dovuto. Rivolgiamoci a Lui con semplicità, con umiltà e scopriremo di avere un Padre che ci ama e che ci aspetta da sempre. Credere per provare. Dio ci benedica.
0: Più che vincitori, con Laila Datri, Enzo Balsano e Alessandra Saturnino.
4: Attenzione, la Bibbia non è il più libro e non è più il libro più letto al mondo. Nessuno oserà contraddire le conclusioni di un giornale antico e autorevole come Il Domani, secondo cui il libro più letto del mondo non è la Bibbia e nemmeno Pinocchio del Corano, opportunamente, meglio non parlare. A superare ogni altra opera il grande volume unico di Waldenhaus. Beatrice Massini, con il tipico fare laico e scientifico della testata, basa la propria conclusione su un metodo inattaccabile. Basta chiedere un po' in giro, anzi non c'è bisogno di chiedere, affiora spontaneo. Un po' di Waldenhaus l'hanno letto proprio tutti. Certo, qualcuno obietterà che bisogna cogliere l'iperbole e pazienza se in tempi già così incerti titoli simili possono indurre confusione. Dell'autorevolezza della stampa si riparlerà in seguito, magari domani. E domani appunto è il titolo di questo giornale.

0: A Radio Logos sono le ore 18 e 51 minuti.
1: Vi presentiamo
2: Attraverso la Bibbia.
1: Una guida allo studio completo della parola di Dio.
2: Testi di Vernon McGee.
1: In redazione Edoardo Labanchi.
2: Produzione a cura di Voce della Bibbia.
1: Al microfono Franco Liotti.

Carissimi amici, eccoci giunti anche oggi al consueto appuntamento con Attraverso la Bibbia. Oggi desidero iniziare la trasmissione rileggendo alcuni versetti, esattamente il 15 e il 16 di Luca capitolo 13, versetti nei quali si vede Gesù accusare pesantemente gli ipocriti. In questo caso Gesù si rivolge al capo della sinagoga dicendo: «Ipocriti, non scioglie ciascuno di voi di sabato il suo bue o il suo asino dalla mangiatoia per portarlo a bere? E questa donna, una donna che Gesù aveva guarito, questa donna che è discendente di Abramo e che Satana aveva legata per ben 18 anni, non doveva essere sciolta da questo legame anche se oggi è sabato?» Devo confessare che non capisco perché questa donna fosse stata legata da Satana. Non sembra che fosse una persona immorale dal momento che frequentava la sinagoga, nonostante le sue condizioni fisiche. E fu proprio nella sinagoga che il grande medico, il Signore Gesù, la guarì. Le impose le mani e immediatamente la donna si raddrizzò e glorificava il Dio. Non sarebbe stato neanche necessario toccarla, ma quel tocco servì ad accrescere la sua fede. Era un contatto personale, e di un contatto personale con Gesù e

proprio quello di cui abbiamo bisogno oggi più che mai. Il capo della sinagoga, poi, rimproverò severamente quella donna. Eppure lei non era venuta nella sinagoga con l'intenzione di essere guarita. Ne segue che la reazione di quel capo religioso fu davvero strana. Infatti, lui era più interessato alla norma che allo stato di quella povera donna, tanto sofferente da ben 18 anni, ma ora finalmente liberata dalla sua umiliante infermità. Sembra proprio che la questione del sabato fosse di capitale importanza per quegli esponenti religiosi. Fatto sta che le restrizioni relative al sabato erano divenute insopportabili. Ma anche oggi si discute ancora sul sabato. Eppure avremmo tutto da guadagnare spiritualmente se ci fossero meno discussioni e più coerenza nel vivere la nostra fede cristiana. Luca dunque, l'evangelista, così conclude l'episodio e leggo ora il versetto 17, dove è scritto che mentre Gesù diceva queste cose, tutti i suoi avversari erano confusi e tutta la moltitudine si rallegrava di tutte le opere gloriose compiute da Gesù. Sebbene la gente avesse ascoltato Gesù molto volentieri, si ha la netta impressione che da questo momento in poi non lo abbiano seguito più come prima. Infatti è possibile divenire molto religiosi e nello stesso tempo escludere Gesù dalla propria vita. Si possono conoscere le risposte a tutte le più difficili questioni sulla Bibbia ed essere degli esperti oratori, ma la questione essenziale rimane sempre la stessa. Avete fatto entrare Cristo nel vostro cuore, nella vostra mente, in tutti gli aspetti della vostra vita? Amici, nulla può sostituire questa presenza. Siete pieni di dubbi, siete perplessi, siete turbati, siete stati piegati in due dai fardelli della vita? Allora venite a Gesù, con i vostri fardelli, con i vostri peccati. Potete accostarvi a Gesù quando volete. Lui è sempre pronto a venire incontro alle vostre necessità, perché vi ama, perché vuole salvarvi e vuole dare significato alla vostra vita. Ora, amici, abbiamo le parabole del granello di senape e del lievito. Leggo allora dal versetto 18 al versetto 21 di Luca, capitolo 13. Gesù diceva dunque: «A chi è simile il regno di Dio e a che cosa lo assomiglierò io? Esso è simile a un granello di senape che un uomo ha preso e gettato nel suo orto, ed è cresciuto ed è divenuto albero, e gli uccelli del cielo si sono riparati sui suoi rami». E di nuovo Gesù disse: «A chi assomiglierò il regno di Dio? Esso è simile al lievito che una donna ha preso e nascosto in 3 staia di farina finché tutta sia lievitata». Il granello di senape è simbolo dell'aspetto esteriore del cristianesimo con le sue varie organizzazioni e denominazioni. Ora, il granello di senape deve rimanere un arbusto, non un albero vero e proprio. Invece, assistiamo oggi a un moltiplicarsi anomalo di organizzazioni ecclesiastiche e man mano che si ingrandiscono perdono in spiritualità e zelo. Gli uccelli, a loro volta, rappresentano il diavolo, che è attivo nei vari ambienti cristiani e in molte cosiddette chiese. Il lievito poi non rappresenta il Vangelo, semmai rappresenta il male. Anzi, nella Bibbia il lievito non è mai qualcosa di buono, di positivo. Questo termine ricorre ben 98 volte nell'Antico Testamento e circa 23 volte nel Nuovo Testamento, ed è sempre usato la parola lievito in senso negativo. Sebbene dunque molti in buona fede pensino che il lievito rappresenti il Vangelo che si diffonderà nel mondo intero e lo convertirà, costoro sono destinati a essere delusi. Non vi sarà infatti nessun regno e nessuna pace finché Cristo non tornerà per stabilire il suo regno sulla terra. La Chiesa organizzata non può stabilire il regno di Dio sulla terra. Al momento opportuno verrà Cristo in persona e stabilirà il suo regno.

Passiamo ora, amici, al versetto 22 di Luca, capitolo 13. Gesù attraversava man mano le città e i villaggi, insegnando e avviandosi verso Gerusalemme. Gesù continua il suo viaggio verso Gerusalemme. L'Evangelista Luca già ci ha detto nel capitolo 9, versetto 51, che come si avvicinava il tempo della sua assunzione, Gesù si mise risolutamente in via per andare a Gerusalemme. Notate però che si trattava non solo di andare a Gerusalemme, ma di andarvi a morire. Questo sarebbe stato quindi l'ultimo viaggio del Salvatore Gesù Cristo. A un certo momento, come leggiamo poi al capitolo 13, versetto 23, un tale disse a Gesù: «Signore, sono pochi i salvati?» Ed egli disse loro, cioè Gesù disse loro: «Sforzatevi di entrare per la porta stretta, perché io vi dico che molti cercheranno di entrare e non potranno. Da che il padrone di casa si sarà alzato e avrà chiusa la porta, e voi, stando fuori, comincerete a picchiare alla porta dicendo: Signore, aprici. Egli rispondendo vi dirà: io non so donde voi siate. Allora comincerete a dire: noi abbiamo mangiato e bevuto in tua presenza, e tu hai insegnato nelle nostre piazze. Ed egli vi dirà: io vi dico che non so donde voi siate. Dipartitevi da me, voi tutti operatori di iniquità. Quivi sarà il pianto e lo stridore dei denti, quando vedrete Abramo, Isacco, Giacobbe e tutti i profeti nel regno di Dio, e che voi ne sarete cacciati fuori. E ne verranno da oriente e occidente, da settentrione e da mezzogiorno, disse Gesù, e si porranno a mensa nel regno di Dio. Ed ecco, ve ne sono degli ultimi che saranno primi e dei primi che saranno ultimi. Non è facile spiegare perché mai gli sia stata fatta una domanda simile a Gesù. Forse quel tale che la pose era sincero. Infatti, sebbene tantissimi fossero attratti da Gesù, ben presto molti si accorsero che costava servire e seguire Gesù. C'erano di quelli che andavano e venivano continuamente, e questo avveniva sempre più frequentemente man mano che il Signore si avvicinava a Gerusalemme. E sarebbe presto venuto il giorno quando, come dice il Vangelo di Marco, capitolo 14, versetto 50, tutti lo avrebbero abbandonato e sarebbero scappati via. Del resto, Gesù aveva sempre detto che essere suo discepolo non era semplice e che il costo era elevato, e chi oggi pensa diversamente o è un eretico oppure è un illuso. In ogni caso, siccome la domanda che era stata posta a Gesù era piuttosto teorica, Gesù non rispose direttamente e in pratica disse a quell'uomo: pensa a vedere un po' se tu sei veramente salvato oppure no. Inoltre, in questo breve discorso che il Signore Gesù fece, egli chiarì poi che saranno salvati molti che non sono figli, cioè discendenti di Abramo, di Isacco e di Giacobbe. Poi, come è scritto nei versetti 31, 32 e 33 di Luca, capitolo 13, in quello stesso momento vennero alcuni farisei a dire a Gesù: parti e vai via da qui, perché Erode vuole farti morire. E Gesù rispose loro: andate a dire a quella volpe: ecco, io caccio i demoni, compio guarigioni oggi e domani, e il terzo giorno giungo al mio termine. D'altronde, disse ancora Gesù, bisogna che io cammini oggi, domani e dopodomani, perché non può essere che un profeta muoia fuori di Gerusalemme. Qui Gesù definisce Erode una volpe. Certo, l'uomo non discende da qualche animale, ma a volte l'uomo con la sua condotta si abbassa al livello di una vita puramente animale. Eppure l'uomo è stato creato da Dio, è stato fatto spiritualmente a immagine di Dio, e non possiamo vivere senza Dio, non possiamo apprezzare e godere la vita lontano da Lui. Ecco perché Dio ci è venuto incontro nella persona del suo figliuolo, Gesù Cristo. Amici, Dio vuole riconciliarci con Lui, vuole perdonarci, vuole salvarci, vuole farci delle nuove creature, se noi ci pentiamo del nostro peccato e se riceviamo Gesù Cristo
accettandolo come nostro Salvatore e Signore.

0: avete ascoltato
1: Attraverso la Bibbia,
0: una guida allo studio completo della parola di Dio.
1: Testi di Vernon McGee.
0: In redazione Edoardo Labanchi.
1: Produzione a cura di Voce della Bibbia.
0: In studio Franco Liotti.

0: Benvenuti a questa breve meditazione quotidiana di Un miracolo ogni giorno.
1: Oggi vorrei condividere con te una storia che Nick Vujicic ha raccontato quando ha portato un messaggio in Francia ad Havre e che io ho avuto il meraviglioso privilegio di tradurre per lui. Ha detto di essersi immaginato nel giorno del giudizio, dopo la sua morte. Si è visto lì, davanti a Dio, il giudice, e c'erano anche i suoi accusatori, che elencavano tutti i suoi peccati. Oh Dio, Nick è un peccatore e ha commesso tutti questi peccati. Ha peccato per tutta la vita, non merita il paradiso, non merita la vita eterna, è un peccatore, il suo posto è all'inferno. E poi Nick dice di aver visto Gesù al suo fianco. Gesù, rivolgendosi a Dio, gli diceva: «Sì, padre, Nick era un peccatore, ma all'età di 15 anni ha affidato la sua vita a te. Credeva che tu, padre, avessi mandato me a morire per i suoi peccati e mi chiese perdono. Nick ha vissuto, padre, per la tua volontà e ha raccontato al mondo di me. Egli è perdonato. Sono morto per tutti i suoi peccati e poiché Nick ha creduto, Nick è nostro». Allora Dio si rivolse a Nick e disse: «Bentornato a casa». Gesù è al fianco di Nick. Sì, Gesù è proprio accanto a noi. Egli è proprio accanto a te. E anche in cielo, Egli sarà di nuovo al tuo fianco per difenderti quando i tuoi accusatori cominceranno a parlare. Poiché credi in Gesù e hai riposto la tua fede in Lui e nella sua opera sulla croce per te, un giorno sentirai Dio Padre dirti: «Bentornato a casa». Che grande gioia sarà! Grazie di esistere, Eric Sellerier.

responsabile, eppure sono qui. Ogni lacrima che mi è caduta non è caduta a terra, le raccolte prendendotene cura per poi farne una cascata benedetta. Ora questo specchio è il più bello, perché non conta lo specchio ma il suo riflesso. Non sono un gigante fra tanti nemici, mi sono fatto grande mentre le ferite diventavano cicatrici. Ma prima più

non molliamo, prima il resto. Oltrepasso queste mura, per un ricordo non c'è sepoltura. Non c'è più fiducia, ho messo l'armatura. Non posso amare fino in fondo, se in fondo ho paura.

0: dire quando sarà finita.
1: A Radio Logos sono le ore 19 e 30 minuti.
2: Siamo in attesa di collegarci con Cristiane Online per trasmettere la diretta di questa sera. Ci scusiamo per l'attesa.

0: Buonasera a tutti, benvenuti su Cristiano Online, benvenuti ancora una volta in questo programma di meditazione biblica, benvenuti nel nome del Signore Gesù. Siamo in diretta, siamo all'Aquila nei nostri studi e questa sera abbiamo il caro Chris Zito con noi che ci porta il tema La luce che smaschera e ci leggerà da Giovanni 8:12-30. E quindi dopo porteremo attenzione mentre ascolteremo il messaggio della parola di Dio. Spero che siate tutti bene e comunque fermi nella fede, questo è quello che è la cosa più importante da fare, perché è importante rimanere saldi nella fede senza vacillare. E volevo salutare Jennifer che ci scrive da Roma, ci ha scritto in privato e ha chiesto preghiere per suo padre che ha carenza, problemi ai reni praticamente, cronaca, una situazione cronica, e per i suoi figli Giosuè e Chiara, e noi pregheremo per Jennifer, per suo padre e i suoi figli, prenderemo questo impegno. Intanto passiamo ai saluti, salutiamo quelli che ci seguono dalla radio, da Radio Logos 97.300 MHz in FM. Radio Logos trasmette Foggia, provincia di Foggia, sui social, trasmette in tutto il mondo, so che anche dalla Germania lo seguono, quindi questo ci permette di divulgare la parola del Signore. Salutiamo quelli che hanno scritto per prime, la nostra Antonio Soccio, buonasera nel Signore, ci scrive, poi Rita Carmina. Salutiamo, buonasera Rita Carmina, ci scrive da Ortona se non sbaglio, Dio ti benedica. Luigi Caracciolo, Carmelo Angelici, Luigi Nea, Michele Altino, Patrizia Caruana, Giuseppe Ciaravella, e continuano ancora Bruna Ballesio, Maria Grazia Morcello, Caterina Monti, Orlando Sacchetti, Franca Interlandi, e poi Mirel Beslea, che è il nostro caro collaboratore dalla Romania. Mirel, che salutiamo calorosamente, anche alla cara lacra, sono servi del Signore. Sofì Di Giacomo, buonasera Sofì. Patrizia Luxa, buonasera anche a voi. Buonasera anche alla famiglia Coscia, quelli che ci seguono praticamente anche in silenzio dall'Italia e dalla Svizzera. Antonietta Zavaglia, buonasera Antonietta, grazie di essere con noi. Salutiamo tutti quelli che non scrivete, ma ci siete, Dio vi benedica. E vogliamo mandare un saluto nel futuro, come si fa? Saluteremo quelli che ci ascolteranno anche quando il programma sarà finito e quindi ci seguiranno in differita. Dio benedica anche a voi e che questo programma possa essere di benedizione. Non poteva mancare il messaggio della mia cara mamma, che salutiamo, una buona serata ai miei cari nella grazia del nostro Signore Gesù Cristo, il nostro fratello Chris che ci conduce nella parola del nostro Gesù Cristo. Dio benedica tutto lo staff, salutiamo e anche saluta Radio Logos, Stella Sconfienza, come non possiamo salutare a Stella, una stella che brilla per il Signore. Buonasera cari cristiani online, Radio Logos, il Signore benedica tutti voi, il caro fratello Chris, per quanto il Signore ha messo nel cuore per noi, buonasera. E ovviamente salutiamo anche quelli che ci seguono dal nord, allora vediamo, io voglio salutare anche da Canelli la cara Ornella, non solo lei che ci segue ma anche a tanti altri che ci seguono da Canelli, ma ci seguite da tante parti, quindi sarebbe impossibile per noi ricordarvi tutti, ma vi abbracciamo calorosamente. Allora regia, che facciamo? Ricordiamo i nostri numeri? Ricordiamo, eccolo già qua. Cristiano Online, il numero 350-152-20-21, ripetiamo, 350-152-20-21, consigliamo sempre di anticiparsi con un messaggio su WhatsApp, poi le mail cristianoonline@gmail.com, ecco, appena scritto Mimma Valenzano, quindi la salutiamo, ciao Mimma, buona serata. Seconda Timoteo, capitolo 2, alcuni versetti, mi colpiscono molto queste parole, ovviamente la Bibbia è profonda in tutto il suo contenuto, ma mi tocca molto quando Paolo scrive a Timoteo, al capitolo 2 della seconda Timoteo, verso 1, e dice, poi questo paragrafo è intitolato Il soldato fedele di Gesù Cristo, e dice: tu dunque, figlio mio, fortificati nella grazia che è in Cristo Gesù. Le cose che hai udite da me, in presenza di molti testimoni, affidali a uomini fedeli che siano capaci di insegnare anche ad altri. Sopporta anche tu le sofferenze come un buon soldato di Cristo Gesù. E allora Paolo, rivolgendosi al suo figlio spirituale, ovviamente Timoteo, lo incoraggia e gli dice anche di sopportare le sofferenze come un buon soldato di Cristo. E poi dopo, se continuate a leggere, parla di come un soldato si deve attenere, anche di come un atleta non si deve distrarre quando fa una cosa. Ma come dei buoni soldati di Cristo, ci sono anche delle sofferenze da affrontare. Quindi siamo soldati del Signore? Sì. Per questo dobbiamo voler, in pratica, sopportare, affrontare le prove e vincerle per poter andare avanti. E quindi il messaggio di questa sera sicuramente può aiutarci a poter rimanere saldi, fermi nell'amore di Dio, fermi nella fede, fermi. Mentre tutto vorrebbe farci vacillare, noi dobbiamo rimanere fermi nella grazia e nell'amore di Dio. Amen. Vogliamo pregare insieme, ascolteremo due canti prima di andare, regia, in collegamento con Chris. Preghiamo. Signore, siamo qui per servirti, per far sì che questo programma vada in onda anche questa sera, Signore, attraverso la radio, attraverso la televisione, attraverso Cristiano Online, attraverso il web. Signore, ti preghiamo che il messaggio della tua parola possa toccare in profondità quanti ascolteranno. Ti preghiamo, Signore, che questo possa accadere fortemente nei cuori di coloro che sono presenti. Diamo a te la gloria, Signore, ti ringraziamo. Guida questa serata nel nome di Cristo Gesù. Amen. Allora, abbiamo il caro Sam che è pronto, quindi se la regia mi passa, eccolo qua. Sam.
1: Buonasera.
0: Buonasera, Sam. Sei pronto? Sei pronto. Appena tornato dalla Svizzera.
1: Sì.
0: Va bene, speriamo. Signore, ti ha usato anche lì. Allora, due canti, Sam, poi andremo a dare la linea al Chris. Vai.

0: Amen. Grazie Sam. Grazie Sam. Il Signore è e sempre sarà santo per sempre. Amen. Allora, regia, apriamo il collegamento col caro Chris. Eccoti qua. Buonasera Chris.
1: Buonasera, di nuovo.
0: Di nuovo, sì, perché noi abbiamo già avuto il nostro incontro di chiacchiericcio e di preghiera. Allora, il titolo di questa sera che ci hai proposto è La luce che smaschera. Dobbiamo tenerci forti, Chris?
1: Sì.
0: Ok, allora ti diamo... Sì, sì, è meglio. Quando predichi so che sei molto diretto e forte nel nome del Signore. Ti diamo la linea e ci vediamo dopo. Vai, Chris.
1: Bene, ok, grazie. Buonasera a tutti. Per un altro puntato sul Vangelo di Giovanni e oggi parleremo della luce che smaschera e la prossima volta, scusa, guardo cosa ho messo qui, sarà la verità che libera. Quindi oggi la luce che smaschera. Allora, una domanda semplice, però si arriva al punto. Che cosa succede quando una luce si accende in una stanza buia? Bene, da una parte finalmente vediamo dove mettere i piedi, ma dall'altra parte vediamo anche la polvere, il disordine, ciò che prima potevamo ignorare perché era nascosta. La luce consola perché ci fa vedere dove possiamo piantare i piedi finalmente, ma anche smaschera, guida, la luce guida, ma allo stesso tempo mette allo scoperto. Per questo non tutti amano la luce. Giovanni capitolo 7 si chiude con una scena di divisione, no? Gesù ha parlato durante la festa e ha gridato nel tempio, Giovanni 7, 37, se qualcuno ha sete, venga a me e beva. Alcuni là che ascoltavano cominciano a domandarsi se sia davvero il Cristo, questo Gesù di Nazareth. Altri lo rifiutano. Le guardie mandate ad arrestarlo tornano ai farisei a mani vuote e dicono, 7,46, mai un uomo ha parlato così. Quindi non ci facevano a mettere le mani addosso, perché nessun uomo ha mai parlato come parlava Gesù. Ma i capi religiosi, non contenti, invece di ascoltare, cosa fanno? Fanno come molte persone oggi, reagiscono con orgoglio. Sono convinti di già vedere, di già essere nella luce, ma in realtà sono ciechi. Ora, al capitolo 8, Giovanni ci conduce più a fondo in quel conflitto. Non sei più davanti a una semplice curiosità religiosa su Gesù, ma davanti a una scelta di vita o di morte. Perché Gesù non si presenta come un personaggio storico interessante da esaminare con calma come Giulio Cesare o Platone o Dante, no? Si presenta invece come la luce del mondo, colui che mette allo scoperto la nostra grave condizione spirituale e morale. Poi rivela se stesso come l'unico che può salvarci da questa condizione, da questa situazione. Ed è proprio per questo che provoca una divisione così profonda tra la gente. Ma non solo tra le persone, anche dentro ciascuno di noi. Perché nel profondo l'uomo ha paura e ha vergogna di vederci come Dio ci vede. Ricordate che Adamo ed Eva, dopo aver peccato, vanno a nascondersi dal Signore quando Lui scende per camminare nel giardino. Perché si nascondevano? Perché avevano paura di un Dio santo e avevano vergogna. E così Dio gli dà anche delle, come si chiamano adesso? Delle, diciamo, pantaloni, ok? Per scoprire la loro vergogna, simbolicamente. Perciò gli uomini preferiscono le tenebre alla luce perché non vogliono, non vogliamo essere esposti dalla luce. In Giovanni 18, versetto 12, Gesù dice: «Io sono la luce del mondo. Chi mi segue non camminerà nelle tenebre, ma avrà la luce della vita». Notate che non dice «io porto una luce» e non dice «io vi insegno qualcosa sulla luce». Dice «io sono la luce del mondo». Non si può ignorare Gesù perché quello che ha detto è pesante. Io sono la luce del mondo. Dentro il contesto della festa dei tabernacoli, le parole di Gesù scombussolano. Israele, i giudei, ricordavano il cammino nel deserto, quando Dio aveva guidato il suo popolo come con la colonna di fuoco durante la notte per illuminare i loro viaggi. Il popolo quindi non era in grado di orientarsi da solo di notte nelle tenebre. Non bastava una mappa se non si vede nulla che ci sta davanti. E non bastava nemmeno una buona organizzazione. Aveva bisogno della presenza luminosa di Dio per andare avanti, per non essere consumati dagli animali selvatici, dalle fosse, da altri pericoli nel deserto. Ora Gesù dice, in sostanza, quella luce che conduceva il popolo durante la notte, quella luce è davanti a voi. La guida di Dio, la presenza di Dio, la vita di Dio sono qui, nella mia persona. Non è poco quello che Gesù dice. Era già stato detto in Giovanni capitolo 1, versetti 4 e 5, in lei, nella parola in Gesù, in Cristo, nel Figlio, in lei era la vita, e la vita era la luce degli uomini. La luce splende nelle tenebre e le tenebre non l'hanno sopraffatta, perché la luce è più potente delle tenebre. La luce disperde le tenebre. Ma se gli uomini tengono gli occhi chiusi, anche se c'è tanta luce, rimangono nelle tenebre. E questo è il vero problema. Ora, quella verità, e la vita era la luce degli uomini, quella verità diventa personale e diretta. La luce non è un'idea, una dottrina, ma è Gesù stesso, una persona. E per questo seguirlo non può significare solo ammirarlo da lontano, guardare a un ritratto di lui, fare la croce o guardare il bambino Gesù e avere tanti calorosi sentimenti. Perché lui è la luce, quindi non basta ammirarlo da lontano, come si ammira qualche altro grande personaggio della storia, o magari un maestro particolarmente saggio, Confucio, Socrate e molti altri. Significa mettersi dietro di lui, lasciarsi guidare dalla sua parola e permettere alla sua luce di correggere il nostro cammino. Vedete perché gli uomini non vogliono seguire Gesù? Perché ci sono sempre più atti? Perché c'è sempre meno piacevole l'idea della sottomissione. Ma se Gesù è la luce, il figlio di Dio, si deve umiliarsi davanti a Lui. Lui è il nostro creatore, ma gli uomini chiudono gli occhi e non lo seguono, perché non vogliono essere esposti. Quindi Gesù non cerca spettatori impressionati, ma discepoli che si fidano interamente di Lui. La luce, quindi, non serve per essere contemplata soltanto. Sì, dobbiamo contemplare Gesù, contemplare la luce, ma dobbiamo camminare dietro di Lui. E chi cammina dietro Cristo scopre sempre di più che la sua parola non illumina solo la strada davanti a noi, ma anche il cuore dentro di noi. Giovanni 8:12 è scritto, Gesù dice, chi mi segue non camminerà nelle tenebre, ma avrà la luce della vita. È vero, se noi dovessimo sentire un tizio nella piazza, sul palco, in TV, parlare così, chi mi segue non camminerà nelle tenebre, ma avrà la luce della vita, pensiamo, ecco qui c'è uno di una setta, no? che vuole ingannare gli uomini. Ma non si può parlare così di Gesù, perché lui non aveva il cuore, non voleva controllare gli altri, come quelli delle sette, no? Delle sette che vogliono avere e poi guadagnare soldi, eccetera. Gesù vuole il nostro bene. E poi certamente c'è il fatto della risurrezione. Perché se Gesù non fosse risuscitato, perché dobbiamo credere tutto quello che l'ha detto? Ma se è risuscitato, dobbiamo credere, se non siamo stolti, dobbiamo credere le sue parole. Perché tutte le altre persone che magari che possono parlare in questa maniera, quando muoiono rimangono nella tomba, ma Gesù no. Quindi le tenebre in Giovanni non sono soltanto ignoranza, sono una condizione spirituale. Sono il mondo chiuso a Dio. Il cuore umano che preferisce non essere scoperto è la vita che pretende di orientarsi senza il Figlio di Dio. Gesù viene come luce, ma la luce obbliga una decisione radicale. O ci lasciamo guidare interamente, perché è il Figlio di Dio, o chiudiamo gli occhi e continuare a vivere nelle tenebre. Ecco le due scelte. Chi non risponde, chi è agnostico, chi è indifferente, ha già scelto di rimanere con gli occhi chiusi. I farisei, come al solito, rispondono, Giovanni 8:13, «Oh, tu testimoni di te stesso, la tua testimonianza non è vera. In altre parole, chiedono a Gesù che gli abbia dato, chi gli abbia dato il diritto di parlare in quel modo. Non erano stupidi, loro sentivano queste parole, queste affermazioni straordinarie, e dicono: la tua testimonianza non è vera, tu parli in modo troppo stravagante. Ma Gesù risponde al versetto 14 che la sua testimonianza è invece vera. Perché? Perché, come dice lui, io so da dove sono venuto e dove vado dopo. I farisei invece, al versetto 15, leggiamo che giudicano Gesù secondo la carne. Cosa significa giudicare secondo la carne? Vuol dire che guardano Gesù con categorie puramente umane, categorie religiose, sociali e politiche. Perciò vedono un semplice uomo davanti a loro e non riconoscono il Figlio mandato dal Padre. E qui emerge uno dei grandi temi del Vangelo di Giovanni. Gesù non è un profeta isolato, non parla da sé, non agisce da sé. Egli viene dal Padre, rivela il Padre, compie la volontà del Padre e poi torna al Padre. E per questo rifiutare Gesù non è una questione di essere semplicemente non d'accordo con un maestro tra altri. Significa invece rifiutare Dio stesso. Dio ha voluto rivelarsi pienamente in Cristo Gesù. E se Dio ha voluto rivelarsi così, e noi vogliamo conoscere Dio, dobbiamo conoscere Gesù. Poi, dopo uno scambio in cui i farisei mettono in dubbio la validità delle testimonianze di Gesù, accusandolo di parlare di propria iniziativa e senza testimoni sufficienti, Gesù risponde che il suo giudizio è vero perché non è mai separato dal Padre che lo ha mandato. Lui è venuto dal Padre, ma non è mai stato veramente separato dal Padre. I farisei pensano di poter valutare Gesù dall'esterno, secondo criteri puramente umani e religiosi. Ma proprio questo rivela la loro cecità, dice Gesù. A versetto 19: voi non conoscete né me né il Padre mio. Se conosceste me, conoscereste anche il Padre mio. Qui Gesù sta dicendo: se vuoi aprirvi gli occhi, mi conoscerete, e conoscendomi conoscerete veramente Dio, il Padre. Ma se non volete aprirvi gli occhi, se volete continuare a camminare nelle tenebre per paura, per vergogna, anche perché ami i tuoi peccati, ami la tua vita cosiddetta libera, non conoscerai mai Dio, perché non vedrai il Figlio così com'è in realtà. E quindi Dio non mostra favoritismi. Chi vuole conoscere Gesù può conoscerlo, ma si deve aprirsi gli occhi e guardarlo ed ascoltarlo. Allora, questo: voi non conoscete né me né il Padre mio, è una delle affermazioni più profonde della fede cristiana. Non si arriva a conoscere il Padre aggirando Gesù o lasciando il Figlio ai margini. Non si può conoscere Dio senza prendere in considerazione il Figlio che Dio l'ha mandato. Il Dio creatore non è conosciuto in modo pieno attraverso altri mezzi, né attraverso la religione generica, né attraverso le tradizioni ricevute, né attraverso una sincerità personale. Non si può conoscere Dio in queste maniere. Si può conoscere delle nozioni, si può avere delle nozioni di Dio, ma non si può conoscere a livello di cuore, in un rapporto vero e genuino. Il Padre si fa conoscere nel Figlio e solo nel Figlio. Non c'è nessun'altra via a Dio se non Gesù Cristo. E qui scopriamo la strategia evangelistica di Giovanni. Egli non vuole semplicemente convincere il lettore che Gesù ha ragione su questo o quell'altro. Vuole portarci davanti all'identità di Gesù, alla persona di Gesù. Perché? E io mi domandavo questo prima di conoscere il Signore Gesù. Io mi chiedevo, perché devo credermi in un uomo qualsiasi? Un uomo grande, un uomo saggio. Ci sono tanti uomini grandi e saggi nel mondo, ma io non voglio inginocchiarmi davanti a nessun uomo. E così Giovanni ci fa capire che sì, è un uomo, ma è un uomo come nessun altro, un uomo che ha parlato come nessun altro ha mai parlato. Perché? Perché parlava da parte di Dio stesso. Giovanni persuade mostrando Cristo nella sua gloria, nella sua deità. Non abbassa Gesù come alcuni oggi possono fare per renderlo più accettabile. Il Dio solo sentimentale, il Gesù sentimentale, il Gesù che ama ma non giudica. Giovanni lo innalza perché solo in Cristo, un Cristo così grande, si può trovare la salvezza dai nostri peccati e donare vita eterna. Chi può fare tale cose? Chi può salvarci se non Dio stesso? Chi può donare vita eterna se non Dio stesso? Gesù Cristo, il Figlio di Dio, Dio che si è fatto uomo. Giovanni 8:20 fa da passaggio decisivo. 8:20. Queste parole le pronunciò nella sala del tesoro, insegnando nel tempio, e nessuno lo arrestò. Perché? Perché l'ora sua non era ancora venuta. Abbiamo già incontrato questa frase più volte nel Vangelo. Quindi Gesù pronuncia queste parole pubblicamente, non si nasconde. Non scrive i libri e li dissemina, parla pubblicamente davanti ai capi religiosi, davanti al popolo, nel tempio, proprio nel cuore della vita religiosa di Israele, di Giuda. I capi vorrebbero fermarlo, ma non possono. Perché? Perché non era ancora giunto il momento stabilito perché vada alla croce. Volevano eliminarlo, ma Dio Padre non gli permetteva. E così il conflitto cresce. Ma Gesù non è in balia dei suoi nemici. La sua morte verrà, ma solo nell'ora fissata dal Padre. Per questo, dal versetto 21 in poi, le sue parole diventano ancora più urgenti. Leggiamo versetti 21 a 24, la prima parte. Egli dunque disse loro di nuovo: io me ne vado e voi mi cercherete e morirete nel vostro peccato. Dove vado io, voi non potete venire. Sta parlando di andare al Padre dopo la morte, dopo la risurrezione, la morte e la risurrezione. Versetto 22. Perciò i giudei dicevano: si ucciderà forse? poiché dice: dove vado io, voi non potete venire. Dove va? Nella tomba? Egli diceva loro: voi siete di qua giù, io sono di lassù. Voi siete di questo mondo, io non sono di questo mondo. Perciò vi ho detto che morirete nei vostri peccati. Mi fermo qua. E queste sono parole dure, ma notate, non crudeli. Sono parole, infine, di misericordia, perché Gesù li chiama alla verità prima che sia troppo tardi. E così è la seconda parte del versetto 24, perché se non credete che io sono, morirete nei vostri peccati. Gli sta dando una chance, una possibilità. Credete in me, se no morirete nei vostri peccati. E Gesù sta dicendo: ma non lo dico io dico come io sento parlare il Padre. Questo proviene da Dio in cielo. E quindi il peccato più profondo non è solo fare cose sbagliate, attenzione, e rifiutare il Figlio mandato dal Padre. È l'unico peccato da cui non si può essere perdonato, perché se muori senza aver creduto in Cristo, morirai nei vostri peccati e sarai giudicati nell'ultimo giorno. E questo restare nelle tenebre mentre la luce è venuta, preferire la propria sicurezza religiosa, la propria vita di intrattenimento, di peccato, preferire queste cose alla vita che Dio offre in Cristo. Ci sono diverse vite. C'è la vita che il mondo offre e che conduce alla morte, e c'è la vita che Dio offre in Cristo che conduce alla vita. Chi ama le tenebre sceglie continuare a camminare nella vita che offre il mondo. Chi si apre gli occhi e vede Gesù e ascolta le sue parole preferisce la vita che Dio offre, che conduce alla vita eterna. E quando Gesù dice: se non credete che io sono, dobbiamo capire il significato di questa frase "io sono", perché richiama il linguaggio con cui Dio si è rivelato a Mosè in Esodo 3:14, all'inizio dell'Antico Testamento, quando Mosè chiede a Dio di rivelare il suo nome e lui dice: ecco il mio nome, io sono colui che sono. Yahweh è la parola, un'altra, il termine in ebraico. Richiama anche Isaia, il profeta, dove il Signore dice: io sono, per dichiarare che non c'è altro salvatore fuori di lui. Io sono il salvatore. Quindi Gesù non sta semplicemente dicendo: se non credete che io sono il Messia, sta lasciando intravedere qualcosa di molto più profondo. Devi credere anche che io sono il Dio di Israele, venuto a salvare, perché se io riesco a salvare è perché sono Dio, perché solo Dio può salvare. Ma la salvezza passa attraverso un paradosso. Dopo che essi gli chiedono, al versetto 25, allora tu chi sei? E Gesù risponde nei versetti 26 e 27, richiamandoli a ciò che ha sempre detto di sé, egli ribadisce che non parla autonomamente, ma dice al mondo ciò che ha udito dal Padre che lo ha mandato. Eppure essi non comprendono, non capiscono che sta parlando loro di Dio Padre. Proprio dentro queste incomprensioni, versetto 28, la prima parte, Gesù dice: quando avrete innalzato il figlio dell'uomo, allora conoscerete che io sono. L'innalzamento in Giovanni indica la croce. Quando il figlio è innalzato sulla croce. Questo è il senso. Gli uomini penseranno di averlo eliminato, i suoi nemici, no? Ecco, è morto, finito, ci siamo liberati da questo uomo che ci dà molto fastidio. Loro pensavano così. Ma in realtà, proprio là sulla croce, sarà rivelata la sua vera identità. Perché la croce non sarà la sconfitta della luce, ma il luogo in cui la luce risplende nel buio più profondo. Lui stesso è diventato peccato, ha assorbito tutti i nostri peccati per perdonarci i peccati, ha pagato lui il prezzo, il giudizio per noi. E quindi il Vangelo è la potenza di Dio per la salvezza per chiunque crede, perché se non si crede, non si appropria di quello che Dio ha fatto. Perché come si appropria dell'opera di Dio in Cristo Gesù? Credendo. Gesù aggiunge anche alla seconda parte del versetto 28: non faccio nulla da me, ma dico queste cose come il Padre mi ha insegnato. Poi continua, versetto 29: colui che mi ha mandato è con me. Egli non mi ha lasciato solo, perché faccio sempre le cose che gli piacciono. E queste parole mostrano che la croce non rivelerà soltanto chi è Gesù, ma anche la sua perfetta comunione con il Padre. Gesù non è un maestro indipendente che agiva secondo le proprie idee, né un martire trascinato dagli eventi come gli altri martiri della storia. Tutto ciò che dice e tutto ciò che fa nasce dalla sua relazione con colui che lo ha mandato. Perciò, quando sarà innalzato sulla croce, non vedremo un figlio sconfitto o abbandonato alla volontà cieca degli uomini, ma il figlio che ubbidisce pienamente al Padre e manifesta fino in fondo il cuore di Dio. Per questo Giovanni annota, versetto 30, mentre egli parlava così, molti credettero in lui. È strano, qualcuno può dire, ma se non credevano prima, non credevano Gesù prima, e poi dici, fa tutte queste affermazioni eclatanti che nessun altro uomo l'ha mai fatto, perché ad un certo punto molti credettero in lui? Sono passato dall'incredulità alla credulità. Perché? Perché hanno aperto gli occhi, hanno fatto un passo dentro la luce e hanno visto per loro stessi. E non c'è nessun altro, perché con la ragione possiamo argomentare, il cristianesimo è vero, Islam è vero, buddismo è vero, non si arriva mai a una conclusione argomentando filosoficamente. E così il genio del Vangelo qual è? Dice che la fede viene dall'udire la parola del Signore. Perché chi entra nella luce vede che Gesù sta dicendo la verità. È successo a me, è successo a molte persone attraverso i secoli. Non si credeva perché eri nelle tenebre, e poi magari per un motivo o nell'altro hai iniziato a cercare qualcosa, una salvezza di qualcosa. di qualche tipo, una salvezza, e pian piano si è indirizzato verso Gesù, poi inizia a sentire quello che l'ha detto. E poi a un certo tratto o si dice no, questo non è per me e rimani nelle tenebre, o dice no, io entro nella luce, io l'ascolto e credo, e poi gli occhi sono aperti e la tua fede non rimane solo una fede intellettuale, ma una fede nella persona di Gesù. E da tutto questo, in conclusione, vediamo chiaramente il paradosso della luce. Le parole di Gesù non producono solo opposizioni, ma anche fede. La luce smaschera, divide, giudica, ma allo stesso tempo attira e salva quelli che hanno dei cuori disposti. E questa è la domanda con cui dobbiamo chiudere. Che cosa facciamo quando la luce ci raggiunge? Possiamo difenderci, possiamo discutere, possiamo trovare argomenti per non arrenderci, oppure possiamo lasciarci illuminare e poi nessuno può convincerti che Gesù non è il figlio di Dio. Così succede. Prima sei scettico, entri nella luce e non sei più scettico, perché Dio stesso ti apre gli occhi. Gesù non è venuto solo a mostrarci che siamo nelle tenebre. È venuto per tirarci fuori dalle tenebre. Non è venuto solo a dirci che moriamo nei nostri peccati. È venuto per essere innalzato sulla croce, perché proprio lì il peccato sia portato, giudicato e vinto. Perciò la chiamata è semplice: non chiudere gli occhi davanti alla luce. Non ridurre Gesù a un maestro interessante, un personaggio storico importante. Non rimandare la decisione. Segui Cristo oggi. Credi che Egli è, perché solo la luce del mondo può dare la luce della vita. Tu oggi sei ancora nelle tenebre o hai abbracciato la luce per essere salvato? Se stai ascoltando questo messaggio, significa che sei ancora in vita, ovviamente. E se sei ancora in vita, sei ancora in tempo. Non rimandare, non restare fuori dalla luce. Vieni a Cristo, ascolta la sua parola, lasciati raggiungere dalla sua verità, credi in lui, permetti alla sua luce di smascherarti e di salvarti. Non devi restare nelle tenebre. Oggi puoi fare il passo decisivo. Entra nella luce per vedere che solo Gesù può darti la vita eterna. Grazie, Signore Gesù, per la tua immensa bontà. Non possiamo nemmeno parlare solo di bontà, ma di immensa bontà, 3 volte, 7 volte. Immensa. Quello che Dio ha fatto per noi è meraviglioso. Quando le persone pensano di Dio con la verga in mano che vuole solo correggerci senza l'amore, se Lui vuole correggerci, se Dio tu vuoi correggerci, è perché ci ami, perché vuoi raddrizzarci e portarci alla luce. Sei meraviglioso, buon Padre, ed è meraviglioso tuo Figlio Gesù Cristo. Ti diamo gloria e onore dovuto solo al tuo nome. Amen.
0: Amen. Gloria a Dio, e preghiamo che questa luce possa questa sera illuminare e irradiare di più nel cuore di qualcuno, ma soprattutto possa iniziare anche a risplendere nel cuore di qualcuno che decide di aprire il cuore per farla entrare e illuminare la propria vita. Caro Chris, Dio ti benedica, grazie del messaggio, di questo insegnamento. Ho visto molti messaggi di come molti stanno ringraziando per quello che ci hai condiviso, e siamo grati al Signore perché questo ci fa crescere, ci fa riflettere. Questo messaggio deve essere fermo nella nostra mente, nel nostro cuore, per continuare a camminare nella luce come Egli è la luce. Amen. Dio ti benedica, caro Chris, grazie.
1: Anche a tutti voi. Ciao.
0: Ciao Chris, ciao caro. Allora, siamo arrivati al termine del nostro programma. E, sì, ricordiamo il nostro numero di telefono 350-152-2021, la nostra mail cristianeonline@gmail.com. Se qualcuno di voi ha delle domande può farcele. Voglio condividere con voi un momento, forse la regia potrebbe trovare sulla pagina Facebook di Salvati per Servire qualcosa, c'è un video che abbiamo pubblicato perché abbiamo dei fratelli che si sono appena imbarcati, appena già da un'oretta e 40, sono partiti da Bari direzione Patras in Grecia per poi andare domani ad Atene e scaricare in un centro umanitario gestito dai nostri missionari, dai nostri fratelli, e magari lo facciamo vedere domani il video, va bene? Vi chiediamo di pregare per questo altro viaggio umanitario. Stiamo quasi ogni mese mandando dei tir e la gloria va al Signore, la gloria va al Signore. Siamo riusciti a mandare tanto cibo, tanti vestiti e tanto altro materiale che arriverà. Qua è un centro dove i profughi arrivano da ogni parte, Afghanistan, Iran e Siria, e non sanno dove andare, arrivano, pensate un po', a piedi, e poi diamo un passeggino per i bambini, qualcosa, diamo l'amore di Dio, un pasto caldo, qualche vestito e soprattutto condividiamo il Vangelo. Pregate per questo viaggio, i fratelli sono sì, in viaggio, e questa missione terminerà giovedì se tutto va bene, ma preghiamo che Dio possa provvedere a ogni cosa. Allora, cari, vi abbraccio tutti, vi do l'appuntamento domani sera, se piace al Signore, alle 19:30 su Cristiano Online e su Radio Logos. Dio vi benedica.
2: Enzo Di Salvia e Maria Pulerà presentano Il libro più letto.
3: Ben ritrovati, come abbiamo trascorso sabato e la domenica? Spero bene. Io ho riposato e spero anche voi. Siamo col libro più letto ed ecco, oggi Enzo parlerà della fedeltà di Dio. Ecco, in questo possiamo riposare. Dio è fedele, lo è stato in passato e lo sarà sempre, ed è fedele anche con te. A te la parola, Enzo.
2: Il libro più letto. Luce in studio, Enzo Di Salvia.
4: Carissimi amici, ed eccomi qua ancora una volta con voi per aprire questa settimana che ci sta davanti. E vi ricordo che la scorsa settimana abbiamo visto in Geremia dal 30 al 33 come dopo il giudizio si apre uno spiraglio di luce, il cosiddetto canto trionfale della salvezza di Israele. Vi sarà la deportazione in Babilonia, ma il popolo dopo 70 anni tornerà nel proprio paese. Il capitolo 34 era iniziato con l'inesorabile predizione di Geremia, secondo la quale Gerusalemme sarebbe stata bruciata dal re di Babilonia e Sedechia, l'ultimo re di Giuda, sarà deportato in Babilonia. Ora proseguiamo questo capitolo 34 con la lettura dei versetti dall'8 al 16. Ecco la parola che fu rivolta a Geremia da parte del Signore dopo che il re Sedechia ebbe fatto un patto con tutto il popolo di Gerusalemme per proclamare l'emancipazione, per la quale ognuno doveva rimandare in libertà il suo schiavo e la sua schiava, ebreo ed ebrea, e nessuno doveva tenere più in schiavitù alcun suo fratello giudeo. Tutti i capi e tutto il popolo che erano entrati nel patto di rimandare in libertà ciascuno il proprio servo e la propria serva e di non tenerli più in schiavitù ubbidirono e li rimandarono. Ma poi cambiarono idea e fecero ritornare gli schiavi e le schiave che avevano affrancati e li riassoggettarono a essere loro schiavi e schiave. La parola del Signore fu dunque rivolta dal Signore a Geremia in questi termini. Così parla il Signore, Dio di Israele. Io feci un patto con i vostri padri il giorno che li condussi fuori dal paese d'Egitto, dalla casa di schiavitù, e dissi loro: al termine di 7 anni, ciascuno di voi rimandi libero il suo fratello ebreo che si sarà venduto a lui. Ti serva 6 anni, poi rimandalo da casa tua libero. Ma i vostri padri non ubbidirono e non prestarono orecchio. Voi eravate oggi tornati a fare ciò che è retto ai miei occhi, proclamando l'emancipazione ciascuno al suo prossimo, e avevate fatto un patto in mia presenza nella casa sulla quale è invocato il mio nome. Ma siete tornati indietro e avete profanato il mio nome. Ciascuno di voi ha fatto ritornare il suo schiavo e la sua schiava, che avevate rimandato in libertà a loro piacere, e li avete assoggettati a essere vostri schiavi e schiave. Il re Sedechia aveva fatto in un primo tempo un accordo con il popolo, secondo il quale tutti gli schiavi ebrei dovevano essere liberati, come era prescritto dalla legge in Esodo 21 al versetto 2. Ma in seguito lo stesso re non tenne fede al suo accordo e il Signore lo accusò per essere tornato indietro nei suoi propositi e di aver profanato il suo nome. Liberando gli schiavi, il re Sedechia avrebbe potuto dimostrare ai suoi contemporanei di allora che era diverso, che serviva il Dio vivente e vero, con amore e fedeltà, e che era sottomesso a lui. Invece, agendo in questo modo e non tenendo fede nella sua promessa, rovinò la sua reputazione, disonorando il nome di Dio. Amici in ascolto, questo per i veri cristiani è un monito. Infatti, il mondo intorno a noi osserverà sempre la vita e il comportamento di coloro che nominano e seguono il nome di Cristo. E succede spesso che questo comportamento sia dannoso alla sua causa. Dio dice con molta chiarezza: avete corrotto e profanato il mio nome.

I versetti seguenti hanno lo stesso tono. Perciò così parla il Signore: voi non mi avete ubbidito proclamando l'emancipazione ciascuno di suo fratello e ciascuno del suo prossimo. Ecco, io proclamo la vostra emancipazione, dice il Signore, per andare incontro alla spada, alla peste, alla fame, e farò in modo che sarete agitati per tutti i regni della terra. Darò agli uomini che hanno trasgredito il mio patto e non hanno messo in pratica le parole del patto che avevano stabilito in mia presenza, passando in mezzo alle parti del vitello che avevano tagliato in due. Darò, dico, i capi di Giuda e i capi di Gerusalemme, gli eunuchi, i sacerdoti e tutto il popolo del paese che passarono in mezzo alle parti del vitello, in mano dei loro nemici e in mano di quelli che cercano la loro vita. I loro cadaveri serviranno di pasto agli uccelli del cielo e alle bestie della terra. Darò Sedechia, re di Giuda, e suoi capi in mano dei loro nemici, in mano di quelli che cercano la loro vita, in mano dell'esercito del re di Babilonia che si è allontanato da voi. Ecco, io darò l'ordine, dice il Signore, e li farò ritornare contro questa città. Essi combatteranno contro di lei, la conquisteranno, la daranno alle fiamme. Io farò della città di Giuda una desolazione senza abitanti. Erano i versetti dal 17 al 22 di Geremia, capitolo 34. Dovete sapere, amici, che il detto passare in mezzo alle parti del vitello era il modo in cui a quei tempi si stipulava un contratto. Si prendeva un animale sacrificato, lo si tagliava a metà, mettendo una metà dell'animale da una parte e l'altra metà appunto dall'altra parte. I contraenti passavano in mezzo e si stringevano le mani. Sarebbe stato, in altre parole, come andare ai nostri giorni dal notaio per redigere un contratto. E fu proprio così che un giorno, molto tempo prima, Dio fece il patto con Abramo, di cui troviamo scritto in Genesi al capitolo 15, dal versetto 7 al 10. E agendo come fecero quindi il re Sedechia in primo luogo, i principi, i sacerdoti e il popolo, violarono il patto divino, non concedendo la libertà agli schiavi, ed è per questa ragione che il Signore pronuncia un giudizio su di loro. Proseguiamo ora con la lettura del capitolo 35, in cui ci è parlato dei Recabiti. La domanda logica è: chi erano queste persone? Essi erano una minoranza, un piccolo residuo di credenti ebrei in netto contrasto con l'intera nazione. Ed è interessante considerare che Dio ci abbia lasciato questo racconto per ricordarci che c'è sempre una minoranza, un residuo di fedeli che lo segue e che inoltre egli, il Signore, non lascerà mai il mondo senza una sua testimonianza. Infatti, persino nel periodo più scuro, che sarà quello della grande tribolazione, quando a Satana verrà permesso di essere al centro dell'attenzione, il Signore promette di avere due testimoni che non subiranno danni, pure una minoranza, un residuo di fedeli che lo segue e che inoltre egli, il Signore, non lascerà mai il mondo senza una sua testimonianza. Infatti, persino nel periodo più scuro, che sarà quello della grande tribolazione, quando a Satana verrà permesso di

0: Joachim, figlio di Giosia, re di Giuda. Va alla casa dei Recabiti e parla loro. Conducili nella casa del Signore, in una delle camere, e offri loro del vino da bere. Allora io presi Jaazania, figlio di Geremia, figlio di Cabazzinia, i suoi fratelli, tutti i suoi fratelli, tutti i suoi figli e tutta la casa dei Recabiti, e li condussi nella casa del Signore, nella camera dei figli di Hanan, figlio di Gdalia, uomo di Dio, la quale era vicino alla camera dei capi, sopra la camera di Masea, figlio di Sallum, guardiano della soglia. Misi davanti ai figli della casa dei Recabiti delle brocche piene di vino e delle coppe, e dissi loro: «Bevete del vino». Ma quelli risposero: «Noi non beviamo vino, perché Jonadab, figlio di Recab, nostro padre, ce l'ha proibito, dicendo: non berrete mai vino, né voi né i vostri figli per sempre. Non costruirete case, non seminerete nessuna semenza, non pianterete vigne e non ne possederete nessuna, ma abiterete in tende tutti i giorni della vostra vita, affinché viviate lungamente nel paese dove state come forestieri. Noi abbiamo ubbidito la voce di Jonadab, figlio di Recab, nostro padre, in tutto quello che ci ha comandato. Non beviamo vino durante tutti i nostri giorni, tanto noi che le nostre mogli, i nostri figli, le nostre figlie. Non costruiamo case per abitarvi, non abbiamo vigna, campo né semente. Abitiamo in tende e abbiamo ubbidito e fatto tutto quello che Jonadab, nostro padre, ci ha comandato. Ma quando Nabucodonosor, re di Babilonia, è salito contro il paese, abbiamo detto: venite, ritiriamoci a Gerusalemme, per paura dell'esercito dei Caldei e dell'esercito di Siria. Così ci siamo stabiliti a Gerusalemme.
1: Stai ascoltando Il libro più letto.
0: Come abbiamo letto, il Signore dice a Geremia di portare i Recabiti nella casa del Signore e dar loro da bere del vino, che però essi rifiutano con fermezza, ubbidendo a un ordine ricevuto dai loro padri molti anni prima. Questa ferma, sincera obbedienza ad un ordine umano dà modo al Signore di far conoscere al suo popolo l'infedeltà nei suoi riguardi. Leggiamo infatti queste parole ai versetti 12 sino al 16 di Geremia, capitolo 35. Allora la parola del Signore fu rivolta a Geremia in questi termini. Così parla il Signore degli eserciti, Dio di Israele. Va e di agli uomini di Giuda e agli abitanti di Gerusalemme: non riceverete voi dunque la lezione, imparando a obbedire alle mie parole, dice il Signore. Le parole di Jonadab, figlio di Recab, che comandò ai suoi figli di non bere vino, sono state messe in pratica, ed essi fino a oggi non hanno bevuto vino. In ubbidienza all'ordine del padre loro, io vi ho parlato fin dal mattino, e voi non mi avete dato ascolto. Ho continuato a mandarvi ogni mattina tutti i miei servitori, i profeti, per dirvi: convertitevi ciascuno dalla sua via malvagia, cambiate comportamento, non andate dietro ad altri dei per servirli, e abiterete nel paese che ho dato a voi e ai vostri padri. Ma voi non avete prestato orecchio e non mi avete ubbidito. Sì, i figli di Jonadab, figlio di Recab, hanno messo in pratica l'ordine dato dal padre loro, ma questo popolo non mi ha ubbidito. Il Signore sottolinea questo contrasto tra i Recabiti, che obbediscono fedelmente a un ordine dei loro antenati, e i figli di Giuda, che non hanno obbedito agli ordini del Padre Celeste. Questa situazione è ancora attuale ai nostri giorni. Infatti, il Signore invita sempre con amore ogni persona a pentirsi e a credere nel suo figlio Gesù, ma solamente pochi ascoltano il suo invito. Tu vuoi fare parte di questa minoranza? Vuoi sperimentare veramente la pace nel tuo cuore, la gioia di essere un figlio, una figlia di Dio? Egli stesso affermò: in verità vi dico, chi ascolta la mia parola e crede a colui che mi ha mandato ha vita eterna, e non viene in giudizio, ma è passato dalla morte alla vita. Io ti invito con tutto il cuore, amico, amica, a prendere questa decisione che cambierà non solo la tua vita, ma in particolare il luogo dove tu passerai l'eternità. Proseguendo nei versetti che rimangono di questo capitolo 35 di Geremia, il Signore continua a pronunciare giudizi sul popolo di Giuda, come leggiamo nel versetto 17. Perciò così parla il Signore, Dio degli eserciti, Dio di Israele: ecco, io faccio venire su Giuda e su tutti gli abitanti di Gerusalemme tutto il male che ho pronunziato contro di loro, perché ho parlato loro, ed essi non hanno ascoltato, perché li ho chiamati, ed essi non hanno risposto. In contrasto con i giudizi emessi sul popolo di Giuda, Dio, verso i Recabiti, rinnova le sue benedizioni per la loro fedeltà, come è scritto poi nei versetti 18 e 19. alla casa dei re

Abiti, Geremia disse: così parla il Signore degli eserciti, Dio di Israele, poiché avete ubbidito all'ordine di Jonadab, vostro padre, e avete osservato tutti i suoi precetti, e avete fatto tutto quello che egli vi aveva prescritto. Così parla il Signore degli eserciti, Dio di Israele: a Jonadab, figlio di Rechab, non verranno mai a mancare discendenti che stiano davanti alla mia faccia. Questo diverso atteggiamento potrebbe far pensare che Dio sia più benigno, misericordioso verso chi gli ubbidisce e più severo verso chi gli disubbidisce, ma non è così. Ed eccovi spiegato il perché. Dio ama tutti indistintamente, con lo stesso amore, e desidera che tutti gli uomini di tutti i tempi siano salvati. Ed è proprio per questo motivo che ha provveduto una salvezza per tutti, nessuno escluso. Ma se per orgoglio, per incredulità, qualcuno oggi rifiuta di accettare questa unica opportunità di salvezza, un giorno, quando sarà davanti a Dio, non sarà Lui che lo condannerà, ma sarà la stessa persona che, con il proprio rifiuto, impedirà al Signore di perdonarlo, di riceverlo nella sua casa per l'eternità.

0: Proseguendo nella lettura del libro di Geremia, siamo arrivati al capitolo 36, nel quale ci viene rivelato l'atteggiamento negativo che il re Joachim ebbe verso la parola di Dio scritta, il messaggio che il Signore gli aveva mandato tramite il profeta Geremia. Leggiamo quindi i versetti dall'1 al 3 di Geremia, capitolo 36. L'anno quarto di Joachim, figlio di Giosia, re di Giuda, questa parola fu rivolta dal Signore a Geremia in questi termini: prenditi un rotolo da scrivere e scrivici tutte le parole che ti ho dette contro Israele, contro Giuda e contro tutte le nazioni, dal giorno che cominciai a parlarti, cioè dal tempo di Giosia, fino ad oggi. Forse quelli della casa di Giuda, udendo tutto il male che io penso di far loro, si convertiranno ciascuno dalla sua via malvagia, e io perdonerò la loro iniquità e il loro peccato. Dio ordinò a Geremia di annotare tutte le sue parole in un libro, e Geremia, obbediente, dettò il tutto quanto aveva ricevuto dal Signore, a uno scrivano di nome Baruch. Poi, riassumendo i versetti seguenti, fino al 14, troviamo che Geremia gli ordinò di portare il rotolo nella casa del Signore e di leggerlo in presenza di tutto il popolo. Quando i principi seppero ciò che era accaduto, fecero venire Baruch davanti a loro e gli ordinarono di leggere il rotolo. E pensate, forse, che questi si pentirono dopo aver sentito quelle cose? No, non fu proprio così, ma ascoltate invece cosa fece il re quando ebbe ascoltato la lettura, così come ci è raccontato dal nostro testo. Essi gli dissero: siediti e leggilo qui a noi. Baruch lo lesse in loro presenza. Quando essi udirono tutte quelle parole, si volsero spaventati gli uni agli altri e dissero a Baruch: non mancheremo di riferire tutte queste parole al re. Poi chiesero a Baruch: dici ora, come hai scritto tutte queste parole uscite dalla sua bocca? Baruch rispose loro: egli mi ha dettato di bocca sua tutte queste parole, e io le ho scritte con inchiostro nel libro. Allora i capi dissero a Baruch: vatti a nascondere, tu e Geremia, e nessuno sappia dove siete. Poi andarono dal re nel cortile, riposero il rotolo nella camera di Elisama, segretario, e riferirono al re tutte quelle parole. Il re mandò Yehudi a prendere il rotolo ed egli lo prese dalla camera di Elisama, segretario. Yehudi lo lesse in presenza del re e in presenza di tutti i capi che stavano in piedi a fianco del re. Il re stava seduto nel suo palazzo d'inverno. Era il nono mese e il braciere ardeva davanti a lui. Appena Yehudi leggeva 3 o 4 colonne, il re le tagliava con il temperino da scriba e le gettava nel fuoco del braciere, finché tutto il rotolo fu consumato dal fuoco del braciere. Erano i versetti dal 15 al 23. Quello che ho appena letto ci fa conoscere come il re Joachim tenesse in considerazione la parola di Dio. Egli la prese e la gettò letteralmente nel fuoco. Non gliene importava proprio nulla. Agendo in questo modo dimostrò che non l'accettava e soprattutto non credeva che fosse la vera, unica, inerrante parola di Dio. Sapete che non sono meravigliato che la Bibbia sia tutt'oggi il libro più tradotto e più venduto nel mondo. Ma quante persone leggono in realtà questo meraviglioso libro? Noi desideriamo che essa diventi, così come abbiamo chiamato il titolo del nostro programma, il libro più letto. Ma purtroppo non è così, nemmeno in una nazione come la nostra, che si definisce cristiana. E a questo riguardo mi ci vorrei raccontarvi un breve aneddoto. Un giorno un bimbo disse: mamma, guarda, ho trovato una cosa molto vecchia, polverosa, su uno scaffale. La mamma, guardando ciò che il bambino teneva nelle mani, rispose: ma è una Bibbia. Stai attento, caro, è il libro sacro di Dio, il libro di Dio. Il libro di Dio, disse il piccolo. Allora sai, mamma, prima che si rovini e magari anche che si perda, faremo bene a rimandarglielo, perché tanto non l'abbiamo mai usato. Io spero tanto che tu non rimanga indifferente come quelle persone che ascoltarono la lettura del libro di Dio, ma non la presero in considerazione. Io spero tanto che tu non rimanga indifferente come quelle persone che ascoltarono la lettura del libro di Dio, ma non presero in considerazione il contenuto, come leggiamo nei versetti che seguono dal 24 al 26, sempre dal capitolo 36. Né il re né alcuno dei suoi servitori che udirono tutte quelle parole rimasero spaventati o si stracciarono le vesti, benché il Natan, Delaia e Gemaria supplicassero il re perché non bruciasse il rotolo, egli non volle dar loro ascolto. Il re ordinò a Yeramel, figlio del re, e Sesaia, figlio di Azriel, e a Selemia, figlio di Abdel, di arrestare Baruch, segretario, e il profeta Geremia, ma il Signore li nascose. Essi furono insensibili, indifferenti, non provarono né timore né rimorso, né pentimento per quello che avevano fatto. Ma se pensate che Dio si fermi ad attuare il suo piano per il fatto che il re abbia distrutto la sua parola, siete in errore. Domani vedremo come Dio agì di conseguenza. Intanto possiamo fermarci qui, ci sentiamo al solito orario domani. Ciao.
1: Fatti sentire se vuoi parlare dell'argomento di oggi o della fede, se vuoi conoscere meglio Dio, o solo sentire che c'è speranza per la situazione in cui ti trovi. E ricordati, il libro più letto è scritto proprio per te.
2: Se i nostri argomenti ti interessano, ascolta Il libro più letto. Il libro più letto, da lunedì a venerdì su questa emittente. Una produzione Transworld Radio.
3: A Radio Logos sono le ore 21 e 3 minuti.
4: Il libro dei libri. Riflessioni sul Vangelo di Giovanni, a cura di Carlo Bertinelli.

cari ascoltatori, un caro saluto da Patrizia e da me, mentre vi invitiamo a proseguire con noi la lettura meditata del Vangelo di Giovanni. Il brano alla nostra attenzione è nel capitolo 10, i versetti da 19 a 21. Prego, Patrizia.

Nacque di nuovo un dissenso tra i giudei per queste parole. Molti di loro dicevano: «Ha un demonio ed è fuori di sé, perché lo ascoltate?» Altri dicevano: «Queste non sono parole di un indemoniato. Può un demonio aprire

0: nuovamente ci imbattiamo in un dissenso fra i giudei che circondavano Gesù. Alcuni iniziarono a pensare di poter sbagliare nel loro atteggiamento ostile al Signore e lo manifestarono apertamente, mentre altri, forse i più, mantennero ferma la loro avversione, accusando Gesù, cosa assolutamente non nuova, di essere posseduto dal demonio. Interessante notare come la possessione demoniaca sia solitamente abbinata alla pazzia, al delirio. Un uomo occupato, un uomo dominato dallo spirito del male, veniva considerato fuori di sé, non più padrone delle sue parole e delle sue azioni. Uno strumento nella mano del diavolo, una specie di burattino senza volontà propria, senza disciplina, che il demonio poteva usare a suo piacimento per divulgare la menzogna, l'errore e per compiere anche ogni sorta di male. I Vangeli sinottici offrono degli esempi significativi. Nel Vangelo di Marco capitolo 5, capitolo 9 per esempio. Ed è facile comparare, mettere a confronto l'atteggiamento di quei poveri indemoniati con quello del Signore Gesù. Pertanto ci troviamo davanti ad un'accusa gratuita, una vera calunnia espressa per fornire una giustificazione alla loro caparbia ostilità. Furono proprio le parole espresse e i fatti compiuti dal Signore Gesù a convincere quelle persone e a farle ricredere, rifiutando la tesi dei giudei. Infatti, le parole, i discorsi espressi dal Signore non si potevano certo paragonare alle parole di un pazzo. Al contrario, esprimevano verità e saggezza. Non si potevano neppure considerare le espressioni di un fanatico, tanto Gesù era corretto, giusto e sobrio nel parlare. Inoltre, la seconda considerazione riguardava l'agire del Signore Gesù. Il demonio possiede una certa potenza, può compiere dei miracoli, ma fino a un certo punto. Ha dei limiti che non può assolutamente superare. Sarebbe stato in grado di guarire un uomo cieco fin dalla nascita? Il miracolo compiuto da Gesù testimoniava di lui. Il fatto parlava ancora più delle parole. L'importanza delle azioni è sottolineata dall'Evangelista Luca, che iniziando il suo secondo libro, cioè il libro degli Atti degli Apostoli, citò tutto ciò che Gesù fece e insegnò, facendoci intendere che i fatti precedettero e confermarono le parole di Gesù. Anche l'apostolo Pietro esortò i credenti delle origini a manifestare una buona condotta, prima ancora di fornire spiegazioni verbali sulla propria fede. Sia così anche per noi che oggi ci diciamo cristiani.
1: Avete ascoltato Il Libro dei Libri, riflessioni sul Vangelo di Giovanni a cura di Carlo Bertinelli.

La parola Vangelo si traduce in notizia che porta gioia, ma questa non è una semplice notizia. Il Vangelo è una notizia che cambia la vita per sempre. Dopo essere stata conquistata e schiavizzata dai persiani, la Grecia vinse due battaglie decisive, Maratona e Solnus. Allora i greci mandarono degli eraldi, chiamati anche evangelisti, a dare la buona notizia alle città. Abbiamo combattuto per voi e abbiamo vinto. Ora non siete più schiavi, ora siete liberi. La realtà è che siamo tutti schiavi, schiavi del peccato, schiavi della morte. Abbiamo tutti bisogno di una buona notizia. Gesù, figlio di Dio, pienamente Dio, pienamente uomo, porta in sé la notizia che cambierà completamente le nostre vite. La notizia è questa. Io sono Dio e vengo a te per fare ciò che non si può fare per te. Vengo a prendere quello che ti meriti, in modo da poterti dare quello che io merito. Non potete calcolare quanto mi sia costato e non potete immaginare la profondità del mio amore per voi. È un dono che vi offro gratuitamente. Allora pentiti di tutte le azioni che ti allontanano da me e seguimi. Seguimi perché sono l'unica via per la vita eterna. Seguimi perché sono il Salvatore che stavi cercando. Seguimi perché ho autorità su tutto e mi sono umiliato per te. Seguimi perché sono morto per te. Io sono il vero amore, la vita vera. Questa è la mia buona notizia per voi. Questo è il mio Vangelo. Siete stati liberati per grazia e non siete più schiavi.

16 anni fuori casa, con le buste della spesa ed in testa una canzone che mi fa sognare. Quella voglia di cambiare e di crescere veloce, di arrivare fino al punto in cui sarei stato migliore. 16 anni sono pochi, se non sai dove guardare, se non sai la differenza tra un amico e qualcuno che ti vuole ferire. Se non conosci la grandezza dell'amore,

6 su Radio Logos. Se vuoi essere sempre informato sulla nostra programmazione, soprattutto quella in diretta, vai su Facebook e apri la pagina Radio Logos e metti mi piace.

0: A Radio Logos sono le ore 21 e 30 minuti.
1: Punto e a capo.
2: In compagnia di
3: Gianfranco Piccirillo.
1: Ciao, benvenuto o bentornato all'appuntamento di oggi con Punto e a capo. Ieri ci siamo fatti alcune domande che rientrano nel campo dell'etica, cioè dello studio che si occupa della questione di come bisogna comportarsi a livello individuale e a livello sociale. Ci siamo chiesti che cosa è morale o cosa immorale, cos'è giusto e che cosa è sbagliato, e che cos'è che rende un'azione buona o cattiva. Esiste una norma oggettiva per giudicare il comportamento umano? Che cos'è il bene? Beh, allora, ovviamente un sistema etico dovrebbe avere alla base una norma assoluta, cioè una norma che non possa essere messa in discussione. Una norma da cui poi possano discendere tutte le altre norme, tutte le altre leggi, no? E un sistema etico dovrebbe fornire un senso di giustizia, ma in misura equilibrata, sia per l'individuo sia per la società. E dovrebbe fornire anche un fattore motivante, cioè il fatto di conoscere qual è il proprio dovere. Non basta, bisogna anche avere il desiderio e la capacità di adempiere questi doveri, no? Un sistema etico ideale dovrebbe anche avere una qualche forma di guida, un modello che aiuti a prendere decisioni. Qual è il sistema etico o il modello di valori che tu segui? Fammelo sapere. Allora fatti sentire. Ciao da Gianfranco Piccirillo. A presto.
3: Punto e a capo è una produzione Voce della Bibbia.

0: Uomo, prende mai.
1: Scusa, ma perché la tua non ha interferenze?
2: Facile, io ascolto la radio in DAB.
3: La radio di sempre, da oggi in DAB.
4: Radio Logos trasmette sul DAB, il digitale terrestre, dai canali 5A e 5B, su tutta la Puglia. Per poter ascoltare bisogna essere in possesso di un apparecchio radio con la funzione digitale DAB.

0: A Radio Logos sono le ore 22 e un minuto.
1: L'ornitorinco, uno strano animale radiofonico.
2: E ancora dentro l'ornitorinco Mario Calvagno,
3: Carmen Zammataro, al telefono il professor Andrea Peracino, medico patologo, vicepresidente della Fondazione Italiana per il Cuore. Grazie di essere con noi, professore.
4: Grazie a voi.
2: Benvenuto.
3: 26 settembre, giornata mondiale per il cuore 2006, promossa dalla Federazione Mondiale di Cardiologia, il più importante ente nazionale di cardiologia collegato all'Organizzazione Mondiale della Sanità. In Italia la giornata mondiale per il cuore è organizzata dalla Fondazione Italiana per il Cuore. Bene, professor Peracino, ci può parlare delle iniziative di questa giornata, degli obiettivi?
4: Sì, la settimana direi della giornata mondiale per il cuore, perché praticamente è una settimana che è cominciato il giorno 18 con una conferenza stampa che annunciava gli eventi della giornata e terminerà, ma neanche poi vero, terminerà il 24 settembre, perché sarà il picco delle manifestazioni, ma poi continuerà ancora qualche giorno dopo.
3: Sì.
4: Ogni anno c'è un tema particolare che viene dato alla giornata mondiale del cuore. Quest'anno il tema risponde a una domanda molto intrigante: quanto è giovane il tuo cuore? Quanto è giovane il tuo cuore e quanto tu riesci a mantenerlo giovane? Non c'è una data anagrafica del cuore, perché nei 3 miliardi di battiti che un cuore compie in 70 anni potrebbe continuare quanto vuole, perché ha una capacità di rigenerazione, di adattamento alle richieste dell'organismo, un continuo modularsi di quelle che sono le sue funzioni su quelle che sono le nostre necessità. Quindi è un organo molto, direi, tranquillo da un punto di vista patologico, se non ci sono delle condizioni genetiche o familiari, però è un organo che può subire gli effetti di una cattiva conduzione di vita o di quello che è l'assalto della malattia aterosclerotica. L'aterosclerosi è una malattia che colpisce i vasi che portano sangue al cuore, al cervello e agli altri organi, e che ne riduce il flusso. Quindi il cuore subisce queste stesse direi attività di riduzione, di irrorazione, e quindi subisce le conseguenze. La conseguenza principale della riduzione di irrorazione del cuore è l'infarto del miocardio, l'infarto di cuore, e la situazione patologica che consegue alla riduzione di arrivo di sangue al cervello e l'ictus cerebrale. Sono due condizioni che messe insieme sono la causa del maggior numero di morti registrate in Italia e direi in tutti i paesi del mondo. Sono 70 milioni nel mondo che muoiono per questo.
2: Professor Peracino, queste quindi sono le due patologie principali, anche forse le più conosciute sicuramente
4: dal pubblico e da tutti noi, perché naturalmente le viviamo.
2: Ma altre patologie che potrebbero in qualche modo interessare una buona parte dell'umanità e degli italiani, poi insomma?
4: Ma senta, intanto questa è la più frequente, se noi confrontiamo la patologia del cuore e del cervello, che arriva a essere la più alta contributo di morte che abbiamo nel mondo, e poi seguono a molta distanza i tumori, seguono poi a molta distanza l'AIDS, la malaria, eccetera. Ma questo non vuol dire di dare meno importanza a questi. La cosa più importante è che l'aterosclerosi è una malattia subdola. Per lunghi anni l'organismo non se ne accorge. Il tumore, uno vede la persona sofferente, eccetera, la vede direi in una condizione tale che richiama l'attenzione su tutte quelle cose che bisogna fare per prevenire il tumore.
2: Certo.
4: La malattia di cuore invece è una cosa subdola, non ce ne accorgiamo se non
2: quando si manifesta.
4: Se non cercando di identificare fin dall'inizio i fattori di rischio. E i fattori di rischio sono noti. Fattore di rischio principale è l'aumento di colesterolo nel sangue, e questo lo si evidenzia con un esame di sangue anche non molto complesso. Un altro fattore è l'aumento di pressione, anche questo, la misura pressione del sangue è una cosa abbastanza semplice e facile da fare. Un'altra è l'obesità o il sovrappeso, e qui ormai è anche semplificato il modo di seguire la propria obesità, di quell'obesità cattiva che porta all'infarto, ed è la misurazione della circonferenza di vita. Tutte cose molto semplici. L'alimentazione scorretta è un'altra delle cose che portano ad un aumento delle malattie cardiovascolari. Il fumo, altrettanto, e tutte cose che noi possiamo vedere e possiamo anche dominare, no? E non le cito tutte, c'è anche lo stress se si vuole, e quindi sono tutte condizioni che tra di loro indipendentemente, ma quando sono insieme direi l'effetto è peggiore, portano al sviluppo di questa malattia aterosclerotica con la riduzione di irrorazione del cuore, del cervello, e quindi con eventuali improvvisa comparsa di un infarto o di un ictus.
3: Quindi, professor Peracino, se si modifica lo stile di vita, si può in qualche modo scongiurare.
4: Sì, è drammatico. No, lei ha detto bene. È drammatico pensare che se noi mettiamo insieme direi tutte quelle misure per ridurre questi fattori che sono dominabili, che ho citato precedentemente, noi possiamo ridurre del 50% la probabilità di avere un infarto, di avere un ictus. E questo è drammatico, il non farlo. E per questo che noi abbiamo istituito quest'anno un premio che lo chiamiamo World Heart Champion, campione mondiale del cuore, e che abbiamo voluto dedicare a due campioni abbastanza noti come Rivera e Mazzola, perché hanno saputo nella loro vita, anche dopo la disciplina sportiva, mantenere questo patrimonio di salute negli anni. E questa è un'iniziativa che vorremmo ripetere, perché vogliamo richiamare l'attenzione su quelle persone che effettivamente possono a un certo momento, senza grande fatica, controllare il proprio bene di salute e custodirselo con delle misure che poi non sono drammatiche, ecco.
3: Professor Peracino, quanto conta l'esercizio fisico?
4: Molto. L'esercizio fisico, noi abbiamo in una specie di sistema di bilancia, no, tra entrate e uscite. Le entrate sono l'alimentazione, le calorie che noi introduciamo. Le uscite sono il nostro esercizio fisico. Se noi pensiamo che noi siamo stati costruiti per scappare davanti ai terremoti, per andare in giro per le foreste a raccogliersi un po' di cibo, per difenderci dagli animali feroci, e siamo stati costruiti qualche milione d'anni fa in questa maniera, dove bisognava introdurre quello che era possibile, c'erano le carestie, c'era il momento in cui non c'era niente da mangiare, però c'era grande movimento, e questa nostra costruzione rimane attuale. Abbiamo avuto un cambiamento di alimentazione e di movimento drammatico negli ultimi decenni, ventenni. Noi immaginiamo che solamente 100 anni fa, per uscire di casa ed andare al lavoro nei campi o nelle città, si dovevano fare dei lunghi tratti a piedi. Adesso non si fa più nulla.
3: Insomma, cioè, proprio il contrario adesso.
4: E in più non è che sia aumentata la quantità di energia che viene introdotta tramite gli alimenti. Sì, c'è un miglioramento. Certo, nel fine Settecento è stata introdotta in gran massa la carne era allora un patrimonio solamente delle famiglie di un certo censo, però poco per volta è cominciata a diffondersi l'uso della carne, questo ha anche migliorato la crescita, ha migliorato lo sviluppo dell'individuo, però si è introdotta anche una enorme quantità di grassi,
2: certo.
4: Però la quantità calorica totale è rimasta tale quale a quella che era direi 100 anni fa. Quello che è ridotto molto è il movimento, e il movimento non c'è più, credo, certo. Che se tutti andiamo a vedere quello che facciamo al mattino, ci alziamo, poche cose per farci la barba per i signori, farci una doccia per le signore, e poi andiamo con i mezzi, qualche volta anche non facilmente, al lavoro, e stiamo seduti
3: tutto il giorno
4: e introduciamo le stesse calorie che introducevamo, che introducevano i nostri progenitori qualche decennio fa.
2: Certo, ma professor Peracino, se una persona è già malata di cuore, come molti si chiedono anche questo, può effettivamente poi fare esercizio fisico, fino a che punto?
4: Sì, naturale. E chi è già malato di cuore intanto entra in un protocollo di intervento terapeutico e di trattamento che è personalizzato. Naturalmente, secondo com'è la situazione, viene usato il farmaco, ma viene usato, molto importante, l'alimentazione, e ancora più importante un movimento dedicato. Certo, va proporzionale a quelle, certo, che sono le esigenze dell'individuo, però ci sono degli individui che poi superano molto bene, anche con un allenamento perfetto, delle attività, degli esercizi piuttosto complessi.
2: Sì.
3: Professore, le cure che ci sono oggi per queste malattie?
4: Ma eppure direi che siamo in un momento molto fortunato. Direi che la cardiologia, ma la medicina totale, perché guardi che una delle cause delle malattie cardiovascolari è anche il diabete, che non ho citato sopra, comunque gli studi medici hanno portato a conoscere molto bene l'evoluzione dell'aterosclerosi e il perché si presenta la malattia, con degli studi molto raffinati, e si arriva anche adesso a introdurre quelle che sono delle proposte di uso di cellule staminali per andare a riparare il cuore danneggiato, quindi sto parlando un po' di qualcosa ancora nel futuro. Però oggi l'Italia è un paese molto fortunato, ha un numero di cardiologi fra i più elevati d'Europa, pensi che in Toscana ci sono più cardiologi che in Inghilterra, e questa è una cosa positiva.
2: Certo.
4: C'è un'attrezzatura negli ospedali pubblici e privati ad altissimo livello, il che vuol dire che oggi come oggi la medicina sta offrendo alla popolazione una cosa, direi un intervento, un supporto enorme per dominare la malattia quando si presenta. Però sarebbe molto importante che ci fosse anche, questo è da parte vostra la parte più importante di contributo, che ci fosse una comunicazione / convinzione alle persone che molto prima di dover andarsi a ricoverare possono ridurre i loro fattori di rischio.
2: Certo.
4: E questo ridurrebbe anche la spesa. Se calcolata la spesa, lei lo sa, spesa sanitaria, solo per le malattie cardiache, tra ricoveri e farmaci solo, non sto parlando di riabilitazione e poi del danno provocato alla famiglia, della perdita di lavoro, eccetera, solo per quelle due voci, farmaci e ricoveri, sono circa 10 miliardi all'anno, 10 miliardi su 90, 92, 93, 97 che sono la spesa del sistema sanitario nazionale in Italia. Se noi pensiamo, facciamo un calcolo assurdo, ma che veramente tutta la popolazione potesse con la prevenzione ridurre del 50% questa necessità di ricovero, lei può fare il calcolo di quello che potrebbe essere il risparmio.
3: Certo, in termini economici,
4: molto,
3: esatto, sì. Esatto. Professore, per quanto riguarda i centri poi di cura per le malattie cardiovascolari, sono ben distribuiti in tutto il territorio italiano o ci sono delle carenze in alcune parti?
4: No, guardi, direi che la cardiologia in Italia e anche la medicina diabetologica, anche la medicina interna, la medicina riabilitativa, che sono tutte, la pediatria, perché ricordiamoci che si comincia da bambini a cominciare a preparare il nostro cuore, la ginecologia, ecco, la ginecologia è un altro dato importante, perché la donna tende a trascurare, pensa di essere protetta, ma è protetta sì durante l'età fertile finché ha una certa produzione di ormoni, ma dopo diventa più indifesa dell'uomo. Quindi anche lì c'è un'attenzione particolare. Direi che la medicina in Italia è fra le più avanzate nel mondo, anche come distribuzione. Ci sono delle aree, ci sono delle difficoltà, ci sono dei tempi di attesa, ma sono problemi di ordine organizzativo, non certo di ordine medico o di ordine tecnico, perché le cose ormai, le cose che si fanno a Roma, che si fanno a Napoli, che si fanno a Milano, che si fanno a New York, hanno tutti un po' gli stessi standard.
3: Quindi non è il caso di fare viaggi da una parte all'altra?
4: No, questo assolutamente no, non lo sconsiglio, perché sì, se c'è qualcuno che ha un po' di fretta e vuole andare in una clinica tedesca o francese a pagamento perché è più libera, può anche farlo, però direi che in Italia la cosa è distribuita. Si tratta a un certo momento di organizzarsi bene, le regioni sanno organizzarsi, e si tratta di evitare di costruire sempre intorno alla medicina quella brutta parola di mala sanità, che in fin dei conti in Italia ha contribuito, insieme a molte altre cose, a portare l'aspettativa di vita fra le più elevate nel mondo. Veniamo dopo il Giappone, quindi vuol dire che qualcosa funziona, ecco.
3: Professore, lei parlava del fatto che la buona salute del cuore si costruisce sin da bambini, e mi sembra che poi fosse anche il motto delle giornate passate, degli anni passati.
4: Sì, ha perfettamente ragione.
3: Quanto è importante questo che lei ha detto?
4: Ma guardi, se noi riteniamo che lo stile di vita, comprendente il non fumo, comprendente diciamo non alcol, ma soprattutto alimentazione corretta e movimento, si costruisce, entra nella testa del bambino nella testa dell'individuo fin da bambino, perché è la famiglia e la scuola che dà questa impronta alle persone, nella gran maggioranza delle situazioni. Ecco che questo individuo che ha costruito se stesso in quell'occasione lo mantiene, se vuole mantenere questo tipo di stile. Certo, se noi per nostra comodità abbandoniamo i bambini davanti alla televisione tutto il giorno, e il quale bambino per stare davanti alla televisione viene sottoposto a stimoli adrenalinici piuttosto importanti, perché sono spettacoli e anche vivaci, diciamo, per usare un eufemismo, e però sta lì seduto sul sofà, sì, l'adrenalina era utile al nostro progenitore quando sapeva che c'era qualcosa che non funzionava, una bestia feroce che l'attaccava e lo faceva scappare, e quindi a questo punto si muoveva. Ma questo individuo sta seduto, certo. Sta seduto, e tutto il meccanismo metabolico arriva a fare in modo che il nostro grasso, che è stato per, ha una funzione, chiamiamolo, di riserva, comincia a diventare un grasso pericoloso, un grasso cattivo.
2: E che poi se mangia, insomma, poi anche davanti alla televisione altri grassi,
4: comincia a introdurre eccetera, questo bambino a un certo momento, infatti l'obesità nel bambino, il sovrappeso nel bambino diventa un problema importante, non solo in Italia, è un problema drammatico perché è un qualche cosa che porta degli individui che sono tarati e che vanno incontro al diabete. Già oggi, una volta il diabete del bambino era un diabete di ordine genetico, sì, ed era un insulino dipendente, ma adesso oggi il diabete del bambino è quello dell'adulto e dell'anziano, il che a un certo momento è drammatico pensare a un individuo che deve stare tutta la vita in una situazione di dipendenza di questo genere. Per cui è veramente una cosa drammatica il momento in cui è necessario che la famiglia, genitori, la scuola, si rendano conto che stanno plasmando l'umanità del futuro. Immaginate un'umanità, adesso è un terzo della popolazione è sovrappeso, immaginate una umanità con 50%, 60% di individui sovrappesi, con un numero enorme di diabetici o con un numero enorme anche di pazienti in malattie cardiovascolari. Cosa è il peso per la società?
3: Insomma, certo, bisogna assolutamente fare qualcosa, educare gli insegnanti, educare i genitori e le famiglie.
4: La collaborazione insegnanti, famiglie. E l'anno prossimo, difatti, il tema dell'anno prossimo sarà proprio questo: la famiglia e la comunità sana. È lì che vengono direi dovranno essere messi in evidenza questa collaborazione, questi elementi di collaborazione tra la famiglia, la scuola, la comunità, il territorio, proprio per fare una battaglia verso la conservazione della propria salute.
3: Professore, volevo farle ancora una domanda. Abbiamo parlato dei fattori di rischio, che riassumo brevemente: pressione alta, colesterolemia, diabete, fumo, inattività fisica, eccetera. Ma le arrabbiature quanto contano?
4: Guardi, c'è ormai una, diciamo così, una serie di studi molto importanti che sono fatti in Europa, anche negli Stati Uniti, ma anche in paesi tipo l'India, la Cina, il Giappone e l'Africa, e verificare se il cosiddetto stress o il disadattamento sociale o l'insoddisfazione sociale o nella famiglia possono avere dei collegamenti con la malattia cardiovascolare. Effettivamente ci sono e direi che stanno acquistando un peso notevole. Se noi diamo per esempio un indice alla ipercolesterolemia che è, diciamo, 3,5 per dare un numero, no, di capacità di sviluppare malattie cardiovascolari, e subito dopo viene il fumo, viene l'ipertensione, eccetera, e lo stress comincia a avvicinarsi al numero 2.
2: Certo.
4: E questo si vede soprattutto, è una cosa, uno studio che è stato fatto anche recentemente in Inghilterra, in popolazioni indiane e pakistane che entrano in un ambiente a loro più o meno ostile. Questi individui, che pur dalla loro origine non avevano familiarmente malattie cardiovascolari e non avevano obesità o non avevano a un certo momento sindrome di stress, eccetera, questo disadattamento provoca in queste persone un aumento gravissimo dell'obesità e del diabete. Quindi sicuramente il rapporto sociale è importante nella famiglia, nel mondo del lavoro e poi nella società.
2: Certo.
4: E questo sta prendendo piede molto.
3: Bene, professore, allora la Fondazione Italiana per il Cuore cosa può fare per aiutare le persone a correggere il loro stile di vita? Cosa ha già fatto e cosa sta facendo?
4: Senta, è chiaro che l'anello, cioè la catena è molto lunga di
3: certo,
4: interventi.
3: Certo.
4: La catena di interventi, abbiamo detto prima, abbiamo elencato le potenzialità dell'offerta della medicina in Italia,
3: sui quali
4: c'è molto. Quello che in questo momento bisogna fare, e questa è la collaborazione che chiediamo a voi, è arrivare a convincere le persone, a togliere dalle persone quella specie di nebbia che le persone hanno di fronte a una malattia che non vedono che si sviluppa e che invece c'è e comincia già nell'età infantile e che porta dei danni poi piuttosto elevati nell'età adulta, nell'età anziana. Togliere questo velo avviene attraverso l'informazione, ma un'informazione convincente. Non basta dire, perché l'informazione ce n'è moltissima, tutti i giorni leggiamo sui giornali di malattie di cuore, la gente pensa sempre che sia qualcosa di un altro, non un qualcosa in cui lui o lei deve intervenire. Uno dei temi fondamentali che stiamo sviluppando, proprio passando dalla responsabilità della società, perché uno dice sempre ci vuole una legge, ma lo Stato che cosa ci fa? Ma ci sono delle strutture sanitarie importanti. Bene, queste le hanno fatte, adesso spetta a noi. Quindi responsabilità personale, la nostra responsabilità di individuo e di custodire la propria salute.
2: Certo.
4: È qui che noi cerchiamo di battere molto il terreno per cercare di seminare questa convinzione che adesso non c'è più bisogno di aspettare dagli altri, ma dobbiamo noi singolarmente prendere la nostra posizione, e il vostro aiuto credo che è preziosissimo, perché voi avete la possibilità sicuramente di indicare le strade perché questo messaggio arrivi e sia convincente.
2: Benissimo, ringraziamo allora il professor Andrea Peracino, medico patologo, vicepresidente della Fondazione Italiana per il Cuore. Tanti auguri, alla prossima, professore.
4: Grazie, alla prossima,
3: a sentirla.
4: A presto, buongiorno.
1: L'ornitorinco, uno strano animale radiofonico.

in macchina, dal tuo cellulare, in qualsiasi parte in Italia e nel mondo tu vada, 24 ore su 24 puoi ascoltare i programmi trasmessi dalla radio in FM, semplicemente aprendo il sito www.radiologos.it e in alto a destra clic su Diretta Canale 1. Buon ascolto!

Leggiamo nell'Epistola ai Romani, capitolo 3, versetti 10 e 23. Non c'è nessun giusto, neppure uno. Tutti hanno peccato e sono privi della gloria di Dio. Evangelo di Giovanni, capitolo 3, versetto 16. Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unigenito figlio, affinché chiunque crede in lui non perisca, ma abbia vita eterna. Tutti, senza eccezioni. Il Signore è paziente verso di voi, non volendo che qualcuno perisca, ma che tutti giungano al ravvedimento. Seconda Pietro, capitolo 3, versetto 9. Allora, non disprezziamo le ricchezze della sua bontà e della sua pazienza, perché la bontà di Dio vi spinge al ravvedimento. Romani, capitolo 2, versetto 4. E ancora, tutti hanno peccato e sono privi della gloria di Dio. Riconoscere che siamo peccatori è il primo passo della fede che porta al ravvedimento. Il nostro Dio Salvatore vuole che tutti gli uomini siano salvati. Prima Timoteo capitolo 2 versetto 4. Nessuno è escluso dal piano di amore di Dio. Nessuno potrà dire che Dio non si cura di lui. Tutti sono giustificati gratuitamente per la sua grazia mediante la redenzione che è in Cristo Gesù. Romani capitolo 3 versetto 24. Se crediamo nel Signore Gesù, vale a dire se accettiamo il fatto che Egli ha subito al posto nostro il giudizio dei nostri peccati, allora Dio ci fa grazia. A tutti quelli che l'hanno ricevuto, Egli ha dato il diritto di diventare figli di Dio, a quelli cioè che credono nel suo nome. Evangelo di Giovanni, capitolo 1, versetto 12. Tutti quelli che hanno ricevuto Gesù come loro Salvatore hanno la certezza di essere figli di Dio e di possedere la vita eterna. Che meraviglioso soggetto di riconoscenza e di adorazione.

0: A Radio Logos sono le ore 22 e 53 minuti.
1: State per ascoltare una serie di studi portati al centro Bethel in Castelnuovo della Daunia, provincia di Foggia, durante un campo per adolescenti. Il relatore del campo è Jim Lines, missionario americano operante nell'Emilia Romagna, e il tema di questi studi è Il mio cammino con Dio. Per motivi tecnici, lo studio di oggi è stato diviso in due parti. Nello scorso appuntamento abbiamo ascoltato la prima parte, oggi ascolteremo la seconda parte. Buon ascolto!
2: Adesso vediamo ciò che la parola di Dio può fare per noi. Vediamo ciò che ha fatto per Davide, come lui contava sulla parola di Dio per il suo sostegno spirituale. In 2 Timoteo capitolo 3, versetti 16 e 17, troviamo un elenco di cose che la parola di Dio farà per noi, però non so se voi siete familiari con il processo di osmosi. Non è una malattia, eh?

allora, una cosa viene assimilata in modo quasi in modo automatico, vero? Che si chiama osmosi. Per esempio, quando spalmo una pomata sulla pelle, questa pomata che dovrebbe andare a finire nei muscoli o nei tendini o altro, viene assorbito tramite questo processo chiamato osmosi. Però non è una cosa automatica. Se io non applico la pomata, non viene assorbita. Se non mi do da fare per leggere la parola del Signore, non posso capire i suoi insegnamenti solo guardando la Bibbia. Devo leggere la Bibbia e poi devo contare.

sull'opera dello Spirito di Dio di aprirmi gli occhi e farmi capire i suoi insegnamenti. E poi devo contare sull'opera dello Spirito di sostenermi dopo aver preso una posizione a favore di ciò che mi insegna. Se non ho intenzioni di ubbidire, questa parola non mi farà nulla. Ma quando mi metto con dei buoni propositi di ubbidire alla parola di Dio e mi applico, allora sì. Qualcuno vuol leggere secondo Timoteo capitolo 3, versetti 16 e 17?

Ecco, allora guardiamo questo elenco di cose. La prima cosa che può fare la parola di Dio per me è questo: mi insegna. Cosa mi insegna? Ciò che Dio vuole da me. È per questo che apro la Bibbia e leggo la Bibbia, perché voglio sapere: Signore, cosa vuoi che io faccia? Ed il Signore, per mezzo della parola, mi insegna quello che devo conoscere. Ci sono molti che credono che la volontà di Dio sia molto misteriosa, è difficile da capire. Invece ci sono certe cose che rientrano nella volontà di Dio per tutti i credenti. E questi insegnamenti che troviamo nella Bibbia sono destinati a tutti i credenti, e Dio ci rivela la sua volontà a proposito. Perciò, quando leggo la Bibbia, Dio mi insegna cosa pretende da me. Poi, la seconda cosa che fa la parola di Dio: mi riprende quando sbaglio. Se io casco e leggo la parola di Dio e dice: ama i tuoi nemici, tu l'hai fatto? No. E lo Spirito di Dio prende queste parole, si serve di queste parole per puntare il mio cuore e farmi capire che io sono venuto meno. Perciò la parola di Dio riprende quando uno cade. Poi la parola di Dio corregge, cioè la parola di Dio mi insegna come mettermi in regola se io vengo meno. E tante volte vengo meno e ho bisogno di questa parola per aiutarmi a mettermi in sesto con o in carreggiata con il Signore. Poi questa parola educa alla giustizia, ossia la parola di Dio forma carattere. Cos'è carattere? Carattere è quello che sono quando sono da solo, con me stesso, quello che sono dentro, non quello che sono davanti ai miei amici. Davanti ad una scelta di che stoffa sono fatto dentro, questo è carattere. E la parola di Dio educa, plasma, forma e crea carattere in chi la segue. Poi rende completo. Questo non vuol dire che la parola di Dio ci fa perfetti, perché noi non saremo mai perfetti mentre siamo qui sulla terra. Cioè, davanti agli occhi di Dio siamo perfetti, davanti agli occhi di Dio siamo santi, ma in pratica non saremo mai perfetti mentre siamo qui sulla terra. Quando la Bibbia dice rende completo, vuol dire che rende maturo il credente. Quando ubbidisco al Signore, ogni volta che ubbidisco faccio un passo in avanti verso la maturità. Imparo come gestire la mia vita secondo la parola di Dio, e questa si chiama maturità. Poi prepara
Cioè, la parola di Dio rende in grado di fare la volontà di Dio. Tu vuoi fare la volontà di Dio? Allora la Bibbia ti insegna cosa devi fare se vuoi fare la volontà di Dio. Non è che Dio ha creato un piano e lo sa solo lui. No, io sono l'interessato, no? E io devo essere guidato, devo conoscere la via di Dio per la mia vita. E perciò Dio condivide con me questo e mi fa capire come devo camminare e fare la sua volontà. Perciò la parola di Dio fa tutto questo per noi. Ecco perché è così importante accostarsi costantemente, abitualmente alla parola di Dio, di mettere questo come obiettivo principale della nostra vita. Tutto il resto può andare a farsi friggere, il calcio e tutto il resto. Ci sono certe responsabilità che avete, per esempio alla scuola, eccetera, ok. Ma all'infuori di questo, prima di tutte le altre cose, mettete la parola di Dio al primo posto. Io so, se voglio avere del tempo con il Signore, ci sono certe cose che devo fare per salvaguardare questo tempo, altrimenti il nemico cercherà di ostacolarmi. Non vuole che io mi accosti alla parola di Dio con il desiderio di ascoltare la voce del Signore e fare la sua volontà. Non la vuole, e perciò mi creerà ogni ostacolo possibile per evitare che io faccia questo, ed io lo so. Perciò ci sono certe cose che dobbiamo fare se noi vogliamo osservare questi insegnamenti, fare una meditazione ogni giorno e ascoltare la voce del Signore. Allora, seguendo questi consigli, vedrete che sarà molto più facile essere costanti nella lettura della parola di Dio. Come prima cosa vi suggerisco questo, di stabilire un'ora precisa, sempre la stessa ora, se possibile. È come un appuntamento. Come voi dovete essere a scuola a che ora? Alle 8? Per dire, io ci devo essere alle 8, è un appuntamento. Io ho un appuntamento con il Signore. Allora, io cerco di fare la meditazione la prima cosa la mattina. Io so che alle 7:15 normalmente nessuno mi chiamerà, nessuno verrà alla porta. E perciò alle 7:15 ho un appuntamento con il Signore. Ogni giorno, questo è l'orario. E quando uno comincia a prendere abitudine, è molto più facile osservarla. In Giovanni capitolo 15 parla del credente e il Signore,
E il Signore è come una vite e noi siamo i tralci. I tralci cosa fanno? Prendono vigore e vita dal... Da che cosa? Dalla vite. Cosa mi insegna? Mi insegna che il tralcio non può essere distaccato dalla vite e assorbire potenza e forza, giusto? Perciò io ho bisogno di essere attaccato. Il mio accostamento al Signore tramite la meditazione è il mio modo di attaccarmi al Signore e di essere in grado di ricevere i suoi ordini, ok? Perciò devo stabilire un'ora precisa. Va bene, ci sono molti giovani, devono essere a scuola alle 8, perciò alle 7:25 mettono un piede per terra e cercano di vestirsi, e mentre vanno fuori per cercare di prendere il pullman prendono forse un brioche e arrivederci. Se questo è vitale per me, è vitale? Oh, è vitale? Questo vuol dire sì, questo vuol dire no. È vitale? Sì, perché se non sono attaccato alla vite, non posso avere che cosa? Non posso avere vita, non posso avere la forza. È una cosa necessaria, è come l'ossigeno. È necessaria, è vitale questa. Se io ritengo che sia vitale, cosa farò? Darò spazio a questo. Perciò invece di alzarmi alle 7:25, io metto la sveglia per le 7:15, dedico mezz'ora di tempo a questo, la lettura, la preghiera. Non sarò disturbato. Ah, ma come si fa? Uno è stanco. Vi posso dire un grande segreto? Sapete quale sia il segreto di alzarsi la mattina? Andare a dormire ad un'ora decente. Allora, voi dovete decidere se io mi alzo alle 7:15, a che ora devo andare a letto? Lo sapete voi, perché voi sapete quanto sonno normalmente occorre. E perciò fate voi i calcoli. È come uno che deve prendere un treno. Ah, devo prendere il pullman a quest'ora, arrivo in stazione, devo comprare il biglietto, ci vogliono 10 minuti, poi... E so quanto tempo mi occorre. Allora, decidete se volete veramente fare questo, che voi avete intenzioni di onorare il Signore e dargli il primo posto. Matteo 6:33 dice: cercate prima che cosa? Il regno di Dio, e tutte le altre cose vi saranno date di seguito. Cosa vuole che
il Signore che io faccia? Secondo questo versetto, che io metta prima di tutto Lui. Vero o no? Sì. Ok. Allora, voi dovete decidere a che ora andare a letto per potervi alzarvi a quell'ora per mantenere la promessa fatta. Secondo, scegliere un luogo ben definito. Fate la vostra meditazione sempre nello stesso luogo. Se è in camera vostra, la scrivania, se in salotto, in un angolo, dovete decidere voi dove, ma mantenete questo posto e questo orario. Terzo, impiegare un metodo semplice. La lettura o lo studio della parola di Dio non è una cosa complicata. Non bisogna avere una laurea in teologia per leggere la Bibbia. Se io ho il cuore predisposto, il Signore mi farà capire. E perciò io devo avere un metodo per studiare la Bibbia. La prima cosa che vi suggerisco è di leggere la Bibbia in modo sistematico, cioè non saltate da un libro all'altro o non fate a casaccio cosa leggo oggi, ecco. E Giuda uscì per impiccarsi. No. Ci deve essere un altro insegnamento. Vai tu a fare altrettanto. Mamma mia, no, questo no. Riproviamo. E quello che fai, fallo presto. Ecco come alcuni si accostano alla parola di Dio. Leggete in modo sistematico. Se cominciate un libro, leggete il libro in modo sistematico. Non è necessario leggere un capitolo per volta, potete leggere una parte del capitolo per volta. Ecco un metodo molto semplice. Questo metodo si chiama ABCD. Più semplice di questo non c'è. Allora, prendete un quaderno, ok? Segnate il brano che leggete. E poi segnate questo. Ah, se io dovessi dare un titolo a questo brano che ho letto, quale titolo darei? Più breve è, meglio è. Facendo così, se io faccio per esempio per un capitolo della Bibbia e leggo il Vangelo di Giovanni e do un titolo breve ad ogni capitolo e mi ricordo i titoli di seguito, io vi posso spiegare tutto il Vangelo di Giovanni senza aprire la Bibbia. Perché quel titolo che do deve riflettere il contenuto di quello che ho letto. Secondo, qual è il versetto che ti colpisce di più? Il versetto che sembra essere il versetto chiave, principale, di quel brano che avete letto.
Sceglietene uno. Terzo, comunicazione. Cosa mi ha detto Dio? Tramite questa lettura, cosa mi ha detto Dio? E segno, Dio mi ha detto che io devo, non che dobbiamo, io devo, e poi segno quello che Dio mi ha detto. Di la preghiera. Una breve preghiera scritta che è il mio impegno riguardo a ciò che Dio mi ha detto. Per esempio, sto leggendo Efesini 6, che dice: figli, ubbidite ai vostri genitori. Quale titolo darei a questo brano? Ubbidienza, bravo. È corto, racchiude tutto il pensiero. Benissimo. Quale versetto spicca di più? Forse il primo. Figli, ubbidite ai vostri genitori. Qual è la comunicazione? Cosa mi ha detto Dio? Tu, io, devo ubbidire ai miei genitori. Qual è la mia preghiera? Signore, aiutami ad ubbidire ai miei genitori come tu mi ordini. Non è difficile questo, vero? È un metodo molto semplice. Ci sono tanti metodi per leggere la Bibbia. Io mi servo di diversi metodi per leggere la Bibbia, perché se uno si serve sempre dello stesso metodo, dopo un po' diventa un po' monotono, e io cerco di variare per tenere la cosa fresca, perché è molto importante che io sia veramente attaccato a questa parola e che voglio essere stimolato. Perciò io devo aiutare me stesso in questo. Allora, adesso siamo arrivati al dunque. Sapete cos'è il dunque? Cos'è il dunque? Com'è? La conclusione. Ossia l'applicazione. Davanti a questo abbiamo imparato che cosa? Prima di tutto, l'importanza della parola di Dio. La parola di Dio è vitale alla vita del credente. Non può crescere, non può avere vittoria, non può avere forza, non può avere direzione da Dio se non è attaccato alla parola di Dio. È vitale. Lo dico di nuovo, è vitale. Non è solo qualcosa, beh, se lo faccio va bene, se non lo faccio, no. Io devo capire questo. Poi devo capire che Dio è Lui che vuole incontrare me. Il re dei re, che ha un appuntamento con me, è stato lui a chiamarmi. Vuole avere
comunione con me. Vuole benedire la mia vita, vuole dirigere la mia vita, vuole proteggere la mia vita, vuole darmi vita in esuberanza. È il desiderio di Dio. Dato che Dio lo vuole, allora io voglio incontrarlo. E perciò io metto al primo posto questo nella mia agenda. Tutte le altre cose possono essere di seconda categoria, ma questa è la cosa primaria. Se voi non lo vedete come indispensabile, non vi applicherete, ve lo posso assicurare. Dovete vederla come cosa vitale. E voi vedrete, con questo spirito con cui vi accostate alla parola di Dio, questo attaccamento, questa dipendenza, dopo un po' vedrete com'è così importante, come è necessaria. La vostra vita spirituale sarà cambiata, i vostri rapporti con i vostri amici sarà cambiato, sentirete proprio il desiderio di condividere con loro, di parlare con loro delle cose del Signore. Vi sentirete anche in grado di farlo. Tutta la vostra vita sarà cambiata da questo. Vogliamo essere cambiati? Vogliamo essere cambiati? Vogliamo essere potenziati? Vogliamo avere i valori di Dio come i nostri? Sì o no? Allora cosa ci vuole?

Io ho visto sopra una palestra un insetto. Niente impegno, niente progresso. Vero? Il mio progresso, la mia potenza, la mia vita spirituale sarà soltanto in misura al mio attaccamento alla parola del Signore. Se io vado in palestra, io facevo i bodybuilding, mi preparavo per il titolo Mr. World, Universo. E non è che entravo e guardavo tutta l'attrezzatura dicendo, oh, com'è bella qua, si può fare tanto, 3 volte la settimana. Dovevo sudare. Senza impegno, nessun progresso. Ma dopo un po' ho visto un miglioramento.

0: non potevo ottenere questo soltanto sognando, dovevo darmi da fare, avevo un piano, dovevo applicarmi e poi ho visto i risultati. Noi?
1: Quale impegno vogliamo prendere? Forse in passato siamo venuti meno, siamo stati incostanti, sì e no, sì e no. Ma io, se sono ben intenzionato, ho intenzioni di mettere Matteo 6:33 in cima alla mia agenda. Cercate per primo il regno di Dio e tutto il resto vi sarà sopraggiunto. È questo che voglio. Nessun'altra cosa è più importante di questa. Dopo 60 anni di cammino con il Signore, rimango sempre più convinto di questo. Niente vale tutto quell'esercizio fisico, è uno spreco. Il ballo, uno spreco. Tante altre cose, spazzatura. Una sola cosa conta. Infatti, voi ricordate quando Gesù andò da Maria e Marta e Lazzaro e il Signore Gesù insegnava loro e Marta si dava da fare per preparare i pasti, Maria si metteva ai piedi del Signore ad ascoltarlo ed il Signore disse: Marta, Marta, sì, era brava Marta, serviva, ma il Signore ha detto a lei: una sola cosa è necessaria. Cos'era? Com'è? Ascoltare. Una sola cosa è necessaria. E se non portate via nient'altro da questo incontro, dovete portare via questo. Una sola cosa è necessaria. Preghiamo. Signore, ti ringraziamo che abbiamo la tua divina parola che ci istruisce, che ci fa maturare, che ci dà la vittoria, che riprende quando veniamo meno. Grazie Signore per tutto qua, quello che essa fa per noi. E ti preghiamo Signore che possiamo comprendere sempre via più l'importanza di questa parola, l'attaccamento ad essa per la nostra crescita spirituale. Preghiamo per questi ragazzi che sono all'inizio del loro cammino con te, che voglia tu imprimere sui loro cuori ciò che è stato detto in questo incontro, che una sola cosa è necessaria, una sola cosa è necessaria. Opera tu in noi per la gloria di Cristo, te lo chiediamo. Amen.
2: Avete ascoltato uno studio portato al centro Bethel in Castelnuovo della Daunia, provincia di Foggia, durante un campo per adolescenti. Ricordiamo che il relatore del campo è Jim Lyons, missionario americano operante nell'Emilia-Romagna, e ricordiamo che il tema di questi studi è il mio cammino con Dio. Oggi avete ascoltato la seconda parte dello studio. A risentirci al prossimo appuntamento, sempre su queste frequenze. Che Dio vi benedica.

La modulazione di frequenza FM sta per cedere il posto al DAB, la nuova tecnologia radiofonica. Per continuare ad ascoltare Radio Logos occorrerà possedere una radio con la funzione digitale DAB. Ascolterete Radio Logos in DAB su tutto il territorio pugliese sui canali 5A e 5B. Prepariamoci fin da ora al DAB. Il vostro apparecchio radio dovrà essere provvisto della nuova funzione DAB. Canali 5A e 5B di Space DAB.

0: come prende mai.
1: Scusa, ma perché la tua non ha interferenze?
2: Facile, io ascolto la radio in DAB.
3: La radio di sempre, da oggi in DAB.
4: Radio Logos trasmette sul DAB, il digitale terrestre, dai canali 5A e 5B, su tutta la Puglia. Per poter ascoltare bisogna essere in possesso di un apparecchio radio con la funzione digitale DAB.

La modulazione di frequenza FM sta per cedere il posto al DAB, la nuova tecnologia radiofonica. Per continuare ad ascoltare Radio Logos, occorrerà possedere una radio con la funzione digitale DAB. Ascolterete Radio Logos in DAB su tutto il territorio pugliese, sui canali 5A e 5B. Prepariamoci fin da ora al DAB. Il vostro apparecchio radio dovrà essere provvisto della nuova funzione DAB. Canali 5A e 5B di Space DAB.

0: Leggiamo insieme da Isaia capitolo 34 versetto 16. Cercate nel libro del Signore e leggete. E ancora Luca capitolo 11 versetto 28. Beati quelli che ascoltano la parola di Dio e la osservano. Se leggiamo la Bibbia senza preconcetti e con umiltà, Dio opera in noi per mezzo del suo Spirito che illumina la nostra intelligenza e il nostro cuore. Scopriamo che quel Dio che non possiamo vedere con i nostri sensi naturali è il Dio che ama senza eccezione tutti gli uomini. Egli si è rivelato nel Figlio, l'uomo Cristo Gesù, e in Lui si è avvicinato a noi. Gesù non è venuto per giudicare, ma per salvare coloro che credono in Lui, dando se stesso per cancellare i loro peccati. La Bibbia non è un libro come gli altri. È la parola di Dio data agli uomini. Voi l'avete letta, e se non l'avete ancora letta, fatelo immediatamente. Può realmente stravolgere i vostri concetti personali e la vostra vita nel profondo del vostro cuore.
1: A Radio Logos. Sono le ore 24. Buon ascolto!

Salve amici ed amiche, eccoci di nuovo insieme per trascorrere questi 10 minuti con meditazioni bibliche giornaliere. Io sono Matteo e vi auguro un buon ascolto. Leggiamo subito dalla seconda lettera che l'Apostolo Paolo scrisse al suo collaboratore, nonché figlio spirituale Timoteo, al capitolo 2, al verso 1. Tu dunque, figlio mio, fortificati nella grazia che è in Cristo Gesù, e le cose che hai udite da me, in presenza di molti testimoni, affidale a uomini fedeli, che siano capaci di insegnarle anche ad altri. Sopporta anche tu le sofferenze come un buon soldato di Cristo Gesù. Il cammino del credente è diventato sempre più arduo e difficile. Nuove dottrine, nuove filosofie, nuovi movimenti di pensiero e di ideologie stanno portando nel mondo cristiano veramente una grande confusione. E sapete, non è vero che l'uomo comune non ha più voglia di ascoltare la parola di Dio. Solo che il modo in cui viene presentato il Signore Gesù e la sua salvezza diventa qualcosa di così poco interessante e stimolante, e l'incoerenza dei proclamatori pone veramente dei seri limiti. La promessa di salvezza, di vita eterna, di riconciliazione con il Creatore, con il Padre Celeste, sembra trovare minori appigli nella frenesia del caotico vivere moderno dell'uomo di oggi. Ci sono teorie evoluzionistiche che danno la creazione al caso. Ormai vengono approvate e insegnate anche nelle scuole e nessuna voce ha il coraggio di levarsi per dichiarare che sono menzogne dettate da menti ravvivate da spiriti bugiardi. E per amore di quieto vivere si lascia che queste teorie avvelenino le menti degli uomini. Scoperte scientifiche d'avanguardia che hanno come unica finalità quella delle perpetuazioni della vita e non come guarigione dai mali, magari. Le ultime notizie sulla clonazione umana, che sono finalizzate proprio alla ricerca della vita che sia sempre più lunga, non fanno altro che instillare l'idea che Dio nella creazione non c'entra nulla. Poi c'è il mondo dell'occulto, è ormai qualcosa che è divenuto culto per la maggior parte delle persone, dagli innocenti oroscopi giornalieri alle vere e proprie messe nere. E ciò, sapete, non interessa solo il mondo degli adulti solamente. I bambini sono quelli maggiormente esposti. Basta vedere i film, basta vedere i cartoni animati, i videogiochi e così via. In tutto questo non una voce che si elevi per portare l'uomo verso quel timore e l'amore di Dio che in verità è l'unica medicina per questo mondo gravemente malato. E pertanto è necessario fare ciò che è in grado di cambiare le nostre prospettive e i nostri traguardi, cioè attingere forza e vigore da ciò che forse è stato
per lungo, anzi troppo tempo, tralasciato. Grazie a Dio vi è un'altra realtà, una realtà che spesso passa inosservata, quella sana realtà dove la conversione vera al Signore Gesù porta uomini e donne a donare anche la loro vita per Cristo. Dove la testimonianza reale, lo stile di vita veramente trasformato e coerente con il messaggio che si proclama, conquista anime vere senza artefatti o procedure stabilite. Il messaggio di oggi, amici ed amiche, può risultare scomodo per alcuni, ma è necessario per tutti. E questo per guardarci dentro e cominciare a seguire quel sentiero tracciato per noi da colui che per primo lo percorse e, squarciando la cortina del Tempio, ci ha dato accesso al luogo santissimo che è la presenza di Dio in noi. Bene, il programma termina qui, amici ed amiche. Mi auguro che quanto detto in questa puntata di meditazioni bibliche giornaliere possa servire per ognuno di voi e possa stimolarvi nella ricerca della vera comunione con Dio, che si parte appunto dalla lettura della Bibbia, della parola di Dio. E io vi consiglio di leggere, iniziare, se è il caso, di leggere gli Evangeli, dove parla appunto del Signore Gesù che ha dato la sua vita per ognuno di noi. Quello di cui abbiamo bisogno oggi, come dicevo, in questa vita così frenetica, non solo, ma una vita così di confusione, abbiamo bisogno appunto di un punto di riferimento, un punto vero. Abbiamo bisogno di una verità assoluta, che non è vero che non esiste più verità assoluta. Esiste invece, ed è la parola di Dio, e nella fattispecie è l'Evangelo proclamato dal Signore Gesù. Allora io vi saluto, amici, vi ringrazio per l'ascolto e vi do appuntamento a domani. Che Dio vi benedica.

Benvenuto a Equipaggiati, dove troverai le forze per combattere le battaglie giornaliere. Carissimi, interessanti le scritture di questi giorni perché ci parlano di quello che avverrà. E guardandoci intorno sembra che stiamo arrivando proprio al disgoccio, all'inizio di queste prime doglie. Oggi continuiamo la lettura del capitolo 13 di Marco, dal versetto 9 al versetto 13. Ma quando cominceranno ad accadere, fate attenzione, perché sarete in grave pericolo. Sarete trascinati davanti ai tribunali e picchiati nelle sinagoghe. Per causa mia sarete accusati davanti ai re e ai governatori. Avrete così l'occasione di parlare loro del Vangelo, la buona notizia, che deve essere divulgata su tutta la terra prima che vengano i giorni della fine. E quando verrete arrestati e processati, non preoccupatevi di ciò che direte in vostra difesa. Dite soltanto ciò che Dio vi suggerirà in quel momento. Non sarete voi a parlare, ma lo Spirito Santo. Il fratello tradirà a morte il proprio fratello, i padri tradiranno i propri figli, e i figli si ribelleranno ai genitori e li faranno morire. E tutti vi odieranno perché siete miei. Ma tutti quelli che resteranno fino alla fine senza rinnegarmi saranno salvati. Come abbiamo discusso ieri, alcune profezie possono avere un'applicazione immediata ed una conseguente ripercussione futura, cioè un adempimento degli elementi a breve e lungo termine. E il discorso dell'oliveto, o la profezia dell'oliveto, che è il passaggio che stiamo leggendo, ed è anche riportato in Matteo 24 e Luca 21, è un esempio tipico di possibile applicazione immediata e futura. Gesù disse che questa generazione non passerà finché queste cose non siano avvenute. E continuiamo quindi a fornire alcune spiegazioni plausibili. Vediamo per esempio negli Atti degli Apostoli che la consegna davanti ai tribunali o le percosse nelle sinagoghe e la testimonianza davanti ai governatori avvenivano abbastanza spesso, come riporta Luca. E la proclamazione del Vangelo a tutte le nazioni può essere vista invece come il mondo conosciuto all'epoca. Però questo argomento per me non regge molto, poiché l'Apostolo Paolo era desideroso di raggiungere la Spagna per diffondere il Vangelo in una nazione che era priva di esso. E molti altri paesi erano ancora da evangelizzare in quel tempo. Quindi questo argomento, a mio avviso, ha delle lacune. Per quanto riguarda l'ispirazione di parole da parte dello Spirito Santo, sì. In effetti, negli Atti degli Apostoli assistiamo a questa occorrenza. Non solo, ma le persone notavano che i semplici apostoli, quando parlavano pubblicamente, erano sotto l'influenza di un qualcosa di più grande di loro stessi. La persecuzione del fratello contro fratello, del padre contro i figli, in realtà è avvenuta anche nei primi giorni del cristianesimo, poiché gli ebrei, ma soprattutto i romani, mettevano a morte molti dei santi e tristemente tanti si sono venduti pur di risparmiare la pelle. Il detto che la Chiesa è stata costruita sul sangue dei santi ha una ragione. Tuttavia, ancora oggi, troviamo cristiani messi a morte per la loro fede in molte parti del mondo. E credo che la persecuzione si intensificherà mentre le società continuano ad allontanarsi sempre di più dai principi biblici, specialmente qui negli Stati Uniti, dove il governo, che era originariamente fondato su valori cristiani, sta praticamente deridendo Dio. Se proclamiamo la verità, stiamo già vivendo censure sui social media. A questo punto posso solo dire che stiamo vivendo tempi eccitanti, quindi restiamo saldamente radicati nella nostra fondamenta, che è Cristo, fino al suo ritorno o alla nostra partenza. Riflessione. Ci saranno tempi difficili in arrivo. Non fare compromessi fino alla fine. Signore, stiamo osservando un'oppressione sempre più grave contro i credenti, contro i cristiani.
e tanti pensano appunto che sia l'inizio della fine. Come dici, però, non sappiamo esattamente quando sarà, perché prima della vera fine la buona novella deve essere divulgata su tutta la terra, come abbiamo letto, e c'è ancora un po' di tempo per quello. Però la fine di ognuno di noi può essere domani, speriamo di no, ma può essere imminente. Aiutaci a essere sempre pronti. Te lo chiediamo nel nome di Cristo. Amen. Carissimi, a domani. Ciao.

Per qualsiasi informazione inerente ai nostri programmi o se vuoi parlare con noi, puoi utilizzare il numero WhatsApp 338 25 10 347. Ripeto il numero WhatsApp 338 25 10 347. Ti aspettiamo!

0: A Radio Logos sono le ore 24 e 29 minuti.
1: Trasmettiamo le riflessioni di Vincenzo. 30 minuti con Vincenzo L'Orefice, i messaggi della comunità evangelica di Ispica, provincia di Ragusa.

Bene, vogliamo parlare un po' riguardante la Santa Cena. Questo è un passo che noi leggiamo tutte le domeniche e che ogni domenica abbiamo questi simboli del pane e del vino. Vogliamo un po' meditare su questo passo e vedere alcuni punti. Prima voglio leggere il testo, Prima Corinzi capitolo 11, versetto 23 a 34. Dice così: poiché ho ricevuto dal Signore quello che anche vi ho trasmesso, cioè che il Signore Gesù nella notte che fu tradito prese del pane e dopo aver reso grazie lo ruppe e disse: questo è il mio corpo che è dato per voi, fate questo in memoria di me. Parimenti dopo aver cenato prese anche il calice dicendo: questo calice è il nuovo patto nel mio sangue, fate questo ogni volta che ne berrete in memoria di me. Poiché ogni volta che voi mangiate questo pane e bevete di questo calice, voi annunziate la morte del Signore finché egli venga. Perciò chiunque mangerà il pane o berrà del calice del Signore indegnamente sarà colpevole verso il corpo e il sangue del Signore. O provi l'uomo se stesso e così mangi del pane e beva del calice, poiché chi mangia e beve un giudizio su se stesso se non discerne il corpo del Signore. Per questa cagione molti fra voi sono infermi e malati e parecchi muoiono. Ora, se esaminassimo noi stessi, non saremmo giudicati, ma quando siamo giudicati siamo corretti dal Signore affinché non siamo condannati con il mondo. Noi sappiamo che l'unico documento che il Signore ci ha lasciato è la parola di Dio, cioè la Sacra Bibbia. Cioè non abbiamo altra fonte dove attingere per quanto riguarda gli insegnamenti del Signore. Noi escludiamo a priori tutte quelle che sono le tradizioni degli uomini, ma bensì noi abbiamo la parola del Signore che è la Sacra Scrittura. Che cosa vediamo riguardante la Santa Cena? Questo è un passo che leggiamo, ripeto, tutte le domeniche, però vogliamo considerare alcuni punti. Quell'aspetto positivo è qualcosa che l'Apostolo Paolo ci esorta e ci insegna ad evitare. Vogliamo toccare alcuni punti. Primo, dice qui l'Apostolo Paolo: essendo fedele a quello che sono i comandamenti del Signore, lui dice, avendo ricevuto dal Signore quello che anche vi ho trasmesso. Cioè, vale a dire, l'Apostolo Paolo era una persona fedele a quello che aveva ricevuto dal Signore, non aveva né aggiunto e neanche aveva tolto. L'Apostolo Paolo dice anche in altri momenti: non aggiungete e non togliete nulla che sta scritto. Per cui noi dobbiamo essere fedeli, anche se sono passati 2000 anni, sappiamo che tante religioni si sono spostate da questa realtà. Per cui noi ci teniamo a quella che è la parola di Dio. E quindi qui dice: come l'ho ricevuto dal Signore, così io ve lo trasmetto a voi. Se tocchiamo alcuni punti riguardanti la Santa Cena, quella che avviene in altre comunità, per esempio nella Chiesa Cattolica, tanto per portare un esempio, vediamo che lì non viene distribuito il pane e il vino, come la parola del Signore ci insegna, no? Ci viene data tutta una interpretazione diversa da quella che è veramente la parola del Signore. Chi di noi, quando era cattolico, non ha preso l'ostia? Tutti l'abbiamo preso l'ostia, no? Pensando che si riceve Gesù, spirito, anima e corpo di Gesù, ma non è così. Gesù ha lasciato il pane e il vino. E poi non avviene nessuna transustanziazione, vale a dire che il pane e il vino cambiano sostanza diventando corpo e sangue di Gesù. Assolutamente no. Perché sono e rimangono pane e vino, soltanto sono dei simboli, ma non c'è nulla di magico e nulla che si trasforma né in sostanza né nel gusto né nella forma. Pane rimane pane, vino rimane vino. E purtroppo siamo stati ingannati noi quanto abbiamo creduto a queste cose. Quindi dobbiamo andare alla sorgente che è la parola di Dio. Gesù sapeva che presto sarebbe andato in cielo e quindi lasciò questo memoriale, questi simboli che riguardano il pane e il vino.
E qui Gesù parla di un patto che lui fece, e lo voglio leggere in Matteo capitolo 26, versetto 26 a 29, dice così: mentre mangiavano, Gesù prese del pane e, dopo aver detto la benedizione, lo ruppe e lo diede ai suoi discepoli, dicendo: prendete e mangiate, questo è il mio corpo. Poi, preso un calice, rese grazie e lo diede loro, dicendo: bevetene tutti, perché questo è il mio sangue, il sangue del patto, il quale è sparso per molti per il perdono dei peccati. Vi dico che da ora in poi non berrò più di questo frutto della vigna fino al giorno che berrò nuovo con voi nel regno del Padre mio. La Santa Cena è stata istituita personalmente dal Signore Gesù. Non è un'invenzione umana. Il Signore Gesù, Lui, il Capo della Chiesa, il Signore, ha istituito questa Santa Cena che oggi noi la facciamo, l'hanno fatto nei secoli passati e si farà sino al ritorno di Gesù. Vediamo che Dio nel corso dei secoli ha fatto dei patti con l'uomo, vero? Qual è stato il primo patto che Dio ha fatto con l'uomo? Primo patto che Dio fece con l'uomo, qual è stato? Il primo patto che Dio fece con l'uomo è stato con Adamo. Con Adamo, nel giardino d'Eden, dice in uno dei profeti: Adamo ha trasgredito il patto con Dio. Il secondo patto Dio l'ha fatto con Noè, che Dio aveva promesso: io non distruggerò mai più la terra con il diluvio. Il terzo patto Dio l'ha fatto con Abramo, che gli avrebbe dato una progenie come le stelle del cielo o come la sabbia sul rido nel mare. Quindi Dio poi ha fatto un patto con chi? Ha fatto un patto con Israele, che avrebbe dato la terra promessa se avrebbe osservato la legge. E Dio ha fatto un patto con Mosè. Dio ha fatto anche un patto con Davide. Quindi qui vediamo sei patti nel corso dei secoli che Dio ha fatto con i suoi fedeli. Il settimo patto e l'ultimo patto che Dio fa con l'uomo è basato sul sacrificio di Cristo. Quindi Dio fa un patto con l'umanità a condizione che l'uomo, accettando Gesù nella propria vita, riceve il perdono dei peccati e la vita eterna. Dio non farà nessun altro patto. Chi non crede in Gesù, chi non accetta Gesù, è perduto eternamente. Dio non farà nessun altro patto. Questo patto è chiamato il patto eterno. Ebbene, qui l'apostolo Paolo dice: quando voi mangiate, annunziate la morte del Signore finché egli venga. Quindi la morte del Signore. E qui vediamo che la Santa Cena racchiude sette punti della vita e della persona di Gesù. Primo, la sua vita sulla terra, la sua sofferenza, la sua morte, il suo seppellimento, la sua risurrezione, la sua ascensione e il suo ritorno. Sette punti che racchiudono quella che è stata la persona e l'opera di Gesù Cristo sino al suo ritorno. Quindi la Santa Cena è un memoriale, un ricordo di quello che Gesù ha fatto per ognuno di noi. Ed è bello ricordarci ogni domenica, ma anche tutti i giorni, quello che Cristo ha fatto per te e per me. Ma la Santa Cena non è soltanto un memoriale, ma è un'unione spirituale con chi? Con Gesù e con la sua Chiesa, con i credenti. E voglio leggere alcuni passi che il Signore Gesù, nella preghiera sacerdotale, lui disse riguardante l'unione che ci deve essere fra noi credenti e fra Dio e Gesù Cristo e con noi. E dice così, Giovanni di capitolo 17, versetto 11, dice: e io non sono più nel mondo, come essi sono nel mondo, e io vengo a te, Padre Santo, conservi nel tuo nome essi che tu mi hai dati, affinché siano uno come noi. E Giovanni 17, 21 dice: che siano tutti uno, che come tuo Padre sei in me e io sono in te, anch'essi siano in noi, affinché il mondo creda che tu mi hai mandato. In Efesini capitolo 4, versetto 3,
Dice così: studiandovi di conservare l'unità dello spirito col vincolo della pace. Noi siamo un solo corpo, dice l'Apostolo Paolo anche nei Romani, Romani 12:5. Così noi che siamo molti siamo un solo corpo in Cristo e individualmente siamo membra l'uno dell'altro. Quindi nella Santa Cena c'è l'espressione spirituale che noi siamo un solo corpo, il corpo di Cristo che è la Chiesa, che noi siamo uniti al capo che è Gesù, il capo unito al corpo. Quindi non si può separare l'uno dall'altro, un membro non può separarsi dall'altro membro. Qui Gesù vede l'unione di tutta la Chiesa, non solo locale, ma della Chiesa universale. Abbiamo qui fratella della Francia e della Germania, dall'Italia, tutti formiamo il corpo universale di Cristo. E Cristo è il capo, quindi vediamo qui come c'è questa unione. E dice ancora Paolo in Corinzi 12:12, poiché siccome il corpo è uno ed ha molte membra, e tutte le membra del corpo, benché siano molte, formano un unico corpo, così anche è di Cristo. Infatti noi tutti abbiamo ricevuto il battesimo dell'unico spirito per formare un unico corpo. E giudei e greci, schiavi e liberi, e tutti siamo stati abbeverati di un unico spirito. Quindi ogni persona che crede in Gesù ha ricevuto due cose. Primo, è stata battezzata nello spirito. Perché ogni credente che accetta Gesù, vediamo che fa parte di questo corpo. E siamo stati abbeverati in un unico spirito. Che cosa vuol dire? Che ognuno di noi siamo il tempio dello spirito, che ognuno di noi abbiamo lo Spirito Santo che ci ha suggellati per essere proprietà di Cristo. Quindi non dobbiamo ricorrere ad altri fenomeni, ad altre esperienze, perché quando accettiamo Gesù riceviamo l'uno e l'altro. E vediamo un altro punto. La cena del Signore è un'espressione di lode, di ringraziamento a Dio per mezzo di Cristo Gesù. Dice in Efesini 5:18-20: siate ripieni dello Spirito, parlandovi con salmi ed inni e canzoni spirituali, cantando e salmeggiando col cuor vostro al Signore, rendendo del continuo grazie ad ogni cosa a Dio Padre, nel nome del Signor nostro Gesù Cristo. Quindi quando una persona è ripiena dello Spirito Santo, che cosa fa? Sente di lodare il Signore, di lodare Dio per mezzo di Cristo. Cioè non ce ne sta zitto, ce ne sta muto, ma esprime la sua lode, il suo ringraziamento, la sua adorazione, perché lo Spirito ci spinge ad adorare il Signore. Non possiamo rimanere muti. Andiamo alla parte un po' più delicata, alla parte delicata di questo, perché qui dice l'Apostolo Paolo che alcuni si avvicinano in un modo indegno. Qui sta parlando ai credenti. Ma prima voglio dire, chi può accostarsi alla Santa Cena? Coloro che hanno creduto in Gesù Cristo, l'hanno ricevuto come personale Signore e Salvatore, coloro quindi che sono nati di nuovo, coloro che sono stati battezzati per immersione, e coloro che fanno parte di una chiesa dove si predica fedelmente la parola di Dio e che partecipano agli incontri di chiesa. Infatti in Atti degli Apostoli, quando è nata la chiesa nel giorno di Pentecoste, i credenti nati di nuovo si sono attenuti a quattro cose. Primo, lo voglio leggere prima, Atti 2:41-42, dice: quelli che accettarono la sua parola, cioè la parola di Gesù, furono battezzati, e in quel giorno furono aggiunte a loro circa 3.000 persone, ed erano perseveranti nell'ascoltare l'insegnamento degli apostoli, nella comunione fraterna, nel rompere il pane e nelle preghiere. Quattro cose.
li facevano tutti i giorni. Siamo noi di quelli che hanno accettato Gesù? Di quelli che siamo stati battezzati per immersione? Che facciamo parte della Chiesa di Cristo? Se è così, possiamo accostarci al pane e al vino. Però chi non può accostarsi alla Santa Cena? Coloro che al contrario non sono nati di nuovo, non sono stati battezzati per immersione, non fanno parte di una chiesa, non si attengono alla parola di Dio. Questo riguarda persone che a priori, in modo assoluto, non possono avvicinarsi a questi simboli del pane e del vino. Però qui l'Apostolo Paolo ci insegna che ci sono dei casi in cui anche il credente che appartiene al Signore si può accostare indegnamente al pane e al vino. Chi può essere colui che indegnamente si accosta al pane e al vino? Il credente, sembra un po' esagerato, che vive nel peccato. Il credente che tollera certi peccati nella sua vita. E voglio menzionare alcuni passi della Scrittura. E lo leggo in Giovanni capitolo 13, quando il Signore lavò i piedi ai discepoli. Che cosa è accaduto? Voglio leggere Giovanni capitolo 13, versetto 3 a 11. Dice: Gesù, sapendo che il Padre gli aveva dato tutto nelle mani e che era venuto da Dio e a Dio se ne tornava, si levò da tavola, depose le sue vesti e prese un asciugatoio, se ne cinse. Poi mise dell'acqua nel bacino e cominciò a lavare i piedi ai discepoli, ad asciugarli con l'asciugatoio del quale era cinto. Venne dunque a Simon Pietro, il quale gli disse: Tu, Signore, lavare i piedi a me? Gesù gli rispose: Tu non sai ora quello che io faccio, ma lo capirai dopo. Pietro gli disse: Tu non mi laverai mai i piedi. Gesù gli rispose: Se non ti lavo, non hai con me parte alcuna. E Simon Pietro: Signore, non soltanto i piedi, ma anche le mani e il capo. Gesù gli disse: Chi è lavato tutto non ha bisogno di aver lavato i piedi, è netto tutto quanto. E voi siete netti, ma non tutti, perché sapeva chi era colui che lo tradirebbe, per questo disse: Non tutti siete netti. Perché il Signore lavò i piedi ai suoi discepoli? Questo, sappiamo, è un insegnamento di grande umiltà da parte del Signore, perché lavare i piedi a un altro, questo era un servizio dei servi, degli schiavi, che quando veniva un invitato, il servo doveva lavare i piedi all'ospite per dare onore. Qui vediamo che Gesù prende il posto di un servo che lava i piedi. E qui vediamo che Pietro voleva, possiamo dire, ostacolare quello che Gesù stava per fare. Dice: Signore, tu lavare i piedi a me? Mai. Dice: Adesso non lo capisce, ma lo capirai dopo. L'ha capito la stessa sera. Ricordate? Cosa è successo la stessa sera? Che Pietro ha rinnegato tre volte Gesù. E quella stessa notte vediamo che il Signore gli ha perdonato il peccato. Quando Pietro pianse amaramente, guardando negli occhi, lui pianse e si è pentito. E questo a me mi insegna, cari fratelli e sorelle, che noi giornalmente, quotidianamente, abbiamo bisogno che il Signore ci lava, ci purifica. Il Signore vuole che siamo interamente puliti. In questo caso, anche il credente deve esaminare se stesso, se può accostarsi al pane e al vino. Secondo punto, chi non può accostarsi alla Santa Cena? E lo voglio leggere dal passo biblico. In 2 Giovanni 7 a 11 dice qui l'apostolo Giovanni: poiché molti seduttori sono usciti per il mondo, i quali non confessano Gesù Cristo essere venuto in carne. Quello è il seduttore e l'anticristo. Badate a voi stessi affinché non perdiate il frutto delle opere compiute, ma riceviate piena ricompensa. Chi passa oltre e non dimora nella dottrina di Cristo non ha Dio.
Chi dimora nella dottrina ha il Padre e il Figliolo. Se qualcuno viene a voi e non rega questa dottrina, non lo ricevete in casa e non lo salutate, perché chi lo saluta partecipa alle malvagie opere di lui. Allora, possiamo noi avere comunione o distribuire il pane e il vino insieme a qualcuno che professa una dottrina sbagliata? Assolutamente no. E questo posso dire ai cattolici, ai testimoni di Geova, ai mormoni e tante altre sette, ai carismatici. Non possiamo noi avere comunione con persone che non accettano e non credono nella divinità di Gesù, nella salvezza per fede e tante altre cose che sono proprio le fondamenta della nostra fede cristiana. Un altro punto in cui il credente non può accostarsi al pane e al vino se commette peccati gravi, e voglio citare un passo in 1 Corinzi capitolo 5 versetto da 1 a 5, conoscete? Ripeto, 1 Corinzi 5 versetto 1 a 5: si ode addirittura affermare che v'è fra voi fornicazione, e tale fornicazione non si trova neppure tra i gentili, al punto che uno di voi si tiene la moglie di suo padre, e siete gonfi e non avete invece fatto cordoglio perché colui che ha commesso quell'azione fosse tolto di mezzo a voi. Quanto a me, assente di persona ma presente in spirito, ho già giudicato come se fossi presente colui che ha perpetrato un tale atto. Nel nome del Signor Gesù, e sento insieme che adunati voi lo spirito mio con la potestà del Signor nostro Gesù Cristo, ho deciso che quel tale sia dato in man di Satana a perdizione della carne, onde lo spirito sia salvo nel giorno del Signore Gesù. Sono pagine della Bibbia che non dovrebbero esserci, no? Quanto nella Chiesa succedevano tali cose. C'è che un credente andava a letto della carne, onde lo spirito sia salvo nel giorno del Signore Gesù. Sono pagine della Bibbia che non dovrebbero esserci, no? Quanto nella Chiesa succedevano tali

esiste, di dire io nello spirito mio unito a voi dovete togliere di mezzo a quella persona, dalle mani di Satana. Che cosa vuol dire dalle mani di Satana? Metterlo fuori comunione, isolarlo, stare in quarantena fin quando quella persona non si ravvede. E il Signore non può benedire una chiesa dove ci sono questi gravi peccati e non c'è cordoglio. Un membro che pecca contamina anche tutta la chiesa. Abbiamo tanti esempi. E quindi l'apostolo Paolo, voglio leggere un altro versetto, parla di quelle che erano nella chiesa di Corinto certi credenti prima di conoscere il Signore. Prima Corinzi capitolo 6 versetto 9 dice: non sapete voi che gli ingiusti non erederanno il regno di Dio? Non vi illudete, né fornicatori, né gli idolatri, né gli adulteri, né gli effeminati, né i sodomiti, né i ladri, né gli avari, né gli ubriachi, né gli oltraggiatori, né i rapaci erederanno il regno di Dio. E tale eravate alcuni, ma siete stati lavati, ma siete stati santificati, ma siete stati giustificati nel nome del Signore Gesù Cristo e mediante lo Spirito del Dio nostro. Qui abbiamo 11 tipi di peccati. Gli ingiusti, la Bibbia lo dice, coloro che praticano l'ingiustizia sono persone che non conoscono Dio. Secondo, i fornicatori. Chi sono i fornicatori? Che oggi c'è di vivere, o meglio di convivere e non di sposarsi. Questo è fornicazione a tutti gli effetti. E oggi sono pochi i matrimoni, sono più le convivenze. Lasciano uno e ne prendono l'altro. Il matrimonio agli occhi di Dio è un'istituzione sacra. E quanti vivono nella fornicazione? Tutti quelli che convivono sono fornicatori. E Dio giudicherà i fornicatori come gli adulteri. E quante persone lasciano il marito e la moglie e si risposano di nuovo? La Bibbia chi lo chiama? Adulterio. Ci possiamo dare tanti significati, possiamo trovare tante scappatoie, ma io non trovo il passo dove dice che la persona si può risposare se non uno dei due è morto. Non lo dice la Bibbia. Non lo trovo. Qua l'elenco continua. Gli idolatri chi sono? Coloro che mettono al posto di Dio, mettono qualcuno o qualcosa. Gli effeminati, chi sono gli effeminati? Gli effeminati sono quelle persone che sono senza carattere, quelle persone che non hanno, possiamo dire, la spina dorsale, di quelle persone che sono come pesci morti che si lasciano trascinare. Queste sono persone effeminate, persone che non sono veramente forti di carattere, bastano nulla perché lasciano la fede, si allontanano. Queste sono persone che non possono ereditare il regno di Dio. E poi ci sono i sodomiti. I sodomiti sono i gay, gli omosessuali, gli avari, gli ubriachi, gli oltraggiatori. Questi non possono ereditare il regno di Dio. Ebbene, ci sono dei vizi o delle abitudini che a tempo dell'apostolo Paolo non vengono certamente menzionate nella Bibbia. E qui vorrei aggiungere coloro che sono presi dal vizio della droga, dal fumo. Anche il fumo è una contaminazione per il nostro corpo. O coloro che praticano il gioco d'azzardo. Ebbene, l'apostolo Paolo ci dice in Prima Tessalonicesi capitolo 5 queste parole che ci fanno tanto riflettere. 19:23 dice così: non spegnete lo spirito, non disprezzate le profezie, ma esaminate ogni cosa e ritenete il bene, astenetevi da ogni specie di male. O il Dio della pace vi santifica egli stesso completamente, e l'intero essere vostro, lo spirito, l'anima e il corpo, sia conservato irreprensibile per la venuta del Signore.

nostro Gesù Cristo. Spirito, anima e corpo. Deve essere pronti, puliti, purificati in attesa del ritorno di Gesù. Anche il corpo non va contagiato. Un altro motivo per cui il credente non può accostarsi al pane e al vino è quello che dice Gesù in Matteo capitolo 5 versetto 23 e 24, e dice così: se dunque tu stai per offrire la tua offerta sull'altare e quivi ti ricordi che il tuo fratello ha qualcosa contro di te, lascia quivi la tua offerta dinanzi all'altare e va prima a riconciliarti col tuo fratello e poi viene ad offrire la tua offerta. Qui il Signore ci mette in guardia che essendo tutti partecipi di uno stesso corpo che è la Chiesa, il Signore vuole che noi viviamo in pace con gli altri. Viviamo in pace con gli altri. Non posso io essere in amicizia se dipende da me di non andare da quella persona, fratello o non, e chiedere perdono. Se dipende da me, devo fare questo passo. Se io sento nella mia coscienza che io ho offeso, che ho fatto del male, io devo andare e riconciliarmi con quella persona. Quali sono le conseguenze se una persona si accosta al pane e al vino indegnamente? Così dice l'Apostolo Paolo? Versetto 30 e 31 lo dice: per questa cagione molti fra voi sono infermi e malati e parecchi muoiono. Ora se esaminassimo noi stessi non saremmo giudicati, ma quando siamo giudicati siamo corretti dal Signore affinché non siamo condannati con il mondo. Allora, il pane e il vino è il cuore, il centro, il luogo santissimo della nostra adorazione. E quindi dobbiamo esaminarci. Ci associamo alla preghiera di Davide che dice così nel Salmo 139:23: investigami, oh Dio, e conosci il mio cuore. Provami e conosci i miei pensieri. E vedi se v'è in me qualche via iniqua e guidami per la via eterna. Possa la preghiera di Davide essere la mia, la tua, la nostra preghiera. Dire: Signore, purificami, nettami. Io voglio vivere in comunione con te. Amen.

Abbiamo trasmesso le riflessioni di Vincenzo, 30 minuti con Vincenzo l'Orefice, i messaggi della comunità evangelica di Ispica, provincia di Ragusa.

0: A Radio Logos sono le ore 1 e 5 minuti.
1: Marco Romisch, un collaboratore di RWS che veramente ringraziamo, consigliere comunale a Perugia, membro della comunità avventista di Perugia. Buongiorno Marco, ben trovato, grazie per essere davvero con noi.
2: Buongiorno a tutti e a tutti, grazie per l'invito.
1: Noi abbiamo iniziato quest'oggi con una frase di Calamandrei. Vediamo se Claudio se ce la può ripetere, perché in questo periodo il Quirinale invita i cittadini a scrivere una frase. Per me la Repubblica è sul sito del Quirinale, è la piattaforma per gli 80 anni rivolta soprattutto ai giovani, ma non solamente ai giovani, e ovviamente invitiamo anche noi come RWS i nostri ascoltatori a scriverci per voi cos'è la Repubblica al nostro WhatsApp, quindi il numero è 348 222 72 94. Allora, sentiamo Calamandrei e poi un'opinione, una riflessione.
3: La nostra Costituzione, scrive Piero Calamandrei, è in parte una realtà, ma in parte è ancora un programma, un ideale, un impegno, una speranza.
1: Quindi qualcosa che già esiste ma che ci impegna per il futuro. Sentiamo cosa ne pensa Marco Romisch. Per te, quando senti questa parola Repubblica, ecco, che cosa ti viene nel cuore e anche nella mente, ovviamente?
2: Allora, intanto permettetemi una battuta, giocate scorretto, perché inserirsi dopo Calamandrei comunque non è una cosa da poco. Io per rispondere al messaggio, non lo faccio su WhatsApp, invito gli ascoltatori a farlo, ma per rispondere a questo invito del Quirinale, per me la Repubblica è partecipazione, coscienza e responsabilità. Ma sono tre parole che non ho scelto a caso, perché secondo me, e faceva bene Calamandrei a riferirsi alla Costituzione, intanto la Repubblica nasce da un grande atto di partecipazione collettiva, perché noi diamo per scontato, perché ormai sono tantissimi anni che siamo sotto questo sistema, ma si veniva da una monarchia, si veniva da una grande guerra, si veniva da atti di forza quotidiani anche nel rapporto tra popoli e anche all'interno della stessa Italia, perché secoli e secoli di divisioni e di difficoltà che facevano sì che in qualche modo il territorio c'era, ma mancava una popolazione che prendesse coscienza e responsabilità. E poi il riferimento che viene anche fatto da lui e che io rilancio con forza è che comunque è una scelta di responsabilità che noi prendiamo quotidianamente, perché non è una cosa che una volta scelta è per sempre, è una cosa che ogni giorno noi dobbiamo curare e coltivare, perché il primo articolo della Costituzione, quando parla di sovranità che appartiene al popolo, non lo dice in modo casuale, ma instilla nella mente dell'italiano e degli italiani questa responsabilità, cioè esercitare la sovranità, esercitarla dentro una cosa pubblica, perché Repubblica vuol dire questo, la cosa di tutti, la cosa che è pubblica.
1: Ecco, io ti fermo un attimo, Marco, perché uno potrebbe dire, sì, belle parole, però quando noi constatiamo che invece il bene comune non è un bene comune, è il bene di alcuni, 4% delle famiglie che ha il 40% delle risorse del paese, è ancora, si può ancora parlare di Repubblica in queste condizioni?
2: Non è detto che il lavoro è stato compiuto ed è finito, perché comunque, come facevo riferimento prima, questa responsabilità attiene anche a quelli che devono essere riforme e cambiamenti, a quella che deve essere, diciamo, la stella polare della classe dirigenziale, della classe politica, ma anche degli italiani, dei cittadini. Cioè, siamo indietro su tantissime cose, il nostro paese continua ad essere un paese spezzettato, frammentato, diviso tra nord e sud, in quelle che sono le opportunità di lavoro, in quelli che sono i redditi, in quelli che sono gli accessi ai servizi, ai trasporti, alle infrastrutture. Cioè il lavoro è enorme da fare, però è iniziato tanti anni fa e secondo me non è finito e non finisce. Dunque, se io devo dare un contributo a questa festa della Repubblica, io lo do con una prospettiva, cioè quello di continuare a valorizzare quei principi e quei valori di cui parlavamo, ma cercando tutti i giorni di metterli a terra nel quotidiano, in quelle che sono ancora le grandi sfide che non stiamo vincendo e che sono tutte aperte.
1: Quindi in questo ti ricolleghi a Calamandrei, che suggerisce che è sempre la Repubblica è sempre una riforma continua, insomma, sostanzialmente
2: va continuamente rinnovata.
1: Allora sentiamo Claudio.
3: No, questo è interessante rispetto alla tua domanda, perché vale lo stesso per i diritti, no? Quando te ponevi il problema sociale, no? Se questi, questi diritti di, anche di maggiore uguaglianza perlomeno,
1: certo,
3: di maggiore, non vengano costantemente come dire combattuti,
1: almeno ricercati almeno,
3: E è un po' come della Chiesa, no? Quando si dice la Chiesa è sempre da riformare, non c'è mai, c'è nel mondo, la vita è un aspetto dinamico.
1: Non dinamico. Allora io direi a questo punto ci ascoltiamo una canzone e poi torniamo a parlare con Marco Romisch. Questa è RWS, siamo in compagnia di Marco Romisch, consigliere comunale a Perugia. Stiamo prendendo in considerazione i temi dell'attualità, innanzitutto prendendo spunto dai giornali, e io vedo su Repubblica: Libano, Israele sfida l'ONU. Tra l'altro vorrei aggiungere che sfida anche Trump, perché Trump aveva detto qualche giorno fa: Netanyahu farà esattamente quello che gli dico io di fare. Invece mi pare che, non so se è il contrario, ma comunque sicuramente non siamo a quei livelli, ecco. L'IDF, l'esercito israeliano, avanza oltre il Litani e prende il castello di Beaufort. Consiglio di sicurezza chiesto da Macron. Nel frattempo la vicenda del conflitto tra gli Stati Uniti e l'Iran, tra Israele e l'Iran, rimane in stand-by. Trump rimanda a Teheran la bozza d'accordo inasprita. Voglio impegni chiari su uranio e Hormuz. Insomma, una situazione esplosiva, come sempre, in Medio Oriente. Ci stiamo un poco abituando, per la verità. Ecco, una tua reazione rispetto a queste ultime notizie, Marco Romisch.
2: Tanti elementi si tengono tutti insieme dentro un quadro. L'avanzata di Israele in Libano è un segnale di Netanyahu a Trump, perché Trump ha congelato la guerra con l'Iran. C'è una tregua, ma comunque si può parlare di una tregua che regge in modo veramente molto fragile, perché anche stanotte ci sono stati scambi di colpi e droni, anche lo stesso in Kuwait sono suonate le sirene d'allarme, ci sono stati degli attacchi da parte iraniana, delle risposte da parte americana, perciò tutto si tiene con grande difficoltà. Per Netanyahu l'accordo fatto, cioè la bozza di accordo tra Stati Uniti e Iran, è un accordo che non sta in piedi, perché non prende in considerazione fino in fondo l'aspetto che poi è quello più importante, cioè cosa ne farà l'Iran dell'uranio, perché secondo l'Agenzia Atomica Internazionale i livelli di arricchimento dell'uranio sono arrivati ad un 60%, ben oltre quello che è la soglia dell'utilizzo civile e vicini a quella che è la soglia di non ritorno, tra virgolette, ovvero la possibilità di utilizzarlo per una bomba atomica. E questo Israele, a quanto dice Netanyahu, a quanto dicono anche i governi che l'hanno preceduto, è una cosa che Israele non può accettare. Trump si è reso conto di aver fatto un bel pasticcio laggiù e adesso cerca in tutti i modi di salvare la faccia, di poter salvare il salvabile, ma c'è un aspetto che sicuramente non sarà molto considerato in queste ore, ma a mio avviso è molto importante. Il presidente dell'Iran, Pezeshkian, ha chiesto alla guida suprema di potersi congedare, cioè ha dato le dimissioni, perché ha dichiarato in questa sua lettera di dimissioni di non avere più il controllo del governo iraniano e dell'esecutivo, perché tutto viene deciso e controllato dalle guardie della rivoluzione. Dunque, se vogliamo, un'involuzione rispetto a quello che era il momento immediatamente precedente la guerra. Quanto al Libano, il Libano, come più volte abbiamo detto in questa radio, è governato in buona parte da forze legate all'Iran, forze sciite, il famoso partito di Dio, Hezbollah, no? E dunque nel avanzare il Libano e nel dare, diciamo così, segnali militari anche forti di bombardamento a Hezbollah, Israele sta dicendo all'Iran: per me non è finita, e lo sta dicendo anche a Trump. Dunque è un quadro che si tiene tutto insieme e che a me preoccupa, perché comunque si sorregge su una tregua che è veramente molto fragile e che non arriva a sciogliere i nodi essenziali, primo fra tutti appunto l'uranio, cioè l'arricchimento dell'uranio, ancora più dello stretto di Hormuz, perché a noi giustamente in Occidente, nel mondo, interessa molto capire come andranno a finire i costi dei carburanti, no? Il caro vita, però in realtà sono cose che si tengono insieme, perché sono dentro questa bozza di accordo che però fa un po' acqua da tutte le parti. Tutte e due le parti, Iran e Stati Uniti, sanno di poter vincere, ma sanno che non è facile vincere. E allora questa fase in cui tutti si guardano e si cerca un po' di ricostruire anche la capacità militare, anche la capacità strategica, oltre che la possibilità di arrivare ad una pace, è un momento veramente cruciale. Lo sa l'Europa, lo sa la Francia, lo sa Macron, che in questo momento sta cercando di portare un po' la bandiera, no, dell'Europa in questa fase di mediazione, però insomma è tutto molto fragile, si tiene a fatica.
1: Senti, abbiamo pochi secondi a disposizione, io però mi sento di chiederti, questa è la situazione geopolitica, poi c'è la condizione umana, che è scoraggiante da un certo punto di vista, perché quando noi leggiamo in un dispaccio dell'agenzia dell'ANSA in arrivo 5 anni di caldo record, il 2027 torrido per El Niño, e poi oggi sul Corriere della Sera c'è un'inchiesta di Milena Gabanelli e Francesco Tortora sul costo ambientale delle guerre in corso come altissimo, altissimo, ci sono dei dati impressionanti. E allora uno si chiede, ma insomma, ma veramente la condizione umana è questa, cioè senza soluzioni, senza prospettive, cioè si va come un treno in corsa verso l'abisso. Allora non lo so, ecco, per una persona pragmatica come te, abituata a ragionare sui fatti più che sulle ideologie, tra virgolette, cioè come la vedi questa condizione umana? Per me è terribile, però non lo so, magari sono io che sono impressionabile come persona.
2: Ma no, ma Roberto, ma è terribile. Tu hai citato questa inchiesta, ma cioè l'impatto che hanno le guerre sul cambiamento climatico in termini globali è più del doppio, ovvero quasi il doppio dei trasporti. Cioè parliamo di una roba impressionante, ma se tu nell'articolo ci sono proprio delle specifiche che riguardano le varie guerre, no? Milioni di tonnellate di CO2, ma in Ucraina, in Iran, ma perché poi non si considera solo la distruzione e diciamo la parte quella militare, missili, ma si considera anche tutto quello che sarà la ricostruzione. Io che ti dico, pragmatismo sì, però poi alla fine torniamo sempre là, Roberto, non voglio diciamo eludere la domanda. Io alla fine credo nel ritorno di Cristo e nel regno di Dio. Finché sono in questa terra cerco di fare del mio meglio, ma mi rendo conto che poi alla fine le cose sfuggono un po' di mano. Io veramente ho un pragmatismo, diciamo, del presente e un idealismo, diciamo così, spirituale, di fede verso il futuro, perché a onor del vero io oggi non riesco a darti una spiegazione logica e oggettiva. Non sono tra coloro che diciamo così, in modo anche un po' frettoloso, confonde la pace con una resa, perché più volte durante le nostre trasmissioni ho spiegato perché c'è una necessità anche di avere una difesa comune, di avere una sovranità, di poter difendere quelle che sono state le conquiste che in questi anni abbiamo avuto. Ma da qui a giustificare un completo sbandamento a tutti i livelli nel mondo, perché siamo in una fase dove poi si stanno ridisegnando anche le aree di influenza, ce ne vuole. Sono preoccupato, spero veramente che questa cosa in qualche modo rientri, ma mi sembra che ad oggi gli interpreti diciamo della politica mondiale, coloro che poi vanno a prendere decisioni importanti, non sono all'altezza del ruolo.
1: Sì, abbiamo quello una che classe spero, politica internazionale veramente imbarazzante.
2: Spero che presto qualcuno arrivi a sistemare le cose, no? E questa è un po' una speranza, intanto prosegue l'analisi.
3: Se andiamo un po' in pensiero dove siamo partiti di Calamandrei, che appunto che si riferisce alla Costituzione italiana, ma potrebbe essere la Costituzione mondiale, in parte è una realtà, e addirittura, guardate, questa sottolineatura non l'ho accorta ora, ma in gran parte è ancora un programma, un ideale, un impegno, una speranza. Quindi è la gran parte.
1: Sarebbe da dire come il Vangelo, è in gran parte ancora da realizzare. Il regno di Dio, come dice Gesù. Va bene, allora ci fermiamo qui. Poi questi sono argomenti che riprenderemo anche con i prossimi ospiti. Intanto un grazie davvero a Marco Romisch, consigliere comunale, membro della comunità avventista di Perugia. A risentirci presto. Grazie mille.
2: A presto, grazie.
1: E abbiamo il piacere di avere in nostra compagnia a questo punto, nei nostri studi, il pastore avventista Davide Romano, docente alla Facoltà Avventista di Teologia di Firenze e direttore dell'Istituto Universitario Avventista. Allora, stiamo ponendo ai nostri ospiti, lo faremo anche con i prossimi, la domanda che, insomma, siamo invitati anche come cittadini a rispondere sul sito del Quirinale, per chi lo desidera. Cos'è la Repubblica? Per me la Repubblica è puntini puntini puntini. Sono già espressi personaggi anche del mondo dello spettacolo, insomma.
3: Anche ascoltatori nostri.
1: E anche i nostri ascoltatori. E la piattaforma, quella del Viminale, per gli 80 anni, rivolta soprattutto ai giovani, ma insomma stanno rispondendo tante persone. Allora, abbiamo sentito Marco Romisch, ma soprattutto abbiamo sentito la famosa dichiarazione di Calamandrei, che chiederei a Claudio di ripeterci.
3: Sì, nella sintesi, La nostra Costituzione, scrive Piero Calamandrei, è in parte una realtà, ma in gran parte è ancora un programma, un ideale, un impegno, una speranza.
1: Allora, chiediamo a Davide Romano, come credente, intellettuale, teologo, Uno potrebbe dire, vabbè, ma la Repubblica cosa c'entra? Che ci azzecca con i grandi valori, i grandi ideali cristiani? E forse invece no, ecco, c'è un humus comune. Vediamo, ecco, cos'è per te la Repubblica?
4: Particolarmente chi esprime la sensibilità e inevitabilmente il punto di vista di una minoranza religiosa non potrebbe, come dire, ignorare in alcun modo il significato enormemente positivo rappresentato dall'avvento della Repubblica, perché l'avvento della Repubblica ha fatto uscire le minoranze religiose, potrei parlare anche delle minoranze culturali, potrei anche parlare delle minoranze politiche, ma insomma le minoranze religiose innanzitutto, dallo stigma, dalla condizione, come dire, di minoranze appena tollerate e spesso perseguitate nel territorio nazionale.
1: Se dunque avesse vinto la monarchia 80 anni fa?
4: Beh, la storia, come si dice sempre, la storia controfattuale è sempre un'ipotesi un po' azzardata. La monarchia non ha avuto un ruolo particolarmente incisivo durante il periodo fascista nella tutela delle minoranze religiose.
1: Direi proprio di no.
4: Quindi è vero che le minoranze religiose ottennero una legge di tolleranza, la legge del 29, poi applicata con il regio decreto del 30, ma era una tolleranza che aveva le maglie molto larghe. Non possiamo dimenticare in alcun modo i tanti i tanti fatti di persecuzione. Ricordiamo la circolare Buffarini Guidi del 35, che mise nell'occhio del ciclone i nostri fratelli delle chiese pentecostali, definendo le persone squilibrate che minavano la purezza spirituale della nazione e sottoponendole ad azioni di polizia e di repressione di inusitata violenza.
1: Che situazione che è durata anche per alcuni anni, anche in epoca repubblicana
4: la Buffarini Guidi.
1: Però c'erano
4: allora è chiaro, la Repubblica fece fatica inizialmente a togliersi di dosso, come dire, questa mentalità poliziesca repressiva nei confronti delle minoranze, però poi ci riuscì.
1: Allora ti fermo un attimo per un aneddoto simpatico. Hai ragione, nel senso che addirittura arrivava la polizia per ascoltare, veniva chiesto di andare ad ascoltare quello che dicevano questi pericolosi pastori protestanti. Questo anche per una piccola chiesa come la chiesa avventista, e c'era un certo De Meo, che era, non so se era carabiniere o poliziotto, che gli fu proprio chiesto di andare ad ascoltare quello che succedeva in questi. Solo che a lui piacque questa cosa e poi è diventato uno dei fondatori di varie comunità, insomma fa parte nella storia della chiesa.
4: Ma su questo ci sono tanti aneddoti molto molto molto istruttivi. Ma appunto, quindi cos'è la Repubblica? La Repubblica è il punto di approdo ideale, come giustamente è stato detto citando Calamandrei in quel bellissimo discorso fatto nel 55 agli universitari milanesi, è il punto di approdo, ripeto, ideale, politico, di una comunità che aveva attraversato la prima metà del secolo tra due conflitti di enorme portata, conflitti mondiali naturalmente, e aveva soprattutto perso quella capacità che pure in qualche modo era maturata, sia pure con molti distinguo, all'interno dei periodi liberali, dell'Italia liberale, della, diciamo, postunitaria. Aveva completamente perso la capacità di nutrire una rispettosa attenzione e una ossequiosa curiosità verso le minoranze di questa nazione.
1: Allora, Claudio voleva aggiungere?
5: No, volevo chiedere a Davide, appunto, dopo 70 anni
3: circa da quel discorso di Calamandrei, in gran parte è ancora un programma, un ideale, un impegno, una speranza, ecco.
1: È in gran parte ancora...
4: Ma questo vale sempre per le repubbliche, per, anche qui bisognerebbe, in un certo senso voi sapete che è esistita anche la Repubblica Democratica Tedesca, che Repubblica non era, o meglio non era democratica,
1: cioè c'era anche la Repubblica di Salò, no?
4: Aspetta. C'era anche la Repubblica di Salò, quindi bisogna naturalmente qualificare meglio questo, ma è chiaro che dicendolo in Italia ed essendo espresso sul sito della Presidenza della Repubblica non si può che fare riferimento alla forma peculiare di Repubblica che ha preso appunto preso forma nel dopoguerra qui in Italia. Con il contributo di una pluralità di pensieri politici, di sensibilità politiche, perché poi la ricchezza che troviamo nella Costituzione, nella nostra Carta Costituzionale, è precisamente costituita dalla messa a punto di un manifesto ideale, programmatico, che seppe come dire, conciliare punti di vista così diversi, sensibilità sì. così diverse.
1: Forse, ecco, c'è anche questo tema della riforma continua a cui accennava Calamandrei, cioè, come abbiamo detto, la persecuzione nei confronti, per esempio, dei pentecostali non è che sparì dall'oggi al domani, ma grazie anche al contributo di intellettuali, di persone che, insomma, si sono spese per difendere i diritti degli altri, la Repubblica ha consentito di venire fuori da quella mentalità poliziesca, insomma, a cui accennavi. È proprio questo forse
4: quella mentalità,
1: la bellezza della Repubblica,
4: certo,
1: cioè
4: certo.
1: La potenzialità che offre di riuscire a concretizzare i grandi principi della Costituzione, non lo so.
4: Sì, è senz'altro questa capacità che i regimi totalitari cancellano, ripeto, conciliare una pluralità di punti di vista, ed è precisamente questo, questa è la cifra delle democrazie liberali. Ecco, garantire attraverso un meticoloso sistema di garanzie, di equilibri, di pesi, di contrappesi, come generalmente si dice, che l'individuo, la persona all'interno delle proprie organizzazioni sociali, come dice il nostro articolo 2 della Costituzione, ecco, possa essere tutelato nella sua specificità ideale, linguistica, sì. religiosa.
1: Bene, cioè. Allora abbiamo sentito da Davide Romano, la Repubblica per me è, in due parole, proprio due parole.
4: È l'elogio della pluralità e delle differenze.
1: Bene, grazie Davide. Allora ci ascoltiamo una canzone, Fiorella Mannoia, Combattente. E torniamo a parlare con il professor Davide Romano, lo ricordo, direttore dell'Istituto Universitario Avventista di Firenze, che tra l'altro ha celebrato la chiusura dell'anno accademico sabato scorso, una cerimonia che, come in queste situazioni le istituzioni universitarie celebrano, no? Perché è la conclusione di qualcosa di importante per i ragazzi, per gli studenti, ma non solo. Ecco, Claudio, ci vuoi aggiungere qualcosa su quello?
3: Ma quest'anno ho trovato, ma forse lo diciamo tutti gli anni, ma quest'anno ho trovato un'intensità maggiore. A volte ci sono degli anni in cui, sia dal venerdì sera in cui comincia la celebrazione, ma più che altro è sabato, è stata una giornata lunghissima, tra l'altro in questo parco bellissimo, ma ho notato veramente un dinamismo, perché sono arrivati dei messaggi anche dal passato, che parlavano della scuola, sono arrivati dei ragazzi nigeriani, cioè mi è sembrato che l'offerta e le opportunità, ho sentito questo dinamismo, Davide, che non sempre sentiamo, perché la fatica è anche tanta, anche da un punto di vista economico, gestire un'istituzione che educa e istruisce, no? Perché non solo istruisce, deve anche educare, e quindi che è la cosa più, forse più difficile.
1: Allora, per i nostri ascoltatori, uno potrebbe dire, vabbè, questa è una roba per gli avventisti e basta, sostanzialmente.
3: No, no,
1: una cosa che...
3: i messaggi non sono arrivati.
1: Vediamo un poco.
4: L'istituto universitario, che ormai esiste da molti decenni, anche se poi inizialmente, come molti ascoltatori sapranno, ma forse non tutti, inizialmente era semplicemente nato come un seminario, diciamo, di studi teologici, di studi religiosi, per formare i ministri della Chiesa Avventista. Questa è stata la prima E del resto non è come dire, non è strano per niente. Ogni confessione religiosa, quando può, cerca di affacciarsi al mondo dell'educazione e della formazione con un proprio profilo. Nel tempo è diventato qualcosa di diverso, nel senso che è certo che continua ad essere, intanto è diventata una istituzione universitaria che rilascia titoli che sono omologati dal Ministero dell'Università e della Ricerca come titoli dell'ordinamento universitario italiano, e questo naturalmente ci un po' rende fieri, ma insomma anche riconosce il lavoro fatto da una comunità nei decenni, da una comunità di docenti, da una comunità che appunto nasce come espressione di una chiesa, ma una comunità che si è data dei criteri scientifici, che accoglie tutti a prescindere dalla propria confessione di appartenenza, o anche abbiamo anche persone che non si identificano con nessuna confessione cristiana. Quindi è un'offerta formativa che cerca di declinare un messaggio ben preciso, naturalmente, in termini scientificamente come dire, attenti, scrupolosi, misurandosi con le diverse istanze di studenti, studentesse che provengono non soltanto dal territorio italiano, anzi, a dire il vero, gli studenti italiani rimangono una minoranza all'interno del campus. Abbiamo studenti che vengono dagli Stati Uniti, che vengono dal Nord Europa, che vengono appunto, come è stato ricordato da Claudio, anche dall'Africa, dalla Nigeria, proprio perché abbiamo una serie di accordi, di convenzioni con diverse università nel mondo, e quindi abbiamo creato una sorta di Erasmus che ci permette di educare, formare, venire in contatto, guardare gli occhi di studenti di 20 anni, di 22 anni, di 25 anni che, ripeto, ci raggiungono per stare con noi un semestre oppure un anno, a volte appunto l'intero ciclo di studi triennale o quinquennale, proprio portandoci la loro domanda di
1: qual cultura. È la maggiore soddisfazione che ha un docente come te?
4: La maggiore soddisfazione è sempre quella di vedere che gli studenti che se ne vanno, quando partono dopo aver concluso gli studi o aver concluso un periodo di studi, partono con un'apertura d'animo e con un'apertura mentale molto diversa da quella con cui sono arrivati. Questa è la grande avventura dell'educazione e della formazione, e ogni docente, come dire, trova in questo la propria felicità, vorrei dire.
3: Poi Davide, dacci anche il sito, perché ci sono tante opportunità nuove, si può studiare anche a distanza, insomma, ecco, quindi distanza, chi volesse saperne di più?
4: Assolutamente, www.villaaurora.it, www.villaaurora.it con due A in mezzo, e potrete trovare le diverse occasioni di formazione, l'intera offerta formativa dell'Istituto Universitario Adventista.
1: Grazie. Allora, grazie a Davide Romano, direttore dell'Istituto Universitario Adventista di Firenze.

Leggiamo insieme da Prima Corinzi, capitolo 6, versetto 14. Dio, come ha risuscitato il Signore, così risusciterà anche noi mediante la sua potenza. E ancora, Giovanni, capitolo 11, versetto 26. Gesù ha detto: chiunque vive e crede in me non morirà mai. Credi tu questo? Per ognuno di noi c'è un fra poco. Dio solo conosce il momento in cui porrà fine alla nostra vita terrena e ci introdurrà nell'aldilà. Ma quale aldilà ci attende? Ci avete pensato? Per tutti quelli che hanno accettato il dono della vita eterna in Gesù Cristo, questa vita si traduce in una relazione vivente e reale con Dio, che inizia al momento in cui si accetta il Signore come proprio Salvatore e si prolunga nell'eternità. Fra poco è anche il momento in cui Gesù tornerà a prendere tutti i suoi sulla terra, cioè la sua Chiesa. I morti nella fede in Cristo risusciteranno e i credenti ancora in vita in quel momento saranno trasformati. Beata speranza dei credenti che andranno a incontrare il Signore nell'aria per essere per sempre con il Signore. Prima Tessalonicesi, capitolo 4, versetto

Negli ultimi giorni verranno tempi difficili, perché gli uomini saranno egoisti, amanti del denaro, vanagloriosi, superbi, bestemmiatori, ribelli ai genitori, ingrati. Seconda Timoteo capitolo 3 versetti 1 e 2. E ancora, sempre in Seconda Timoteo capitolo 2 versetto 8. Ricordati di Gesù Cristo. Il mondo va male, il giudizio di Dio è vicino, ma i credenti sanno che Gesù li ha liberati dal giudizio e che li toglierà dalla terra secondo la sua promessa, per introdurli per sempre nella casa del Padre, come è scritto nell'Evangelo di Giovanni capitolo 14, i primi tre versetti. Non è per spaventarvi che vi dico che andrete incontro al giudizio di Dio se non vi ravvedete e credete al Signore, ma perché sappiate che Lui che giudica e condanna il male ama il peccatore e ha preparato una via d'uscita per ogni persona che crede nel Figlio Suo. Non lasciatevi sfuggire quest'ancora di salvezza che vi viene offerta gratuitamente.

morte è stata sommersa nella vittoria. Prima Corinzi capitolo 15 versetto 54. Per mezzo di un solo uomo il peccato è entrato nel mondo e per mezzo del peccato la morte è passata su tutti gli uomini, perché tutti hanno peccato, è scritto in Romani 5 versetto 12. L'uomo è diventato mortale, il suo corpo torna alla polvere, ma il suo spirito torna a Dio, è scritto in Ecclesiaste capitolo 12 versetto 7. Ma il giorno della risurrezione, corpo e spirito saranno nuovamente insieme e si dovrà incontrare Dio. Per gli increduli, Dio sarà il giudice che li condannerà. I credenti, invece, saranno accolti da un padre conosciuto e amato. Dunque, o condannati a vivere lontano da Lui per sempre nelle sofferenze senza fine, o benedetti con Lui nel cielo. È una solenne verità. Gli uni conosceranno i tormenti eterni, gli altri hanno già la vita eterna dal momento in cui accettano Gesù Cristo come loro.